0: tipo di seminario. Perché? Ma già quello delle chiavi non è un vero e proprio seminario, diciamo che è... vabbè, sì. Non lo so chi era. Chi l'aveva proposta la questione delle chiavi? No, no, aspetta. Crash aveva proposto il wireless.
1: No, adesso magari parlo qua così io.
0: Ma parlava delle chiavi o di porto chiavi?
2: Di aver capito che giustamente non so chi me l'ha fatto notare, avevamo detto che diciamo era stato previsto un momento in cui si faceva un seminario su PGP in generale su PGP, però è saltato questo seminario, quindi ci sarebbe semplicemente la firma delle chiavi in programma. Secondo me non ha senso se non si spiega un pochettino a cosa serve questa cosa, tranne che non la facciamo per conto nostro, diciamo quelli che devono fare. Invece se qualcuno se la sente di fare un seminario semplicissimo, quattro chiacchiere sulla cosa, cioè proprio così, anche insieme, più persone che magari vedono la cosa. Sì, e questo dico, era saltata, ora dico, sarebbe carino, non è una cosa, magari facciamo più persone, non so.
3: Lo possiamo fare così?
2: Molto semplice.
3: Anche io che lo uso.
2: Direi che si potrebbe fare questo. Magari inizia una persona, se qualcuno deve aggiungere qualcosa in modo informale.
3: Esatto.
2: Può nascere naturalmente un piccolo un dibattito. Cioè si parte.
1: Come si creano le chiavi?
2: Esatto. Questa azione deve essere preceduta da un minimo di spiegazione. Cioè, cosa serve?
4: Scusate se interrompo, io una cosa che ci siamo scordati. Per non affollare il salone stasera, per non dormire tutti qua, chi ha portato la tenda e deve montare la tenda, lo faccio adesso prima che si fa totalmente buio, perché mi sa che sarà un assalto che dormo qui stasera, ed è un po' complicato. Sarebbe opportuno che l'impresa fosse presente per vedere se va bene o no. Scusa, mi
3: arro un
2: Ma allora per stasera, oltre al discorso del GPG, si potrebbe anticipare un seminario, almeno uno. I relatori chi sono? E capisco che molta gente arriva domani, però siccome l'incontro è per entrambi i giorni, non possiamo fare domani 9 ore di seminario.
3: È qui, sono qui, 000.
2: Vogliamo sapere come ci dobbiamo distribuire per dormire per terra.
5: Come già avevo preavvisato nelle mail tutte queste cose, anche quando ho proposto il posto, sono qua. Allora, ci sono 70 ettari di terreno su cui potete mettere tende. Problemi non ce ne sono di spazio. Per dormire qua dentro spostano un po' i tavoli, ci accomodiamo. Vi chiedo solo di lasciarmi lo spazio dentro per organizzarmi io domani mattina e comunque il tempo di pulire per fare dormire voi. Magari mi dà anche una mano questo. Soprattutto uscendo tutti quanti magari dopo cena e queste cose così. Me ne dà da poterci sistemare. Luce per andare su in macchina, sì. A piedi, ti accompagno io in macchina. Prego. Servizio taxi a domicilio. Domande, dubbi, perplessità? Ora mai più? Buono.
2: Quindi il seminario si è concluso, grazie per aver partecipato. Le informazioni logistiche le abbiamo avute.
5: Allora, per stasera io sto andando in cucina, quindi il tempo di un'oretta e mezza siamo tutti a posto. Sì, voi ora come siete combinati? Cioè, perfetto. Cazzeggio, quindi cazzeggio libero a data ora X, dopo di cena e dopo di cazzeggio X o cazzuotti.org. Chiunque ha la stanza può qui chiedere il timone se ha freddo, se ha metodo di riscaldamento alternativi, buon per noi. Scusatemi un attimo, scusate, chi è che ha il fischietto? Fra le persone che devono venire domani, chi c'è? Oltre a uno del di Siracusa. 4. E poi sono collegamenti. Sono un bel poggia, sono già 10.
3: Carla, un piovone. 2.
6: Che stanza è?
3: Carla, scrivete in quadro.
7: Non dirmi che ancora non la fai, la cosa spaziosa, la fai, la cosa spaziosa, me la prendi giù un po', ma fuori c'è freddo, perché sono lì.
5: Crash, dov'è Crash? Dove va che asbesto?
8: Se ti va di ricominciare un attimino.
5: Allora, dicevo che questo intervento tratterà PHP 5, le novità introdotte da PHP 5. Faremo una piccola introduzione, introdurremo PHP 4 e le versioni precedenti. Come potete vedere dalla prima slide, appunto, PHP nasce nel 1995, anche se non nasce nella forma in cui lo conosciamo adesso. Fu scritto da un tale chiamato Rasmus Lerdorf, o non so come si pronuncia esattamente. Inizialmente era una serie di script in Perl che questo programmatore, questo sviluppatore, scrisse per aggiungere delle funzionalità alla sua home page, alla sua pagina personale. Infatti l'acronimo PHP appunto significava Personal Home Page, e c'era un'ulteriore aggiunta che poi è scomparsa, FI, che stava appunto per Forms Interpreter, perché appunto il PHP serviva principalmente ad elaborare i dati acquisiti tramite le form inserite in questo sito. Piano piano furono inserite altre funzioni, fu rilasciata nel 1997 la versione 2, fino a quando lo sviluppo del PHP
4: iniziò appunto ad avere la forma in cui lo conosciamo, in cui lo conosciamo noi. Gli sviluppatori, lo sviluppatore originale non continuò a sviluppare insomma il suo prodotto, che fu sviluppato da Andy Goodmans e Ziv Suraski. Tanto che tutti conoscono, almeno chi lavora con PHP conosce il sito di riferimento www.zend.com. Zend sono proprio le iniziali di Ziv Andy, come si pronunciano. Sono loro che hanno creato questa società poi commerciale. Cioè sviluppano un prodotto che è libero, però hanno fondato anche una loro società commerciale, forniscono un ambiente di sviluppo, un debugger, un IDE, insomma forniscono dei servizi accessori. Lo sviluppo di PHP continuò più che altro nella direzione del miglioramento delle prestazioni. Quindi lavorarono successivamente a migliorare la velocità di esecuzione, le prestazioni, fino a quando fu rilasciato appunto il cosiddetto Zend Engine 1.0, che era un miglioramento, quindi le stesse funzionalità della versione 2 di PHP, ma miglioramento delle prestazioni, perché il motore era stato completamente riscritto, non più in Perl come era scritto all'inizio, ma era stato riscritto in C, quindi migliorando notevolmente le prestazioni. Continuiamo abbastanza velocemente, fu introdotta dopo la versione 3, fu introdotta la versione 4 ed è recente l'annuncio 13 giugno del 2004, l'annuncio della versione stabile di PHP 5, che è quello di cui parleremo, che in particolare si avvicina un po' di più al paradigma di programmazione ad oggetti. Vedremo che comunque anche PHP 4 conteneva funzionalità di gestione degli oggetti, ma non si poteva considerare un vero linguaggio di programmazione ad oggetti, come non lo si può considerare del resto neanche PHP 5, anche se si ci avvicina molto. Le novità le vedremo, ma con calma, perché dobbiamo fare una piccola introduzione. Dobbiamo capire come funziona, come lavora PHP. Ah, innanzitutto ho dimenticato prima di dire che PHP non significa più personal home page, che era riduttivo, ma il significato attuale, l'acronimo è un acronimo ricorsivo che sta per PHP Hypertext Preprocessor, quindi è un preprocessore di ipertesti, di codice HTML. Cosa fa in pratica? In pratica viene gestito dal web server che si interfaccia con il preprocessore PHP, quindi c'è questo scambio di informazioni. Le pagine dal web server vengono inviate al preprocessore PHP, le elabora, torna indietro al web server e il client ottiene in risposta del codice, che poi alla fine è codice HTML normale. Questo è il grande vantaggio di PHP. Possiamo fare pagine dinamiche, ma siamo sicuri di mandare poi al client del codice HTML standard. Quindi siamo sicuri che il browser, ad esempio, non deve avere delle caratteristiche particolari per visualizzare le mie pagine, perché arriverà codice HTML normale. Questo perché il PHP quindi è un linguaggio di scripting server side, lato server, e non lato client come ad esempio JavaScript, che sicuramente conoscerete tutti. Facciamo qualche esempio pratico. Cosa possiamo fare con PHP? Sì, abbiamo detto tante belle parole, server side, client side. Vediamo in pratica cosa ci serve PHP, cosa possiamo fare conoscendo il linguaggio PHP. Lo possiamo utilizzare ad esempio per proteggere delle aree particolari del nostro sito con delle funzioni di autenticazione che possiede PHP. Possiamo inviare ai client, quindi al browser, i famosi cookie, che sicuramente nel bene o nel male conoscono tutti, oppure anche delle variabili di sessione, che qui ho assimilato ai cookie, ma non è detto che siano gestite, si possono gestire sia come cookie sia in altro modo, non sono esattamente la stessa cosa. Qui volevo fare una battuta un po' scherzosa e ho inserito questa cosa qui. Possiamo fare elaborazione ad esempio grafiche, mi posso interfacciare con le librerie GD, che dalla versione 4 in poi sono integrate nel motore di PHP, e posso fare delle trasformazioni quindi sulle immagini. Ad esempio, quando vedete le gallerie di fotografie sul web, quelle molto spesso sono generate al volo. In che modo? Facendo un ridimensionamento al volo delle immagini, e ottengo delle immagini ridotte da mettere nella mia pagina. E poi la cosa più importante, l'ultima nell'ordine, ma non meno importante, anzi forse è la funzionalità più utilizzata, quella di poter accedere a pressoché qualunque tipo di BMS, quindi potermi interfacciare con praticamente qualunque tipo di database. Qualcuno potrebbe dire che è la scoperta dell'acqua calda, perché? Perché sappiamo che ci sono altri metodi per fare le stesse cose. Le possiamo fare in Perl, ad esempio. Il Perl esiste dagli anni 80, queste stesse cose che ho elencato prima le possiamo fare in Perl. Perché il PHP, è vantaggioso rispetto al Perl? Perché è più moderno, supporta tecnologie più moderne, è più facile ad esempio interfacciarmi, non so, nelle ultime versioni mi posso interfacciare, non so, con SOAP, con i web service, posso lavorare in maniera abbastanza agevole con XML, quindi tecnologie abbastanza recenti, e quando è nato Perl ancora non esistevano neppure. Poi ha un vantaggio anche rispetto ad ASP. ASP è la tecnologia, possiamo dire, rivale, ma è una soluzione proprietaria, non è libera, quindi costi notevoli, e soprattutto ASP gira solo su server IIS Windows, mentre PHP gira praticamente su quasi qualunque tipo di web server, quindi lo posso utilizzare in ambienti Unix, Windows, dove Mac OS X, dove voglio io, insomma. E poi ha anche vantaggi rispetto ad altre tecnologie quali JSP, Cold Fusion, eccetera, eccetera. Rispetto a JSP, ad esempio, è molto ma molto più facile da utilizzare. JSP è sì più potente e performante, ma richiede tempi di sviluppo più lunghi, perché bisogna conoscere Java, è più un linguaggio di programmazione. PHP è più agevole anche per fare dei piccoli lavori, ed è molto più facile e veloce da imparare. Ok, bello tutto, tanti vantaggi. Come si fa però a installarlo? Abbiamo spiegato in maniera teorica come si interfaccia con il web server, ma adesso vediamo in pratica come si fa a configurare un web server. Utilizzeremo noi come esempio Apache. Non perché, attenzione, non crediate che PHP si possa utilizzare solo con Apache. Utilizzeremo Apache soltanto perché è il web server più diffuso ed è praticamente disponibile per ogni tipo di piattaforma. Però considerate che io posso interfacciare qualunque tipo di web server con Apache, scusate, con PHP. In particolare, anche per Apache esistono diversi metodi per interfacciare PHP. Noi utilizzeremo, che è poi il metodo più semplice che si utilizza più spesso, utilizzeremo il metodo di interfacciare PHP tramite modulo. Apache ha la possibilità di interfacciarsi con dei moduli, esiste un modulo dedicato ad Apache di PHP, e utilizzeremo questa funzionalità. Altrimenti lo possiamo far girare in qualunque tipo altro di web server tramite la tecnologia cosiddetta CGI, Common Gateway Interface. Vedete, qui ho messo le istruzioni da inserire nel file di configurazione di Apache, che è il file generalmente httpd.conf o apache2.conf a seconda della versione che poi utilizziamo. Queste sono le stringhe da inserire all'interno del file. Una serve semplicemente a spiegare ad Apache che deve caricare il modulo PHP 4 o PHP 5 a seconda della versione di PHP che vogliamo utilizzare. Non so, magari anche se PHP 5 è stato dichiarato stabile, c'è qualcuno che ancora non si fida, ecco, o che ha applicazioni sviluppate con codice che non è perfettamente portabile, perché poi vedremo che ci sono dei piccoli aggiustamenti da fare per modificare il mio codice e farlo girare su PHP 5. Non è detto che sia così, ma potrebbe capitare. Le righe successive servono sempre a dire di eseguire il modulo all'avvio di Apache, e in particolare ad assegnare delle estensioni particolari di file al preprocessore. In questo caso
8: ho scelto le estensioni PHP e PHTML. Cosa significa? Il web server, quando vede che un file ha estensione .php o PHTML, prima di inviarlo al client che l'ha richiesto, lo passa a PHP. Quindi lo fa passare attraverso il preprocessore PHP. Se io eliminassi queste righe, vedete le ultime due righe, PHP sì, è caricato come modulo, però Apache, anche se trova file.php, non sa che quei file devono essere processati. Quindi queste ultime due righe sono molto importanti, la prima in particolare. La seconda serve per una caratteristica particolare, che è quella di visualizzare i sorgenti formattati e colorati se do estensione PHPS. Ora vedremo poi come fare. Andiamo adesso a realizzare il mio primo script in PHP, che più che uno script utile, è uno script che mi fa capire se ho fatto effettivamente le operazioni di configurazione in maniera corretta. Le istruzioni sono queste: tag, punto interrogativo, PHP. Questi due tag, quelli del tag di apertura e di chiusura, significano semplicemente che lo script in PHP inizia lì e finisce dove si chiude il tag. Questo perché? Perché io posso mescolare all'interno delle mie pagine codice HTML e codice PHP. Quindi alcune parti di codice devono essere processate ed altre no. Importante quindi non dimenticare mai i tag di apertura e di chiusura, perché altrimenti, anche se il file ha estensione PHP, il web server non sa quali parti devono essere processate e quali no. Quindi mettiamo semplicemente un'istruzione, questa qui, PHP info. Questa istruzione, che in particolare è una funzione più che altro diagnostica, mi farà apparire una pagina con tutti i settaggi di PHP. Guardate, la possiamo anche vedere. Naturalmente non carica, è normale quando si fanno... Non so perché non si riesce a caricare. Comunque è una pagina che praticamente... No, l'indirizzo è giusto.
7: Ah, dico effetto demo, ha ragione.
8: Effetto demo, sì, naturalmente. Allora, questa pagina ci farà apparire nient'altro che una serie di stringhe, che sono le direttive con le quali ho compilato il mio PHP, le funzionalità che ho attivato e le funzionalità che non ho attivato, eccetera, eccetera. Quindi informazioni sulla corretta installazione di PHP. In particolare, se mi accorgo che qualche caratteristica, ad esempio, non è stata attivata o c'è qualche caratteristica attiva che io voglio disabilitare, eccetera, eccetera, devo andare a modificare il file di configurazione php.ini, che a seconda della distribuzione che utilizzo, a seconda del sistema operativo che utilizzo, si troverà in una locazione, insomma, diversa. Se non funziona, potrebbe capitare che noi, invece di vedere tutte queste informazioni, questa pagina con le informazioni, potrei vedere io semplicemente il codice sorgente, questo qui che ho scritto, PHP info, eccetera, eccetera. Cosa è successo praticamente in questo caso? È successo che magari io non sto facendo passare il file attraverso web server. Cosa significa? Se io mi apro il file dalla mia interfaccia grafica, dal file manager, io non l'ho fatto passare attraverso il web server. È chiara questa cosa? Quindi la devo fare passare attraverso l'indirizzo http:/127.0.0.1, che è la mia macchina, percorso il mio script, insomma, .php. Quindi questo è un errore comune che si fa all'inizio: aprire direttamente il file e aspettarsi che venga processato. No, deve passare attraverso web server. Primo script 2, quello era uno script fittizio, diciamo, perché non faceva niente. Andiamo a vedere adesso degli script invece che fanno realmente qualcosa. Questi script cosa fanno? In particolare, cominciamo, vogliamo fare una cosa semplice. Abbiamo una pagina con delle informazioni riservate, vogliamo proteggere queste informazioni dall'inserimento di uno username ed una password. Uno username e una password che sono contenute in un file di testo, che ora andremo a vedere anche come è fatto. È un file di testo semplice che contiene username e password nel formato username 2 punti e hash md5 della mia password. Andiamo a vedere i tre file che servono a fare appunto questo lavoro, sperando che questa volta si riescano a vedere. Ok, questa volta è partito. Come vedete c'è del codice HTML che vedo in nero. Vediamo se prova ad ingrandire il carattere, perché forse si vede poco. Lo vedete meglio così? Allora, quello che vedete in nero è il codice HTML normale. Quello che vedete tra i tag e PHP è il codice vero e proprio. In particolare c'è un require out.php che è un'istruzione che si va a richiamare un file esterno che si chiama appunto out.php, che è quello che conterrà le funzioni di autenticazione. E poi fa un controllo praticamente. Se io inserisco, se lo username e la password che inserisco sono autorizzate, allora mi fa vedere questo testo qui, bla bla bla eccetera eccetera, che è il testo protetto in realtà. Altrimenti mi mostra che cosa? Login form, mi mostra una form di login. Allora ci dovrebbe essere un'immagine. Require praticamente si va a caricare un file esterno, cioè io praticamente invece di scrivere qua delle istruzioni le posso inserire in un file esterno e poi me le vado a richiamare. Include e require hanno una funzionalità simile. Include generalmente io almeno lo utilizzo, siccome le sono anche intercambiabili, include generalmente io lo utilizzo quando devo includere del codice da visualizzare, require quando devo includere del codice PHP, ma è una scelta personale, non è.
9: Come?
8: Sì, è diversa la gestione degli errori. No, vabbè, ci sono le versioni include once e require once. Che quelli servono per richiedere il file e includerlo una sola volta, quelle sono un'altra cosa. Comunque per il nostro scopo diciamo che sono abbastanza simili come funzionalità.
9: La differenza fondamentalmente è solo la gestione degli errori.
8: La gestione degli errori, sì. Che tra l'altro in PHP 5 è modificata perché comunque, posso gestire le eccezioni, eccetera, eccetera.
9: Tu utilizzi require per i file esterni in codice, include per lo fanno molti.
8: Ma per una forma meglio, require significa richiesto quel file, per me è così, include quando voglio includere qualcosa da visualizzare. Allora, vi dicevo, apparirà praticamente che cosa? Una finestra. Una finestra come questa. Una finestra che mi mostrerà non il testo protetto, ma una form dove mi richiede di inserire username e password. Se io vado a inserire username e password esatte, mi appare il testo che era il testo che io volevo proteggere. Naturalmente è una forma di autenticazione molto molto semplice, infatti è il primo esempio che abbiamo fatto. Non vi ho fatto vedere però il file out.php, quello che effettivamente mi fa l'autenticazione vera e propria. Lo vediamo subito. Ecco, è questo qui. Contiene delle funzioni, se qualcuno è abituato, non so, a programmare in qualunque tipo di linguaggio, naturalmente conoscerà l'utilizzo delle funzioni. Le funzioni che io mi vado a definire, function, nome della funzione, parametri che voglio passare alla funzione e blocco con le parentesi, delimitato da parentesi graffe, come in C, come in Java, come, insomma, in molti linguaggi di programmazione. Controllo se mi è stata passata questa istruzione isSet, significa se mi è stata passata un username e se mi è stata passata una password, perché se non è stato inserito niente in quei campi non me li vado a controllare nemmeno, è inutile fare questo controllo, perché poi oltretutto devo aprire un file, faccio delle istruzioni che richiedono tempo. Se mi sono stati forniti username e password, vado a confrontare questi username e password con quelli che ho memorizzato in un file. Ripeto, li ho memorizzati in una forma particolare. Username, due punti, password in formato MD5. C'era oggi, non mi ricordo chi, Pallotron forse, diceva non esiste un modo su Linux per generare l'hash MD5 partendo da una stringa. Allora cosa ho fatto io? Non me lo ricordavo nemmeno io. Allora mi sono scritto una funzione in PHP stesso che fa questa cosa. Perché abbiamo detto noi che PHP lo stiamo conoscendo come linguaggio di scripting per il web. Ma naturalmente io ci posso... No, non naturalmente, se non si sa questa cosa. Io ci posso fare anche console scripting. Cioè posso fare degli script che poi faccio girare su shell. Andiamo a vedere infatti... Guardate, ho creato un file che si chiama... MD5, lo eseguo, MD5, ci passo una stringa, prova, mi dice MD5 hash e mi fa vedere la stringa che ho passato come parametro in formato MD5. Il codice è molto semplice, lo andiamo a vedere subito, dovrebbe essere qui. Allora, il codice è questo qui. Mettiamo l'interprete, come quando scriviamo uno script di shell, mettiamo bin, sh, shell, eccetera, eccetera. Questa volta l'interprete è user bin php. L'interprete a linea di comando è cli di php. Dopodiché cosa abbiamo messo? Abbiamo messo che se è settata la variabile argv, che è quella che viene passata dalla linea di comando, quindi se è settata questa argv, in particolare viene fornita come un array, viene passata come un array. Gli indici dell'array sono i vari parametri che io passo da linea di comando. 0 è il nome stesso dello script, quindi in argv con 0 io troverò il nome MD5, che è il nome che ho dato al mio script. In argv1 troverò che cosa? Il primo parametro che ho inserito. In questo caso io mi fermo, cioè se mi dà un numero di parametri che è maggiore di 1, ritorno un errore. Guardate, facciamo la prova. Se io invece di passare solo un parametro dico MD5 prova, quindi scrivo, fornisco due parametri e non uno soltanto, mi dà un errore, perché mi dice che io devo passare necessariamente un parametro. Vabbè, insomma, era una cosa così che vi volevo fare vedere. Abbiamo visto quindi delle istruzioni, non mi posso, purtroppo il tempo è poco, non mi posso soffermare molto sulle istruzioni, però più che altro io vi voglio fare vedere cosa si può fare con PHP, anche perché la documentazione in rete è molto ma molto insomma facile da trovare. Trovate tutorial, esempi, anche lo stesso manuale di PHP è fatto molto bene, insomma è facile trovare documentazione. Allora, incontentabili si nasce, o l'ho chiamata questa diapositiva, perché se io volessi un metodo di autenticazione un po' più forte, cioè invece di un file di testo che magari io sbaglio a settare i permessi e chiunque da web server se lo può vedere, anche se mi ero premunito e avevo memorizzato la password come MD5, ma comunque se voglio avere una sicurezza un po' più elevata, oppure se volessi ad esempio inserire più utenti, perché in questo caso per semplicità avevo strutturato lo script in modo da poter autenticare solo un utente. Se io volessi avere una serie di utenti, quindi di accoppiate utenti password, posso crearmi un database MySQL. Utilizzerò MySQL perché si utilizza molto spesso con PHP, è facile da utilizzare, ma naturalmente utilizzare un qualunque altro database è quasi la stessa cosa. Allora mi vado a creare un database con la seguente query SQL, quindi mi apro in questo caso MSQL client e vado a inserire, vado a incollare questa query SQL. Mi creo una tabella chiamata password con id user pass come campi e come chiave primaria id. Dopodiché vado a inserire almeno un utente dentro questa tabella, vado a inserire l'utente che si chiama Pippo e che ha come password md5 di password, quindi ho riempito anche questo database. E poi vedete cosa dicono. Da bene, in questo caso lo script potrà autenticare tutti gli utenti che ci sono nel database, mentre prima, per come avevo scritto come avevo strutturato lo script, poteva autenticare solo un utente contenuto nel file di testo, perché altrimenti avrei dovuto inserire del codice un po' più lungo per leggere i dati da file, insomma, come?
9: Cioè dico, ogni volta di ogni utente.
8: Sì, era un po' più complicato, mentre con un database questa operazione è quasi immediata. Andiamo a vedere come ho modificato quindi il codice dello script. Ok, come vedete faccio cosa? Questa volta c'è require dbtools.php. Ah, scusate, vi devo fare vedere il file protected. Allora, forse ho dimenticato a mettere un file.
9: L'ultimo.
8: No, questo è quello vecchio. Allora, praticamente cosa faccio? No, scusate, giusto così. Guardate cosa ho fatto. Ho modificato, invece di modificare protected, siccome prima l'autenticazione me la caricavo da un altro file che era out, mi è bastato modificare out. Questo è anche un vantaggio. Vedete, se io vado a dividere le varie funzioni sui vari file, quando devo fare una modifica, modifico un solo file e non ho bisogno di fare grosse rivoluzioni al mio codice. Infatti questa volta out, che è il file di cui lui faceva require, che si andava a caricare, l'ho modificato, è questo qui, scusate, l'ho modificato, questa volta fa a sua volta require di un altro file chiamato dbtools.php. Poi vi spiegherò il perché di questa scelta, ovvero non ho utilizzato io qui nel codice dei comandi standard MySQL. Cioè PHP ha delle funzioni per accedere direttamente a MySQL. Io invece le funzioni di accesso al DB me le sono scritte io. Perché? Perché in questo modo ho creato uno strato, per così dire, di astrazione dal database. Se volessi reimplementare lo stesso script adattandolo a un altro database, mi basterebbe modificare il file dbtools. È chiaro, quindi, per creare uno script modulare. Andiamo a vedere il file di dbtools. Il file di dbtools cosa contiene? Queste variabili, che sono il nome dell'host che contiene il database, il nome dell'utente e della password autenticati ad accedere al database, e dopodiché contiene delle funzioni di accesso al database, che sono simili a quelle predefinite di PHP, ma me le sono scritte io, perché così, se le volessi reimplementare, potrei modificare soltanto quello che ci sta dentro e adattarle ad un altro tipo di database che non è MySQL. Il risultato naturalmente è inutile che lo vediamo, perché è lo stesso di prima, esatto, cioè vediamo la pagina con la form, se ci autentichiamo entriamo e possiamo vedere il contenuto che prima era stato protetto. Allora, gli incontentabili non muoiono mai, l'ho intitolata questa, perché stiamo aggiungendo sempre delle funzionalità al nostro script. Era semplicissimo, poche righe, piano piano si sta andando ad ingrandire. Vogliamo inserire una nuova funzionalità, ovvero il logging degli accessi effettuati e falliti. Vogliamo memorizzare quindi in un file che cosa? L'host di provenienza dell'accesso, lo stato dell'accesso quindi effettuato o fallito, e poi lo username che hanno tentato di utilizzare, e magari anche la data, un timestamp con la data per sapere quando è stato effettuato questo tentativo di accesso. Aggiungiamo quindi un'altra funzionalità chiamata appunto logger.php. Andiamo a vedere l'implementazione. Non so se ha senso guardare il codice, se voi conoscete, vabbè, molti so che lo conoscete PHP, altri

fossi settati in maniera che Apache possa scrivere su quella cartella, chiaro, no? Quindi cosa fa? Scrive poi all'interno di questo file una stringa con time, quindi un timestamp in formato Unix, un, uno spazio, status è uno status autenticato o fallito, username che ha attentato il login, e poi questo server con remote address è una variabile predefinita di PHP che mi consente di conoscere l'indirizzo remoto della persona che si è collegata, che ha richiesto lo script, che ha richiesto la pagina. Dopodiché scrivo dentro il file la stringa, come vedete la funzione fwrite che scrive una stringa vuole come parametri il file pointer, la stringa da scrivere e la lunghezza della stringa, che è opzionale, però è sempre meglio metterla perché non si può prevedere il risultato altrimenti dell'operazione. Dopodiché vado a chiudere il file pointer. E poi cosa faccio? Restituisco vero o falso a seconda che sono riuscito effettivamente a scrivere questo file o non sono riuscito a scriverlo. Perché questo? Perché nella funzione poi o in un altro script dove mi vado a chiamare questa funzione di logging posso capire anche se effettivamente sono riuscito a scrivere il file di log oppure no. Allora, questa l'ho intitolata e questo me lo chiami codice, perché? Perché naturalmente ho fatto degli errori grossolani, cioè sono degli errori consapevoli, l'ho fatti semplicemente per scrivere del codice più breve, perché altrimenti avrei dovuto scrivere del codice più lungo e meno comprensibile. Praticamente ci sono degli errori da evitare quando scrivo codice PHP, quale ad esempio quello di non controllare l'input che mi hanno inserito, quindi di controllare se mi hanno inserito ad esempio invece che caratteri normali dei caratteri strani, quali apici, virgolette, backticks, eccetera eccetera, perché in PHP hanno un significato particolare e permettono delle tecniche di attacco un po' particolare che possono permettere quindi a una persona maligna, insomma con intenzioni cattive, di leggere dei file che non dovrebbe leggere, autenticarsi dove non si dovrebbe autenticare, oppure scrivere nel mio database, eccetera eccetera. In particolare consiglio di leggere un documento che avevo messo nel FTP condiviso, che non so se c'è più oppure se lo sono portato via. C'è ancora, perfetto. Ho messo un documento preso da OWASP, che sta per, se non ricordo male, Open Web Application Security Project. È un sito www.owasp.org, contiene un PDF abbastanza grossetto, saranno un centinaio di pagine, che contiene delle linee guida per scrivere del codice sicuro. Non è diretto a PHP, ma alla scrittura di codice di web application in generale. Ve lo consiglio, vi consiglio di leggerlo ed è nello spazio, lo potete trovare nello spazio condiviso, oppure scaricarlo da internet. C'è una modalità particolare di PHP che mi consente di prevenire determinate cose anche se il codice è stato scritto male. Cioè, se io non mi fido nella mia macchina, do spazio a persone di cui non mi fido tanto, quindi non voglio affidare la sicurezza a chi scrive il codice, ma la voglio implementare quindi a livello di gestione della macchina, a livello sistemistico, posso attivare una modalità particolare dell'interprete PHP che è il safe mode. Si attiva modificando una direttiva del file php.ini, appunto mettendo safe mode a on, e questo safe mode mi blocca determinate operazioni, mi impone dei limiti, quale ad esempio non posso eseguire in PHP ho delle funzioni system, exec, diverse funzioni ad esempio che possono richiamare comandi o programmi residenti sulla mia macchina, naturalmente avendo i permessi necessari. Con safe mode queste operazioni sono bloccate, tranne posso richiamare comandi solo che sono in una directory particolare, oppure ho dell'eliminazione.

0: delle limitazioni nella modalità di accesso ai file, nei permessi, perché io potrei modificare con uno script PHP i permessi dei determinati file del mio server, cioè determinate operazioni a livello specialmente di file system mi vengono notevolmente limitate con l'introduzione, con l'attivazione del safe mode. Però attenzione, molti script che si trovano su internet, non so, molti CMS, oppure molti forum, molte di queste applicazioni non girano se il safe mode è attivato, quindi devo valutare insomma l'utilizzo che devo fare della mia macchina. Torniamo a noi, chiudiamo la parentesi purtroppo sicurezza, perché non la possiamo trattare in maniera approfondita, perché ci vorrebbe un seminario solo per quello. Vi ho messo un altro documento sempre in condivisione, che sono sempre le linee guida. Se non voglio leggere tutto il manuale di circa 100 pagine, c'è un file RTF con le linee guida, praticamente sono i 10 errori più comuni che si fanno quando si scrivono applicazioni web. Quindi se mi voglio leggere quello, è anche questo consigliato. Andiamo a vedere adesso come PHP 4 gestiva una simile programmazione ad oggetti. Dico simile perché naturalmente PHP 4 mi gestisce le classi, però non ha assolutamente le caratteristiche dei linguaggi di programmazione ad oggetti. Andiamo a vedere però queste funzionalità rudimentali di gestione delle classi. Ecco, vedete, questo è un codice notevolmente semplice. Una classe io la posso definire con la seguente sintassi: class, nome della classe. Queste variabili all'interno del blocco sono variabili di classe, e queste funzioni sono funzioni che io posso richiamare riferendomi alla classe, quindi funzioni di classe. La prima in particolare è il costruttore, cioè la funzione che viene richiamata ogni volta che io vado a istanziare un oggetto di quella classe. Poi vi faccio vedere anche qui sotto, vedete dove finisce il blocco, vi faccio vedere come si istanzia una classe. New, nome della classe. Come si fa a richiamare una funzione di classe con l'operatore freccetta. E poi non faccio altro che scrivere il risultato del get sull'oggetto O, che mi va a prendere il valore della variabile e me lo stampa. È una cosa notevolmente semplice. Come vedete, vi dicevo, non mi permette sì di definire le classi PHP 4, ma non può essere considerato un linguaggio di programmazione oggetti. PHP 5 si ci avvicina un po'. Se io voglio programmare oggetti, con PHP 5 ho degli strumenti in più, anche se non mi stancherò mai di dirlo, non è un linguaggio di programmazione a oggetti, perché mancano delle caratteristiche fondamentali. Andiamo a vedere cos'è stato inserito in PHP 5 come caratteristiche. Innanzitutto sono state inserite le funzioni construct, destruct e clone. Sono con due underscore davanti, due underscore construct, destruct e clone. Le prime due si capisce naturalmente a cosa servono. Una è il costruttore della classe, un altro è il distruttore della classe, che prima non esisteva, e poi quest'altro che non esisteva nemmeno è una funzione per clonare un oggetto della mia classe. Per clonare, quindi per farne una copia. Per motivi di compatibilità io posso utilizzare sia construct come metodo costruttore di una classe, oppure il parser PHP, se non trova construct, si va a cercare il costruttore vecchio stile PHP 4, ovvero quello col nome stesso della classe. Questo per motivi di compatibilità, perché sono dei vecchi script che utilizzano oggetti, devono essere utilizzabili in PHP 5. Andiamo a vedere un piccolo esempio, quindi, di classe generata PHP 5. Ecco, vedete, questa volta vado a costruire la classe, il costruttore lo utilizzo con construct. Ecco, prima non abbiamo visto ad esempio la variabile di is serve a richiamare le variabili di classe. Quindi se io mi voglio riferire a questa variabile id di class, all'interno delle funzioni mi ci devo riferire con this freccetta nome della variabile. Se io vado a mettere qui semplicemente variabile id, lui mi si sta riferendo a una variabile interna all'interno della funzione e non a questa variabile qua. Attenzione, quindi questa è una cosa abbastanza importante, perché posso altrimenti generare degli errori. Una cosa importante, una caratteristica particolarmente importante ed utile è l'inserimento della variabile det. La variabile det con PHP 5 sì, ora vedremo che è una caratteristica di PHP 5, con PHP 4 no. Allora andiamo a vedere che all'interno di Gron è comparsa questa variabile det. Cosa significa det? Det significa che mi vado a riferire alla variabile della classe che ho clonato. In questo caso, ad esempio, quando faccio clone, posso modificare la variabile di classe e me la incremento. Una cosa che prima non potevo fare. Questa variabile detta è una funzionalità che sembra stupida, ma è molte volte invece molto, molto importante. Ad esempio, io mi posso tenere a memoria il numero degli oggetti che vado a clonare di volta in volta, perché ogni volta che ne clono uno aumento la variabile d. Andiamo a vedere le altre caratteristiche. Vabbè, quello è l'output dello script che vi ho fatto vedere, niente di particolare. Qui ho messo una piccola curiosità, siccome ho chiamato le classi foo, bar, eccetera, eccetera, che si vedono sempre, ma molti non sanno cosa sono e da dove provengono, non tutti sanno che c'è un RFC addirittura che mi va a studiare l'etimologia di foo e bar, RFC 3092. Se la volete cercare su internet, vi volete divertire un po'. Classi astratte e interfacce. In PHP 5 posso creare le classi astratte e le interfacce, funzionalità che i programmatori a oggetti conoscono naturalmente, funzionalità molto molto molto importanti. La sintassi per creare una classe astratta è questa qui, abstract class foo, eccetera eccetera, e anche come vedete mi creo la classe, posso creare anche funzioni astratte. Naturalmente una cosa importante è che quando io mi vado a implementare queste classi astratte devo implementare tutti i metodi che avevo dichiarato come astratti, altrimenti mi darà un errore fatale, perché naturalmente se ho dichiarato un determinato numero di metodi o funzioni, come le volete chiamare, astratte, li devo poi implementare una per una. Interfacce, stessa cosa, l'implementazione delle interfacce, che poi è molto simile a quella delle classi astratte. Classi built-in, cosa significa? Ci sono delle molte classi già integrate nel motore di PHP, quindi non delle classi che mi vado a definire, ma delle classi che già appartengono al motore, classi con dei loro metodi. Ad esempio, una delle più importanti è quella per accedere al database SQLite. Una delle novità introdotte in PHP 5 è quella di aver inserito un DBMS integrato. Finora, se io volevo utilizzare un database con PHP, dovevo avere naturalmente accesso o su un'altra macchina o sulla stessa macchina a un database, a tabelle di un database, SQL, Postgres, SQL Server, quello che volevo io. Se non avevo purtroppo l'accesso a un database, dovevo utilizzare, molto spesso si utilizzavano i file di testo, però con la scomodità che questo comporta, perché mi devo andare a parsializzare tutte le varie stringhe, fare operazioni che con SQL si eseguono in maniera molto molto più veloce. Da PHP 5, quindi con la versione di PHP 5, ho un database pronto sempre da utilizzare. Torniamo un attimo indietro, come si fa a visualizzare le classi integrate in PHP 5? Purtroppo la documentazione ancora non le porta, perché la documentazione non è aggiornata PHP 5, si introduce le caratteristiche, ma le classi ancora non sono elencate. Allora andiamo noi a sfruttare le caratteristiche stesse del linguaggio di programmazione. Vado a scrivere questo semplice codice che mi va proprio ad elencare tutte le classi integrate di PHP 5, classi che non posso conoscere in altro modo perché, ripeto, nella documentazione ancora non sono elencate. Allora, con questa funzione getClassMethods newClass mi vado a elencare tutte le classi integrate in PHP 5. Dopo che vado io a eseguire questo codice qua, come vedete ho dovuto inserire anche la gestione delle eccezioni, che è un'altra novità che spiegheremo dopo. L'ho dovuto inserire obbligatoriamente, perché per fare questa operazione altrimenti mi avrebbe dato un errore, perché tra queste classi integrate c'è la classe exception. Andiamo a vedere l'output, che non mi ricordo dove ho messo. L'ho salvato in un file. Allora, PHP 5, non lo trovo. Vabbè, potete voi eseguire questo codice e andarvi a guardare effettivamente il risultato. Vi apparirà tutta una serie di nomi di classi sotto forma di array e sotto forma sempre di array associativi, nomi dei metodi che avete in queste classi. Vi accorgerete che ci sono tutte queste classi di accesso al database, una classe di accesso con i suoi metodi al database SQLite e molte altre funzionalità, quali ad esempio funzionalità evolute di interfacciamento con SOAP, quindi possiamo utilizzare web service, altra funzionalità molto, molto, molto interessante. Ho fatto proprio anche un esempio di utilizzo di una di queste nuove classi built-in, che è quella di interfacciamento a SOAP. In particolare l'ho utilizzata per interfacciarmi con il motore di ricerca Google. Google fornisce ancora una funzionalità in beta version. Se io vado sul sito api.google.com, se non ricordo male, e mi vado a iscrivere, perché per fare questa cosa ci vuole un numero di serie che mi devono fornire loro, mi posso io interfacciare con il motore di ricerca Google, col database di Google, e quindi fare ricerche, inserirle all'interno delle mie pagine, o perché no posso fare cose particolari tipo fare ricerche e inserire i risultati in un database, queste cose, insomma, cose simili. In questo caso l'oggetto che vado a istanziare è l'oggetto SOAP Client, al quale vado a fornire un file VSDL. Per chi conosce le funzionalità, come si utilizza un web service, saprà che VSDL non è altro che un file XML che contiene le specifiche dell'API con la quale mi vado a interfacciare al motore di ricerca. Dopodiché, all'interno di questa API mi vado a richiamare il comando do Google search. Come faccio a sapere che esiste questo comando do Google search? O me lo vado a guardare all'interno del file VSDL, che però è un file XML più difficile da analizzare, oppure mi vado a scaricare la documentazione dell'API di Google, dove ci sono scritti tutti i vari metodi e dove ci sono scritti anche i parametri che devo fornire a questo metodo. In questo caso devo fornire la chiave, devo fornire da quale link iniziare a visualizzare i risultati, qual è l'ultimo link che voglio visualizzare. In questo caso voglio visualizzare i primi 10 risultati, vedete, da 0 a 10. Se voglio filtrare in qualche modo la mia ricerca, la lingua, insomma tutte le funzionalità che ho nell'interfaccia normale di Google le posso implementare io tramite SOAP. Dopodiché mi vado a stampare il risultato della mia ricerca e avrò questo risultato, questa risposta qui. Ecco qui. Sì, abbiamo quasi finito.
1: No, questo è il PC, se si dà tanta di
0: Allora praticamente mi apparirà una finestra come questa, perché non ho inserito un codice particolare, semplicemente con i risultati I link è il testo normale che mi fa. Naturalmente la posso formattare come voglio, posso farci quello che voglio. Di SQLite ne abbiamo parlato. Modificatori di accesso. Cosa sono i modificatori di accesso? Quelli a cui ci riferivamo prima, private e protected. Questo perché? Perché nella logica di PHP, che si avvicina a un linguaggio di programmazione a oggetti, diventa necessario implementare l'incapsulamento delle classi. Quindi io posso proteggere determinati metodi, posso creare dei metodi ai quali posso accedere soltanto all'interno della classe stessa o all'interno dello stesso file. E i modificatori di accesso li posso applicare anche alle variabili, quindi li posso applicare sia alle funzioni sia alle variabili. Chi conosce Java, insomma, sa che si può fare la stessa cosa con C++, insomma, ci sono le stesse funzioni. Gestione delle eccezioni, anche qui la gestione delle eccezioni è esattamente identica a quella che c'è in Java. Try e catch è la sintassi. Se volete vedere un esempio, ce l'abbiamo qui, anche se l'abbiamo visto prima. Vediamo un altro, ecco qui, funzione, try, blocco di istruzioni. Se l'istruzione fallisce, cosa faccio? Catch, in questo caso mi vado a catturare una number format exception e mi vado a gestire l'eccezione. Un'altra grossa caratteristica, un'altra grossa novità di PHP 5 è quella di essere un po' più tipizzato. Cioè, prima le variabili non avevano tipo. Nelle funzioni in particolare non potevo costringere l'inserimento di variabili di un determinato tipo. Adesso invece lo posso fare. Quando mi vado a creare una funzione, posso dire passami un parametro A che deve essere un numero intero e un parametro B che deve essere una stringa. Cosa che prima non potevo fare. Prima potevo dire dammi due variabili e basta. Adesso posso specificare il formato delle variabili che vado a fornire ad una funzione.
1: È come in Java,
0: sì, per determinate classi è obbligatorio. E anche il nome delle classi, se ci fate caso, utilizzato è lo stesso. Exception è la classe gerarchia più alta, e poi ci sono tutte le varie classi, input, output, exception, number format, tutte le stesse che esistono in Java. Abbiamo quasi finito. Altre funzioni, ho raggruppato qui le funzionalità minori, ma non troppo forse. Allora, una di queste, scusate se sono in inglese, non ho avuto il tempo, l'ho incollato direttamente dal sito di PHP. Allora, è stata inserita la funzione instance of, che mi consente di conoscere a quale classe appartiene un oggetto. Quindi anche qui allo stesso modo di Java. Se io ho un oggetto di nome foo e voglio sapere di che tipo è quell'oggetto, instance of foo, e mi fornisce il nome, non so, mi dice che è un oggetto di tipo bar. Poi c'ho la funzione call, anche questa è molto importante. La funzione call praticamente all'interno di una classe mi consente di caricare automaticamente un file esterno. Quindi quando vado io a istanziare un oggetto di quella classe, se c'è un metodo call, il metodo call viene eseguito e quindi mi posso caricare un file esterno che ad esempio contiene delle funzioni particolari per quella determinata classe. Questo è quello che vi dicevo prima, la possibilità di passare a una funzione parametri di un tipo ben determinato e non più quindi di un tipo generico. Poi c'ho la funzione, un'altra funzionalità autoload, che è una funzionalità simile a call, che serve anche questa a caricare file esterni o a fare altre operazioni, insomma, quando viene istanziato l'oggetto. Ultima cosa, difficoltà che potrei riscontrare nel passaggio da PHP 4 a PHP 5, ovvero ho un server Apache con su installato PHP 5, ho degli script creati in PHP 4, quali difficoltà potrei avere? Allora, l'unica difficoltà, hanno cercato di mantenere al massimo la compatibilità, l'unica difficoltà che si potrebbe riscontrare è questa: il passaggio delle variabili nelle funzioni di oggetto, nelle funzioni quindi che fanno parte di una classe, avviene per riferimento e non più per valore. Quindi per chi è abituato a PHP 4, quando voi passavate una variabile con l'operatore e-commerciale davanti, che poi era un metodo deprecato, se lo facevate in PHP 4 vi dava un warning perché vi diceva questo metodo, l'indirizzamento per riferimento era deprecato, è diventato il modo di default di gestire le variabili. Quindi potrei avere io degli effetti collaterali, quindi se non ho considerato questa cosa potrei modificare variabili che non volevo modificare. Quindi è l'unica cosa alla quale devo fare attenzione, che poi anche qui è la stessa cosa che avviene in Java. In Java avviene esattamente la stessa cosa, i parametri vengono passati per riferimento, perché naturalmente non abbiamo i puntatori ed è l'unico metodo che abbiamo per passare degli indirizzi di variabile. Credo di aver finito. Qui ci sono dei links, dei collegamenti dove potete trovare ulteriori informazioni, o wasp.org che già vi avevo detto per informazioni riguardo alla sicurezza, phpsecure.info che è un sito che raccoglie tutte le vulnerabilità di PHP e delle applicazioni PHP, tutti i vari CMS, tutti i vari programmi scritti in PHP, poi naturalmente phpnet e zend.com che sono i siti di riferimento, phpclasses.org che è una raccolta di classi che io posso utilizzare nei miei script, peer.php.net che è un framework ad oggetti per la creazione di script appunto in PHP, che oltretutto è un progetto di PHP stesso, questo sempre nell'ottica che il PHP si sta trasformando in linguaggio di programmazione ad oggetti. Probabilmente nelle prossime versioni le classi peer verranno inglobate direttamente nel motore per avere tutte le funzioni implementate ad oggetti, quindi funzione di gestione delle stringhe, collegamento, interfaccia del database, eccetera eccetera, tutto fatto ad oggetti. gtk.php.net, non vi ho detto che PHP può essere utilizzato per fare degli script di console, non vi ho detto che può essere utilizzato per fare applicazioni con interfaccia grafica. Posso utilizzare le librerie GTK, le librerie di GNOME, per scrivere degli applicativi con un'interfaccia grafica normale, quindi non web application ma applicativi standalone. Posso utilizzare anche le NCurses, le librerie NCurses che sono delle librerie per scrivere programmi ad interfaccia testuale che girano sotto console. Quindi anche qui posso utilizzare queste librerie per scrivere programmi che girano da console ma con un'interfaccia grafica. Per capirci, NCurses sono le librerie utilizzate dai vari programmi di posta elettronica tipo Moot, da MC Midnight Commander, ecco perché avete delle interfacce di quel tipo. Esiste una FAQ del newsgroup itcomp.wphp che è in italiano, che è molto ben fatta, che vi avevo messo in condivisione nell'FTP che non esiste più. E poi una piccola curiosità, .gic.org è il primo sito che fornisce hosting gratuito con supporto PHP 5, database MySQL, classi peer, PHP compilato con tutte le estensioni possibili e immaginabili. Non è molto affidabile, ma per fare delle prove insomma è ottimo, perché possiamo utilizzare tutto quello che vogliamo.
2: Grazie a tutti. io ero in bagno. Quella ciabatta è mia. Non lo ricordo. Questo qua ragazzi è un pezzo di modem.
3: Questa di
2: Cricom. Scheda di rete. Conoscete di chi è questo pezzo di cavo?
4: La lascio dov'è,
2: allora io lo lascio qua, se entro stasera
3: di nuovo.
2: Ah, il cavo wireless.
4: Cavo wireless. Cavo.
2: Te lo avevi dimenticato?
4: Già.
2: Questo microfono lo vedo tanto a terra, lo tolgo per il asbesto, ricercano il telefono! Asbesto!
0: Sì.
3: Ciao.
5: No, non è un giorno per consigliere.
3: ne ha ancora giocato qualcuno della sera che se lo ficca nell'occhio.
5: Bene, lo stream.
6: Ti ricordi un giorno in cui ti sei svegliato ed hai trovato la rugiada brillante ed il sole dorato brillava su un mondo felice? Ti ricordi il primo tenero bacio, il calore della vera amicizia?
7: Non ti ricordi? Allora Nembutal, 40 gocce al giorno, per non dimenticare.
8: Stamattina ha mostrato le immagini dei danni della foresta in fiamme. I criminali della NATO, ha detto la TV di Stato jugoslava, hanno colpito obiettivi militari, ma anche civili.
9: Linea Belgrado, Ennio Rimondino, a te subito per le notizie.
10: Beh, le notizie, fortunatamente dopo la notte che avete già raccontato voi, sono per il momento sospese. Ecco, siamo in attesa della prossima sirena di allarme aereo. Le emozioni di questa drammatica nottata già le avete illustrate voi. La soprattutto significativa e pesante che ha colpito tutti questo allarme di nube tossica, allarme chimico, che ha davvero terrorizzato la popolazione. L'appello ripetuto, reiterato alla radio, alla televisione, bagnatevi i vestiti, usate stracci bagnati di fronte alla bocca per filtrare quello che respirate. Era veramente un momento, è stato davvero un momento di grande drammatizzazione. Da questa mattina all'alba alle 5:30 finalmente l'attesa sospirata sirena lunga di un minuto che segnala il cessato allarme, e la popolazione è uscita dai rifugi dove praticamente aveva trascorso le ultime 18 ore, perché dal pomeriggio di ieri a tutta la nottata si sono succeduti quasi senza soluzione di continuità tre attacchi aerei, e questa è una mattinata di apparente tranquillità di primavera con un cielo terso che purtroppo qua viene guardato con preoccupazione, perché dicono i tecnici è il cielo adatto per i nuovi bombardamenti. Posso aggiungere soltanto una notizia che interesserà sicuramente le famiglie degli italiani che ancora sono rimasti in Jugoslavia. La comunità si è ristretta, ma è ben presente, aperta, ricordiamolo, l'ambasciata italiana, unica forse tra quelle del dei paesi della NATO. Ci sono 22 addetti, l'ambasciatore Riccardo Sessa che continua a lavorare alla ricerca di una soluzione diplomatica che non si travede dietro l'angolo. Ci sono poi un po' di giornalisti, quelli che non sono stati espulsi, appunto noi italiani, tutto sommato, anche se vale ancora quel decreto d'espulsione della Repubblica Serba e non della Federazione. E ci sono, l'abbiamo scoperto, tre sacerdoti che operano nelle poche parrocchie cattoliche della Serbia. Comunque, complessivamente la comunità italiana sta bene.
5: 9.30, Largo Cairoli, luogo ormai tradizionale per il concentramento degli studenti milanesi che manifestano. In 5.000, sotto la pioggia, in marcia verso Largo Donegani, dove ha sede il consolato americano, per urlare no alla guerra. Qui gli studenti si sono fermati, giusto il tempo di urlare ancora slogan anti-americani e anti-NATO, far esplodere qualche petardo e poi ancora in marcia verso Piazza Fontana. Tra i giovani dell'Unione Studenti, diverse le formazioni politiche e sindacali, COBAS comprese, oltre ad una ventina di rappresentanti dei centri sociali. Moltissimi i cartelli sui quali non mancava la parola pace e gli enormi striscioni con scritto in caratteri cubitali «No alla guerra». Il passaggio dei manifestanti sembra non aver infastidito i cittadini, che raramente, infatti, si soffermano a leggere i volantini distribuiti dai manifestanti. Questa volta è successo, segno evidente che quel che accade nella ex Jugoslavia non solo scuote le coscienze, ma preoccupa, fino ad avvertire la paura.
11: Non prendere una posizione in senso contrario significherebbe essere in qualche modo conniventi.
12: Sono contrario sia all'uso della violenza che fa Milosevic, ma comunque non mi sembra che un'aggressione armata di questo tipo che colpisce anche popolazioni civili possa risolvere qualunque tipo di problema.
5: Non c'è da registrare nessun incidente. Al termine della manifestazione, intorno alle 12.30 in Piazza Fontana, i giovani hanno annunciato nuove proteste con occupazione di scuole, assemblee in fabbrica e altre iniziative, fino a quando gli attacchi NATO nel Kosovo non avranno fine.
9: Ed è stata una notte di tensioni a Ventimiglia, dove 3.000 persone di
13: Corsetto di guerra a difendere la frontiera con l'Italia, a Ventimiglia. Una scena che ha dell'incredibile nell'Europa che si avvia al 2000, soprattutto dopo la firma del trattato di Schengen. Ma il governo francese ha scelto un atteggiamento estremamente rigido per impedire a 3.000 ragazzi italiani, dei centri sociali e delle organizzazioni pacifiste, di raggiungere Parigi, dove oggi è in programma una manifestazione internazionale a favore dei sans-papiers e contro i bombardamenti in Jugoslavia. Ieri sera le autorità transalpine avevano negato il permesso ai due treni speciali provenienti da Roma e da Milano di varcare il confine. I ragazzi avevano perciò deciso di occupare la stazione di Ventimiglia. Nella notte hanno poi raggiunto con una marcia di 7 chilometri il confine per entrare in Francia a piedi. Niente da fare. Dopo una lunga e vana trattativa, i manifestanti sono stati costretti a rinunciare.
9: L'Italia non partecipa ai bombardamenti, ma se la NATO dovesse decidere di utilizzare anche i nostri aerei, avremmo i mezzi per farlo. Lo ha detto il ministro della difesa, Carlo Spognamiglio, rispondendo ai giornalisti a margine del convegno dell'Aspen Institute a Venezia.
14: L'iniziativa diplomatica in atto è il pesante appello a Milosevic di ritornare sulla strada della umanità e della smetterla con le stragi che stanno perpetrando in Kosovo, e della ragionevolezza. Alla conclusione di questa fase di operazioni militari noi ci attendiamo che sia possibile aprire nuovamente il dialogo e sia ben chiaro per tutti che il dialogo può essere aperto in qualunque istante Milosevic ce lo chiede.
9: Vista la situazione, insomma, della guerra che sta procedendo e che secondo alcuni osservatori internazionali prevederà a un certo punto anche lo spiegamento delle truppe di terra, se non altro per l'intervento in Kosovo che difenda la popolazione, lei cosa ne pensa?
14: No, l'intervento a terra non è pianificato dalla NATO, è pianificato soltanto il caso di un intervento con le parti consenzienti, di interposizione, cioè come sta avvenendo in Bosnia. Quindi questo potrà avvenire, e questo sarà il capitolo fine di questa vicenda, solo quando Milosevic accetterà le condizioni di Rambouillet.
9: È stata...
15: Kaj gjithashtu njoftime se policia serbe është në ndjekje të udhëheqësve dhe intelektualve të Kosovës. A keni ju ndonjë informacion për këtë?
16: Nëse janë udhëheqës të Kosovës, unë nuk e zot të arsyeshme që të fshehet ndë një prej tyre dhe të mundohet të bëj kapital nga bira e minit të thotë se jam i rrezikuar. Udhëheqësit e Kosovës kanë bërë politikë paqësore dhe nuk i kanë askujt faj. Edhe nuk e kanë asnjë të vetmen arsye që të mbështesin. Dhe ata duhet të jenë të parë që të vehen në ballë të popullit dhe jo të fshihen andej e këndej e pastaj të thonë është rrezik. Rrezik është për krejt popullit. Rrezike ishin për krejt të fshatat të cilat sot po korën e po kallën e po shkatrohen e të gjitha njerëz që po vriten po të lartë, të gjithë janë të rrezikuar dhe të gjithë ne jemi të rrezikuar. Ne jemi këtu, unë për çdo ditë dalë në qytet, pandje më kanë dalë, gjysore më kanë marrë, ma morën letrën e njoftimit. Pyta ne i fola ne i kështon në ta, kështon këto, dhe shja ku jam, ku jam, mos më kusheni. Pranda e kam dalë, që të më keni këtu edhe, ja. E unë mendoj se nuk ka rrugë tjetër nëse për këtë liri, për këtë Kosovë, duhet të vdes, dikush atë duhet të vdes në ata të cilët, i thangë ti populli që ta kërkoj lirinëve, ata të cilët, paktën formaliste me fjali, prinin ti populli që ta fitoj lirinëve. Dhe unë nuk i arsyetoj këta njerëz të cilët duke u fshehur mundohen të tregojnë se janë duke bërë ndonjë farë patriotik.
17: Gjuat një intervist me veprimtarin e njohur shqiptar në Prishtinë, Adem Demaci. Në Beograd, shpërthimet shënuan edhe sonte një natë tjetër bombardimesh nga ana e NATO-s kundër objekte vështarake jugoslave. Korrespondenti ynë njofton nga Beogradi.
18: Tek popullata nuk vret ndonjë panik, por mbretron shqetësimi dhe frika për aksionet e mëdhenë dhe zgjatjen e tyre. Shumë shtetarë janë larguar nga qyteti në mbrendi të vendit, por edhe për te vendit në
19: Republika ku bise napravio prostor za neku vrstu razgovora. Sumnjam da ova kampanja može da se nastavlja u nedogled. Uprkos svim lepim i optimističnim izjavama zapadnih političara, oni su dobro svesni da vojna operacija na Balkanu ne protiče kako treba.
20: Mišljenje Jonathana Ayla iz Kraljevskog instituta Združenih oružanih snaga u Londonu. Sa gospodinom Aylom razgovarao je Nenad Klarić. Pre kraja emisije još jednom najvažnije vesti.
21: Četvrte uzastopne noći NATO-ovog bombardovanja Jugoslavije, Zapadni savez je objavio proširenje svojih operacija. Komandantima saveza su sada odobreni napadi na tenkove i druge objekte, a ne samo na komandne centre i skladišta. U večerašnjem talasu vazdušnih
22: pokušaja. 另外还要选出10名家属赠送精美的礼品。亲爱的听众朋友，跨我手艺的活动已经开始，我们收件的截止日是今年的4月30号，请您把握，赶快参加。 有居住的，也有旅游的，另外还有法律的。生活风向球，告诉你生活的正确方向。生活风向球，陪你一起过生活。

Watch you.

7. Dalla nostra radio onde corte National modello E46H del 1960 riusciamo a sentire qualche comunicazione, peccato che siano in banda laterale in SSB, USB e forse non si sente, cioè non sono intelligibili.

0: A me male incolse a Cicillo Cacace perché un trentino suo conterraneo protesta oggi con un messaggio in email, Flavio Gaddo, che se la prende in quanto trentino di Trento, con il signor Cicillo Cacace che sotto l'anonimato ha osato esprimere contrarietà al golem. Quindi di sua stessa moneta viene pagato, ma nulla contro l'anonimato, anche a noi piace le simulazioni, gli alias, i nomi finti, i nomi collettivi e multipli, di cui magari parleremo domani perché abbiamo un argomento caldo su questa cosa. A proposito di nomi e di alias, ci scrive Asbesto, che era il protagonista di Radio Cybernet, di cui abbiamo parlato ieri, una radio che sta soltanto in internet, dicendo che abbiamo sbagliato il nome. Obsessed, avevo detto invece che Asbesto, che altro è che il nome scientifico dell'amianto, e quindi ci correggiamo, anche se poi magari nella ricerca degli alias forse si è meno criptici, ci sono meno difficoltà di interpretazione, ma l'alias criptico dà una sorta di selezione per le persone che possono pronunciarlo, come fosse quasi una parola di passo, quindi ci sta bene anche questo. Allora, questa mattina i Golem Sherpa mi hanno consegnato una scheda che intitolerei I buchi del prete. I buchi del prete sono i buchi nella sceneggiatura della ultima puntata di Un prete tra noi, che forse vale la pena di citare brevemente.
1: Direttore, secondo me Ottavia deve essere affidata alle cure di uno specialista. Si parla troppo e molte volte a sproposito di sette, diavoli e altre stronzate del genere, scusi il termine.
2: Ma non abbiamo mica diffuse noi queste voci. Del resto quella poveretta è già stata trasferita al reparto psichiatrico.
1: Certo, dove la imbottiscono i calmanti, la rincoglioniscono completamente.
0: Avete sentito? Il prete è scivolato nel turpiloquio. Quindi la zampa pelosa e unghiata di Satanasso sta sulla sua spalla, oltre a tentarlo ampiamente con la sua colf perpetua che ha cacciato di casa ex prostituta, che alla fine di questa puntata tenterà il suicidio e ancora lui, resistendo terribilmente, si immagina che si flagelli, si frusti e si mortifichi, riesce ancora a resistere. Ma in particolare questa puntata in cui il turpiloque Don Marco in qualche maniera intraprende questa sua strana battaglia con il demonio e con una serie di circostanze legate appunto alla sua presenza secolare, hanno notato, anzi Golem Sherpa, numerosi buchi di sceneggiatura, ve ne citiamo alcuno. Ci dispiace perché era una storia che teneva, una storia che ci piaceva, ci affascinava, come mai quest'ultima puntata è un po' così arraffazzonata? Ci sono dei momenti, dei vuoti, dei momenti che inizia, il filo narrativo si interrompe, personaggi che bene non si giustificano appaiono e scompaiono. Ad esempio, la detenuta Ottavia, che dà fuoco al materasso della sua cella perché sente le voci, appare e scompare senza un perché. Forse questo un perché lo do, perché la detenuta Ottavia altro non è che la signora Caracciolo, che è la più grande che gestisce diciamo una società di casting per bambini. Probabilmente in questa società di casting c'era anche lo Spillo, che era il ragazzino di Parrocchia, che somiglia tanto al Picchio, cioè viceversa, c'era Picchio, ragazzino di Parrocchia, somiglia tanto a Spillo, che era il ragazzino di quando il prete era dottore. Questa trova questi ragazzini prodigio e li mette in televisione, probabilmente ha voluto apparire anche lei in una sequenza che non c'entra nulla, non è che sia molto carina da vedersi, però ci sta bene, a parte la vecchia pazza, la fa molto bene. Poi tutti i personaggi che Alex Mussi ha confessato l'omicidio del marito alla signora Gruber, ma nell'unico interrogatorio di Mussi che ci fanno vedere, lui afferma di non sapere nulla di quel delitto. Cioè tutti dicono che Alex Mussi ha confessato, ma lui non ha confessato. Questo diciamo agli sceneggiatori. Il vero colpevole, la signora Gruber, viene smascherata grazie a una videocassetta girata nel giorno del delitto dalle telecamere interne della villa. Ma niente ci viene spiegato su come quel nastro entra in possesso dell'avvocato che difende Don Marco e Alex Mussi. Ma questo è strano. C'è questa videocassetta a circuito interno che poi alla fine spiega tutto, come Deus Ex Machina. Si vede che la signora aveva ammazzato il marito insieme all'amante, aveva incastrato il povero Galeotto che era innamorato di lei. Poi guardate che strano, questa puntata si chiama Sindrome di Stoccolma, proprio il giorno che viene appunto liberata la nota sequestrata, ampiamente celebrata in tutti i programmi televisivi. Ognuno ieri voleva dire bentornata, grazie, salvata, finalmente tutti volevano metterci la loro presenza in questo evento che ci fa senz'altro piacere. Beh, nella Sindrome di Stoccolma questa cosa non si spiega, come non si spiega come mai alla fine della puntata Giovanni, fratello Don Giovanni, infatti si chiama Giovanni, di Don Marco, prega sulla tomba del padre, finalmente morto, si raffratellano tutti intorno a questa figura del padre sporcaccione, però non si spiega perché questo fratello Giovanni è in divisa militare, quando è partito militare nessuno lo sa. Seconda cosa molto strana, questo sta facendo il carne parà, immaginate, infatti al baschetto viola la parà, faccia la zazzera lunga sulle spalle, immaginate se questo sarebbe mai tollerato dai nonni parà, che fanno chiaramente le autostrade con la macchinetta subito appena arriva una recluta, e il cascone gonfio come se fosse un cantante rapper, perché dentro c'è la chioma. problema a cui non ha voluto senz'altro rinunciare.

Lacrime di gioia quelle di Anna Falchi. Sarà lei la fatina che condurrà assieme a Magalli la 40ª edizione dello Zecchino d'Oro, in programma da giovedì a domenica prossimi. Padre Berardo, direttore dell'Antoniano, ha spiegato ai giornalisti che la decisione è stata presa dopo aver valutato la documentazione fornita dal legale della showgirl, secondo la quale le foto sarebbero state scattate molti anni fa e non sono mai state autorizzate.

0: adesso sicuramente c'è i nudi, quelle cose lì sono superflue, sono riuscita a imporre la mia personalità e sono felice, felicissima di questo, e che la gente abbia capito che sono una professionista nel mio campo e cercherò sempre di dare il massimo, insomma.
1: Alle 19 mi arriva in email il messaggio del golemaniaco Lorenzo Rolla, dice: sono Lorenzo, alle 18.45 sono sintonizzato su Italia 1, ho visto un servizio riguardante Anna Falchi, la popolare showgirl da Pin Up a Santa Maria Goretti, frati l'hanno perdonata, che bello, ho assistito alla confessione, al pentimento, all'assoluzione in televisione, e poi dicono che il sacramento della penitenza è in crisi, che diavoli frati, vero, verissimo, ieri la visione affranta di Anna Falchi che piangeva felice, redenta, perdonata, ha allietato. Seconda notizia che ci ha allietato dopo quella del rapimento felicemente conclusosi, quella di Anna Falchi che piange. Questo pianto catartico è il perdono dei frati. Oggi viene celebrato in tutti i giornali, mi piacciono le favole, questa è la mia favola, dice sul Corriere della Sera Maria Volpe. Così tra le lacrime e la gioia si è conclusa le 48 ore più lunghe di Anna Falchi, immagino io. Si trattava di cogliere un'occasione per mettere in atto un comportamento francescano, dice padre Berardo Rossi, dare fiducia a chi è dimostrato animato di buona volontà. Immaginate i fratoni davanti alle cassette o davanti ai giornali semiporno per decidere se il livello di nudo era volontario o involontario, se le foto erano state rapite o rubate. Bello che poi quando dice Anna Falchi che i colleghi le sono stati vicini, si sono congratulati con lei, imbarazzante la congratulazione o l'aiuto che gli ha offerto Frizzi al telefono quando le ha detto tieni duro. Anche sull'Avvenire, il giornale appunto dei Vescovi, Elisabetta Broli intervista il capo dei francescani che dice che l'esperienza insegna, che l'anno prossimo allargheremo le ricerche, ci informeremo di più, quindi chi andrà a fare la valletta allo Zecchino l'anno prossimo dovrà dare un certificato di castità fotografica, di far vedere che mai lei, nemmeno nuda da piccola sul lettino, sulla pelle d'orso, ha mai mostrato le proprie grazie a un obiettivo fotografico. E la cosa che ci dispiace è che è angosciato questo padre perché stava scrivendo un libro su Maria Le Ventre e ha dovuto interromperlo per questo infausto evento.
2: Ecco, vede, questo è Topo Gigio, lo vede? Insomma, ci si lamenta perché Anna Falchi è stata ritratta in fotografie come madre natura l'ha fatta. Qui Topo Gigio è con fuori lo zizì. Insomma, voglio dire, sappiamo tutti che Topo Gigio è liscio. Io almeno quando ce l'avevo da bambino era liscio. Mi sembra più malizioso fare il Topo Gigio con lo zizì piuttosto che, insomma, prendersela con Anna Falchi perché è stata ritratta così come madre natura l'ha fatta, non crede?
3: Sono suoi giudizi di merito di cui prendo atto.
2: Sì, e quindi lei vuole Anna Falchi, lei è contento se c'è Anna Falchi?
3: Non ho detto questo, come non ho detto il contrario di questo.
1: Questo era Valerio Staffelli che a Striscia la Notizia intervistava il padre francescano, dei francescani, diciamo, dell'Antoniano, che in qualche maniera si giustificava del fatto che loro avessero tollerato l'anno prima una foto, un passaggio nello Zecchino d'Oro di Topo Gigio nudo sotto la doccia. Staffelli ha portato la videocassetta al padre francescano di Topo Gigio nudo sotto la doccia, dove si vedeva il topolino dotato di pistolino. Ora, noi avremmo mai pensato che Topo Gigio avesse il pistolino. L'abbiamo visto per anni, l'abbiamo avuto come pupazzo, c'era lui e c'era la Topa Gigia, è un po' brutto il termine, comunque era la topina sua, si chiamava Rosi, ma erano tutti e due piatti davanti. Invece l'anno scorso, maliziosamente, si vide con un microfallino piccolissimo Topo Gigio nudo sotto la doccia. E Staffelli è andato dal frate e gli ha fatto vedere, dice: come, l'anno scorso Topo Gigio faceva vedere le vergogne, quest'anno Anna Falchi non può far vedere le vergogne. È stato molto divertente la reticenza del frate. È stato ancora più terrificante quello che alla fine il frate ha augurato al buon Staffelli sua via di ritorno per Milano.
4: Nonostante le insistenze, il frate non ha voluto rispondere. Addirittura è arrivato ad augurare a Staffelli delle tanto mica velate maledizioni.
2: Sì, so che avete da fare, anche noi tra un po' torniamo a Milano. Non voglio rubarle altri secondi. Volevo solo sapere dal padre per quale motivo
3: non vuole andare. C'è una nebbia terribile e una pioggia insistente.
2: Vorrei tornare a casa con
3: voi. Vorrei che non avete degli incidenti lungo la strada.
2: No, padre.

Noi mandiamo le trombe Tutankhamen per il buon Staffelli, perché le nostre trombe abbiamo capito che hanno questo benefico influsso. Sulle persone un po' sfigate portano fortuna, sulle persone troppo fortunate massacrano. Questo anche perché ce lo dice un golemaniaco, Claudio Stefani, che questa mattina alle 9.30 al cumulo di una pessima settimana lavorativa ricca di eventi catastrofici ha tentato l'atto estremo, ha ascoltato le trombe. Ebbene, intorno alle 12 ho ricevuto la notizia che ha sbloccato positivamente un importante progetto che mi sta particolarmente a cuore. La domanda si pone obbligatoria, non sarà che le innominabili trombe siano sensibili al contesto, portatrici di catastrofi sui sfortunati e salvatrici sugli sfigati? Ecco, per Staffelli abbiamo suonato le trombe anche perché possono annullare la maledizione del frate, oltre a essere stato reticente. Da buon fratone che la sa lunga, dice, stai attento figliolo, c'è la nebbia per tornare, chissà cosa potrebbe accaderti.

0: quando c'erano dei litigi tra i ragazzini era sempre lei che vinceva.
1: Una bambina molto gentile, timida, carina.
2: A me piaceva molto quando era piccola perché era molto dolce, ingenua, carina, candida.
1: Più semplice forse, meno preoccupante.
3: Una bella ragazza perché insomma si presenta bene, è una... un gran bel telaio.
2: Cercavamo il dottore, l'infermiere, oppure il malato, il dottore, la curava.
4: E si riaprirà da questo momento il fascicolo dei frati dell'Antoniano. Cosa abbiamo colto ieri a Tiramisù, il programma condotto mestamente da Pippo Baudo attraverso una falsa allegria, c'erano sempre gli ospiti e c'era anche Anna Falchi. Abbiamo scoperto che Anna Falchi da piccola giocava al dottore con i suoi amici. Varrà questo come anatema per pregiudicare la sua partecipazione al Zecchino d'Oro? Guardate che grave, molto più grave che mostrarsi nuda. Giocare al dottore significa qualcosa che ha a che fare con i giochi proibiti dell'infanzia. E quindi, ahimè, sarà oltremodo pernicioso per lo Zecchino d'Oro Anna Falchi che giocava al dottore. Altra cosa, ma è vero che ha registrato Tiramisù? O è vero che è in diretta? Perché sembra un po' strano che Anna Falchi ha una mezz'ora dalla vicenda di cui la faceva protagonista, era in tutti i telegiornali, la conferenza stampa, con le lacrime, appare dopo un'orettina nuovamente in Tiramisù, tutta tranquilla, tirata come se niente fosse, soprattutto nemmeno una parola si fa su questo increscioso episodio.
0: No, lo dico per il pubblico a casa, ma lei cosa intende per peripatetiche?
5: Sono le mignotte, uomini!
0: Ci voleva tanto! Ci voleva tanto, dico io! Lei protegge le zoccole! Lei protegge le zoccole, cosa sia di male!
4: Un linguaggio colorito, ma dietro la comicità che va tanto di moda, chiaramente cadono i pregiudizi lessicali. Dillo a Wally. Wally Cometa è il nuovo show condotto da Gianni Gnocchi, Nottetempo, su Italia 1. Singolare, questo show è prodotto da Fatma Ruffini, la stessa inventrice di un certo tipo di televisione come Stranamore, Scherzi a parte, in cui il privato diventa argomento, il superprivato diventa carne da macero televisivo, fa uno spettacolo in cui su tutto questo si ironizza. Lo strampalato conduttore con una parruccona, che dovrebbe farlo somigliare, non so, a qualche conduttore già che si vede normalmente in televisione, una cosa mezza fra Mike Buongiorno e Paolo Limiti, qualcosa del genere, attraverso un pubblico, che poi lo stesso pubblico di Amici di Sera, lo stesso pubblico di Uomini e Donne, lo stesso pubblico di Stranamore, conduce un talk show improntato sulla televisione stessa.
0: È una donna, potrebbe essere quella del piano di sopra, e allora sentiresti un gran via vai. Potrebbe essere tua sorella e allora non sapresti chi è il padre di tuo nipote. Potrebbe essere tua moglie, ma in quel caso io non te lo auguro. È una porno casalinga di Ancona, ma vederla di persona sembra una porno...
4: Fa anche sorridere questo spettacolino, devo dire bravo Gianni Gnocchi, però alla base di tutto questo c'è una profonda e terribile mancanza di risorse creative in televisione. Possibile che la televisione non sappia che ironizzare sulle proprie strutture, sulle proprie brutture, non sappia che trarre alimento dal suo stesso marasma, dal suo stesso orribile sottofondo. E ci sembra veramente singolare e apocalittico da un altro punto di vista che chi produca la stessa televisione che sulla quale poi Gianni Gnocchi ironizza possa produrre anche l'ironia di se stessa. Quindi è una sorta di mostro che si contempla in uno specchio, si inorridisce e ilare presenta sia la sua vera faccia sia la faccia speculare. Devo dire poi alla fine la cosa fa sorridere, al di là dei contenuti triti, al di là dei contenuti anche leggermente triviali, e fa riflettere sul fatto che poi la televisione sta sempre la stessa, sta morendo, non sta morendo, iniezioni di formalina, mi corregge un gole maniaco, non si dice formalina, la formalina non serve a far rivivere le persone, semmai adrenalina, ma non stiamo parlando di persone, stiamo parlando di cadaveri, quindi come ogni buon beccamorto ci insegna, il cadavere se al posto del sangue ci si mette formalina o formaldeide, ha una parvenza per qualche istante, per la durata della veglia funebre, di quasi vitalità.
0: Perché sei venuta qua? Ai tuoi clienti cosa c'è? Cosa c'è che non va?
1: E cosa c'è? C'è che quando mi infilo nel letto con i miei appunto clienti, i lettori di porno ora li tengo nudi in casa, mi infilo nuda e loro sa cosa mi dicono.
0: Beh, immagino, siamo tutti lettori di porno ora li tengo nudi in casa.
1: Mi chiedono che tipo di ammorbidente uso per le lenzuola.
6: Abbiamo trasmesso
7: Golem,
6: un programma di Gianluca Nicoletti.
7: Hanno collaborato Giuseppe Antonio Perrelli e Helen Romana Viola.
6: Coordinamento di Claudio Mantovani.

0: Ah là là. Ah là là. Volume, volume!
1: Ma qualcuno ha detto che non ti interessava.
0: Infatti. Però sto cercando di registrare, però vabbè.
1: Ok. Vabbè, c'era il programma per stamattina, che abbiamo mezzo programma, perché in realtà non è che ci sarà un programma, l'unico programma funzionante è stato quello di Apple e Microsoft sulle punture. Funziona, è una demo bellissima. Quindi avevamo pensato di dedicare una tavola rotonda, visto che siamo tutti qua, possiamo invitare la mente per discutere e finalmente parlare tutti assieme. Anche qui se parliamo da sé, non
2: si collega da internet.
1: Però, esatto,
2: tu sì perché?
1: Ok, bene, possiamo iniziare. Vabbè, sostanzialmente le cose da raccontare sono innanzitutto il significato di questo coordinamento, per quello che è, eccetera, e poi eventualmente stabilito questo altro, quello che vogliamo fare.
3: Persone. Perché questo è importante per stabilire come muoverci, come coordinarci, come organizzarci.
4: Infatti non è scontato.
3: Cioè, a priori bisognerebbe definire se siamo un gruppo di gruppi o un gruppo di persone, perché è ben diverso.
5: Voi come la vedete?
3: Organizzativo.
5: Come la vedete voi? problema di escludere le persone, di non rischiare di escludere le persone, considerando un gruppo di persone significa avere un'identità, quindi bisogna risolvere il problema di coordinamento.
6: E poi coordinamento vuol proprio dire gruppo di gruppo, perché se no è la 55esima associazione per il software così colà che un cane.
4: Ma non è un'associazione, se non sbaglio.
7: Allora,
6: appunto, quindi abbiamo un gruppo di gruppo.
7: Vabbè, questo se decidiamo che siamo un coordinamento. Questo se decidiamo che siamo un...
4: Ma non so se c'è il discorso di entrare e uscire, cioè non... io la vedo...
6: Altri gruppi che si costituiranno...
4: No, io non lo posso...
3: Ma in automatico, secondo me, fanno parte prevedere. Del coordinamento. Cioè, tutti
4: vogliono.
3: I gruppi che esistono in Sicilia in un determinato istante, nel momento in cui c'è un'attività...
4: Se vogliono.
3: Se vogliono, cioè. Perché...
4: Perché potrebbe anche non volere.
3: No, cioè. Infatti, perché magari non condividono le linee guida di questa attività, esatto. I principi, i motivi, eccetera, allora... Però chiunque voglia aderire, secondo me,
8: forse secondo me bisogna
3: coordinamento.
8: Vedere questo problema unicamente dal punto di vista dello strumento tecnico, cioè strumento tecnico per coordinarci quando c'è da fare qualcosa, fine.
4: Se non c'è da fare niente è inutile che abbiamo uno strumento. È vero.
8: Cioè tutto qua. Può essere una mailing list, un sito, quello che si vuole.
7: Ma no, vabbè, c'era da capire se eravamo un insieme di gruppi o un insieme di persone. Se eravamo qua come Freaknet, come Lug Tardetali, come Lug Ragusa, come Lug Siracusa, o se eravamo qua come Ram, Sbesto, Catolo, se vi dice.
3: Beh, ma è chiaro che siamo qui anche come singoli.
7: Sì, ovvio.
3: Sì, però...
6: Però anche l'importanza dei gruppi, cioè, insomma, in fondo è stato così l'idea di una mailing list di coordinamento, nel senso... I membri del gruppo Siracusa non sono tutti qua al centro, ovviamente, da questa mailing list, però diciamo quelli che sono nella mailing list fanno un po' da passaparola per tutti gli altri. Molte cose che abbiamo deciso le abbiamo deciso anche grazie agli altri che non sono iscritti alla mailing list. Quindi in fondo cioè, io non penso di essere solamente come persona, ma in fondo siamo tutti come gruppo noi. Cioè.
4: Anche perché se l'idea, secondo me, da cui siamo partiti.
6: Era questo.
4: Ah, in realtà forse non è neanche questo, perché l'anno scorso siamo partiti con l'idea nostra è quella di incontrarci. Ci eravamo resi conto che non ci eravamo mai visti, no? Quindi.
9: Come dire che cos'è che abbiamo fatto finora? A partire dall'ultima volta che ci siamo visti.
4: Beh, dall'ultima volta che ci siamo visti
9: abbiamo
4: ci
9: fatto
4: siamo.
9: Windows Day congiunto.
4: Per esempio. Ma non so, abbiamo creato dei. Delle collaborazioni tra associazioni che sono significative, cioè che sono fattive. Esatto. O roba simile. Credo che sia già qualcosa, no?
6: E poi l'idea è anche il fatto, cioè se siamo brutti, siamo anche più forti come numero. Cioè l'idea era questa, se per esempio nasce un'iniziativa o qualche cosa, il conto è che solamente le persone che partecipano a questa mailing list che sono veramente di meno rispetto a quelli che possiamo invece abbracciare come gruppi, cioè chiaramente Luca Siracusa sono iscritti una decina nella mailing list, mentre invece se parte un'iniziativa è chiaro che questa iniziativa va a finire nella mailing list e quindi chiaramente cioè, non parteciperanno quei 10 che vogliono entrare nella mailing list ma tutti quelli che partecipano nei gruppi. Questo è importante, perché quello che pensavamo era l'unione fa la forza per tantissime cose.
3: Sì, come dicevo ieri, secondo me non c'è il rischio di perdere persone, perché chi non è già, cioè chi già non ha voglia di partecipare nel LUG, che so, di Caltanissetta, piuttosto che quello di Ragusa, perché dovrebbe partecipare in una cosa che
9: a quello locale.
3: Certo.
4: Sì, voglio dire, spesso è più divertente, no? Cioè.
3: Se uno non ha già questo desiderio, voglio dire... di partecipazione nel piccolo perché dovrebbe averlo comunque in un'associazione siciliana diciamo.
10: Guarda che comunque ci sono molte zone che non hanno LUG in Sicilia e chiamo Marsala che credo sia la zona più distante da qualsiasi altro LUG in Sicilia, allora non c'è nessuno. Se uno è
7: vabbè, Marsala è la zona più distante dal resto del mondo in generale, non dal resto del mondo.
9: Ecco,
4: dall'universo.
10: Quindi
9: è equidistante da tutti.
10: Noi dovremmo anche, dovremmo anche pensare a eventuali persone non allineate, non perché non vogliono partecipare, ma perché non c'è niente a cui allinearsi.
3: Ma non possono allinearsi neanche perché noi non abbiamo un
7: posto. No, vabbè, vabbè, aspettate, aspettate però. Cioè, questa cosa qui, questa cosa qui non significa che se decidiamo questa cosa che sta dicendo Elisa, il resto è escluso. Valuteremo se si presenterà il capo di questo che dici tu, valuteremo la cosa e diremo vabbè, ok. Cioè, puoi partecipare tu come singolo.
3: Ma poi escluso da cosa?
7: Cioè, anche se ci sono realtà,
3: coordinamento, ma non di partecipazione,
7: capito?
11: Ma voglio dire, soprattutto se è vero che, come è stato fino adesso, lo strumento mailing list e il coordinamento serve, come diceva Sbesto, come strumento tecnico per realizzare qualcosa. Beh, se c'è qualcosa da realizzare, c'è chiunque che voglia dire la sua su quello che si sta facendo, anche se è di Marsala o di Castellammare del Golfo, di Pantelleria, credo che sia naturale. Cioè, non c'è bisogno di chiedere carta bollata per cioè, se deve servire a fare delle cose, non credo che si può dire per una cosa, allora vabbè, siccome dobbiamo fare l'Ux Day congiunto, allora tu che sei di Massale non hai un lug e sei spiegato, se non ne fai, quindi non partecipi neanche, non puoi dire niente sul manifesto, muta e pipa, non credo. Perché
8: credo.
11: Io non credo. Non lo so, cioè, se deve essere uno strumento che deve servire a aiutarci a fare le cose meglio e in qualche caso a farne di più, non credo che si possa chiudere in nessun senso a questo. Fermo restando che è uno strumento, non è il fine. Cioè, l'obiettivo, il motivo per cui siamo qua non è il coordinamento. L'obiettivo per cui siamo qua è perché penso, crediamo di dover, di poter fare qualcosa in più di quello che facciamo da soli a Catania, a Ragusa, a Palazzolo, a San Giovannello, penso. Poi può darsi che...
7: Vabbè, Palazzolo non facciamo niente e continueremo a non fare niente lo stesso. Quindi non è un problema. Però ci impegniamo lo stesso.
8: A nel non fare niente.
7: No, ma sicuramente... fatto dell'unione, anche il fatto adesso che stanno girando i vari seminari, ed secondo me è una cosa che bisogna continuare a fare, perché è importante e fondamentale, perché a parte il fatto che ripetere, a molte volte succede che vari gruppi ripetono lo stesso seminario con due persone diverse in due posti diversi, cioè perché perdere le forze e non concentrarle in più cose
11: parallele.
7: Esatto,
11: certo.
7: Adesso, per esempio, ragazzi, noi del Freaknet abbiamo portato a Comiso il seminario. Ti ricordi, vero?
11: C'eri.
7: Scambiare i seminari, continuiamo a farlo, ma facciamolo, organizziamoci sulla lista, o come cavolo volete, insomma, basta che si fa.
3: Sì, ora, in realtà, questo problema di coordinamento o di persone si verifica fondamentalmente quando è il momento di prendere una decisione, ed è successo infatti, per cui è un problema in realtà concreto, cioè non solo di etichetta, di definizione, ma nel momento in cui bisogna, che ne so, c'è una bella iniziativa, lo facciamo, e in 100 persone quando si comincia al 60 no, 40 sì, ci vuole uno strumento, cioè trovare uno strumento decisionale in questi casi.
6: Come nel caso in cui dicevamo che precedente gente che non riuscivamo a prendere delle decisioni perché eravamo troppi, e abbiamo inventato il meccanismo dei referenti per un gruppo, per esempio ce n'era uno per il Freaknet, e noi se dobbiamo dire qualcosa al Freaknet lo dicevamo a lui, sapevamo che comunque lui ci sarebbe preoccupato di contattare Asbesto, che chissà dov'era, gli altri che non che ne so, era un suo problema, e quindi poi alla fine quando rispondeva comunque, secondo me come meccanismo va bene, poi se c'è qualcun altro che non è inserito in nessun gruppo, tutto sommato potrebbe andare nella mailing list, cioè...
3: A discutere però, perché in realtà come, cioè, secondo me come coordinamento di gruppi,
6: sì,
3: cioè facciamo un'iniziativa, il Freaknet come gruppo aderisce, il Freaknet risponderà sì o no, Solira come gruppo aderisce sì o no, basta, è tutto lì, poi non è che arriva uno di Marsala e dice io come marsalese non aderisco, ma siamo un coordinamento di gruppi, insomma, no. Sì, sì,
8: no, dire anche io come singolo marsalese
3: aderisco, sì,
11: aderisco,
3: d'accordo. E quindi firmeremo questa iniziativa, Solia da Freaknet, il marsalese.
11: Il marsalese solitario.
3: Perché no? Sì, bene.
8: Come iniziative passate aderiscono singoli e gruppi, no?
11: Sì.
3: Sì, anche si può fare così.
11: Secondo me non è un problema. Cioè, secondo me, ripeto, meno per come la vedo
3: ma
11: io.
3: È un problema però se dobbiamo votare tra virgolette qualcosa, perché allora ci sono 100 di pantelleria che votano 100. Cioè è un problema proprio. Sì, lo strumento decisionale.
12: Si era creato un discorso di come
11: astenersi
12: e peso il capitolo dare anche se vuoi al rappresentante di questa associazione, che peso dall'altro e che peso dare magari ai singoli, che ci saranno queste entità simboli che aderiscono al coordinamento, ma
3: secondo me in caso di decisione il singolo non può aderire.
8: Il singolo, ciao.
3: Ah, il singolo non può aderire, ma per definizione di quello che abbiamo appena deciso che siamo e che rappresentiamo.
6: Quando si recusa non c'era un lupo, noi eravamo a Catania in fondo, aderivamo a un lupo, cioè che non era vicinissimo, però tutto sommato eravamo in una mailing list, e quindi quello di Marsala, non so, potrebbe stare a Palermo, cioè si iscrive anche a Siracusa, a Catania, cioè alla fine entra in un gruppo così, in questo modo, poi quando si crea una massa per poter creare un piccolo lupo, nella sua domanda lo fa, cioè alla fine l'obiettivo nostro è quello di coordinare i gruppi, perché altrimenti, cioè è già difficile lavorare come gruppi per conto nostro, diciamo, se dobbiamo cercare di tenere sotto controllo tutte le persone che siamo sarebbe impossibile. Cioè, quindi il meccanismo quello là anche del referente che quando si deve una decisione, quella persona si preoccupa di sentire che cosa dice il suo gruppo, secondo me funziona. E in questo modo siamo riusciti a fare un po' di cose, cioè, non abbiamo fatto un primo giro di testo per tutto, secondo me. Cioè non è un meccanismo che esclude.
11: Ma resta comunque inteso secondo me che in ogni caso le proposte di attività, le proposte di collaborazione eccetera vanno fatte a tutti. Non si può pensare di domani mattina mi sveglio e scrivo una mail a Luca, alla Sbest, a Elisa e dico sapete organizziamo a livello regionale questa cosa e loro mi dicono sì perché Elisa piace questa cosa e io vado a dire il coordinamento siciliano ha organizzato X. No, perché per me il coordinamento siciliano è innanzitutto una lista di discussione Lux Sicilia dove ci sono proposte di attività, di collaborazione, di partecipazione eccetera. Poi sulle attività si decide chi vuole, chi non vuole partecipare o meno e via, ma si decide là. In sostanza, non si decide in camera caritatis perché non funziona.
13: Ma chi vuole o non vuole partecipare, allora in quel senso c'è tipo, per esempio, l'università dell'anno scorso si è fatto un manifesto in comune, però si è, quello si è, esatto, si è discusso nella mailing list regionale di coordinamento, però poi non hanno aderito tutti.
11: Pazienza.
13: Ora, in questo caso, questa iniziativa va vista come un'iniziativa del coordinamento? No, perché
11: no, assolutamente,
13: cioè, di parte del coordinamento. Quindi poi in ogni caso i gruppi si possono anche associare fra di loro, mettere insieme fra di loro. Se c'è una qualcosa che viene fatta nell'ambito del coordinamento regionale, deve essere una cosa votata da tutti i gruppi, come singoli gruppi e non come partecipanti ad ogni singolo gruppo, e in quel caso se dovesse il caso del manifesto andrebbe scritto chiaramente sul manifesto con un logo che non abbiamo, con un nome che non abbiamo ancora.
6: Certo,
14: voglio sperare. Questo bisogna trovarlo. Che nessuno vieta che il Poetry Aclard possa fare qualcosa con Lungo Siracusa e basta. Certo. Ma non è il coordinamento, ecco, non è il coordinamento siciliano.
11: Però nel momento in cui sono attività.
14: Esatto, nel momento in cui è il coordinamento siciliano, esatto, deve essere ben chiaro. Con un logo, con un nome.
11: Non solo, è del coordinamento siciliano, secondo me, nel momento in cui il coordinamento siciliano ha deciso di aderire e di dire questa cosa del coordinamento siciliano.
3: Però, ha deciso, cioè, significa cosa? Deciso, la maggioranza dei gruppi. E quindi bisogna dire chi sono questi gruppi per stabilire una maggioranza. E quindi andiamo in contro a voglio dire dei formalismi, no?
15: La maggioranza significa 5 su 8, non 8 su 8. Hai detto maggioranza, ogni parola ha un significato.
6: Ma chi sta dicendo diversamente?
11: Stiamo ascoltando Elisa,
3: io non ho capito. No, cioè dobbiamo stabilirlo comunque, allora dobbiamo stabilire anche delle regole, se è così. Cioè sto dicendo per necessità di rifarlo, insomma.
11: Terzi, voglio dire. Potremmo dire la maggioranza dell'80%.
3: Sì, ma lo dobbiamo stabilire a priori e dobbiamo anche stabilire chi sono questi gruppi e aggiornare eventualmente
11: la maggioranza qualificata.
16: E 50 più 1 è una maggioranza.
3: Non sai quanti sono, come fai a dire qual è la maggioranza?
9: Sì, certo.
14: Io una, la prima cosa che eviterei è usare il termine loop Sicilia, perché è una cosa che
13: no, infatti,
14: anche perché se io devo essere qua per sostenere Linux, cioè me ne va, perché non è questo quello che voglio.
8: Ma perché Linux è merda, si sa.
14: Va bene, d'accordo, però non credo che siamo qua per fare un ulteriore loop Sicilia e portare avanti, cioè, Linux, dice. Penso che il concetto sia diverso, il concetto del principalmente della libera informazione, del free software, dell'open source in generale, e dentro questo c'entra una marea di roba che non è solo il libro. Quindi Lug lo escluderei immediatamente.
11: D'accordo.
14: Anche perché qua dentro ci sono realtà che non sono Lug.
6: Beh, infatti quando uscivamo in domenica siamo uscite tra cui la parola Linux, delle parole che preferivamo evitare, proprio perché appunto non tutti si riconoscevano. In questo caso addirittura hanno detto proprio che come se ogni gruppo avesse quasi un diritto, non dico di veto su alcune parole, che ovviamente dovevamo poi discutere, però per la parola loop anche Linux addirittura hanno detto che insomma non sarebbe stato una cosa più ad ampio respiro, qualcosa di appunto se ne è pensato software libero già di questo tipo, però nemmeno un nuovo addirittura
11: detto. Io però tornerò anche sul discorso delle decisioni, cioè,
6: sì, sì.
11: Anche perché voglio dire, secondo me non ha molto senso creare una sovrastruttura regionale. Secondo me questa cosa non ha alcun senso, perché già molti di noi faticano a mantenere attive le realtà locali. Quindi avere una sovrastruttura regionale con una associazione, con una cosa, non ha molto senso burocratizzarlo, secondo me.
3: Ma non è nemmeno necessario.
14: Ma sì, ma perciò 205 euro
16: per dire. Ma questo è giusto anche dal punto di vista, cioè non è che
8: è giusto.
11: La potete accappottare in fondo alla valle.
8: Odiatela.
16: Sotto il nome di gruppo siciliano. Cioè, qualsiasi iniziativa che si porta avanti, se c'è, non so, un Lug o qualcuno che non è d'accordo, cioè come possiamo presentare noi l'iniziativa col nome Gruppo Siciliano se alla fine non è rappresentato da tutti i gruppi che lo costituiscono?
13: Deve essere.
11: Si stabilisce, secondo me.
14: Una maggioranza.
13: Che sia
16: per allora così creiamo una sovrastruttura regionale. In questo modo creiamo una
11: sovrastruttura. No, la sovrastruttura la creiamo se imponiamo che a questo coordinamento partecipino solo Lug che sono associazioni, per esempio. Perché anche questa cosa.
3: Intendiamo fare un direttivo di questa
11: intendiamo fare un direttivo con. Un coordinatore, un presidente, secondo me questa struttura non va assolutamente creata, perché non c'è necessità, rispetto, io vedo il coordinatore, io,
8: che poi personale, metti che le minoranze non sono obbligate a fare quello che decidono, penso, le altre, quindi non è che, cioè tu hai deciso 4 su 1, che 4 su 5 che si deve fare una cosa, non è che la minoranza la deve fare, non è che
3: no,
8: la legge.
3: No, andarsene al mare.
8: Sì, quindi non vedo il problema.
14: Quindi così una limita non ci può essere.
6: Io quello che vorrei dire è questo coordinamento però dovrebbe avere gruppi che tutto sommato per certe cose dovrebbero avere delle basi comuni, quindi se per esempio si dovesse fare un'iniziativa contro i brevetti software, penso che bene o male se questo qui rientra sulle cose che ci mantengono uniti, quindi se qualcuno si stacca da questa cosa, secondo me non si trova.
9: Stai dicendo di presentare le cose come gruppo regionale solo se all'unanimità ti piace?
6: No, però dico invece che ci sono delle cose, Mario, che ci mantengono uniti, che tutto sommato possiamo anche presentare.
9: Non è vero.
6: Poi se invece pensiamo che ci sono diverse cose, cioè se vengono proposte, poi i gruppi aderiscono, comunque la mailing list di coordinamento è servito come strumento per poter creare delle collaborazioni trasversali tra Catania, Palermo e qualsiasi altro gruppo, insomma.
14: Che sta dicendo? Questo deve essere un contenitore dove si propongono le idee. Più ci partecipiamo, meglio è. Se partecipiamo la maggioranza dei gruppi che appartengono a questo coordinamento, va bene.
4: Si fa bene come esatto, coordinamento sociale. Altrimenti, tra l'altro, delle cose fatte allo stesso tempo.
14: Perfetto. E io sono d'accordo.
4: Anche io.
17: Sì, però voi per primi avete detto che volete dare un'entità con un nome, con una cosa.
4: Sì, però lui allora, dice nel caso
17: un nome a questa
14: cosa. Lui sta dicendo, sta cercando di definire il fatto che non per forza un'iniziativa deve comunque essere fatta da tutti.
17: Ah, sì, beh, certo.
14: Può anche essere fatta solamente da due lug perché tutti non l'hanno colta, certo. Non l'accettano.
18: Non
14: è
18: lui, non è per coordinamento.
8: O perché ci va di utilizzare quel modo lì?
4: Utilizzare, sì. Diciamo, coordinamento. Sì,
8: cioè, perché io voglio farla con Luca Catania, non me ne frega niente degli altri.
18: Esatto, abbiamo già firmato l'accordo
8: così,
18: ieri.
8: Sì, ieri abbiamo firmato un accordo meraviglioso.
4: Con la mano nel culo, quello della foto.
18: Quello della foto.
8: Con mano nel culo.
17: Quindi di tutti o della maggioranza?
4: Lui dice, cioè, lui dice di usare il nome diciamo, di questo coordinamento solo nel caso in cui tutti si trovano d'accordo.
17: Ah, quindi solo con l'unanimità.
8: Cioè mai.
4: Cioè mai.
6: Perché stare in questo coordinamento se non condivide? Cioè dovremmo dire, siamo un coordinamento che abbiamo questa idea, cioè che ne so, appunto, siamo a favore del software.
14: Secondo me questo problema non si dovrebbe porre. Cioè scusa, se noi siamo qua per fare delle cose insieme, perché dovremmo, perché io non dovrei poterla fare e tu non lo vuoi fare?
18: Ma perché a me può dare fastidio, ma scusami, perché io non potessi essere, posso non essere d'accordo col modo
8: su
18: in
8: come
18: cui
8: lo si fa.
18: Intende la parola free software, perdonami.
14: Ma il modo.
17: Ma come intende organizzare,
8: l'interpretazione qui è univoca,
17: evento, una cosa.
18: L'interpretazione su free software è univoca secondo me, ma non è detto che tutti siamo d'accordo su free software, ma è un esempio stupido, perché io potrei non essere d'accordo con te sul modo in cui intende organizzare un'iniziativa, e non va bene, tu potresti condividere in parte, ma lì bisogna capire come...
14: Il discorso è questo, però, che potessimo essere d'accordo sul modo di organizzare l'iniziativa, ma non sul fatto di organizzarla o sul...
17: Ma scusa, Roger, se già ti metti a litigare sul modo,
13: cioè, già non c'è più adesione, allora. Di veto, e il veto si può porre anche su una fesseria.
18: Cioè, infatti, anche su una cosa di secondo ordine.
17: Che ne so, lo vogliamo fare a Enna o a Catania? Bisogna decidere. Io propongo...
18: A Marsala. Contro il disagio marsalese.

0: Cioè, infatti, cioè, fisicamente,
1: il
0: nel
1: fatto,
0: senso,
1: cioè, se io come lungo di
2: la maggioranza, tu sei come lungo di tutto,
3: tu sei dappertutto.
2: Infatti, il coordinamento è lui,
3: in cielo, in terra, in ogni luogo.
2: Il diavolo nella lista, solo lui si parla, si risponde da solo al nome di qualsiasi gruppo. E abbiamo finito.
4: Non mi dico, non mi
2: basta.
4: Per
2: vabbè, stavi dicendo, scusa.
5: No, vabbè, ma allora in questo caso si potrebbe adottare una soluzione ibrida, cioè tipo per esempio stabilire che c'è una maggioranza qualificata del, che so, 75% per una determinata decisione. Se c'è quel 75% automaticamente diventa una cosa adottata dal coordinamento regionale, a prescindere che il rimanente 25 aderisca o meno.
3: Bene, ma a questo punto mi chiedo, provocatoriamente, chi è che ha diritto a comporre il 75%?
1: No, ma a parte questo,
3: quali numeri?
5: Il singolo gruppo.
3: Perché se dopo domani mattina viene a, a dire facciamo parte del coordinamento.
6: Io lo parlo di Stone.
3: Se domani mattina dice veniamo a far parte del coordinamento un gruppo qualunque che ha alcune attività in comune alle nostre, ma che poi per l'80% delle cose che fa non ha niente a che vedere con Free Software e il resto, non fa più parte della quota che concorre a rappresentare il 75 e il 25%. Se mettiamo numeri dobbiamo mettere tutte le parti.
6: Secondo me c'è il rischio di sbagliare, cioè c'è il rischio che la cosa, se facciamo matematicamente, che la cosa sfuggisce, perché per esempio noi per esempio siamo in questo momento siamo pochi, ci sono gruppi molto numerosi, quindi il discorso, cioè, potrebbe nascere un gruppo di pochissime persone che magari mettono un pezzo su una cosa molto importante, quindi secondo me
2: la singola unità, sia una persona sia una gruppo, può decidere di dissociarsi, non può contestare l'iniziativa degli altri come iniziativa unitaria. Quindi può dissociarsi, non può dire no, non è questa iniziativa, è stata arbitrariamente presentata come iniziativa del coordinamento, ma non è vero perché non ce l'ho io. Tu sei una persona o sei un gruppo. Gli altri sono tanti, hanno deciso in comune, comunemente. Quindi non, io non vedrei il vero, vedrei solo la libertà di dissociarsi.
4: Però questo ti può portare, se è fatto una massa, ti può portare a vietarsi di usare il nome coordinazione.
2: A quel punto se è fatto in massa.
4: No, in massa, nel senso che
2: siamo nel caso opposto, cioè è il singolo che vuole presentarsi.
4: No, non dico il singolo, il discorso delle associazioni che magari possono sempre andare contro le decisioni in generale. Il problema non è che ti vietano di fare l'attività, ma ti vietano a un certo punto. Se mettiamo una determinata regola, una determinata maggioranza, e utilizzare il nome coordinamento siciliano per una determinata attività.
2: Il nome è sempre dato dalla maggioranza. Quali sono i diritti delle minoranze?
4: Ma se ad esempio, non so, 3-4 gruppi organizzano qualcosa, si potrebbe fare che si utilizza il nome del, non so, quello che sarà, e poi magari una lista dei gruppi che aderiscono.
7: Questa cosa la eviterei, perché
8: queste cose sono anche rilevanza fiscale.
7: Che cosa?
8: Anche rilevanza fiscale, perché cioè? In questo tipo di evento possono esserci problematiche di acquisizione contributi, gestione dei contributi e pagamento di spese.
9: Secondo me è un fattore molto secondario.
8: Cioè, parliamo di cose serie.
9: Cose serie e prime contributi, poi gli aspetti formali, scusate.
3: Secondo me sarò teorico, ma secondo me le cose serie sono le attività che riusciamo a fare.
5: Sì, anche perché
3: le cose serie non sono
5: tutto, si riduce alla posizione di un logo, quindi
3: sì, ma voglio dire, le cose serie secondo me non sono sicuramente i contributi o la fattura che dobbiamo andare a fare.
10: La fattura per cosa? Ma per cosa?
3: Cazzo, ma per le non so per cosa,
11: la potrà fare solo io, la potrà fare Fitnet.
0: di volta in volta a seconda, no?

0: ancora a chiedere i contributi, perché se il coordinamento deve chiedere dei contributi fiscali, allora dobbiamo fare una cosa molto più grande.
1: Se il coordinamento ha intenzione,
2: posso votare quattro associazioni che aderiscono all'iniziativa, onde per cui ha senso la sua affermazione di specificare quali quattro associazioni stanno partecipando, perché poi sono quelle quattro associazioni che dovranno rappresentare
3: anche una sola. Virgilio o Vincenzo, perché non ho mai capito come chiamare. Qua non stiamo parlando di associazioni, qua stiamo parlando di persone che si sono trovate con un intento comune e adesso vogliono un attimino allargare la cosa e un attimino avere l'appoggio di tutti. Non stiamo parlando di associazioni, perché se dobbiamo parlare di associazioni rimangono qua dentro due persone, perché non esiste più nessuno adesso, cioè io non esisto, il Lug, la raccolta, cosa non esiste, e non esiste una marea di altri Lug. Qua dentro l'associazione ci sei tu da solo. Solida e il fitness. È finito. Se questo vuole essere il coordinamento siciliano formato da quattro associazioni,
2: non vuole essere questo, ma la legge italiana c'è.
3: Ma la legge italiana, la legge italiana non vieta di
1: libera
3: associazione spontanea di persone, non lo vieta. Come non vieta, bene, che io mi posso definire poi di Arma, come non vieta che lui...
4: Domani facciamo fare una legge...
5: Va bene, qua. Ciao.
1: Ma quali sono le... Scusami Vincenzo, ma quali sono le attività hanno rilievo fiscale? Perdonami. Cioè noi organizziamo... Scusami.
6: Posso ma lo possiamo fare, lo possiamo giustificare come Solira, come Freaknet. Le associazioni riconosciute potranno gestire...
2: Che le quattro associazioni che sotto il nome del coordinamento dicono di gestirlo, la Guardia di Finanza andrà a chiedere a una di queste quattro, tutte e quattro la prendi con
6: ma no, perché ma se il coordinamento non è un'entità fiscale,
2: infatti lo andrà a chiedere nessuno verrà a queste quattro. Perché solo una di queste quattro poteri.
6: Aspetta, mi sfugge l'esempio concreto. Tipo, organizziamo l'evento e abbiamo bisogno di un contributo. Ci arriva un contributo. Oppure vendiamo le magliette dell'evento, benissimo. Questo è
5: arriva il Freaknet e le fai le vendite.
6: Arriva il Freaknet e le fai le
5: arriva la finanza e cerca la fattura. Il Freaknet gliela dà.
6: È perfetto.
2: Il problema di fondo è comprenderlo che il coordinamento contiene anche dei gruppi di persone non costituite con l'associazione. Però, sotto il nome del coordinamento, si vanno a mettere 2, 3, 4, 5 associazioni e sarà una di quelle 4-5 o tutte e 5 che hanno degli oneri contabili.
5: Non è detto, ma... non è detto.
2: Allora, se entrano e escono soldi, sì.
5: Vabbè, ma se metti.
2: Senza soldi io non riesco a immaginare.
5: Ascoltami.
3: Ma entrano,
5: Ram, fammi parlare.
1: Riesci a immaginare, scusate, non ho sentito.
2: Senza soldi io non riesco a immaginare di gestire nulla di serio. Vuoi fare dei manifesti?
1: Ah, ok.
5: Dovresti partecipare a un hacker meeting allora.
1: Il Linux Day è stato sempre poco serio allora. San Giovannello è poco serio e tutto il resto è poco serio. Se non c'è i soldi in mezzo. Ma San Giovannello sta pagando una quota in Pisa che mi ha fatto la ricevuta a me, Catolaz, Vincenzo Nicosia. Che cazzo c'entra Luca Catania? Perdonami. Non è che qualcosa è seria soltanto se ci sono i soldi in mezzo.
2: Allora, ci fosse fatto come no, scusami, come detto prima, con un bonifico unico fatto dal conto del Lug Catania
1: ma Lug Catania non ne ha conto.
2: La fattura
1: avrebbe dovuto soldi.
2: Al Lug Catania.
7: Perché? Perché non sono i soldi per tutti. Ci si stava dando fattura che non si è più con la palla.
1: A me io non esco. Sai, a me non me ne frega niente dei soldi. Non sono qua per parlare di soldi.
5: Io sono per una guerra contro la Guardia di Finanza, assolutamente. Cioè, scusa, esempio, Freaknet non aderisce a questo evento, però io come presidente del Freaknet personalmente vengo e porto le magliette del Freaknet e le vendo. Ok, arriva la finanza, mi chiede la fattura, gliela do, eccola qua, ciao. Arrivederci. Beh, allora qual è il problema?
1: Risolto, ok, parliamo delle cose.
5: Cioè, dov'è il problema? Non c'è.
2: Il problema è contrastare la sua affermazione quando dice che quelle quattro associazioni, sotto il logo, sotto il nome del coordinamento, ne sono responsabili. Quelle quattro associazioni.
5: Ma sul manifesto non c'è scritto.
2: Le quattro che verranno interpellate dalla legge di finanza.
5: E le quattro associazioni diranno: no, le magliette le ha fatte il Freaknet.
3: E
5: allora qual è il problema? Di che stiamo parlando? Di che cazzo stiamo parlando?
3: Ti alzi e dici: oh, la Guardia di Finanza! Campa tranquillo, domani si vede. Ti metti piano, c'è la Guardia di Finanza.
4: Bravo, bravo!
8: Guarda, si vede, dobbiamo fare altro, cioè, poi vediamo, cioè, se domani la Guardia di Finanza viene da me a fregarmi e tu mi vuoi parare il culo perché c'è un'associazione che me lo vuoi parare, ben venga, se non me lo vuoi parare tu me lo pari il Freakman.
1: Se il Freakman non
5: te lo prendo, te lo prendo, esatto.
8: Già me l'ha preso.
5: È sicuro.
8: Se vogliamo fare qualcosa insieme, dobbiamo fregarci di questa cosa, perché penso che l'obiettivo, gli obiettivi siano altri. Non sapere i soldi dove devono entrare, chi lo deve fatturare, di chi è la responsabilità. Allora se la responsabilità è mia, io posso comandare questa cosa. No. Quindi parliamo di altro e andiamo, non so, organizziamoci in qualche modo.
5: Di dietro.
1: Uno per volta.
9: I problemi sono nati anche perché abbiamo, sta uscendo anche questa discussione. In fondo tutti i gruppi siciliani tutto sommato non hanno avuto i grossi problemi tra di loro. Però è evidente che ci sono
5: vaffanculo Dio.
9: Di pensare che si scontrano ed è giusto cercare di coesistere anche con, diciamo, vediamo che loro sono molto più formali rispetto a noi, mentre noi magari ci organizziamo così, questo, come abbiamo fatto sempre.
7: Deve essere un distinto.
9: Questa è una cosa che però appunto,
5: da valorizzare.
9: Nasce proprio anche da questo, diciamo la verità. Tra Lupo Catania e Lupo Siracusa, che ci conosciamo meglio, poi, cioè questi problemi non ci sono mai stati, tutto sommato. Cioè non servirebbe un discorso maggioranza. Cioè io sono sicuro che è un'iniziativa che potrebbe creare qualsiasi gruppo. Cioè noi la condividiamo. Ma noi non possiamo condividere a volte certe iniziative molto formali che sono, che magari, oppure modalità di
8: rappresentante di ogni gruppo che dice il mio gruppo dice questa cosa e quello dice a me non me ne frega niente, quello dice sì, e si continuerà così all'infinito
1: l'entropia fin quando non arriveremo alla morte entropica.
8: Esatto.
10: Non si è capito
1: la morte termica, ok.
8: Quindi questa cosa si è definita,
5: no? Già, sbagliato nome.
8: Io lo so, io nella mia vita non ho mai fatto niente di associazione, non ho mai fatto niente. Però non ho mai fatto niente come associazione. Il Poetry Club esiste e
5: fai bene.
8: Un'associazione. Il Freaknet Media l'ha bestato per una vita senza essere associazione.
5: No, lo è tuttora, perché l'associazione culturale Freaknet è solo un merdosissimo strumento burocratico, che quando proprio non ne possiamo fare a meno e ci rompono le balle, ci turiamo il naso e la usiamo.
8: Gli hack meeting esistono senza...
5: Per il resto smette di esistere, perché l'associazione non ce ne frega niente, cioè... Burocrazia, mamma mia. Palle.
8: Però è anche io capisco lui quando dice è anche vero che dobbiamo stare attenti all'aspetto burocratico, ma è giusto.
5: E purtroppo.
8: Ma credo che non sia
0: si può valutare di volta in volta quanto.
2: Il problema è non dimenticare che le regole ci sono, esistono nel codice civile e altro.
8: Ma nessuno
2: è stato certo, se vado, qual è l'ultimo problema? Cioè,
7: io no, non ho mai
5: rispetto. Non è vero, infatti.
7: Io sono uno di quelli che per regole non le rispetta minimamente, le conosce ma non le rispetta. Perché me le porto, nel senso che il punto della questione è se la mia libertà si deve misurare in termini di regole, probabilmente non è la mia funzione. Se qualunque poi fisicamente sto qua, c'è un problema che comunque è secondario,
11: è un trasformer.
7: Io dico quello che penso, poi se qualcuno mi deve interrompere, ma che lo faccia pure, me ne sto sbattendo, cioè non sto là a entrare nel merito delle paranoie, devo parlare con le pinze perché mi devo preoccupare di... Io non dico quello che penso, la mia libertà si misura in questi termini, non si misura in termini di guardia di finanza, carabinieri o altro che cazzo me ne frega a me. Me ne sono fortemente fregato tutta la vita di queste situazioni, quindi... A parte il mio estremismo, entriamo nel merito del fare, cioè almeno nel merito dei contenuti. Fondamentalmente la necessità di darsi un'organizzazione, cioè di darsi dei parametri, possibilmente non troppo restrittivi, possibilmente misurati sul colloquio e interazione anche con le normative, non solo con le normative, evidentemente ci porta a darci delle regole, a porre qua dentro, quantomeno, ma secondo me... L'aspetto sostanziale è dato da... Siamo qui perché fondamentalmente vogliamo fare delle cose assieme, per darci forza assieme e non a partire dalla guardia di finanza, ma a partire dal contenuto.
1: Posso? Può darsi che non sia scontato questo. Cioè, il fatto che siamo qua perché può darsi non sia scontato a questo punto. Io prendo spunto,
7: ma no, faccio una parentesi nei termini: io non faccio parte di nessun gruppo moralmente, mi rilappo moralmente, ma dico, non sono dentro la realtà. Però
8: basta, da questo momento in poi sei fuori, basta. Va bene. Tu ci voti, tu voti.
5: Io mi astengo e mi dimetto.
7: Allora, il discorso è questo, cioè, ciò non toglie che io leggo dalle volontà, tranne la tua, che fondamentalmente c'è una necessità di tendere verso, poi magari discutendo si va verso altre direzioni, ma dico, questa fa parte della dinamica delle cose. Ma porre come prevalente, tu dici a parole secondarie e poi vieni qua a fare un discorso prevalente sull'associazione che ha vorrei rappresentare da Forti con la Guardia di Finanza, che ne frega. Questo è un problema forse tuo,
0: hai ragione. Non è un problema mio, è un problema di cultura generale.
7: Vabbè, cultura generale è scuola della sicurezza e non la rappresentanza.
1: Posso fare una provocazione? Visto che può darsi che molti di noi o tutti stiamo dando per scontato il motivo per cui gli altri che sono altro da noi sono qui, e il motivo per cui gli altri che sono altro da noi e quindi secondo alcuni neanche conoscibili, giusto? Nei loro intenti e nelle loro manifestazioni, che cazzo ci fanno nella mailing list del Lug Sicilia, che cosa fanno quando dicono la loro sull'iniziativa regionale? Io provocatoriamente chiedo a tutti: cosa ci facciamo qua? Ognuno di noi per quale cavolo di motivo è qua a San Giovannello oggi il 29 di maggio? Perché se non partiamo da questo, noi siamo venuti l'anno scorso il 16-17 maggio qua a San Giovannello perché pensavamo di doverci quello che è ottobre, pensavamo di doverci incontrare. Quindi la cosa che ci spingeva era questo. Bene, ora a 7-8 mesi di distanza, che cavolo ci facciamo qua a San Giovannello? Perché già ci siamo incontrati, ci siamo visti, ci siamo rivisti durante l'anno. Quindi cortesemente, mi volete dire, visto che non sono capace di capirlo da me, voi, a me, Catola, se vi va, che cavolo ci state a fare qua? Io vi posso dire cosa ci sto a fare io. Io sono venuto perché
10: ci sei tu.
1: Ah?
10: Io sono venuto perché ci sei tu.
1: E io perché ci sei tu.
5: Ok, celebriamo un matrimonio.
1: Io sono venuto qua perché sono convinto che dopo che ci si è incontrati e dopo che ci si è con molte persone incontrate su alcuni punti di vista, su alcuni obiettivi, su alcune attività che si possono portare avanti, è corretto cominciare a lavorare su queste attività. Però può darsi che io mi sia preso un abbaglio, cioè può darsi che io l'anno scorso nella foga di vedere Crash, perché non lo vedevo da tanto tempo, possa aver scambiato il suo pensiero con qualcos'altro, o il suo culo con qualcun altro, chi lo sa. Beh, io ci sono per questo, e dite, ognuno di voi, secondo me, dica che cavolo ci sta a fare qua, perché altrimenti non ha senso, parliamo del nulla, parliamo di darci delle regole per fare una cosa che non sappiamo cos'è.
9: Stessa cosa possiamo dire noi, ci siamo accorti come gruppo che per moltissime cose che facevamo singolarmente eravamo sulla stessa lunghezza d'onda di molti altri gruppi, e quindi abbiamo iniziato a pensare perché non iniziare a tessere questi collegamenti, sia per avere iniziative di carattere più vasto, e poi anche come appunto, cioè, abbiamo sempre fatto gli scorsi dei seminari, noi non abbiamo la forza per organizzare molti seminari, però grazie per esempio al gruppo di Elisa è venuto Mario, abbiamo fatto il seminario sul PGP e tante altre cose. Quindi,
5: un gruppo tuo.
9: Basta pensare che dopo, cioè prima non ci conoscevamo tutti quanti, dopo il primo evento, che l'obiettivo era proprio quello, conoscerci, sono nate tantissime altre iniziative anche al di fuori del coordinamento, cioè tra gruppi, per esempio sono io con uno di Palermo, grande, abbiamo fatto una cosa insieme, manco sapevamo che esistevamo prima, però grazie appunto a questo evento abbiamo avuto la possibilità di, cioè sono nate tantissime cose, trasversali tra persone, tra gruppi, quindi è un incubatore un po' di connessione, come quello che esce. E non ci diciamo la verità, è un vero problema, perché a questo punto, cioè, almeno io dico, voglio dire quello che penso, è un vero problema, è che...
8: No, di un'altra cosa.
9: No, io lo voglio dire, cioè, è un vero problema, perché... Vabbè, non lo dico, cioè, non lo dico come gruppo di Lucca Siracusa, ma come persona, cioè, a me mi sembra che, in genere, siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, tranne, lo possiamo dire, una geniale, un gruppo che a volte, cioè, dire, a noi ci fa piacere che siamo tutti insieme, però che la pensa in un modo un po' diverso da come la pensiamo noi in certe occasioni, di cui non condividiamo, per esempio personalmente non condivido certe cose che sono successe, certe cose che... discorso del famoso dominio di cui non volevo parlare, che mi esce, che è Linux Sicilia, cioè a volte potrebbe venire il sospetto come se qualcuno potesse sfruttare, perché il problema del che qualcuno possa sfruttare il nome del coordinamento, in fondo non ci abbiamo mai pensato, ci abbiamo iniziato a pensare, o almeno io ci ho iniziato a pensare quando sono successe delle cose che magari, non so, erano un po' ambigue, quindi se uno volesse pensare male potrebbe, magari appunto è stato solamente che non ci si è capito quando c'è stato il discorso del dell'Inix Meeting, quello di Palermo, insomma, del plutonismo. Questo, il voto, questi sono i motivi per cui stiamo parlando, perché io sono convinto, almeno, voglio dire questo. Non ci avevo mai pensato neanche al discorso della votazione, cioè, mi potete dire, tutto sommato, insomma...
1: Vai, tu sai dove.
3: Io credo che neanche questo ci può fare. Nel senso che queste cose che succedono sono anche normali quando delle persone cercano di fare delle cose. Succedono, e sono normali. Nel momento in cui si hanno delle perplessità, dei dubbi, degli scontri e delle cose, se ne può tranquillamente parlare. Senza nessun problema.
9: E questo l'ho aperto diciamo.
3: Ora, se siamo qua anche per affrontare queste cose, ma non solo, e non principalmente, e siamo qua per continuare, e non per fossilizzarci in questa cosa, per continuare ad andare avanti.
1: Dove? Io voglio sapere che cosa ci facciamo qua. Perché se dobbiamo andare da qualche parte, dobbiamo sapere dove dobbiamo andare. Io voglio sapere tu, Ram, qua, che cazzo ci stai a fare? Tu, Asbesto, qua, che cazzo ci stai a fare? Ariol, che cosa ci va a fare? Elisa, cosa ci va a fare? Gli altri.
5: Io sono venuto per divertirmi.
1: Anch'io. Questo voglio sapere, perché se non sappiamo dove dobbiamo andare e se non abbiamo, se abbiamo mille direzioni diverse, non ha senso cercare di costringerci tutti verso una direzione che è la media ponderata.
6: Ma voglio capire. Penso che di base abbiamo gli stessi, cioè, magari gli stessi no, ecco, però di base ci sono degli intenti comuni, delle idee comuni, e su questo possiamo coordinarci. Poi se ci sono anche delle idee che non collimano con questi intenti, pazienza, ma coordiniamoci su quello che vogliamo e possiamo fare insieme.
3: Quello proprio, la narrativa di ciò che ci accomuna.
6: Ma lo sono senz'altro, non ci sono dubbi. E credo che comunque non si verificherà mai nemmeno il problema che qualcuno possa sfruttare questo. Nel momento in cui comunque formalizziamo tra virgolette un coordinamento eccetera, chi è che lo... non ci sono problemi.
9: Questa cosa che dicevo proprio per questo, dobbiamo evitare che si verifichi questa cosa in modo, per esempio dicendo che tutte le iniziative magari prima per noi, per alcuni poteva essere una cosa ascoltata ma magari non è stato, partono dalla mailing list, cioè se deve essere una cosa che deve essere diciamo spacciata come un'iniziativa
1: camuffata
6: e non solo, dovrà essere approvata suppongo dall'unanimità, dalla maggioranza, da quello maggioranza. Che decideremo nel momento in cui non lo è, non è di fatto una cosa che può passare sotto il nome del coordinamento, e quindi non vedo il problema.
3: Vediamo quali sono le cose in comune. Il Livorno, poi
10: MP3
1: pirata.
8: Mettiamo su un server per il Crea.
1: Lo stai memorizzando, vero?
5: Certamente.
6: Ha scritto tutto, ma
1: ha scritto e ha memorizzato tutto
5: registrando.
6: Userai contro di me.
5: Ovviamente, poi monterò a farvi dire cose mai dette.
6: Ok. Quindi non so, possiamo anche deliberare, no, in questa sede a maggioranza, a mani, non lo so come facciamo, cioè decidiamo allora che siamo un gruppo di gruppi, sì, penso, quindi
3: gruppo di gruppi.
6: Decidiamo che come strumento di voto tra virgolette cosa facciamo, ogni gruppo vale un
9: il meccanismo delle referenze, per la mia esperienza, pure per cose stupide tipo quando dobbiamo scegliere il luogo dove fare l'evento, per dire che si era detto altri posti quando riuscivamo a trovare le persone, invece noi dobbiamo considerare che ogni gruppo c'è una persona che per qualsiasi cosa noi possiamo contattare, magari questa persona può cambiare nel tempo, e questa persona ha diciamo lo scopo di poter interfacciare il coordinamento con il suo gruppo.
6: Sì, questo dal punto di vista della comunicazione.
1: Comunicazione.
9: Cioè, quando abbiamo avuto problemi con questo meccanismo abbiamo risolto. Per le adesioni, per esempio le iniziative, come diceva Lisa, magari singolarmente, lui giustamente si è rincoglionito. Invece magari la prossima volta
1: vabbè, dico, mi è venuto Semmi, dov'è in pista?
9: 5 persone, 4 persone, cioè è un meccanismo che funziona, però questo non significa che quella persona è il dittatore del suo gruppo, cioè semplicemente un ponte, un ponte,
5: poveraccio,
9: diciamo.
5: Beh,
1: se il gruppo ha deciso che lo sia, perché non può essere,
9: certo, il gruppo va in papa, non
1: è la propria dimensione, esatto, può scegliere, non è
7: come, non il rappresentante che si dice una volta, ma il referente per gli altri gruppi,
1: esatto.
9: Esattamente.
1: Beh, io però a fianco a questo credo che bisogna sottolineare un altro punto, il fatto che non è sufficiente per comunicare agli altri semplicemente far passare una mail fra i referenti,
9: no,
1: perché
9: no.
1: Se io ho intenzione di proporre al coordinamento una marcia contro i brevetti software a Marsala, la prossima passeggiamento sarà a Marsala. Se propongo, non posso scrivere, ripeto, al referente di Lug Siracusa, al referente di Poetry, che poi coincide con Poetry, al referente di Sputnik, al referente di Solira, e quando loro mi dicono sì, la cosa mi piace, aspettarmi che la cosa sia approvata dal coordinamento, perché scusatemi, non è così e non è automatico, secondo me.
9: Deve essere una cosa che passa attraverso la mailing list, quindi, perché per esempio ogni persona di qualsiasi gruppo, secondo me, se lo desidera, anzi sarebbe bello, potrebbe partecipare e dare le sue idee per una lista di coordinamento.
12: Si auspica che sia così.
1: Speriamo che sia così.
9: Però il meccanismo delle referenti serve semplicemente quando bisogna
12: per semplificare la cosa.
9: Una certa iniziativa vada a finire sicuramente a quelle persone che non sono iscritte alla mailing list.
1: Perfetto.
9: E questa persona, diciamo, in tempo ragionevole dovrebbe per esempio dare il numero delle sessioni. È un meccanismo per poter essere più veloce nell'organizzazione, altrimenti succede che appunto diciamo che viene delle idee, ti risponde il singolo, ti presi una cosa, io vengo, un altro, io vengo, e sarebbe impossibile. Invece concentrandoci in questo modo magari riusciamo semplicemente a rendere più veloce le cose, però i referenti non hanno la possibilità di dire sì, questa cosa fare la cosa, no, questo chiaramente deve passare sia dalla mailing list e poi per come è organizzato chiaramente il gruppo che deve anche.
7: Non è banale
9: come adesso ha funzionato, lo fa, perché sono già dei primi, cioè ricordo quelli che sono più canali, quanti siamo, quanti siamo, cosa vogliamo fare, non so benissimo, senza nessun contento. Abbiamo parlato 50 persone quanto breve, che entrava c'è uno, ciao, 10 minuti.
8: Ah, una cosa che vorrei dire, su IRC non si saluta, va bene? Si entra tutto. Sì, ma ti sto salutando, lo so che ci sei, ho visto, basta. Ciao. Perché se siamo 36, ci sono 36 saluti. 36 minuti, ciao.
13: Thank you. no, dovrà essere richiesto anche nel rapporto di quello che ha presentato il nome del gruppo. Nel senso, guarda, io ho detto così, che il sacro di eccetera, eccetera, hanno aderito alla proposta. E gli altri non hanno parlato, quindi se ne dice assenso.
9: No, è benissimo, è un sistema che funziona in maniera... Anche perché se io, se capita che... No, mi ricordo una cosa come il gruppo Catania, ok? E io vi... Io che sono, io ho avuto essere referente, porto il gruppo Catania, sapete, c'è questo periodo di iniziativa, eccetera. E poi, magari, l'iniziativa...
13: Non risponde a nessuno, sento di sindaco, non posso dire...
9: Non puoi dire, se tu lo fai, mi scrivo io alla ministra Lucini e dico, un attimo, il gruppo Catania, con tutto che Giorgio ha parlato, ha mandato 25 mail come nostro referente, non gliene fregava niente di questa cosa, quindi non partecipa, perché
13: io faccio una testa, ma se posso esibire 5, 6, 7, 8
9: lezioni. Anche automatico, ecco che il ministro pubblico, mi ha a cuore, diciamo, proprio il gruppo vuole vedere che il proprio referente faccia bene il suo lavoro, lo può fare in qualche modo. Ma io credo che l'importanza della lista sia non tanto quella di garanzia per chi è rappresentato da un referente, ma più che altro di possibilità di esprimere opinioni che siano condivise con tutti, perché altrimenti non facciamo la
13: chi esprime opinioni con il gruppo deve poter documentare la sua.
9: Quella al momento del gruppo bene si considerano
13: okay,
9: è una questione di credo che non si
14: sia dire l'entità della mia lista sono i gruppi, quindi alla fine se ci sono delle cose. Perché? Cioè, sono i gruppi sono formati da persone, la comunicazione in mailing list è fatta da persone, ma non possiamo riversare questa mailing list possibilmente delle cose che aspettano una decisione interna del singolo gruppo. Perché questo è un gruppo di gruppi.
9: Ascolta,
14: quindi la decisione aspetta il singolo.
9: Salvo, d'accordissimo, ma molte volte, quando le mailing list all'inizio abbiamo avuto dei problemi di persone di Mazzala che avevano il problema di installare il pacchetto X e hanno già potuto solo Sicilia e gli è stato detto molto educatamente guarda, è una lista di coordinamento, è una lista di coordinamento, serve all'altro, quindi queste cose magari chiedi al nucleo di Agrigento che è quello a 200 km
14: Beh, coordinamento e comunicazione, comunicazione per quanto riguarda comunicazione
9: è naturale, è una rivista che serve all'altro, serve a contribuire di più, è importante, cioè se io ogni volta che devo postare devo andare a sentire il mio gruppo che mi risponde dopo la settimana, cioè praticamente mi stressa se io prima di scrivere gli adesso lo scadaglio non dipende da te. Quindi è bello che ci sia questo scambio di idee, di vuole partecipare al vendetta. E poi quando si prende una decisione
13: si è rimazzato.
9: Arrivo a te. Quando si prende una decisione poi si sfruttano questo meccanismo secondo me del governo. Cioè le decisioni si fanno in questo modo per poi le discussioni, cioè ma più persone vengono, più persone in tutto ritengo, sarebbe bello che le persone del proprio gruppo partecipano attivamente.
13: Si potrebbe citare, ok, ci riusciamo
3: a parlare del nome? Allora
9: ce la facciamo prendere la... Quindi questa cosa direi che siete d'accordo.
15: Sì, non deve neanche stilare ma un punto di
13: e quanto meno fissa
15: dimentiche poi delle varie
9: messe. Questa cosa mi pare che alla fine tu siamo giunti a questa conclusione, mi pare, no?
13: Sì. Il coordinamento non può essere coordinato. Il canale della mailing list. Cioè quello che si può al quale partecipano dibattono singole persone anche estremamente. Da qualsiasi gruppo, anche da una sala, anche da capo
9: di casa,
13: poi le decisioni ulteriori vengono sottoposte all'interno dei singoli gruppi e il referente fa conoscere l'esito della valutazione del nostro gruppo. La decisione si considera presa a nome del
16: corso. Riguardo alla decisione di ogni singolo gruppo, la questione dell'università, secondo me sarebbe anche più corretto che conferenze del tempo del gruppo che si gestiscono anche questo qualche perché non ero d'accordo con questa cosa nella mini-list diventa cioè una nuova discussione invece in questa maniera viene fuori come le due lettere la seconda per cui questa situazione potrebbe essere come dire mitigare ma a calmare un pochettino gli anni quando poi nella mini-list dice perché non riscontro neanche con la situazione di
17: ora, quando una decisione si assume che sia stata data da un coordinamento,
16: confrontano completamente su questi formali,
17: partecipa assolutamente alla misura, sarà considerato come comune, quindi non sarà contestato il meccanismo del
9: tempo.
8: Eppure, cioè, stavo ricordando un attimo una cosa, forse sarebbe più corretto invece considerare l'unanimità, perché siamo con dei gruppi siciliani, e allora possiamo fare la stessa cosa con le scelte,
9: però se c'è un punto che veramente faccio tutte le iniziative, che mettiamo sempre noi tutti, è un gruppo che abbiamo secondo la terza, la quarta, la quinta, la sinistra, c'è sempre, ma a questo punto si è io credo che sia questa soluzione, comunità, però chiaramente diciamo che se significa comunità che venga questo andrebbe, però dobbiamo prendere, no, io dico, cioè, ora dico il discorso dell'unanimità, va bene, ma come dopo si risolverà, cioè se significherà che
18: è chiaro che se fanno tutti i dati identità di globale, quindi che raggruppi tutti presenti in questa realtà, e qualcuno ti può riprendere in caso di un'unità, secondo me forse è la realtà che più può rispecchiare l'unico nome, no? Cioè l'unità è quella
8: che sì, ma proprio la definizione
18: è esatto. Al momento in cui un gruppo e non ti fa l'iniziativa su Microsoft, non ti fa l'iniziativa sulla libertà di informazione, non ti fa l'iniziativa, ti blocca tutto quanto, c'è la chiesa sempre che cavolo fai in questo stato di cioè a che punto bisogna che sia la
8: io per me va pure bene questa cosa, nel senso che se succede una cosa del genere, cioè per venga la provocazione anche da un
18: se diventa un po' più preciso, perché
8: no, esatto,
18: se arriva solo per due cose,
8: dire che l'unione di tutti i gruppi deve poter affrontare questa cosa, perché vuol dire che effettivamente un'unione di tutti i gruppi non c'è ancora e quindi bisogna affrontarla. Ben venga questa cosa, ma secondo me non c'è problema, cioè andiamo, cioè nel senso
9: l'unione secondo me è
18: dei nove di fare,
8: no, che faccia l'unità,
18: no, ma che cosa l'unità è il senso,
9: che vada all'unanimità è il contesto, no? Cioè se noi siamo qua, la cosa dicevo prima, non è che cosa siamo qua, se noi siamo qua e decidiamo di decidere le prossime iniziative all'unanimità, se questa unanimità non ci sarà, significa che c'è 2, 1, 15, 8, 20 gruppi tra i nostri che non sono qua, cioè che sono qua,
1: non
9: sono
1: mai male,
9: se sono sempre gli stessi.
1: Non sarà mai.
9: Non ci sarà mai l'unanimità,
18: non è da raggiungere solo perché si fa la proposta, che se tutti la cosa, ma si discute.
1: Sì, sì.
18: Cioè,
1: ma io non credo che nonostante le discussioni, non penso
18: che è chiaro che se qualcuno mi viene
9: a me, secondo me l'unanimità è un test, no? Cioè se noi decidiamo, capito? Diciamo stare assieme perché abbiamo degli obiettivi comuni e non riusciamo a raggiungere l'unanimità su questi obiettivi perché due, tre gruppi per ogni cosa sono contrari, vuol dire che quei due o tre gruppi non sono del coordinamento del free software siciliano, o potrebbero non riconoscersi, ma potrebbero dire noi siamo il free software siciliano, voi siete il free software d'avanguardia siciliano, andiamo dove siamo, noi ci siamo,
17: tanto promesse, non si può
19: Tu non fa parte con nessuno, però ci sono
7: che uno, anche se ci sono 9 estenuti, non va a impattare nel cornice di cina perché c'è una scadenza. Perché in realtà il caso si è posto. Chiudiamo la prima. E che sia chiaro che la soluzione deve essere significativa. Cioè, se ci sono 9 estenuti, un votante dentro il coordinamento.
19: Diciamo che ho un tempo di almeno una settimana per votare dentro il coordinamento.
7: Sì, ma se in una settimana non vota nessuno, e voti solo tu di Sputniks, l'iniziativa è di Sputniks, non del coordinamento. O se
19: la faccio io,
7: credo che sia.
19: Se la faccio io. Però la stavo per farlo, se la faccio io.
20: Ma allora se dovete giocare. Devo andare in seminario, quindi non fa due mesi, che l'invito è
19: tanto
20: che
19: sono d'accordo, non sono d'accordo.
8: Stato
19: la finestra temporale, una settimana.
8: Scusate, ma non puoi decidere, se no, scusate.
21: Una unità qualificata, cioè ragionevole, è evidente che
19: che conta
4: Sì, ma la diversità

0: o è stato ignorato, o è stato accusato di utilizzare l'ettimo contro la team, o altre situazioni. La donna e le persone hanno raggiunto il loro obiettivo, non fanno nulla.
1: Ma
0: fate
1: esempio, perché così magari.
0: Max Dent, Massimo Burzelli, come si chiama?
2: Però non tutti sanno cosa è successo.
3: Quelli della ministra sono

0: ha chiesto di portare 3.000 euro di budget, perché bisogna pagare le spese. Beh, a questo punto ho riportato parte di questi discorsi a quelle parti.
1: Porco Dio!
2: A me con tutte le 466 persone del quando ci sono 6 uomo e ti potevo dare non 3.000 euro,
3: 60 quella dell'impulazione.
2: Hai anche spuntato quanto per
3: dicevo, tanto mi sono bagnato.
4: Perché
2: cazzo, non c'è nessuno. Non è nessuno, perché il salone è nessuno. Tu hai tutto per tua cosa personale, hai contattato 4 persone che non sono nessuno. E allora se tu hai l'abitudine di comportarti in questo modo, non posso andare con te.
0: No,
5: del Pluto Meeting in Sicilia, mi ha detto che lo supporta i lupi siciliani, io gli ho detto che i lupi siciliani non ne sanno un cazzo.
2: Ma non ne
5: sanno
2: niente veramente, nessuno c'è.
0: Allora, io non lo conosco.
5: C'ho l'email qua, se la vuoi vedere, c'ho l'email, e Stefanini mi ha detto, mi sembra assurda questa cosa, perché sembrava assurda anche a me, che lui sapesse che io...
2: Perché il modo in cui abbiamo agito noi non era giusto allora.
0: No,
2: agito in modo diverso, non hai agito nel modo giusto.
0: Allora, scusa, ma guarda,

0: Un KXY. Docteur Bou, Akka, Akka,
1: Sí, mire. Docteur Bou, Akka.
0: No, tu sei Wixi e io sono Ukai.
1: Ah, ecco.
0: È molto simile.
1: Vabbè, ora che passo la conosco, però.
2: Non abbiamo fatto niente, quindi secondo me quello che riesce a fare Lucas Siracusa che non ha nessuno statuto e che lo fa per scelta e non perché, vale assolutamente quanto quello che fai tu per... Perché, ascoltami, Vincenzo, perché abbiamo ritenuto, siamo un coordinamento di persone, di gruppi, non di persone. Quindi se domani verrà un presidente di Stupidix, che se ne fotte del fatto di essere un coordinamento di Stupidix Sicilia, come caspita si chiamerà, per me è lo stesso, se Stupidix vuole essere, c'è. Se Stupidix non ci vuole essere, perché ha un presidente che non è rappresentativo di Stupidix e che se ne fotte, il coordinamento continua. Non è che continua solo se c'è Vincenzo Virgilio che garantisce per Stupidix, o Stupidix continua a essere se c'è Vincenzo Virgilio, Luca Catania sta cercando. Se Luca Catania deciderà di esserci, indipendentemente dal fatto che sia caso, adesso un giorno o un altro. Vabbè, ma ognuno ha i suoi, le sue motivazioni. Tu hai una motivazione che è formale, a me non mi frega niente.
3: Secondo me sarebbe un consiglio, magari forse per me la cosa non ho mai capito perché è una persona simile, non è come si fa questi eventi, oppure nemmeno non piace la scelta, non sarebbe molto più bello. Perché magari se
4: Ma voi
5: non
4: avete
5: bisogno di un'altra cosa? Io posso pure fare le cose che ci sono.
4: Manifesti in altre cose che hanno detto Yeah. a... penseranno qualcuno nel suo gruppo lì che lavorano con lui.
5: C'è chi altro, c'è giovani.
4: Visto che l'avevamo capito tutti.
5: Gli altri vanno per te.
2: Thank you.
6: 10 minuti a tavola.
7: Allora, l'unico problema che c'hai è sulla seconda rampa, sarebbe
6: perché
7: se scassi un po' di colore. No, tu devi andare al minimo, prima accendi 1000-1200 di massimo e devi mettere le ruote in maniera tale che avanti non ti fai. La macchina cammina così.
6: No, qua sulla testa di scusa, posso?
7: Guarda, basta che non rimane di qua. Ma non
8: che cosa sei? Sì.
6: Se l'Apple continua a girare il mondo funziona.
7: Scusa. No, scusa.
8: Random
6: su tutta che sto random
8: quello là del Freaklet, quello
6: sì ho capito,
8: ma là in questo
6: inglese ecco tutte
9: queste linee che sono
8: niente, sta giocando da solo.
6: Thank you.
10: Solo che il legnatile è troppo bello.
11: Io lo volevo fatto. Solo che mi ha chiesto una pazzia. Chi li fa?
10: Ma chi tu non devo fare?
11: Ma che sei scemo?
12: Fare questo.
10: Ma ci perdi tempo.
11: Ma tu non te lo puoi fare.
10: Ma come te lo smondi per solo questo te lo puoi ingegnare? No, tu che ti ingegni a fare queste cose?
11: A parte che lui è falegname per queste cose. Ha pure gli strumenti per tagliarli, per levigarli. Non li puoi fare, devi andare a comprare un male di cose.
10: E quanto cavolo?
11: 3.000 euro. Io pensavo ci fosse 300.
10: Ma perché c'è gente che
11: se lo fa? Non lo so, qualcuno lo fa così. Gli ho chiesto, ma quando ci vorrebbe? No, 2005.
10: Quando?
11: Quindi è quel computer. Ma perché dipende pure in base al legno che uno.
10: Ma 3.000 euro ha portati.
13: Thank you.
0: questa cosa. Peccato che non è molto bello però questo insieme.
10: Sì.
0: È particolare, però non.
10: L'ha sostituito un pezzetto alla volta.
0: Ma cos'è originalmente? Originalmente cosa sarebbe?
10: Best.

0: Fernando, Fabio,
1: ci sono riuscito.

0: lo sfondo. Infatti vado subito qua. Sempre come fare per noi. Perfetto. Questa volta sono online. Vediamo se qualcuno dei amici qua. Non dite.
1: Ma c'è tutto amico che fa un corso di questo tipo, che può dare delle lezioni.
0: Io. Ci sentiamo, vediamo un po'.
1: Anche perché ci mi stai dicendo, ma non è una cosa tecnica che dici come fare.
0: E non posso entrare, no, in pratica lo dirò, ma nelle cose che sicuramente già tu conosci, collegare i microfoni, mixer, le fonti sonore, risale registratore, queste cose qua. Ma per quanto riguarda il software, più che elencare quali software ci sono e dire che sono software libero, non c'è molto.
1: Va bene,
0: noi abbiamo messo, noi online abbiamo fatto ad esempio l'app Word, per il nostro, per prendiamo gli appunti, abbiamo fatto una strada in radio però in inglese, sì, questi sono i nostri appunti su come fare, diciamo, quindi software utilizzato, come si configura, parte server e parte file, sì, l'hardware eccetera. Io sto usando Darkwise, il nostro server è un Aspas 2. Quindi qui io ho Darkwise configurato, che prende la stream e la manda sulla vostra macchina in lambda.
1: I vino lambda di conosco oppure semplicemente un server?
0: Abbiamo un altro server, perché no?
1: L'avete fatto già la top lì,
0: ma è la compratica. Abbiamo uno dei nostri video lì, l'autore di gran parte del software. Ma questo è il comando che uso a mano per fare lo stream. Qua ci sono i file di configurazione. Ovviamente avete con Windows.
1: Esatto.
0: Windows.
1: Esatto.
0: Ce l'ho, grazie.
1: Questa è una cosa che ti volevo chiedere. Server Linux.
0: Non è che serve Linux, è che noi non usiamo Windows da più di 10 anni.
1: Quello è un discorso etico comunque, no? Non è un discorso tecnico.
0: No, è anche un discorso tecnico, perché funziona tutto molto meglio e non devi preoccuparti di un sacco di cose, virus, programmi che si bloccano. Puoi usare computer vecchi tranquillamente, invece di usare mostri nuovi con un sacco di RAM.
1: Tipo io che so, io un giorno ho fatto un flash e mi viene con il
0: No, puoi usare un Dell Titan 2 con 256 MB di memoria. Non cambia. Poi il software che abbiamo scritto noi è fatto per girare su macchine molto vecchie. Quindi comunque puoi fare la prima, guarda il software. Tra l'altro noi abbiamo... E non puoi per scrivere quello di te? Questa è la nostra distribuzione Linux, fatta da noi.
1: No,
0: non so se avete modo di vederla, ma questa è orientata al multimedia. Ed è una live, quindi tu avvii il computer con questo CD, ti parte questa Dynabolic e dentro è tutto quello che ti serve per fare la streaming. Il momento in cui poi spegni il computer e lo riavvii è come se non fosse stato usato. Questo è comodo, diciamo, se vai in giro, quindi fai la distribuzione, prendi un computer che fai online, lo riavvii con la Dynabolic.
1: Ho capito, certo è un po' da lavorarci su, specialmente se non hai mai avuto a che fare con queste cose, è chiaro che ci vuole un po' di...
0: Forse bisogna perderci un po' di tempo.
1: Ci deve perdere un po' di tempo. Qui hai una sorta di...
0: Settaggi che sono settaggi di sistema.
1: Ho capito. No, ma praticamente è un laboratorio che è un po'... alle 3:30, però che so, quando erano 4:15 avevo calcolato un'oretta, quindi
0: non siamo in ritardo? Ma perché le cose all'italiano? Adesso per noi che funziona il mezzo.
1: Sì.
0: questa cosa di primi siamo i primi
1: a
0: trasmettere, come no?
1: Io ho cominciato lì, ma
0: il consiglio è cominciato nel 97, quindi certo. Di trasmissioni abbiamo problemi a metterli online,
2: però eventualmente
1: noi a questo punto allora adesso che non riusciremo a vedere il laboratorio, per cui andiamo così.
0: Vabbè, non è detto,
1: e poi casomai se vediamo che la cosa va ancora per le lunghe,
3: io l'importante è che tu hai la tua mail. No, qui però non c'era, quella c'è, perché la tua è proprio questa.
0: Sì. Dovrei tradurre la documentazione in italiano magari, ma poi con l'inglese me la cavate?
4: Sì,
0: perché tutto il software, poi la documentazione del software è in inglese, quindi mi conviene.
1: Si deve prendere Linux per discorsi, sì,
0: mi conviene per tante cose.
1: Tecnici
0: che è proprio comodo.
1: Ma già Linux, cioè Mimmo me lo voleva installare da già tanto tempo.
0: Il mio consiglio è se vi mettete con Linux cancellate proprio Windows, togliamo, se no non imparerete mai. Quella difficoltà è vabbè, lo faccio con Windows e quindi Linux rimarrà inutilizzato da una parte. Se la togliete proprio,
1: siete
0: perfetto usato. E poi è una questione di due settimane imparare tutte quelle due cose che sono di poco
2: bella, sì, cioè.
1: È uguale, sì, sì.
0: Ci sono due cose in inglese per poter cambiare, ma anche tutto in italiano.
1: Sì, sì, in italiano. Ho visto. C'erano molti miei amici. Ma più che non erano l'andrello, se non di usare tanto. Tutti sono là.
0: L'ho distrutto.
2: Eh?
0: No, qua è distrutto.

cosa fate? Porca... Vabbè, sì.

0: E a questo punto una serie di gadget sonori che arricchiranno le vostre composizioni. Un foglio strappato.
1: Rock and Roll, radiodramma fondamentalista di Cane Capovolto.
2: Lunedì, verso la morte.
3: Ciao, cos'hai nella busta?
2: È un disco 45 giri.
3: Che musica?
2: Non lo so, mi è piaciuta la copertina e l'ho comprato.
3: Hai sentito le notizie?
2: Oggi è lunedì, non dimenticarlo.

0: Che roba era?
1: Il 45 giri che ho comprato prima.
0: E tutti quei rumori che c'erano sopra?
1: Il rock and roll è una musica rumorosa per natura. Il rock and roll è una motocicletta che corre dritta verso la morte. Martedì. Il tatuaggio.
0: Ehi, sai che non te l'avevo mai visto?
2: Che cosa?
0: Il serpente che hai tatuato sulla schiena.
2: È sempre stato lì. Metto su un disco. Funziona l'impianto?
0: Funziona.

I'm a turtle.

0: Il disco era difettoso o era proprio così?
1: Era proprio così, nessun difetto. Perché?
0: Hai sentito che cosa è successo a Ted?
1: No. Che cosa?
0: Oggi è martedì, no?
1: Mercoledì. La massa del cranio.
0: Il cervello, nello stato naturale, riempie quasi interamente la massa del cranio.
1: Che leggi?
0: Franz Josef Gall, Nozioni di frenologia. Che disco hai messo?
1: Rock and roll. L'ho comprato ieri.
0: Che dicono le parole della canzone?
1: Lui non la vuole perché lei è malata.
0: Bello, che cos'era?
1: Rock and roll, te l'ho detto. Giovedì. Un disco regalato.
0: Ti piace il rock and roll?
1: È una musica obsoleta. E poi sai che penso?
0: No, dimmi.
1: Niente. Pensavo ad un mio amico che ha avuto un incidente con la moto. È stato martedì, l'altro ieri.

0: Hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, woman love. Cos'era?
1: Un disco che mi hanno regalato. Gene Vincent.
0: Ma non sembrava rock and roll.
1: Venerdì. La ribellione.
0: Tutti sanno che un mulo non deve essere mai forzato né sottomesso. Puoi abbassare la musica, per favore?
1: È un 45 giri che devo regalare ad un amico. Secondo te, questo è rock and roll?

0: Secondo te, questo è rock and roll?
1: Certo, il ritmo ed il messaggio di ribellione sono tipici del rock and roll.
0: Perché parlavi dei muli prima?
1: Non mi ricordo, forse per via della ribellione.
0: Oggi è venerdì, vero? Sabato. Incoscienza.
1: Perché non metti un bel disco?
0: Che musica vuoi ascoltare?
1: Qualcosa di leggero. Ho bisogno di staccare il cervello per 5 minuti. Woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

0: Hey, warm. Ma questa era una canzone originale degli anni 50?
1: Credo di sì. Oggi è sabato. Come vedi, era tutto scritto. Rock and Domenica. Un presentimento.
0: I giovani hanno perduto la forza di ribellarsi. Il rock and roll stesso lancia un messaggio patetico di libertà.
1: Forse è sempre stato così. Guarda qui dentro.
0: Ehi, ma quello è uno scorpione. È velenoso, devi stare attento, potrebbe pungerti.
1: Avevi ragione tu. Non dovevo regalare quel 45 giri. Avevo avuto un presentimento. Pensavo ad un mio amico che ha avuto un incidente con la moto. È stato martedì.
0: Oggi è domenica. Il cerchio si è già chiuso. Fine.
1: Voci di Emanuele Puglia, Riccardo Maria Tarci. Cane Capovolto, Catania 2000. In memoria di Kenneth Anger.

Rock and Roll, radiodramma fondamentalista di Cane Capovolto, appendice. Flatulenza. Il termine indica l'aumentata presenza di aria e gas nell'intestino e la sua emissione attraverso il retto. Nistagmo. Il termine indica la presenza di oscillazioni ritmiche degli occhi in direzione orizzontale, verticale o in senso rotatorio. Le oscillazioni degli occhi possono inoltre avvenire in senso pendolare o a scosse. Prurito. Sensazione soggettiva che induce al grattamento. Può essere localizzato o generalizzato e accompagnarsi al rossore che segue il grattamento. Scoliosi vertebrale. Il termine indica la presenza di una deviazione laterale della colonna vertebrale. Molto spesso le cause si possono ricondurre a eventi di natura traumatica. Tachicardia. Il termine indica la presenza di una aumentata frequenza del battito cardiaco. Normalmente il cuore batte con una frequenza media di 60-70 battiti al minuto. Si definisce tachicardia un battito cardiaco pari o superiore ai 90-100 battiti al minuto.

0: perché questo non è
1: un raccoso.
0: Dovrebbe poterlo
1: sì,
0: fare.
1: Sì, vedi.
0: Ormai
2: io dico
3: incredibile, è bidirezionale. Ci può anche
0: c'è girare. Stato qualcuno che si è messo a incollare.
3: Ma geniale, così quando il
1: non si vede sempre.
0: Qualcuno mi aiuta a configurare il
4: qualcuno mi dà una arma.
1: Tre volte! Ah, certo.
2: Come aspetta? Non ci riesco, Windows è difficile, ma proprio difficile da rimuovere, è una cosa incredibile.
0: Ma perché
1: lo devi configurare? Fermo un secondo.
2: Non è possibile. Ci vuole uno sforzo per rimuovere Windows, incredibile. Ma ce
1: no,
2: la farò.
1: No, scusa.
2: Ma ce la farò. Ce la farò. Ho rimosso Windows.
0: Ah. È rimasto lo schifo.
2: Come ovvio, quando si rimuove.
0: Non ce la fa
1: per stanno uccidendo.
4: Ma lei non può usare la videocamera, io l'ho brevettata 5 anni fa, quindi ancora siamo in tempi non sospetti.
1: Quest'anno è proprio siamo.
3: Prego, avanti.
5: Ah, cioè, praticamente tutti siamo collegati con tutto in wireless.
3: Sì, sì, col mio nome e la mia carta di identità.
0: È un pochetto di
4: puoi fare
0: così. Ah, sta bene.
3: No, ho brevettato l'ingiurio.
5: Quindi non io ho brevettato.
3: No, vabbè, guarda, riproviamo
5: la rete.
3: Vai a morire, non fare.
5: Rifacciamola
0: per la telecamera.
5: L'argomento di questo talk è il sapere liberato. Per introdurre questo argomento avrò bisogno dell'aiuto di un nostro amico, del signor Fu. Il signor Fu, come potete vedere, ha fatto una scoperta scientifica, ma tra due anni
0: ho inventato la bici con la ruota davanti e l'ho brevettata, quindi voi non ce l'avrete.
3: No!
0: Che è? Che è successo?
5: Non va bene.
2: Cosa?
5: Io ho inventato l'idea di guidare seduto. Se tu guidi seduto, se tu guidi seduto e io ti concedo la licenza di guidare, altrimenti non lo puoi fare. Siccome questo deve funzionare, mi fa concorrenza, io non ti concedo l'utilizzo di guidare. Quindi vieni e ringraziami.
2: Making off, sapere liberato, Chuck prima.
4: L'ultimo talk, del nostro New Linux Day, introduce l'argomento del sapere liberato. La ricerca scientifica. Per parlare di questo argomento io avrò bisogno dell'aiuto di un caro amico, del signor Fu, come potete vedere, ha fatto una scoperta scientifica rivoluzionaria. Ha inventato il ciclo, ma sarà lui stesso in
0: questo è il nuovo modello innovativo di mezzo di locomozione che aiuta le persone nel traffico. È così agile da poter
4: facilmente
0: aggirare le macchine.
4: Però, mi scusi, io so che lei ha brevettato questo, quindi magari... Aspetta, lo dico io. Quindi magari è difficile fare ricerca su questo argomento, però io vorrei usare da un profano che sarebbe possibile migliorare la questione. Magari non pensa montando qualcosa dietro.
5: No!
4: Ma scusi, non è dietro.
5: Io sono il signor Bar. Io ho brevettato l'idea di ruota posteriore. Quindi qualsiasi mezzo di locomozione che monti una ruota posteriore mi paga, io il brevetto. Io decido a chi concedere l'idea, in questo caso siccome il mezzo mi fa concorrenza, io ho accordo, tu non puoi neanche pensare di montare
0: qualcosa,
5: non se ne parla, ma tu puoi anche pagare, non puoi, ma sono io a decidere a chi concedere l'idea e a chi no.
4: Ma scusi, se per esempio un sito infuso mi passa qualcosa di diverso,
5: no, non se ne parla di niente, inutile che pensiate. È inutile che pensiate che le idee appartengano all'intelletto umano, le idee sono di chi le brevetta. Io ho brevettato questa idea, tu
0: non la puoi usare.
5: Perché no! Io ho brevettato anche l'idea di chi le brevetta. Il caso comunisti che mi pago per questi due accordi, tu potresti utilizzare l'idea, se io ti concedessi il brevetto, io non te la concedo perché tu mi fai concorrenza, quindi tu non puoi guidare tutto, tu non puoi usare la tua posizione, tu
4: sono desolato che questa linea di ricerca si è rivelata impraticabile.
5: Viva i brevetti!
2: Buona la prima! Per le pigrizie non aprire la porta, stanno trasmettendo in streaming.
0: Però lo devo mettere prima quando c'è la
1: palla. È il primo, io non
2: infatti non sono visto.
4: Tu stai sviluppando in GSP?
5: Sì.
4: Quindi mi puoi dire due parole di GSP? Vorrei farmi aiutare da un mio caro amico, il signor Fu. Il signor Fu? La bici con una ruota
0: è un innovativo mezzo di locomozione che serve per girare il traffico facilmente, però l'ho protetta da brevetti, quindi non la potete copiare, se la volete la dovete comprare solo da me.
4: Capisci, però ora guardando un po' meglio la sua bici scoperta, io so notando che forse si potrebbe migliorare se mettessimo qualcosa dietro.
5: No! Non se ne parla.
0: Assolutamente.
5: Io ho implementato l'idea di ruota posteriore. Tutti coloro che utilizzano la ruota posteriore devono passare da me. Io vendo licenza che utilizza la ruota posteriore, ma solo a chi decido io. Tu, col tuo mezzo di promozione e evoluzione, mi farai concorrenza. Perché io ho accordi con le multinazionali dell'automobile e non voglio che il tuo mezzo vada in evoluzione con la mia idea. Tu non puoi fare ricerca in quel campo.
0: Ma io ti parlo.
5: No! Non se ne parla! Non solo tu devi pagare, ma deve avere il mio consenso per fare ricerca in quel campo.
4: Stiamo parlando di ricerca scientifica, dovrebbe
5: dovrebbe essere un campo aperto.
0: No! Assolutamente no!
5: Tu sei tipo, tu voi pazzi hacker criminali dovete dimenticare l'idea che le idee appartengono all'intelletto umano, alla collettività così famigerata. Le idee sono di chi le brevetta, di chi è del primo, e se tu vuoi mettere una nota posteriore, tu volessi, dovresti pagare. Siccome io dico no, tu non lo puoi fare. No! Non ci provare neanche. Ti ricordo che io fornisco ruote posteriori alle case comunistiche. Sulle ruote posteriori ci si siede. Io ho brevettato l'idea di guida da seduto. Quindi tu non puoi neanche immaginare di utilizzare quella bicicosetta, come si chiama, da seduto, in piedi e senza una ruota.
6: Hai brevettato anche un applauso?
5: Io sono stato brevettato. Questo sketch può essere letto da diversi punti di vista.
0: Le CD sono finite.
1: Famiglia?
0: L'anno scorso ne avevamo preso un bel po', quest'anno abbiamo messo
1: tutto.
0: Ci sono qualcuno a 64 più che fanno via meno perché c'è da dire.
1: Ma pomeriggio come fa questa
0: mattina? Forse c'è un punto dentro il mio... No, no.
1: Allora, poi lo risolviamo.
0: Scarichiamo da internet ora qualche ISO. Mettiamo a scaricare qualcosa.
1: Io un po'.
7: Te la lei glu glu glu glu glu glu.
8: Perché ma te mi stava che mi dici no, che sono molto contento. Ma fai un po' di auguri a casa, di sicuro, e fai un po' di auguri a casa.
9: Tutti
8: vogliono una sedia. Tutti vogliono una sedia, sei fidanzato? Ma già fidanzato? A questo punto non mi date,
10: porco Dio!
8: Vediamo noi qui. E lui dice.

Non so solo perché la cosa ci sbaglia.

affetto, affetto, auguri, affetto.

Tu a casa, auguri 2K1.

riusciti a portarlo, siamo riusciti a portarlo. Qui c'è un casino. È un casino della Madonna. Il porco Dio bastardo. C'è un casino che non si può calcolare. Ma perché parliamo così lentamente? Perché insisti anche tu al microfono, ti rendi conto che sentire la tua voce dopo almeno 0,7 secondi dopo che hai detto qualsiasi cosa ti fa arrabbiare. Ah, è vero. È una cosa molto strana. Qui c'è una situazione in giro a fumare canne, a sentire parrucchiare, familiarizzare, 2001, queste storie qua, insomma. Che cazzo di roba?

0: persone. Grazie TTK.
1: Mi ha fatto aspetto.
0: È tutta colpa tua, Giaro. Sai lo Sputnik fra l'uovo. Minchia. Sembra sia tutta colpa mia, esatta. Perché Giaro è tutta colpa? Perché Giaro è tutta colpa tua?
1: Sono... auguri.
0: Auguri. Auguri, ma che mi hanno già fumato da accusare Giaro. Grazie, voglio bene. E a Quest faccio gli auguri in diretta. Quest, te lo su, prima volta nel 2001, glielo succhio a Quest.
1: Rido.
0: Faccina in canale di nuovo. Giaro, ma a che succhi? A Quest. Chiediamo a chi ci sta ascoltando se riuscite a sentire la musica. Voi la sentite la musica? Giaro, noi la sentiamo la musica, ma Giaro, ma cos'hai nella bocca? Sputnik. Ma è della NASA? Ma che cos'è? No, è vero.
2: I rubi,
0: gli americani, i rubi quelli che comunisti mangiano i bambini.
2: Esattamente.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Io saluto i deliri di Chrome al microfono.
1: Non sentire che deliri di
0: Lobo, parlaci del periodo che eri uno spazzino in Brasile. Tu hai fatto lo spazzino in Brasile a Rio de Janeiro.
1: Sì, esatto, proprio a Rio de Janeiro.
0: Perché?
1: Perché a Rio de Janeiro è bello fare lo spazzino.
0: Ma cosa trovavi?
1: Trovavo roba da spazzare e la spazzavo.
0: E poi lì avevi una vita, una casa, una ragazza così singola?
1: No, avevo una vita, una casa e una ragazza. Certo.
0: E la casa dei figli in Brasile?
1: Certo, ovviamente. Ma te non hai mai lasciato dei figli in Brasile?
0: Ma sì, certo. È lo scopo della mia... mio seme.
1: In Brasile? In Brasile.
0: Brasile. Che in Brasile. C'è BBK che fa. C'è BBK, porco Dio, BBK sta parlando con una stella di cui un sacco di scintille in mezzo alla techno e tiene il ritmo completamente. E mi ha portato la scintilla.
1: La regale parrocchia.
0: La regale parrocchia. Tengo al microfono.
1: Qualcuno aiuto, sembra il Papa. Fratelli.
0: Sole. Vega dice viva le brasiliane. Facciamo un sondaggio in questa stanza di cane? Dai un'occhiata, Lobo, tu che ne pensi? BBK che si muove come una se voglia di dietro è meglio
1: di dietro
0: muovi.

0: Allora, dateci conferma in canale. Si sente la musica? Nel frattempo lo succhio al riff. Allora, metto la musica. Però il microfono non funziona se lo attacchiamo là. Era al computer. Era attaccato al computer. E mo è attaccato qua. Grazie a Jim. Ma dimmi come mi tocca fare i pompini. Il radio.
1: Stop! Un metisto del culo.
2: Allora, auguri. Io, aspetta. Ah sì, io sono col cellulare adesso, che sono collegato su internet. Lo potevo chiamare subito. Dimmi. Sì, sono a casa con amici. Mi sento male, aspetta, vedi? Tu che qua. Bene, dai. Ti mando i saluti di Giorgio che è qui collegato. Sì, sì. Va bene, va bene. Ok. Sì. Sì, sì, sì. Ciao, ci sentiamo poi domani. Ciao, ciao, ciao.
1: No, io non voglio fare nessuna cosa.
2: Ti mando gli auguri di Luigi. Papà, molto divertente. Bastardo Gesù. Avete mai provato un giro per strada attaccati alle macchine con gli adesivi con scritto Cristo?
3: Ma io Gesù è tornato.
2: E allora io che niente cercavo, diciamo.
1: Ma la domanda così. Ma di più sicura la fine di
2: Cristo? Cristo è la risposta.
3: Che si diceva in diretta?
4: Però non mi fa che in preda, ma
2: non
4: mi
2: dico
4: ma non hai coraggio, qui lavoro, c'è lavoro il dovere,
3: ma a Capodanno non riesco a parlare in questo
2: momento. Gracias.

París.

I'm going to

0: 山形に送るんだ。
1: Thank you.

cercano. Thank you.

Ah!

0: sono pronto per trasmetterlo, dimmi se si vede. Devi tagliare un bel po'. L'ha preso?
1: Non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente

0: parte più bella.
1: Ma sì, non avete rinviato. Ma si può guardare. Ma lui però, ma lui potrebbe un po' parlarci.
0: Niente.
1: Ma cosa c'è? Dai, Luca, vai, vai. No, ma lui è lui.

Yeah.

0: No, aspetta, c'è. Aspetta, potete mettere dietro, capisco, forse. Per vedere Tupi e Cuba che è in Cuba. Guarda cosa si vede. Si vede la canoa con tutti gli altri fuori là.
1: Sembra piccola.
0: Sono piccola.
2: Questo microfono qua a terra, ragazzi.
0: Si sta imbarazzando con queste cose, però. Cambiamo, mettiamo, che musica volete, va? Mi piacciono i cinturini.
3: No.
0: Ma su zitto,
3: zitto come si fa? Sì, abbiamo Gabriele.
0: Ma non tutto, se lo volete sentire.
3: No, no.
0: Ma con le scimmiose, ci scimmiamo tutti. No.
3: Allora, aspettate un attimo. Lo posso mettere io un dischetto?
0: Cosa vale. Vuoi mettere? Diccelo qui.
3: Kappa.
0: Forse sì, tu cosa vuoi?
3: Dai, un Kappa tradizionale molto blues.
0: Meglio Zappa. No, sono belli, però mica mi sta a me. Sento offesa.
1: No, no,
0: thank you.
3: tinture di merda.
4: Uno c'è Fabella, uno c'è Fabella.
0: Non c'è il vino, mi sta finendo. Non si può rifare, mi dispiace.
4: Niente.

0: Hello.
1: Adesso
2: mi sa che i cani hanno di nuovo dato il libro sfogo e lo
1: vedi.
3: Ecco, io anche non solo i pezzi, ma anche al sesso. Ma se mi piace così, scusa, perché dobbiamo censurare.
4: La parte che non fa.
3: Stavo vedendo sulle piante.
4: Tu
3: la sta utilizzando come
4: oggi
3: noi.
2: Ma tipo che si cane compagno. Ma mangia troppi bambini. Non solo, ma ti sta tirando tutti i cani.
0: Ciorpa, ciorpa, cagnetta, corpa.
3: Ma non si vede da me.
0: Siamo tranquillo. È un animale.
3: Tranquillo e pudente.
5: Thank you.
4: No,
3: è una banda di camminatori che si sono. Ed è un capolavoro. Poi ci vediamo di più.
2: però
4: è un genio.
5: Le porco viene?
4: No, dovete sentire la prima scena.

Grazie.

profilato, eh? L'ha profilato. Guarda questo judoka. Ti butta nel

Ah.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: organismos disciplinarios que están operando a los de la AFI. Y mi idea es que el consejo de la inmunización. Se lo tachamos ya. Ya suplicamos.
1: D'accordo, portiamo la vostra là, se la chiede tu, possiamo anche portarci. Tanto che non c'è niente, non potrà dire niente.
0: Beh, è qualcosa di mio, c'è.
1: Cosa? Fammi capire, gli hai detto come ti chiami?
0: Gli ho detto il mio nome.
1: Perché?
0: Un paio di giorni fa, gli ho detto di dove sono. Così, ti prendo una normale conversazione.
1: E te niente, che non vedi, almeno sai che sono qui.
0: Grazie. Eravamo appena sfuggiti a sentire. Tu mi era stato preso. Era stato preso
1: per colpa mia.
0: Era in urlato con me.
1: Urlato. Io ti dico, ero vivo, non sarei posto, non è parlato. Cercavo di consolare.
0: Dicevo di non preoccuparti, che tutto era ok, che avrei pensato io a lui.
1: E mi ha chiesto come diciamo.
2: Lo spalatore è generale!
3: Poi?
2: No. Del negozio, dove tú te apuntas.
3: Sí, muy bien.
4: No, es diferente.
1: Es diferente. ¿En qué tiene que negociar con su negro?
5: Sí,
6: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: Sembra che abbiamo scelto in carica, questo è un giro con uno spiro.

Lo possiamo lasciare andare, ora che ci avvicini faccio.

0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, che tutti i ritratti dei nostri amici di Milwaukee che hanno precedenti per la prima mamma e adesso uno è quella faccia. Ottimo lavoro, Sergio.
1: Grazie mille.
0: E quindi parla di Mariella dentro, quindi
1: la perfetto.
0: Ma è tu già grande.
1: Ho detto che avevo lavorato con lui e quando è di bello la giornata per controllare,
0: mi ha detto che ero su di me.
1: Ha detto che è
0: e che però?
1: A chi lo vorrei fare tanto per tu, ma ti dovrà? Senza suo aiuto non sarei mai in casa.
0: No. No. Quel Mike non è un altro caso, quel Mike è un grandissimo pezzo di merda. Sta prendendo tutti i suoi amici. Hai capito da che ti prendendo? A cui pezzo di merda? Tu devi l'acqua dalla testa, non mi anche il pezzo di merda, non c'è più sto lavoro, capito?
1: Grazie a tanto.
2: Andate alla stazione a prendere la pezza, portandovi le cose.
0: Ehi, quello non lo so, non c'è niente.
2: Thank you.

0: geniale,
1: geniale,
0: che genio!
1: Tutti vogliono ascoltare questa storia, cretino, no, non sei
0: geniale,
1: però è bravo,
2: porco sempre più.
3: Ma che sto dicendo tu?

Yo quiero que no me lo quiero, ni nada.

Mi è da dire che quando me la dì è questa.

0: 给他地主交。
1: 对，所以呢，市场上面临这个问题，为什么呢？和建筑所需求同样的在看，这样建筑的，如果是现在规划水平，多快就可以工业化的，这个是它水平前提。
0: 就是中交上面这样，它的历史可能跟这比材料。
1: 你要嘛，咱几个人可以，那就可以，你都是几个人绝对。这个生意开起来，肯定是赚的。你要需要的话，可以留点钱，你再来吃个烂。
2: 我也不多来了吧？
1: 你都不能干这个事，
2: 不干，不干了才挺难听。你把这家公司搞的，咱们这个团队，
1: 他绝对能自己能得到很多钱。你的老板肯定得住。
2: controllo con la seconda parte di gatti qui
1: e il culo di quella là
2: lo ho detto su questo piano
1: io
2: ho
1: detto qui
2: e poi questo piano andiamo là per il mio piano dal momento che non ci mettiamo a cacciare quello perché non dovrebbero scattare macchi dai problemi non si chiamano fuori non un secondo di più che succede con il direttore non lo si niente ma
1: adesso ti spiego, con i fatti come quello si assicurano pure il culo, non dovrebbero fare nessuna differenza. Se ti capita un cliente o un impiegato che si crede Charles Bronson, magari la piccola della camera gli ha fatti su naso, cantava come per un corso. Saltano tutti gli attori a testa, rovando con sangue di schizzo la casa. Se la fanno tutti sotto e nessuno dice più una parola, con il
3: ghiaccio. Hai capito?
1: Se una tronza comincia a rompere il cazzo, ma quasi come potessi dare un cazzotto sulla faccia, vedrai che non è così. Con il direttore è tutto un altro faccenda invece. I direttori sono che meglio un

Thank you.

Thank you.

Thank you.

¿Verdad?

Thank you.

Fernando. Thank you.

0: nuovo inventario,
1: come no?
0: Romeo di Giulia,
1: come no? Come? Prima ha sparato lui,
2: no,
1: poi
2: no,
1: poi
2: no,
1: ha sparato gli altri.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no,
2: no,
3: Ma io non ho sentito una cosa di nuovo, era tanto
0: Stiamo trasferendo Ah, basta.
3: Ma che
0: cosa.
3: Con questa cosa è
4: una cosa delle bambine in Brasile. I nostri bimbi giocano con le PlayStation.
0: Non c'è una PlayStation. Io non ho PlayStation, giocare, bastardi. Io non avevo un computer.
5: Bisello.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

0: Ciccio. Porco Dio.
1: Porco Dio.
0: Buon anno. Giubi. Ma noi ci stiamo rincoglionendo davanti alla TV ed è bellissimo. Porco Dio. Anche il troppo c'è Giubi, è bellissimo. Porco Gesù Cristo.
2: Che belli il troppo c'è Giubi, è vero, di skin.
0: Sì, sì, sì. Ciao, ciao. Ciao. Porco Dio, va bene. Beh, certo che lo so. Come va? Sento bestemmie. Senti, ma le foto di Giubi?
2: Le vuole, direi.
0: Le foto del Giubi incurato, non so, questa vede anche anni. Perché?
2: Perché l'abbiamo bruciato.
0: Ah, tu non vuoi? Oh, bellissimo, dai, allora vediamo anche noi allora. Ti ripasso Donata. Ciao. Ah, se vuoi, sì. Ciao, ciao, buon anno. Ovviamente.

0: Ah, bello, bello.
1: Bello, bello.
0: Beh, mi sembra giusto, mi sembra giusto. La cirrosi rule. E certo, certo. Sì, certo. Grazie, bellissimo. Vabbè, sì. No, qua più o meno siamo vivi. Dovevamo andare qua al centro sociale via Catania, però poi abbiamo deciso di venire a casa per andare in madre.
1: Ma poi
0: ops, pardon.
1: Ma tu l'hai, piccioli? Allora facciamo una cosa.

Mr. Anderson.

0: Ha sboccato un crocifisso.
1: E adesso ormai ha funzionato prima della fine dell'anno.
0: Stanno arrivando le specie di
2: Mi piacerebbe un po' di vita.

0: tardo, adesso ce l'hai, non mi chiamata.
1: C'è un padello di fagioli.
0: Minchia, vabbè, no.
2: Fagioli neri.
1: Quelli neri messicani, non so se li hai sentiti.
2: Minchia, domani me la
1: raccolta.

0: good that we're surviving. But it's a little too sad. Tu dormi, dormi. Dormi, dormi. Ti dormi con chi gli avesci. Bravo, bravo.
1: Che bella calma.
0: Bravo. Oddio. Gabriele, ti vedo.
1: Oh,

0: piccola lunghezza sotto l'effetto del fare il crack.
1: Quindi
0: sta creando.
1: Adesso sì.

0: Spiega che la banca grafica
1: la
0: risposta è di
2: Gesù Cristo,
0: è di Cristo.

0: Gela, le campagne di Gela.
1: Io devo tutti scimmiare, quello che c'è il 25% da uscire. Ти Só que se as músicas quiserem entrar.
2: Sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6 che sono le 6
1: io penso solo a quello che voglio.
0: Non hai capito, questo è un programma.
1: C'è anche un programma.
0: È una loro tipo.
2: No.

0: Stand by.
1: Yeah,
0: coglione, non ti detto niente, ho capito un cazzo. Se lei lei che non sei.
1: Ora
0: c'è la bella, no? Minchiata tu. Tu te l'hai raccontato una minchiata, per farmi innamorare.

0: Adriano,
1: Adriano,
0: Adriano,
1: Adriano,
0: Adriano, Tornare a casa e vedere anticipati i propri desideri. Tornare a casa e non dover muovere un dito. La porta si apre, le serrande si alzano, vi accolgono le note della vostra canzone preferita, le luci si accendono al vostro passaggio. La temperatura è perfetta. Non è un sogno, è un incubo. The Tractor, il gioco di società che sta terrorizzando intere nazioni, è adesso disponibile via internet a un prezzo speciale. Ordina subito la tua scatola. www.ecstasyinternational.com. Flufenazina. Finalmente anche in Italia il farmaco antipsicotico prescritto ogni anno a circa 10 milioni di americani. Flufenazina è indicato per la schizofrenia e per tutte le turbe emotive.
1: Flufenazina, in compresse da 8 grammi.
0: Attenzione, poiché i suoi effetti sul cervello sono ancora poco conosciuti, il medicinale potrebbe provocare effetti collaterali.

0: Ciao.
1: Scusa.
0: Sto per iniziare la trasmissione.
1: Radio Svezia.
0: Sì.
1: Parlavo anche. Perché di questo non arriviamo ancora?
0: No.
1: Che è da sabato mattina con lo stesso pacchetto di sigarette, si è diventato un mago. E siamo contenti di tutto ciò, guarda. Ah, il mio sei grasso, quindi.
0: Il mio è sempre stato grasso.
1: Ah, sì? Ma tu da... Sì, è sempre mai di grasso.
0: Beh.
1: Sicilia, ma sul
0: giornale
1: niente.
0: Giornale di Sicilia.
1: Non c'è un tasto. Beh, leggi, non c'è la minchia. Quello di oggi. La Sicilia di oggi che c'è.
0: Non fare né strike tu. Cioè da qua non ne facciamo. Perché sennò non riesco a trasmettere.
1: Che oggi non strike, no?
0: Sì.
1: Beh, sono di vista.
0: Non mi sembra il caso.
1: Stai streamando la vista? Lo stai facendo?

0: entra su www.ecn.org canale ACTIF99.
1: Sì, lo so, appena entro un po'.
0: Bacci.
1: Appena il culo. E porco di anche. Proprio in gola, ma anche di gola. Ovviamente ne avrò due, ciao.

Quindi io proprio invece riuscire a registrare nella cassetta dalle lettere di minchia. Oddio, non ci riuscivo. Sono un coglione, sono. Questo. Che prenderli.

fa poco, mentre viene la professione non è serio. La bella meglio così. Quindi prima non ho letto il resto, non ho letto il resto.

0: sono dentro ht-x99 o ht-99?
1: Senza nessun trattino, ht-99.

0: quando c'era nel strike. Zio no?
1: Sì, sì, vediamo un'occhiata. Io ci vado un attimo.

0: un culo. Senti, ma la porti a un veneto come il tuo?
1: Mica, l'ho cercato in barca e non l'ho trovato. Ora però penso di trovare uno simile. Grigio. Perché questi qua, se non l'hanno arrivati, quando io sono partito con mia madre, no? Me lo dico con 4. Cioè quelli della gente pigliati, danno tipo così per partire. E vedo questi 4, uno era in barca e non l'ho trovato, uno stavo a casa e altri due ce l'avevo messo in giro. Oh!
0: Cosa?
1: Oh!
0: Vai!
1: Poi te lo offro io, volevo dire. Grazie. Le affermazioni del consigliere comunale Marco Conte del centro sociale Aula, la sua richiesta è scritta da 30 consiglieri. Direi che la

0: sarebbe una bella cosa che potrebbero fare i figli che vengono attaccati. Quando glielo buttano giù.
1: Cosa?
0: Tipo quando vengono attaccati, potrebbero redirigere quell'indirizzo all'indirizzo dell'intente. Cioè, se io vado ad attaccare quel figlio, attacco me stesso, mi rimbalzo. Sì, c'è insomma warex.com che ti mandava al tuo server web locale. Quindi www.siae.it. Oh! Oh!
1: No, il ping non funziona.
0: Oh, non funziona.
1: Stacca il ping. Sì, ma staccalo, non ti ci mettere a pingare.
0: Sì, ora tutti quegli attacchi sicuri si possono di un ping.

0: Oppure direbbe effettivamente avrebbe preso dei cittadini. Quello che porto via
1: il... Usate il fax 06.
0: Sì.
1: Quindi siamo 80 persone, è bellissimo.

0: الجوع. ¿Lo has sentido?
1: No.

0: Asbesto amante della supercazzola con scappellamento a destra, nonché lussurioso di avvicinamenti di dietro senza esclusione di colpi e senza grassi aggiunti. Amante di banane di carne ed esperto in flauti di pelle scorticati.
1: Federico! Federico!
2: Oh, Carmelo, sei tu. Come va?
1: Bene, bene. Noi stavamo rientrando a casa. Non puoi immaginare cosa significhi andare in giro in città spingendo una sedia a rotelle.
2: Il signore è tuo parente?
1: No, è uno dei disabili dei quali mi occupo. Aiutare chi è sfortunato mi fa stare bene. Ma ti trovo cambiato, Federico. Stai benissimo, sembri più giovane. Poi il tuo sorriso è così luminoso.
2: Trovi? E tu che combini?
1: Nulla di speciale, ti dicevo. E l'ultima volta che ti ho incontrato facevi politica. Volevi cambiare la società. Ho sempre invidiato il tuo coraggio, la forza dei tuoi principi.
2: Già, ma il tempo passa, Carmelo, e la nostra mente si evolve.
1: Che vuoi dire? Senti, ma è tua questa macchina grossa? C'è una signorina lì dentro.
2: È la mia nuova fidanzata. Che te ne pare?
1: Caspita, è stupenda! I miei complimenti, Federico. Ma come hai fatto? Ma che cosa è successo? Senti, Federico, io ti devo parlare. Sto passando un periodo difficile. Non puoi prestarmi 150 euro, io...
2: Carmelo, guarda un po' questo anello. Ci sono 3 lettere incise sopra.
1: I-O-A. E che vuol dire?
2: Istituto di obbedienza animale.

0: Bene. 0338 72 03 425.
1: Ok.

0: come non detto?
1: Sta dentro i prodotti.
0: Ho registrato questi prodotti analisi. Radio Cybernet, Centro Sociale Auro, riunione della rete telematica Freaknet.
2: Possiamo finire, ma che cosa sei?
3: Di cooperazione internazionale Sud-Sud, è un organismo di volontariato praticamente che si occupa di immigrazione sostanzialmente, ma soprattutto di quello che riguarda la possibilità di sviluppo di un certo tipo di cultura e di tecnologia a favore dei paesi del terzo mondo. Comunque qui nell'ambito catanese stanno progettando una serie di iniziative praticamente tendenti a integrare quelle che sono le culture degli extracomunitari, a creare dei momenti di integrazione, di comunicazione, di incontro tra le varie culture. Ora, nell'ambito di questo progetto, che tra l'altro è finanziato dalla CEE, loro avevano chiesto se l'Auro, e quindi anche noi, perché di fatto se vogliamo possiamo portare avanti noi questo progetto all'interno dell'Auro, se si poteva organizzare dei corsi di informatica di base, che naturalmente sarebbero finanziati alla CEE, ovviamente sarebbe modo per anche avere un minimo di reddito, ovviamente non pensiamo di guadagnare chissà che cosa, però ecco, diciamo chi ci lavorerà sarà rimborsato, ecco, per il tempo che spenderà. No, per questo no, non è necessario. Io so che per quello che riguarda i finanziamenti della CEE non sono necessariamente legati a questo, non credo. Anche perché stiamo trattando poi di una cosa dove lo sai bene, i titoli contano poco e niente.
4: Vabbè, ma però voglio dire, se uno non sa niente, comunque se c'è il contrario, solitamente si anticipa e poi per la soluzione delle scuole scrivono i titoli e poi alla fine non insegna nulla.
0: Ma siccome siamo noi a portare avanti questa cosa, sappiamo un secondo, suppongo. Radio Cybernet, intervistiamo SIS64738, uno degli utenti del canale, che ci dirà un po'. Radio Cybernet, intervistiamo SIS64738, uno degli utenti del canale, che ci dirà un po' qualcosa. Cosa ci vuoi dire di bello?
5: Allora, secondo me le cose interessanti del canale Cybernet sono due. La prima è che tutti gli utenti sono operatori del canale e quindi viene destabilizzato completamente la situazione che normalmente si verifica negli altri canali, e cioè che alcuni utenti detengono potere di censura sugli altri. La seconda cosa interessante, e forse ancora più interessante, è che non è un canale tematico. Negli altri canali tematici gli utenti joinano il canale appunto per trovare qualcuno con cui parlare di qualcosa. Questo è molto poco interessante, nella realtà non si verifica mai che nessuno fa qualcosa per poter parlare di un argomento. In realtà quando noi usciamo con degli amici, quello di cui si parla poi si vedrà durante la serata. Il canale Cybernet è così, non è un canale che ha un tema, ha solo un modo, nel senso che quello che è stato stabilito è solo il modo di comportarsi, cioè nessuno deve prevaricare gli altri, nessuno deve porre limiti sul linguaggio degli altri.
0: E quello è una specie di spazio virtuale da usare come si vuole.
5: Esatto, una piazza virtuale vera e propria, questa è la cosa interessante. E poi l'argomento varia, una sera si parla di qualcosa, una sera di un altro, non è molto importante questo. Il problema è questo, che quando noi entriamo nel canale Cybernet, entriamo in un canale dove troviamo degli amici, non degli utenti che hanno qualcosa, un argomento in comune con noi. L'argomento lo si crea ed è veramente una cosa poco importante rispetto all'amicizia tra gli utenti.
1: Esatto, però poi di fatto spesso questo non accade, ci sono problemi ad esempio con degli utenti che infastidiscono altri utenti, che cercano di censurare ciò che si dice nel canale, quindi si crea un po' questo conflitto. Cosa ne pensi? Cioè, come si potrebbe risolvere secondo te questa situazione di conflitto quando si crea?
5: Questo è un problema connaturato all'essere umano stesso. Quando la tecnologia arriva alle masse, nello stesso momento non funziona più. Già internet non funziona più perché collassa sotto il peso delle pagine, delle enormi home page dei ragazzini, e già le università di tutto il mondo stanno creando una internet 2 per le elite che funzioni su larga banda, eccetera. IRC finché collegava solo le università probabilmente era un luogo dove scienziati altisonanti potevano comunicare in modo perfetto, eccetera. Oggi che anche i 14enni hanno la possibilità di entrare in IRC, entrano magari per dare fastidio, entrano per insultare, entrano come si dice per fludare, eccetera. Questo è un problema dell'essere umano: nel momento in cui un qualcosa, un mezzo diventa di massa, comincia a non funzionare più. A questo noi rispondiamo, o meglio Cybernet risponde con con l'automoderazione, con l'autogestione del canale, non già un utente Superman che deve censurare gli altri, che deve bloccare gli altri, ma invece tutto il canale e quindi parecchi utenti che si assumono questa responsabilità. È molto meglio perché è molto più facile che molti utenti tengano a bada uno piuttosto che uno ne deve tenere a bada molti.
1: Quindi diciamo un canale cyber che è poi specchio della realtà, cose che succedono nella realtà, nella vita normale, succedono anche sul canale.
5: Certo.
6: Allora,

0: Signore e signori, uno scoop Radio Cybernet. Il caffè di Dio Santo è andato a fuoco praticamente. Siamo qui davanti al locale, è chiuso. E beh, questo è stato un incidente. Vediamo se riusciamo a raccogliere le informazioni. Scusi, sa mica cosa è successo per Radio Cybernet? Un incidente di notte, cosa è successo?
1: Cosa fu?
0: Ma di notte, di giorno? Incredibile. Grazie. Così, sa qualcosa di cosa è successo per Radio Cybernet? Quando è successo di notte, ieri, oggi? Ah, è tanto. Grazie.
2: Diventare più potenti dormendo. Un sogno antico che è già realtà. Prova anche tu gratuitamente U-Matic 9, la macchina ideata negli Stati Uniti. U-Matic 9 è distribuita in Italia da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.
3: Mi consenta, vorrei imparare a parlare il catanese.
4: Ah, ti vuoi imparare a parlare il catanese?
3: Sì.
4: Non ci sono problemi, ora ti mando una canzoncina, in 2 secondi parli il catanese.
3: Ah, vai, no?
4: Vai, capace, tu ora.

Stop it in.

principal de tu cuando me dices.

0: Sulle onde riflesse.
1: Ma io ho scoperto invece per caso la figura di Marta.
2: Bene, diciamo che.
3: Vedete, però neanche il gateway, credo che sia questo il problema. Non riesco neanche a pingarlo.
2: Radio Cybernet, oggi a Linux Day 2002.
4: Siamo?
2: Direi che possiamo iniziare. Dipartimento di matematica e informatica, non c'è rete, se no non starei registrando. Siamo senza rete, per cui ve l'ho beccata in differita, e comunque va bene lo stesso, dai. Ma dai, succede.
4: Lasciamo andare la base.
2: Ma no, perché preferisco non interrompere.
3: Quale?
2: Si blocca il. Casomai per dopo può essere utile.
3: Qualcuno fa di tutto, la prima presentazione.
2: Tra pochi istanti si inizia, abbiamo cercato di configurare la rete universitaria per poter uscire da qui, ma evidentemente non ci siamo riusciti. E quindi si va in differita. Oggi sabato 23 novembre, sono le 10:14 del mattino, orario del centro Europa, e vabbè.
4: Proviamo dall'altra parte.
2: Ho deciso di scollegarmi da tutto perché non credo nella bontà dell'animo umano.
3: Sono venuto qualche volta a trovarti.
2: Dobbiamo ancora fare degli orari precisi. Di solito ci sono martedì e mercoledì, ma non sempre. Dopo questa settimana forse no. Penso che abbiamo smesso le prove. Vogliamo riprovare per l'ultima volta?
4: Che sotto maschera che ha?
2: No, va bene, lui è. Devo rimettere ancora 151.97?
5: No, devi provare a fungare l'1.11 o il 17.
2: Non va. 17 nemmeno.
3: No, logo non ne abbiamo. Cioè, ho queste qua, ho le presentazioni, ho queste.
2: Ci sono, c'è la storia dell'hacking.
3: Va bene questa?
2: Fanzine, documentazione, tutte le cose che sono state scritte, messaggistica, è roba storica, ce l'abbiamo fatta noi, sono due volumi.
4: Ci siamo, volume possiamo uno, iniziare, volume l'ingegnere Carpentini dove andrà a finire?
2: Il volume 2 dove?
6: Questa è una bella domanda.
2: Dal dopo.
6: Non ha messo il giorno.
2: Ah, devi andare via.
3: Allora. Quanto li sentiamo?
2: Diventi, puoi sedere?
3: Se no io...
2: Non lo so neanche io.
7: Buonasera.
2: No,
7: voglio sapere perché se stiamo ancora facciamo notte. Sono Alberto Macedo, che sono un giornalista, sono uno dei fondatori del Linux User Group e mi hanno dato il compito ormai tradizionale di moderare questo incontro annuale dove noi festeggiamo il compleanno di Linux. Siamo certamente nel posto giusto, il Dipartimento di Matematica e di Informatica, molti di voi conosceranno Linux, altri magari non lo conoscono e pensano soltanto che in queste macchinette dove di solito troviamo Windows si possono usare solo per quello. Non è vero e noi oggi cercheremo di dimostrarvelo in qualche modo. Abbiamo un parterre particolarmente qualificato, la nostra conferenza durerà circa 65 minuti e stavolta saremo puntuali con 7-8 interventi e visto che abbiamo già aspettato abbastanza, io prima vorrei dare un saluto a quelli che sono i padroni di casa e vorrei passare il microfono all'ingegnere Gargantini che è il responsabile di centro di calcolo del Dipartimento. Che vi prego di accogliere con un applauso.
8: Sì, allora, io vi do solamente il benvenuto qui al Dipartimento a nome del direttore, a nome degli insegnanti, dei docenti. E ci fa piacere avervi qua perché il Dipartimento è un grande utilizzatore di Linux sia nelle macchine che da servizio il Dipartimento, la vostra web eccetera, sia per la didattica, per la ricerca, ma ci sono anche tanti professori che lo usano proprio nel loro lavoro quotidiano a dimostrazione che si può utilizzare Linux anche proprio come strumento quotidiano di lavoro e, quindi vi auguro buon lavoro in questa giornata di scambio, eccetera, e anche un modo un po' per ringraziare la comunità Linux dei servizi che ci dà, del sistema di Linux, delle applicazioni, eccetera, e speriamo che questo sia solo l'inizio di un futuro brillante, come si dice. Buona giornata.
7: Bene, probabilmente se io vi chiedessi di alzare la mano, chi è che non ha mai utilizzato Linux? Ci sono moltissime mani alzate. Beh, io vorrei ricordarvi perché non è vero. Non è vero per un motivo molto semplice. Se io chiedessi in questa stessa sala chi è mai andato su internet, certamente sarebbe una, due le mani che si alzerebbe. Bene, voi, senza saperlo, utilizzate già Linux, perché buona parte di internet, se non la maggioranza, funziona già su Linux, per la sua affidabilità, per la sua robustezza e per il fatto che Linux è certamente un sistema operativo oltre poi come vedremo gratuito con una licenza particolare che ci permette di utilizzarlo, di modificarlo, di adattarlo a quelle che sono le nostre esigenze e lo utilizzate già magari senza conoscerlo. Tra l'altro io non so se molti di voi che vivete la televisione avrà visto la pubblicità dell'IBM con quella ragazza che a un certo punto c'è il computerino sul tavolo, è caduta la rete ma con l'amico. Io desideravo tranquillizzarvi da questo punto di vista, perché in una occasione del genere state tranquilli che anche a colpi di martello lo facciamo piantare Linux. Bene, io per spiegarvi cos'è Linux e in qualche modo cosa ci si può fare, volevo introdurvi un collega che certamente dalla maggior parte di voi è conosciuto, che è Riccardo Ioles.
9: Parliamo in modo un po' elementare. È vero che abbiamo inventato l'alfabeto, è un passo avanti, però c'è il copyright. Però io ho scaricato un demo che ha solo un no, e quindi andiamo avanti. Ecco, la situazione è esattamente questa qui. L'alfabeto è stato inventato sul Mediterraneo, non in Afghanistan. E in linea di massima, le invenzioni, le braille, per esempio, portiamo due braille perché non c'è il copyright, altrimenti una sola, perché rendiamo che erano, ecco, tutte le invenzioni, dall'alfabeto fino alle invenzioni positivistiche, diciamo, dell'Ottocento, fanno parte del corpo unico, che convenzionalmente chiamano la civiltà occidentale. La civiltà occidentale è una cosa forse peggiore, ma comunque diversa dall'Afghanistan, dagli afroamericani, dagli italiani, dalle isole del Pacifico, è una cosa precisa e ne sentiamo parlare fin troppo tutti i giorni, specie quando si parla come etichetta per rompere la faccia a qualcun altro, no? Ora, il centro della civiltà occidentale è proprio questo qui. Ogni tanto qualcuno fa una invenzione, immediatamente mette a disposizione questa invenzione. Attenzione, non è che le cose siano strettamente così, naturalmente sarebbe stato folle pensare di copyrightare l'alfabeto come oggi vogliono copyrightare i sistemi operativi, no? A quel tempo c'era un timido impatto che si potevano copyrightare i prodotti finali, no? E per esempio arrivano su Cariosco, le donne, i cavalieri, l'armi, gli amori, la prima ottava, la seconda ottava è piaccia di generosa alcune prove, cioè lo spot della diccia convincente, va bene, fatto con una certa abilità comunque, no? E cercando di integrare nel corpo del prodotto, nel mezzo del cammino di nostra vita, che ritrovate una terra oscura comprata dall'origine, che la finita di via Calcoletto, noi la pubblicità la facciamo ancora così, noi non siamo abituati quando abbiamo un film in televisione, che può essere un classico film di alto valore intellettuale, e quando i due si stanno baciando con il motore già che sta facendo un ferricone, capiamo che parlo di Linus e di Inez, e noi non ce ne accorgiamo più, siamo già profondamente malati da questo punto di vista, no? E quindi siamo arrivati a un punto già abbastanza avanzato nella distruzione della nostra civiltà, no? Questo fino a pochi anni fa, da qualche anno a questa parte abbiamo passato il punto di non ritorno, se stiamo arrivando a copyrightare non più la divina commedia, semplicemente nato lo stesso alfabeto. Per cui non è che avremo una brutta divina commedia, non ne avremo affatto, perché ogni inventore, la ditta che inventò l'alfabeto è in grado di produrre i capolavori letterari, oppure gli altri non ne potranno più fare. Ecco, Linus è una risposta a questo qui. Pensiamo, non lo so, la lampadina elettrica, no? Ecco, non avremmo una lampadina elettrica se il copyright fosse esistito nella formatura dell'epoca di Edison. Tenete conto che siamo già in una società industriale avanzata, no? Ecco, avremmo delle candele molto belle. Allora, quando la candela si è consumata, sul fondo compare uno spot pubblicitario, no? Questo sarebbe il corretto nel campo dell'illuminazione. Ecco, una dei miti che si è sparato proprio in questi mesi è quello delle aeroporti, cioè il manager della Re Comuni, mentre sta scappando del seguito dei inventori, alla fine si volta per dire era tutta una bufala, non era vero niente. Ecco, cos'è che c'era di sbagliato nella Re Comuni? Tecnologicamente c'era di sbagliato ben poco, deve ancora cominciare. E da un punto di vista, diciamo, economico, sistemistico, possiamo fare un paragone con la storia della ferrovia, no? A Londra c'è una ferrovia e anche in Italia c'è una ferrovia, per esempio c'è la Napoli-Monti, ci sono solo abbastanza finito il piano tecnologico. Cos'è che non funziona? Lo vedo. La Napoli-Monti viene fatta in una situazione sociale e politica in cui ci sono determinati interessi piuttosto reali. Quindi in realtà la Napoli-Monti ci serve a portare il re su tutta la costa dalla Grecia al luogo di Grecia. No. Lo fa con la tecnologia più moderna di però la tecnologia da sola non basta, se non risolvere da una negozio di grado sociale, culturale, da una serie di cose. Ecco, noi in questo momento non abbiamo un vero forte, ma abbiamo dei poteri di tipo medievale, delle grosse corporation, no? Che impongono un pedaggio o un ponticello da attraversare a ogni strada da percorrere, a ogni punto nevralgico. Questo pedaggio convenzionalmente si chiama copyright ed è ovviamente un pedaggio che non ci permetterà mai di uscire dal meglio. Nella storia dell'internet noi abbiamo due fasi ben distinte, una prima fase estremamente creativa, in cui viene fuori l'escape, viene fuori il pantipato, e viene fuori uno site, viene fuori tutto ciò contro il quale non potremo lavorare, la email, no? La email nasce come open source sulla base di un progetto creativo individuale. da un certo punto in poi le corporation mettono le zampe su tutto ciò e da ciò mettono un'altra dimensione. Nel campo di internet è 3 anni che io non vedo innovazione di ingegneria. Certamente è più caro il rosso. L'icona che prima era rossa, no? Adesso è a milioni di colori, è molto carina, eccetera, eccetera. Però sostanzialmente un'invenzione paragonabile al mosaico, per esempio, o al file zippato, o all'email, non si è più vista e non si vede, e per buoni motivi, perché sono differenti gli obiettivi del re della corte che vogliono semplicemente andare a loro di invece rispetto all'obiettivo della massa che invece vorrebbe trasportare merci, spostarsi tra una città e l'altra. Ecco, da questo punto di vista noi siamo un regno di Napoli, non siamo in Inghilterra, no? E questo regno di Napoli impressionamente si allarga ogni giorno di più, ogni momento di più, esplicitamente e anche implicitamente in forme tali che arriveranno a lungo sulle nuove generazioni. Ecco, una delle cose più carine che c'è nella storia della scienza, più romantica, è l'alchimia. Io penso che voi qualcosa ne saprete, cioè, e sono cose molto carine, gli alchimisti sono personaggi molto simpatici. La sostanza però era questa, che la ricerca scientifica veniva affidata all'esoterismo, no? E al di là di ogni romanticismo, di ogni carineria, ma la sostanza era questa, coloro che fanno ricerca, sia essa la trasmutazione o no, ossia più banalmente lo studio dei fenomeni chimici, no? Comunque era una cosa completamente diversa dal resto dell'umanità. Non aveva nulla a che fare con le persone comuni, abbandonava le persone comuni, la superstizione dei credi, e si sentiva in un modo assolutamente lontano. Risultato che l'alchimia, che ha avuto pure un periodo abbastanza serio di lavoro sul progetto, di concreto non ha prodotto niente per la gente comune. Abbiamo dovuto aspettare che finisse questa età esoterica e che si arrivasse allo sforzo della scelta moderna orientata, voglio dire, al mercato, che per mercato intendiamo l'insieme di esseri umani che hanno bisogno di soddisfare certi criteri. Ecco, stiamo tornando esattamente allo stesso livello. Chi studia la storia della scienza vede regolarsi a ogni mese, no? Uno di quei paletti che nel corso della storia della ricerca scientifica del 7, nell'8 e nel 900 erano stati innalzati dalle comunità degli scienziati. Si trovava una volta di comunità scientifica, se ne parla sempre meno. E così una volta cade per esempio il concetto di comunità scientifica, un'altra volta cade il concetto di pubblicazione scientifica, resta da precise regole di etichetta accumulate e stratificate nei decenni, no? Ancora prova la distinzione tra pubblico e privato, tra azienda e ricerca, tra mercato e sperimentazione. Non trovano tutti una volta per cui riusciamo a considerare normali questi cambiamenti, ma il giornaliere dice la creazione della vita umana, della vita, però è una azienda privata che non ha partito nulla con la comunità scientifica internazionale, non ha pubblicato nulla con le riviste specializzate, ha avuto come interlocutore non già gli altri ricercatori, ma semplicemente il proprio consiglio dell'amministrazione. No. In questa situazione è facile pensare che avremo nei prossimi decenni delle patologie per i composti. Non sappiamo cosa diventeranno e potranno essere anche delle cose che ci diventano un po', no? Ma avremo soprattutto la perdita del carattere centrale della civiltà occidentale, vale a dire la ricerca scientifica, no? Gli indigeni della Milanese che sono molto più simpatici di noi, però non praticano la ricerca scientifica e dunque sono rimasti gli indigeni della Milanese. I tedeschi del 1700, gente che sono sentativa, praticavano la ricerca scientifica e hanno sviluppato la scienza di Israele. Ecco, questo posto si è per il momento introdotto. In questo momento la ricerca scientifica si tratta forse dell'isola d'Ombra, ma non sicuramente in Europa o in America. Si pratica un'altra cosa che sostanzialmente sfrutta parassitariamente l'accumulo di conoscenze dei secoli dei decenni precedenti, ma non sta producendo nulla di realmente nuovo. No. E questo significa che per le tre generazioni i nostri discendenti non vivranno nella parte più avanzata del mondo, vivranno in una parte periferica, ammesso che ci sia ancora un mondo. E Hawkins, di anni fa, parlava di circa 800 anni prima del collasso. Io non lo so, non ho il tempo. Ecco, però si sta cominciando a discutere con una certa serietà di quanti secoli possiamo durare ancora. Vabbè, questo è quanto per più o meno capire di cosa stiamo parlando. e nel 1995 il gruppo di interventi della CIA per pochi meridionali, ma c'erano anche i soggetti lombardi, si incastra, decide di mandare a fare un conflitto, e una fabbrichetta a fare il fatto. E questa fabbrichetta, e si scambiavano i progetti per questo problema, e questa fabbrichetta decidono di produrre una Fiat 300, che loro chiamavano più 600, no? Che andava a 190 km, faceva 400 km con il primo di benzina, ed era praticamente gratis, si trattava solamente il manuale di uso dell'automobile. Voi capite che un avvenimento di questo tipo è enorme, ha trasformato la storia d'Italia. E ci sono due difetti che non si è verificato. Purtroppo la 600 è stata rotta sempre dalla Fiat, e alla fine come si dà in queste settimane. Ecco, questo nel campo della 600 che è ancora Ferrari. Nel campo però più moderno e più vitale, questa storia si è verificata esattamente, è la storia di Fiat. No. Un certo numero di programmatori indipendenti che appunto hanno mandato a fare in culo le corporation, si sono uniti tra di loro in rete, hanno cominciato a lavorare per creare un prodotto nuovo per corporation in alcuni settori, Linux e lo standard, per esempio nella gestione dei server internet, no? Ecco, non è affatto il gioco di alcuni simpatici amici, no? È una cosa che sta sfruttando stavolta, perché questo ci porta a delle considerazioni, a delle domande, ma come non riguardano solamente internet e non riguardano solamente i computer, diciamo il campo, ma riguardano considerazioni strutturali sull'assetto della nostra economia. Non meno un caso, un oggetto che teoricamente non doveva volare, un calabro per esempio, non è aerodinamico, un rapporto ben sbagliato, però ha volato. Diciamo che il Linux, che assolutamente non doveva stare nel mercato, invece c'è stato. Gli sviluppatori di Linux, che in questo momento dovrebbero essere immutabili a dormire sotto i ponti, invece sono sopravvissuti questa notte benino da un punto di vista generale. Che cavolo è successo? Abbiamo rotto il tabù del gratuito, no? Può anche darsi che Linux abbia scoperto una nuova linea di tempo in mercato, no? E che questa non è stata scoperta nel campo dell'internet e nel campo del software, però perché in definitiva l'internet e il software, strutturalmente parlando, sono degli oggetti talmente avanzati, tanto di nuova fase, da non tollerare il rapporto con gli strumenti e con gli strumenti della fase. No? Può darsi che l'internet, la moneta che noi usiamo, lo scambio economico che noi usiamo, sia talmente obsoleto quanto obsoleto. Si tratta di cambiarsi invece sull'isola della moneta. Ma in una società moderna non funziona, non possiamo usare le confine per fare transazioni finanziarie in breve tempo. No. E quindi dobbiamo inventarci qualcos'altro, per esempio quello che poi viene definito moneta. Può anche darsi che internet, all'interno dell'internet, il caso particolare di internet, sia un'informazione in questo senso, per la prima volta l'indigene dell'isola hanno avuto bisogno di commerciare con il pesce, ma con il pesce. In quel momento la moneta tradizionale, la loro vecchia conchiglia, gli si è risposta in mano. No. E però il sistema ha funzionato, lo stesso perché grazie ai loro poteri hanno trovato un nuovo sistema che hanno usato metodo di considerare la moneta. Io credo che la ricerca potrebbe andare oltre che un piano tecnico, anche in questa direzione, che forse

conoce a lo stato di pensare che cosa potrebbe significare tollerante, no? Esattamente come l'informatica hanno scoperto la comunità, no? Considero i loro amici che ancora rimasta la conviglia e la specie del passo di mano. E si occupa di cose belle, ma se no non parlo dentro, non esce il tempo. Noi che sappiamo molte meno cose, molte meno risposte, però abbiamo domande infinitamente più moderne. Noi alcune cose cominciamo già a intravedere. Sappiamo che la tecnologia non può rimanere bloccata alla vecchia economia. Sappiamo che internet come fattore economico tradizionale è che ormai viene unanimemente riconosciuto come fallito in Italia. Sappiamo che lo sviluppo delle risposte può avvenire fisiologicamente in base ai limiti in base agli occhi del sviluppo. Sappiamo che ora poi ultimano, quando lo ci comandano, ci sono la società e trattando di settori economici devaluare, probabilmente si tratta di fare in atti. E infine, riteniamo di essere noi i vecchi, gli eredi della libertà di Catania fondate poi fa come studio della vita, cioè gli eredi di una istituzione che a un certo punto si libera dai feudatari, certo pagherà le tasse, certo si inchinerà, ma sostanzialmente deve essere stare diversi, apre un mondo nuovo e serve che come si muove, no? Perché una università di oggi non è più una parolina, non è più una dipendenza del testuato, è una cosa nuova, no? Che nel corso delle scelte di quel questa nuova e sviluppa l'intera comunità. Ecco, di quella università si trova, no? Siamo in questo momento più e quindi in questo senso oggi per l'università di arrivare alla vecchia università per averci condannato la vita ospitata, no? E chiederemo comunque a questa volta di essere ringraziati noi per aver portato questo nuovo sapere, queste nuove domande di questo nuovo universo nei locali del vecchio sapere, delle vecchie domande.

0: Nell'intervento di Riccardo Orioles mi è piaciuta una cosa. Lui dice, ad un certo punto un gruppo di personaggi hanno mandato a fare in culo quella che è il discorso commerciale e hanno incominciato a sviluppare un sistema alternativo. Un sistema alternativo che non costa nulla. Cioè, quindi il concetto di persone che si mettono, tra virgolette, a lavorare, si mettono a programmare, e tenete presente che realizzare un sistema operativo che diventa uno standard di fatto per quanto riguarda internet, certamente non è uno scherzo. E sono migliaia e migliaia di persone che si tengono in contatto in tutto il mondo tramite internet. Io quando mi sono avvicinato a Linux, la prima cosa che ho detto è: o questi sono scemi o c'è il trucco. Non sono scemi e non c'è neanche il trucco. E considerando che Linux può fare sostanzialmente tutto quello che noi facciamo con il mondo al quale molti di noi sono abituati a vedere, cioè il mondo Microsoft, io posso, e lo possiamo dimostrare anche in questo momento, se qualcuno di voi ha un dischetto con Word, noi con Linux siamo in grado di leggerlo, di scriverlo, di modificarlo e di restituirvelo senza assolutamente alcun problema. Quindi dico, avendo a che fare con un sistema operativo che funziona e funziona anche meglio e che è assolutamente gratuito, dico, ma questa gente come fa? A queste domande risponderà Giovanni Pedrone, che è presidente del Codacons, e ci illustrerà qual è il sistema delle licenze, perché noi non paghiamo Linux e perché noi paghiamo Microsoft.
1: Grazie. Allora, come diceva Alberto, io sono Giovanni Pedrone. Oltre ad essere membro dell'Ubi Catania, sono presidente regionale del Codacons. Mi occupo da parecchi anni di tutela degli utenti e dei consumatori, mi occupo di problemi della collettività. Fra questi, secondo me, c'è comunque il problema cosiddetto dell'antitrust. Il problema che in particolare abbiamo noi rispetto al settore informatico è quello del fatto che, non so se qualcuno di voi ha notato, ha provato

0: per esempio a scaricare dei documenti dai siti dei ministeri o dai siti dei provveditorati o comunque da istituzioni pubbliche che a seguito di una legge, ricordo, debbono obbligatoriamente rendere disponibile sulla rete la documentazione delle loro attività. La maggior parte, posso dire sicuramente il 95% di questi documenti sono in formati proprietari. Che vuol dire proprietari? Che hanno un codice chiuso che non è possibile leggere, che io per leggere quel formato ho bisogno di un programma specifico che appartiene a qualcuno e che per poter usare devo pagare. Faccio un esempio. In questi giorni noi abbiamo fatto una folle iniziativa, cioè ci siamo fatti sponsorizzare come LUG da una persona che ha provato a fare questa scommessa e abbiamo tenuto uno stand allo SMAU, non so se qualcuno di voi se ne è accorto. Io sono stato lì quasi tutti gli interi 4 giorni. Ho provato a fare una domanda a qualcuno, perché le domande che ci venivano fatte, noi eravamo lì con delle macchine Linux che giravano, che facevamo dimostrazioni, abbiamo distribuito un po' di sistemi operativi per spingere la gente a provare. Il documento Word lo posso aprire con Linux, il documento Excel lo posso aprire con Linux, ma FrontPage c'è su Linux. Ho provato a chiedergli, ma tu Word l'hai pagato? Sorrisi. Ora, copiare software è reato. C'è una legge applicata di recente in maniera barbarica e brutale in Italia, in base alla quale se tu hai una copia abusiva di software coperto da copyright a pagamento e non hai la prova di aver pagato, rischi 3 anni di carcere. E c'è chi se li è fatti. E c'è in corso. Non lo sapevate?
1: No, dico, comunque c'è il cellulare fuori che c'è.
0: E c'è in corso. E c'è in corso una violenta serie di attacchi che secondo me giustamente è rivolta in gran parte nei confronti di molti negozianti che tengono software pirata e che ci lucrano sopra, ma che in qualche caso è andato a finire anche a casa della gente. È andato a finire, guarda caso, per esempio in dei comuni dove l'impiegato comunale che stava usando WinZip sul suo computer del comune non sapeva che WinZip costa $30 e che li devi pagare, e gli hanno sigillato il computer al comune. E quindi questa cosa da un certo punto di vista non va. Però copiare software è reato, e la pubblicità dice copiare software è reato, ma questa affermazione, se consideriamo il software come software e non come un settore specifico e limitato del software, non è vera. In particolare, se parliamo quantità, con le quantità ci possiamo riferire a una scala di valori. Quindi andiamo da uno 0% che può essere il mai, a un 100% che è il sempre. Ci siamo? Allora, per esempio, il 20% sarà raramente, il 40% sarà talvolta, a metà forse, se una cosa succede qualche volta e qualche volta no, diciamo forse. Se andiamo all'80% è quasi sempre. Sempre e solo quando un'affermazione assoluta la facciamo soltanto se corrisponde al 100%. Quindi, secondo me, non puoi dire copiare software è reato. Vediamo questa cosa. Qualcuno ha mai letto una licenza software? Quella cosa che dice sono d'accordo, clicchi e vai? Allora, accordo di licenza. L'accordo di licenza, che come dice licenza è licenza, permesso. L'accordo di licenza serve soltanto a vietare. è un accordo che, cliccando io accetto, fra due persone sostanzialmente, il proprietario del software, perché quando io compro il CD con un software non divento proprietario del software, divento proprietario del CD, e l'utente. L'utente è chi lo carica sul proprio computer. In base a questo, in particolare parliamo della licenza commerciale, succedono una serie di cose, e cioè io posso solo usare il software, non posso apportare nessuna modifica, anche perché il software, come molti di voi sapranno, viene fatto con un codice, e poi non è il codice che io utilizzo l'eseguibile che viene generato dal codice, io al codice non avrò mai accesso nel caso di una licenza commerciale. Per cui se volessi apportare una qualche minima modifica a un funzionamento che non mi piace, che magari non funziona bene, non lo posso fare. Lo posso caricare su un solo PC, questo molti non lo sanno. Se io sono una sola persona e ho 7 computer, o nel caso più normale, ho un portatile e un PC a casa, se carico Microsoft Office, posso caricarlo su un solo computer, anche se non avrò mai la possibilità di usarlo contemporaneamente su due computer, perché sono solo, perché sono soltanto io ad utilizzarlo. Se lo installo anche sul portatile, ho commesso un reato, perché se no dovrei pagare un'altra licenza. E oltre a questo, una cosa che anche qua prima o poi ci metteremo le mani noi del Covercom, sono noi delle associazioni di consumatori, spesso viene impedita la copia di backup. La copia di backup è un diritto dell'utente riconosciuto dalla legge italiana. La copia di sicurezza, la copia che io l'originale me lo tengo conservato bellino perché mi è costato 800.000 lire e uso invece la copia, perché i supporti si guastano anche CD. Palladium, chi l'ha sentito nominare? Pochi. Palladium potrebbe essere il Grande Fratello, ma non quello di Italia 1. Potrebbe essere il Grande Fratello, quello vero, quello di Orwell. Perché? L'esperienza pare che stia cominciando con Xbox da una parte e dal punto di vista software con Microsoft.net. Però è un sistema che stanno mettendo su. Il sistema, come quella telecamera, si basa su tre piedi. L'obiettivo è impedire che il software non autorizzato non possa più essere inserito nel computer. Fare in modo che questo software non possa funzionare sul tuo computer. I tre piedi quali sono? Da un punto di vista la piattaforma software, Microsoft.net. Da un altro punto di vista ci mettiamo la piattaforma hardware, c'è già un accordo con i maggiori produttori, Intel e AMD voglio dire, non il negozio sotto casa, IBM, tanti, i maggiori produttori hardware, che metteranno un chip o modificheranno i propri chip, questa cosa la stanno studiando, in base ai quali sul PC ci può entrare soltanto il software autorizzato. C'è Microsoft.net che controlla. Se modifichi l'hardware in un certo modo, già adesso chi ha un sistema recente Microsoft sa già che c'è il problema del codice, se cambi quattro schede sul computer devi rifare il codice, devi spiegare perché tutte queste belle cose. E la terza gamba, perché sennò quella casca. La terza gamba è l'accordo di licenza che stanno studiando la Microsoft. L'accordo di licenza riguardo al quale, grande progresso, non te lo vendo più il software, te lo affitto. Però vada bene, io te lo affitto, ma ti faccio pagare anziché 400.000 lire, 100.000 lire l'anno. Qual è questo software che usi per 4 anni? Ti conviene. Però, nell'affitto ti do anche gratuitamente tutti gli aggiornamenti del programma. Casualmente però, per esempio, Windows XP non è prevista un aggiornamento di Windows XP, faranno una nuova versione. gli cambieranno quattro figurine e lo chiameranno in un altro modo. A questo punto ci vuole un'altra licenza, non vale quella come aggiornamento. A questo punto nel prossimo Office pare che ci siano delle non retrocompatibilità, chi ha Office 97 si dovrà adattare in qualche modo, perché il nuovo Office, che tutti sicuramente fra sei mesi avranno sul loro computer, impedirà di poter leggere i propri documenti con Office 97. E allora? Boh. Pensateci, che se non funzionano tutte e tre le gambe crolla. Fine della pirateria, ecco l'obiettivo. La fine della pirateria e dei virus. Il terrore, il virus. Questa cosa che ti sconvolge il computer e ti costringe a rimettere tutto da capo. Vedo qualcuno. Altro obiettivo di questa cosa: decidere cos'è autorizzato. Allora, chiaramente tutti quanti si siedono attorno a un bel tavolo, decidono: questo programma può funzionare su Palladium, questo no. Come? Paghi? Paghi al signor Palladium e il signor Palladium dice: va bene, il tuo software può funzionare sulle mie macchine. Non c'è nessun altro requisito. Chi controlla il controllore? Questo è un problema che noi, associazione di consumatori, ci siamo sempre posti. Chi controlla l'antitrust, per esempio? Nessuno. Chi controlla l'autorità garante delle telecomunicazioni? Nessuno. E se sbaglia? Questa era una parentesi. Torniamo sulle licenze. E internet? E tutto, per esempio, quello che chiamiamo software shareware? Che fa? Tutto il software che io vorrei provare per vedere se funziona e poi magari pago la licenza come WinZip? $29. Il freeware, quello che me lo regalano, Winamp, che mi ci sento gli MP3, ciao. O te lo senti con il mio sistema che a 30 secondi te lo fa sentire, se no poi ti chiede: metti il numero della carta di credito, se no il resto non te lo faccio sentire. Oppure, ciao anche questo. È tutto l'open source, e cioè il nostro sistema, cioè Linux, cioè se andiamo a numeri, la maggior parte del software esistente. Vediamo, abbiamo parlato poco fa del codice. La caratteristica principale dei sistemi Linux e di tutto quello che ci sta attorno è che hanno il codice aperto. Poco fa abbiamo detto il codice è quello che serve per generare il programma, quello che si può leggere e che si può modificare. La grande novità di questi sistemi è che hanno il codice aperto, che se lo so leggere, io non lo so leggere per esempio, che se lo so leggere ci posso mettere le mani dentro e posso guardare cosa fa prima che lo faccia e modificarlo pure. Il codice aperto è leggibile, è modificabile. Se non voglio che faccia una cosa, non gliela faccio fare, o se voglio che ne faccia un'altra in maniera diversa da come la fa, gliela faccio fare. Ed è di libera distribuzione. Ma va bene che libera distribuzione non necessariamente vuol dire gratis. C'è software a codice aperto che può essere pagato. Nessuna licenza impedisce il pagamento del software. Poi sono scelte commerciali che si fanno. Il software si basa su, a codice aperto, si basa su quattro libertà. E guardate bene che parliamo di libertà, non di licenze. La libertà zero, la libertà di eseguire il programma per qualunque scopo senza vincoli sul suo utilizzo. La libertà 1, libertà di studiare il funzionamento del programma e di adattarlo alle proprie esigenze. La libertà 2, la libertà di redistribuire copie del programma a chiunque voglio e con qualsiasi mezzo. La libertà di migliorarlo e di fare sapere a tutti quanti: guardate che ho migliorato quel programma e se lo volete è qua. Parliamo di libertà. Le licenze che regolano il software open source sono licenze che sono fatte per dare diritti, non per toglierli. i vantaggi, perché dovrei imparare a utilizzare un sistema nuovo, perché io per esempio che sono un insegnante di scuola media e che sono tanto bello tranquillino che mi faccio le mie tabelline con Excel, dovrei provare a sistemarmi tutte le mie cose su un computer che già quando lo accendo mi dà fastidio perché è diverso, ha le icone diverse da come sono abituato a vedere. Grande adattabilità. Se ho un'esigenza particolare posso anche scrivere all'autore del programma, se non so modificarlo io, e chiedergli che mi inserisca o che faccia qualcosa perché la mia esigenza venga tenuta in considerazione. È probabile che questo possa essere fatto. È facilmente che possa essere fatto in tempi brevi. Velocissima soluzione dei bug. Vi faccio un esempio: Internet Explorer ogni circa 25 minuti si trova un problema di sicurezza, un bug, un qualcosa tramite la quale qualcuno può fare qualcosa sul tuo computer senza che tu te ne accorga. A distanza di soli 4 mesi la Microsoft ti mette a disposizione la pezza per il buco. Di solito se il bug è grave queste cose succedono in tutto il software, anche su quello a codice aperto. Se il bug è grave lo si corregge in 4 ore, non in 4 mesi. Impossibilità di inserimento di codice maligno, e cioè nessuno mi può spiare, nessuno può mettere dentro il software qualcosa che faccia passare delle informazioni senza che io lo sappia, cosa che attualmente succede senza che voi ve ne accorgiate. E a questo punto vediamo, copiare software è reato. Il software suddiviso in base a questa mappa secondo le licenze è suddiviso più o meno così. Vedete che software proprietario e a sorgente chiusa è solo una parte, possiamo dire il 25% del totale. Allora perché copiare software è reato? Perché questo slogan? Copiare software qualche volta è reato.

0: Io ho circa 27 anni, per cui circa 15 anni fa, 16 anni fa, assieme a delle persone che sono qua dentro e che non posso indicare per problemi legali, noi ci passavamo il tempo a fare telefonato a sbafo con passato per Cuba, iniziavamo a trattare quelli che erano i primi software protetti, e solo dopo un certo numero di anni e con l'uscita di Windows XP io ho fatto una riflessione, ma dico, ma voi pensate veramente che quelli della Microsoft sono talmente cretini che non riescono a trovare un sistema per impedire o quantomeno rendere assolutamente difficoltoso la copia e o l'utilizzo del software? Cioè oggi molti di voi, certamente non in questa, non in quest'aula, ma ci sono moltissime persone che, siccome è uscito Windows XP, ed è questo un classico dell'utente Microsoft, è uscita l'ultima versione, ce la dobbiamo procurare, e allora immediatamente cambiano per questa versione che regolarmente ha una tonnellata di bug. L'altro giorno è venuta da me una mia amica, una ragazza universitaria, si è comprata il suo bravo computerino con XP licenziato, disse facciamo l'aggiornamento, ci siamo connessi a internet, fortunatamente io ho la banda larga, abbiamo scaricato 30 mega di aggiornamenti, quando tutto Windows XP è qualcosa come 60 mega, quindi ne hanno ridotto metà. Mentalità che non c'è per gli utenti Linux, che materialmente io continuo a lavorare tranquillamente con una versione non l'ultima. A proposito, a questo proposito vorrei dirvi che fuori nel banchetto ci sono i nostri ragazzi, quando uscite, che vendono le ultime versioni di Linux. Noi abbiamo disponibile la Red Hat e la Mandrake, che sono l'ideale per provare al solo costo dei CD 4 euro, e dico, abbiamo anche la Dinebolic, e poi abbiamo anche un Underground Secrets, che è un CD con crittografia e tutte queste cose che affascinano di solo la gente. Quindi quando noi calcavamo, tra virgolette, quando noi cominciavamo a, dico, poi sotto banco all'uscita dell'università, magari ci sarà qualcuno che metterà un banchetto con copie pirate di Windows. Dico, ma vi rendete conto? Cioè pensate che la gente sia talmente cretina, o questi programmatori pagati e pagati bene, perché noi abbiamo amici che lavorano a Richmond, pagati bene, non riescono a trovare un sistema per impedire o rendere difficoltoso. È quello che si sta facendo adesso, a poco a poco. Se io facessi un'indagine fra le persone che conosco, allora quelli che utilizzano Windows 98 già hanno il dischetto copiato, non hanno motivo, eccetera eccetera. I nuovi ragazzi, tra virgolette, di solito sono, si montano Windows XP, ci installano la patch scaricata su hasta la vista punto box punto eccetera eccetera, e incominciano a fare, vediamo se funziona e così via discorrendo. Il problema è questo, che io che scrivo anche per mestiere, mi immagino un giorno, se impazzisce Bill Gates o qualcuno degli operai, tra virgolette, dei programmatori di Bill Gates. Ma noi lo sappiamo se per caso nel 2012, quando ci sarà il famoso allineamento dei pianeti che i Maya hanno previsto 2000 anni fa, c'è un appassionato di esoterismo che fa in modo che tutto il codice Windows si blocchi? Ma voi vi rendete conto di quello che può accadere? Vi rendete conto che nessuno di noi può accorgersene? Basterebbe una cosa semplice, un segnale che arriva via internet, un codice in qualche modo, sarebbe una cosa facilissima. il 1° gennaio del 2013 accendete il computer, tutto cancellato. Con Linux questo non è possibile, ma perché i nostri codici, i nostri sorgenti sono aperti. Ma tra l'altro è anche bello perché c'è un mondo di persone alle quali appartenevo io, ma appartenevano anche molte delle persone che sono qui presenti, che è il mondo degli hacker. Ritengo che nessuno meglio di Asbesto, ovvero al secolo Gabriele, possa parlarvi di questo fantastico mondo.
1: Ciao a tutti. Dunque, vorrei farvi una breve storia dell'informatica dal punto di vista nostro, perché immagino che la maggior parte di voi sia convinta che i computer siano stati diciamo, inventati da gente in camicia bianco, super pagata, in laboratori costosissimi, con rigidi schemi di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Io direi che non è così, e lo vedremo fra poco, almeno dal nostro punto di vista. Gli hackers. Questa è la copertina giapponese, che mi è piaciuta molto, l'ho trovata in rete, di un libro molto famoso di Stephen Levy, che vi consiglio di leggere. Si intitola appunto Hackers, eroi della rivoluzione informatica. La cosa con cui vorrei partire è una descrizione di cos'è un hacker. Questa descrizione l'ho scritta in inglese, non so neanche perché. Comunque dice, non è che è una persona che ama esplorare i dettagli dei sistemi programmabili e come allargare le loro possibilità. All'opposto invece di molti utenti che preferiscono imparare soltanto il minimo necessario. Questa è una definizione molto tecnica perché riguarda appunto i sistemi programmabili. La definizione giornalistica penso che la conosciate tutti, gli hacker sono dei pirati informatici che non fanno altro che fare il danno. Questa è una, diciamo, una definizione assolutamente deleteria. Noi amiamo definire le persone che fanno danno dei cracker, non quelli che si mangiano, ma quelli che rompono. Il termine inglese vuol dire appunto rompere. Quindi, pirati informatici, cracker. In gergo si dice anche script kiddie, cioè di solito sono ragazzini che scaricano materiali dalla rete e li usano per fare quello che devono fare, anche divertendosi molto. Comunque molti di questi, devo dire, non fanno alcun danno in realtà, anche se la polizia sembra occuparsene come se fossero dei criminali pericolosissimi, però devo dire che nel 98% dei casi che ho avuto modo di vedere, tutte queste intrusioni di cui parlano i giornali non hanno fatto alcun danno, se non cose che tecnicamente si sarebbero risolte con uno o massimo due ore di lavoro. Il problema in realtà è la consapevolezza di chi fa cosa, cioè se esistono determinati tool, determinati attrezzi software che ti permettono di fare delle determinate cose, spesso non si ha la consapevolezza del danno che uno può fare usandoli. Questo è stato il caso forse di un problema che è accaduto circa 2 anni fa, quando è stato scritto un software che si chiamava Trino, se non mi ricordo male.
2: Come si chiama?
1: Trino. Una specie di denial of service distribuito, cioè un errore che si propagava a ripetizione nella rete da una serie di computer infettati. E a quanto pare è stato lanciato per gioco questo programmino e ha intasato una marea di server rendendo inutilizzabili. Parlo di server a livello di Lico, Sysop, della CNN, mezza rete informatica americana è andata giù. Va bene, passiamo alla prossima definizione che è, almeno secondo noi, chi dovrebbe potersi definire hacker. In realtà un hacker non è mai lui stesso a definirsi, in realtà non ne frega niente della definizione. Smontare le cose è un'attitudine che spesso i genitori bloccano nei bambini e che i bambini alla fine fanno lo stesso, quindi aprire le radio, modificarsi i giocattoli, giocare con i Lego, che sono un po' forse la metafora del digitale, perché questi mattoncini, aggiustare da sé le cose. Diciamo, l'attitudine nel non chiamare un idraulico quando ti si rompe il tubo di casa, oppure ripararsi da te l'impianto elettrico anche prendendo la scossa, la vita è una sola, però capire come sono fatte le cose. Questo riprende il discorso di prima sull'open source, cioè capire come sono scritti ad esempio i programmi, ma anche come è fatto una radio dentro, come è montato il televisore. Vedo tante telecamere qui. Quando sono uscite le prime telecamere digitali, ne venivano vendute spesso di due tipi diversi: una professionale che costava 20 milioni e quella un modello un po' più buono che costava 2 milioni e mezzo, così. E alcuni amici miei hanno scoperto che sono le stesse telecamere. Cambiano l'impostazione software, che addirittura qualche anno fa si poteva cambiare collegando la telecamera a un computer. Quindi tu sblocchi una telecamera da 2 milioni con un cavetto e hai una telecamera di qualità professionale. Questo vuol dire capire come si fanno le cose, come funzionano. Capisco che non è difficile, però in rete ci sono tutti gli strumenti per poter imparare. Costruire da sé i propri strumenti, questo è l'open source, cioè ti serve un programma, se non lo trovi te lo fai. Insomma, il motore principale è la curiosità. E questo riguarda non solo l'informatica, ma qualsiasi campo. Ci sono hacker dei motorini, hacker della poesia, hacker in tutti i campi, fondamentalmente. Non riguarda solo l'informatica. Io adesso ho cercato un po' di immagini, ho trovato questo video, navigato. 10 anni fa una persona ha scoperto nella propria soffitta in Francia una scatola contenente questo oggetto, costruito da questo tizio qua. Aveva modificato un carillon utilizzando i violini per fare calcoli matematici. Praticamente lui riusciva, modificando le posizioni di quei violini che si vedono nel loro dentata, a effettuare i calcoli balistici, calcoli finanziari, calcoli matematici. Girando la manovella lui otteneva i risultati su un'altra ruota dentata, che però qui adesso è stata smontata per far vedere la foto. C'è un sito che adesso non mi ricordo e penso che qualcosa metteremo online sul nostro di Freaknet. Dovrei parlare per ore, in effetti, se dovessi fare una storia dell'informatica completa, dovrei partire forse dalla preistoria. Qui ci sono 3 macchinoni enormi, questi forse effettivamente furono sviluppati in laboratori, perché qui stiamo parlando di applicazioni prevalentemente per uso militare. L'unico interessante potrebbe essere questo. Konrad Zuse in Germania sviluppò e costruì questo computer, perlomeno come prototipo, nel salotto di tua madre. Nella sala da pranzo, con vecchi recuperati da schede di vario tipo. Poi questo computer ebbe delle evoluzioni, eccetera, eccetera. Attorno agli anni 60 c'erano dei pazzi, qui cominciamo a parlare di pazzia, che frequentavano l'MIT, che è un centro di ricerca molto famoso negli Stati Uniti. Due di questi sono qui. Anche qui li ho scelti tra decine e decine. Lì Finkelstein, che dopo qualche anno avrebbe tirato fuori uno dei primi computer da tavolo, che si chiamava Sol, che immagino sia sconosciuto a tutti. E Peter Dodge, che sviluppò alcune delle routine del primo videogame della storia, che fu, se non mi ricordo male, Spaceworld è qua. Lì ci sono i nomi di altri sviluppatori di questo gioco. Praticamente all'MIT ebbero la possibilità di mettere le mani da studenti, sottolineo da studenti, su quella che era forse l'unico computer che avevano allora, una macchina che costava un'infinità di dollari e che teoricamente doveva servire per applicazioni scientifiche e militari. Loro riuscirono a copiarsi nottetempo la chiave del laboratorio, duplicandola e costruendosela da sola, diciamo, da soli. Per cui entravano di notte nel laboratorio, usavano il computer, rimettevano tutto a posto e la mattina la macchina tornava in uso dei ricercatori. Poi questa cosa ovviamente venne scoperta dai professori, che lasciarono fare, contrariamente forse a quanto succede oggi. Per cui una delle prime applicazioni, che allora fu rivoluzionaria, fu collegare uno schermo di questo tipo per inventarsi un gioco di guerra spaziale. Sono due astronauti che ruotano attorno a un pianeta e cercano di spararsi l'un l'altro. Qui stiamo parlando del 61, per cui fu una vera e propria rivoluzione. Già prima ci fu un tentativo di videogame fatto, credo, da John McCarthy, padre dell'intelligenza artificiale, ma lì si parla del gioco degli scacchi, non ricordo bene il dato però. Nel 72 e nel 74 cominciano a uscire i primi terminali pubblici, diciamo. Questo può essere forse un precursore del lavoro che facciamo noi al MediaLab, cioè di prendere un computer e darli alla gente che non li ha. C'era un negozio di dischi, credo a San Francisco, E al di fuori di questo negozio di dischi fu messa questa macchina che non si vede ma è all'interno di una scatola di legno. E c'era una tastiera che era specialmente una macchina da scrivere con un nastro di carta, non c'era lo schermo, che era collegata a un computer che stava a qualche grado di distanza. La gente poteva andare lì e girava un software che permetteva alle persone di scambiarsi messaggi e di fare ricerche nella base dei dati. Per cui chi cercava un disco poteva dire sto cercando questo disco, se qualcuno ce l'ha quello lì. Chi cercava droga poteva dire sto cercando erba, per favore aiutatemi. E c'è una divertentissima raccolta di questi messaggi all'epoca, stiamo parlando degli anni 70, quindi insomma, allora la situazione era abbastanza diversa. Sempre in quel periodo nasce questo club, dove si riunivano degli appassionati di allora dell'informatica, diciamo, erano veramente pochi, per scambiarsi idee, informazioni, copiarsi il software ovviamente, idee hardware eccetera. Le persone costruivano le proprie schede, le portavano al club, le facevano vedere gli altri, facevano dei piccoli corsi tra di loro, si comparavano le varie applicazioni. Era molto divertente perché allora nessuno ipotizzava neanche lontanamente il fatto che il software fosse copyright, cioè io scrivo una cosa, la do agli altri finché la migliorino. Questo era normale per l'epoca. E qui entriamo un po' in quello che i giornalisti chiamano pirateria informatica. Questo tizio, sempre per arrivare al discorso delle scoperte casuali che ogni tanto si fanno, questo tizio mentre stava telefonando stava mangiando le patatine di una marca molto famosa, si chiama Captain Crunch, molto famosa negli Stati Uniti. Queste patatine regalavano al loro interno una caramella a forma di fischietto, per cui tu fischiavi nel fischietto e ti suonava una nota. Casualmente questo tizio mentre telefonava scoprì che la nota gli fece cadere la linea telefonica, perché le centrali americane, le centrali telefoniche funzionavano come un sistema di segnalazione che usava determinate frequenze. Guarda caso, la frequenza di quel fischietto liberava la linea delle cabine pubbliche e divenne ovviamente famosissimo, perché mangiava le patatine, arrivava il fischietto, entrava nella cabina, fischiava, gli si liberava la linea senza monete e telefonava quanto voleva. Questo si chiama in gergo phone freaking, cioè come fare le telefonate a strotto. E sottolineo che queste telefonate non venivano pagate da nessuno, quindi anche eticamente corretto. Tu usi una linea che è lì, in realtà non rubi niente perché il telefono
2: quello
1: è lì.
2: È quello che raccontavo io quando noi telefonavamo.
1: Quello che dicevo prima con le telefonate grazie. Poi questo sistema negli anni si è evoluto, John Draper si è fatto carcere. Si è fatto il carcere negli anni 70, credo nel 71, nel 72, si fece 3 anni di carcere per questa storia. E se la passò bene in carcere, perché passò in quei 3 anni di carcere spiegando ai carcerati come fare questo lavoro per telefonare a casa. Questa era la Blue Box, cioè la macchinetta che lui poi inventò perfezionando il sistema del fischietto. Perché cominciava a essere costoso mangiarsi tutte quelle patatine, anche le vere di per cui la costruì in formato digitale. E qui abbiamo un utilizzatore della Blue Box preso nel momento in cui si sta sparando una telefonata gratis. Chi di voi lo conosce alzi la mano. Questo lo vedremo dopo, ma vabbè, lo posso anche dire. Questo è uno dei due fondatori della Apple. E qua siamo tornati al discorso di prima, cioè all'Home Brew Computer Club, dove un pugno di pazzi, come vedete l'espressione indica pazzia, mette mani su vecchi televisori e schede e circuiti e costruisce delle cose. E questi due sono i fondatori della Apple. E questo è il primo Apple, che è stato inscatolato in una scatola di legno. E poi ovviamente fu esposto nel loro club, fu comparato con altri computer. Questo è l'Atari 8080, un'altra macchina che si programmava con una fila di levette, non c'era molto, non c'era nulla. Ci sarebbe da parlare per ore, ripeto, io sto correndo molto velocemente. Questo è un altro esperimento nell'85, è stato sviluppato. Questi tizi qua svilupparono un data bank mobile, presero dei computer di allora, li misero su un furgone e giravano per le aree disagiate di New York mostrando cosa si poteva fare con i computer ai ragazzini, diciamo, dei quartieri poveri. Questa fu una cosa veramente interessante. Un altro esempio di computer al popolo, come devo dire. E qui abbiamo un tizio, 13 anni, questo ragazzino è Bill Gates, che sta giocando, cioè sta guardando Paul Allen, il suo futuro socio, lavorare su una tele scrivente. Qui sono già un po' più grandicelli, hanno già fondato la Microsoft, siamo attorno al 77, credo. Qui c'è un Commodore PET, qui dietro c'è un Apple 2. Bill Gates fu quello che scatenò poi tutte le storie sul copyright, perché fu lui il primo a lamentarsi del fatto che un suo software venne copiato dai tizi del club, cosa che allora era comunque normale. Nel 78 la Microsoft era fatta fondamentalmente dai cricchettoni, per cui dimenticate i camici bianchi, la giacca e la cravatta, ma immaginate musica orientale, uno strano odore nell'aria. Ed è effettivamente così. E la domanda è: ma erano veramente tutti pazzi? Questo è John Potter, è uno degli sviluppatori della rete ARPANET, autore di tantissimi RFC, che sono documenti importantissimi per internet. La risposta è sì. Può darsi. Questo è Tom Jennings, fondatore di una delle reti di banche dati più famose nel mondo, FidoNet, che ormai credo non si usi quasi più, però resiste. In effetti ce n'è di gente pazza. Questo è Richard Coleman, fondatore del progetto GNU e autore tra l'altro di gran parte del software con cui gira GNU Linux, perché non dimentichiamo che la dicitura esatta secondo lui è GNU Linux e non Linux, perché Linux è solamente il kernel del sistema, mentre tutti i programmi che ci girano attorno vengono anche da questo tizio qua. Eppure è troppo evidente la pazzia. Questo è Retrain e questo è Alan Cox, gente che se non conoscete vi credo sarete meglio in riconosciato, diciamo, perlomeno questo. La prova è questa. Questa è una delle prove scientifiche e dell'autore del software che noi stiamo usando per registrare questa conferenza e eventualmente, se avessimo avuto la rete, per streamarla in diretta. È l'autore di uno dei software più evoluti attualmente per quanto riguarda il multimedia, gira solo per Linux, permette di miscelare insieme 6 canali MP3, che siano sorgenti dal vivo oppure no, sia in MP3 che in on-board, e di streamare a più sorgenti contemporaneamente. Quindi si può letteralmente fare una radio online con pochissimo tempo. Tra l'altro è anche l'autore, uno degli autori della distribuzione di Lebovich che stiamo distribuendo. E questo, vabbè, non c'è bisogno di commenti. Io riepilogo con questi punti che noi ci siamo un po' ragionati per quanto riguarda la filosofia etica. Generosità vuol dire donare il software, donare le cose che fa. Purezza etica vuol dire non fare danno quando potete. Se lo fate, perlomeno fatelo per una giusta causa, però preferibilmente non fatelo. Tolleranza e pazienza verso gli altri e verso il lavoro che fate, perché non sempre le cose funzionano quando dovrebbero. Perseveranza, che vuol dire studiare non necessariamente a scuola, questo non dovrei dirvelo. Concentrazione, questo è evidente. Saggezza, questa bisogna trovarla da sé. E la fede nel senso che abbiate fede che tutto funziona. Se qualcosa non vi funziona, funzionerà. Queste cose sono racchiuse in un mantra tibetano, loro l'hanno capito quasi 6.000 anni fa. E esattamente questi punti sono scritti qua, per cui io vi benedico e vi saluto.

0: Viene adesso? No. Ok, grazie. Bene, mentre Gabriele parlava, mi faceva ricordare una telefonata che io ho ricevuto nel mio studio un giorno dalla Questura di Roma. Noi abbiamo un sito internet che funziona con un software di pubblico dominio che si chiama PHP Look, che è un sistema abbastanza che funzionava, perché ora ne abbiamo fatto uno noi, nostro personale. Questo sistema era un sistema abbastanza facile di gestire, un sito internet, permetteva di dare gli accessi agli utenti, tutta una serie di funzioni. Con alcuni ragazzi, facendo uno scanning, cioè andando a cercare a caso degli indirizzi IP, avevano trovato l'indirizzo IP che corrispondeva al Linux User Group di Catania, sono entrati, tra virgolette, in questo software che gestiva il nostro sito internet e l'hanno hackerato mettendoci una pagina, eccetera, eccetera. Mi chiama la polizia e mi dice: lei ha intenzione di denunziarli? Io li denunzio. Mi dia il nome che io ho da scuola da loro, perché il mondo degli hacker, se fatti, infatti loro non hanno fatto nessun danno, 30 secondi di lavoro, noi non abbiamo fatto altro che sostituire la prima pagina del nostro sito internet. E andiamo avanti, cioè è gente che oggettivamente ha la capacità, la competenza, la voglia e soprattutto la curiosità di cercare di capire come funziona, ed è una cosa estremamente interessante, perché la curiosità è scienza. Ora che abbiamo un quadro un attimino più completo di quello che è Linux, di quello che è il nostro mondo, io vorrei darvi un attimino, dare la parola a Marli, a Francesco Marletta, per quanto riguarda i numeri di questo mondo. Ed è un dato particolarmente interessante che ritengo meriti la vostra attenzione.
1: Grazie a te. Allora, rapidamente andiamo ad affrontare il mondo dell'open source con i numeri. Finora abbiamo sempre sentito parlare. Si spegnete la luce per favore. Abbiamo sempre sentito parlare dell'open source, sono questi programmi, sono gratis, li trovo in 3CD, ci trovo un sacco di programmi, posso fare di tutto, però vengono in mente delle domande. Cioè, però questi programmi effettivamente possono soddisfare le mie esigenze? Possono soddisfare le mie esigenze a casa, nella mia azienda, nel mio ufficio? Ci sono degli studi che affrontano proprio queste domande sotto diversi punti di vista, in particolare sotto il punto di vista del market share, quindi la quota di mercato, dell'affidabilità del software, delle prestazioni, della scalabilità, vedremo più avanti cosa significa, la sicurezza e il TCO. TCO è una sigla che sta per Total Cost of Ownership, tradotto significa il costo totale di proprietà, che poi vedremo che cos'è. Allora, cominciamo col market share. Normalmente si è portati a credere che un prodotto che ha una quota di mercato elevata è un prodotto vincente. Beh, questo può essere giusto, può essere sbagliato, però qualcosa di giusto c'è, in quanto un prodotto che ha una quota di mercato elevato ha molti utenti che lo conoscono, ha molte applicazioni pratiche del prodotto funzionanti e tra l'altro ha un minor rischio di vedere il prodotto morire. Chiaramente in passato, quando i primi prodotti open source facevano la loro comparsa, questi non avevano molta quota di mercato. Oggigiorno invece vedremo che non è così. Infatti il web server che è più diffuso su internet è sempre stato un web server open source. Infatti, da uno studio di Netcraft, una società che fa indagini sulla rete, si è appurato che fino al 1996 il web server più diffuso era l'NCSA, praticamente il web server sviluppato dal CERN. Dal 1996 in poi il web server più diffuso e attualmente più diffuso è Apache. Entrambi sono due server, due prodotti open source. Vediamo allora qualche altra statistica riguardo i web server. In particolare vedremo un confronto su tutti i siti di internet e su tutti i siti attivi nei mesi di settembre e ottobre 2002. Cioè, in questi due mesi c'è stato sono sempre delle oscillazioni da un mese all'altro, per cui un prodotto magari un mese guadagna, un mese perde quota di mercato, e confrontiamo Apache, IIS di Microsoft e iPlanet di Netscape, che sono i tre diciamo web server che sono nelle prime tre posizioni della classifica. Si dà per dire, perché vediamo subito che Apache ha un 60% in pratica del mercato, seguita da Microsoft con un 30% e iPlanet ormai in panello di coda con un 1,36%. Ce ne sono anche altri che però non ho inserito per evitare confusione. Tutti i siti, diciamo, ci sono dei siti che però sono semplicemente dei esistono soltanto per registrare il nome, però in effetti dentro non c'è niente. Capita che si digita qualche sito a caso e spunta: se vuoi comprare questo sito rivolgiti qua, qua e qua. Questi sono i siti detti inattivi, per cui facendo il conto dei siti invece attivi le quote cambiano così. Quindi Apache spinge il 65% dei siti attivi, Microsoft solo il 24%, mentre iPlanet più o meno la stessa quota di mercato. Vediamo nel mese di ottobre, queste cifre sono cambiate un pochettino, sia per quanto riguarda tutti i siti, sia per quanto riguarda i siti attivi. Vedete, Apache è sempre un pochettino in crescita. Forse questo grafico può fare vedere come variano le quote di mercato. In blu quello in alto è Apache, vedete ci sono delle oscillazioni mensilmente. Quello rosso è Internet IIS di Microsoft, quello giallo è iPlanet di Netscape, quello arancione è l'NCSA, quello che prima di Netscape, vedete il punto dove la linea arancione con quella blu si incrociano, era il web server che dominava, e poi invece è stato Apache a prendere il posto. E poi la linea azzurra indica altri web server, quindi cumulativamente ce ne sono altri. Continuiamo. Sempre da uno studio si vede che New Linux è il secondo server per sistemi web, contando gli indirizzi IP. Questo è uno studio di Netcraft fatto tra marzo e giugno del 2001. In particolare analizziamo la percentuale a marzo, la percentuale a giugno in base al sistema operativo. Questi sono i contendenti della nostra gara e vediamo che Windows, diciamo, spinge più indirizzi IP, cioè più macchine, rispetto a New Linux, a Solaris, BSD e cose varie. Con Windows si intendono tutta la famiglia di Windows, NTU 2000, eccetera, eccetera. Anche BSD indica un'intera famiglia. Le percentuali a giugno sono così, quindi ci sono state famiglie che hanno guadagnato, famiglie che hanno perso. Però attenzione, questo è il conto per indirizzi IP, cioè per numero di macchine. Se facciamo il conto per nomi di dominio, vediamo che invece New Linux è il primo. In particolare è il primo su tutti i siti europei, Medio Oriente, parte dell'Asia e dell'Africa e per tutto il dominio.edu. Ecco qua i numeri. Questo perché praticamente New Linux assieme ad Apache riesce a gestire sulla stessa macchina, quindi lo stesso indirizzo IP, molti più domini di quanto riesce a fare la concorrenza. Questo permette di avere un numero inferiore di macchine, anche un numero inferiore di domini che si pagano pure, e fornire per esempio l'hosting a tanti domini. Molti service provider che fanno hosting di siti usano questa soluzione, hanno un server abbastanza grosso, un solo indirizzo IP e forniscono il dominio A, il dominio B, il dominio C, tanti. In base alla potenza della macchina si possono arrivare a servire con la stessa macchina centinaia o anche più domini. Vediamo alle vendite In base a uno studio di ITC, un'altra società che fa indagini di mercato, vediamo che GNU Linux è il secondo sistema operativo per server come vendite nel 99, 2000 e 2001. Non ho i dati delle percentuali del 2001, faccio vedere solo quelle fino al 2000. E in particolare, ancora, Windows è quello più venduto, poi c'è New Linux e poi sono gli altri Linux.
2: Però
1: in entrambi i casi, allora, bisogna fare delle precisazioni. Intanto sistema operativo per server. New Linux spesso e volentieri può essere scaricato e inoltre con una sola copia acquistata si possono fare tutte le installazioni che si vogliono. È anche vero che ci sono in giro dei server che magari hanno con una sola copia di Windows sono installate più macchine, per cui questi numeri sono da prendere con le molle. Però diciamo, stando agli scontrini del registratore di cassa, queste sono le percentuali. Come vedete ci sono gli Unix commerciali che sono fondamentalmente in declino, mentre i prodotti Windows e New Linux sono in crescita. Andiamo avanti, cominciamo a parlare di affidabilità. Affidabilità sotto tanti punti di vista. Infatti sembra che, cominciamo dal punto di vista dei web server. Secondo uno studio di una società svizzera fatto nel 2000, i siti che usano IIS hanno un tempo di offline, cioè un tempo in cui sono giù, non fruibili, più che doppio rispetto ai siti che utilizzano Apache. Qui c'è una tabella che mostra il downtime medio in un'ora, cioè quanti minuti all'ora in media, a seconda del server che si usa, Apache, Microsoft o Netscape, nei diversi mesi il sito è giù e ci sono anche i tempi medi. Come vedete, Apache è il server che ha il tempo medio più basso, ma anche il più basso tempo di offline nel mese di novembre, come vediamo. Quindi globalmente è quello che ha le prestazioni migliori ed è un software open source, quindi dimostra la sua affidabilità. Mentre invece Netscape, che non è open source, è il miglior web server non open source in quanto ad affidabilità, sempre in base a questo studio. Ancora Netcraft, la famosa, che già prima ci ha fatto vedere quel grafico, stila periodicamente delle classifiche. In particolare una classifica importante è quella dei siti con maggior uptime, cioè che sono attivi da più tempo di seguito senza

CSS file, web, post, HTTP e cose varie. Ha ottenuto come risultato che Unix è più affidabile di Windows NT. Infatti, sono state prese tre macchine in considerazione, una con NT, una con il Caldera Open Linux, una con Red Hat Linux. Installazioni di serie, senza particolari, a parte le patch e cose varie, no, le macchine NT crashava una volta ogni 6 mesi, per 30 minuti di lavoro per ripristinarla. Beh, essendo stato fatto 10 mesi, diciamo, uno può dire crashato una volta solo. Però è interessante notare che entrambe le distribuzioni Linux utilizzate non sono mai crashate. Cominciamo invece a vedere dal punto di vista delle prestazioni. Quindi abbiamo visto, vabbè, ho cominciato ad avere quota di mercato, sono affidabili, robusti, non mi lasciano per strada, però vediamo se effettivamente mi permetto di lavorare velocemente. E allora, prima di tutto dobbiamo chiedere una cosa: quando si fanno calcoli sulle indagini sulle prestazioni si usano sempre dei benchmark. Purtroppo i benchmark hanno un difetto: sono sensibili alle ipotesi che si fanno a monte, a quello che si vuole studiare e all'ambiente in cui vengono condotti. Con ambiente si intende l'hardware, la situazione di rete e cose varie. Per cui, quando volete un benchmark che vi soddisfi, dovete costruirvelo voi, in base alle vostre esigenze, in base alla vostra, al vostro ambiente. Se avete un sistema in cui ci sono 100 macchine che devono colloquiare con un server, dovete essere voi a farvi la vostra prova, perché magari la prova fatta da un altro ufficio, da un'altra società, in cui ha fatto la prova con solo 10 macchine, dà dei risultati completamente diversi. Inoltre è importante cercare di fare delle misure imparziali. Qualunque studio si faccia, è possibile, come dire, calibrarlo in modo tale da far spuntare poi il risultato che si vuole. Cioè, se io voglio far vedere che il mio prodotto è il migliore di tutti, posso sistemare i benchmark e tutto il resto in modo tale da far venire fuori che il mio è migliore e gli altri sono meno buoni. Poi arriva Alberto, si fa uno studio suo in cui vuole prevedere che il suo è il migliore e verrà fuori che il suo è il migliore. Quindi il miglior benchmark che esiste è quello in cui chi è interessato ai risultati se lo costruisce da sé, cioè lo prova di propria mano. E allora vediamo qualche benchmark, diciamo così, condotto da importanti riviste del settore. PC Magazine, che è piuttosto famoso, c'è anche la versione italiana e cose varie, ha fatto una gara tra Linux più il software Samba, entrambi open source, e Windows 2000 nella gestione di file attraverso il protocollo di Microsoft, il protocollo di Windows per la condivisione di file in rete. Quindi Samba implementa lo stesso protocollo che utilizza Windows per colloquiare con gli altri computer Windows in rete, senza che le specifiche di questo protocollo siano mai state rilasciate agli sviluppatori, quindi con un'opera di reverse engineering notevole. E allora ha fatto questo primo studio nel novembre 2001, vediamo che cosa è ottenuto fuori. New Linux ha avuto un transfer rate di 130 MB al secondo, mentre Windows solo 78 MB al secondo. In pratica, Linux è stato il 78% più veloce con il formato con il protocollo di scambio dati proprietario di Windows. Attenzione. È stato ricondotto lo stesso studio in aprile 2002 ed è stato ottenuto che Linux è stato il 100% più veloce della soluzione Windows e che è in grado di gestire fino a 4 volte il numero di client di Windows prima di cominciare a soffrire di un calo di prestazioni considerevoli. Quindi riesce a gestire un traffico di rete, ma anche di disco, perché una volta che vengono richieste molti file del disco c'entra anche la gestione del disco, molto superiore a Windows 2000. Un'altra rivista piuttosto famosa all'estero è SysAdmin. Nel luglio 2001 ha condotto una prova comparata tra Linux, Windows 2000

0: Solaris e FreeBSD. Di questi qua, Solaris, FreeBSD e Unix sono tutti basati su Unix come strutture. In particolare FreeBSD è pure open source, mentre Solaris invece no. Bene, da questa prova è risultato che Unix è stato il più veloce di tutti. La prova è stata fatta facendo diverse, chiaramente sottoponendo le macchine da tutte quante allo stesso test. Infatti venivano mandate richieste di invio di mail in quantità notevole e anche mail grosse. Gli sviluppatori di FreeBSD però si sono lamentati, hanno detto però FreeBSD normalmente non è tarato per le prestazioni, perché ognuno di questi quattro sistemi operativi era stato messo sotto prova non appena installato, senza aver sistemato niente particolare, quindi senza aver cambiato parametri di rete per migliorare le prestazioni o parametri del file system e cose varie. Però sono lamentati, dice no, ma il FreeBSD di serie esce non cablato, non sistemato per le prestazioni, ma per l'affidabilità. Permetteteci di sistemarlo e rifate il test in questo modo. FreeBSD in verde proprio indica il FreeBSD sistemato, quindi migliorato per le prestazioni. È stato rifatto il test. Vediamo i numeri. Sono state, come ho detto prima, mail, quindi invio di mail anche grosse, simultanee, proprio richieste massive a tutti i server. Allora, facciamo un grafico. Fino a 100 mail, una pressa, quindi contemporanea, però significa che una pressa all'altra, però proprio in cascata. Tutti e quattro i sistemi operativi, diciamo, hanno prestazioni abbastanza paragonabili. Il rosso sarà New Linux, in verde FreeBSD, quello con le prestazioni migliorate, in rosso in fucsia del Solaris e in giallo Windows 2000. Più o meno hanno con quel traffico hanno prestazioni, diciamo, equivalenti, messe vicino, cioè non proprio attaccate perché altrimenti non si vedevano. A 500 mail contemporanee, simultanee, tutti quanti cominciano a scendere, chi più chi meno. A 1000 c'è chiaramente ancora un calo di prestazioni perché c'è più lavoro. Ora, tra 1000 e 1500 cominciano le sorprese. In particolare, New Linux è quello che, diciamo, scende le prestazioni in modo più dolce, mentre FreeBSD, quello in verde, con tanto che era stato particolarmente sistemato per le prestazioni, ha un crollo di prestazioni. Solaris e Windows pure scendono più rapidamente. Oltre a send contemporanee, l'unico che, diciamo, ha prestazioni ancora, diciamo, accettabili è New Linux, mentre gli altri cominciano a essere non più utilizzabili praticamente. Il grafico è qualitativo, non quantitativo, serve per mostrare gli andamenti, per cui magari i divari saranno diversi, solo che farlo in scala veniva un attimino difficile. Un altro test, quello era invio di mail. Io su disco. Vediamo come cambiano le prestazioni dei diversi sistemi operativi al cambiare della dimensione del blocco dei dati. In particolare avremo questo grafico orizzontale in cui abbiamo a sinistra i più veloci e a destra i sistemi operativi più lenti. Allora, blocchi da 8K, blocchi piccolini. F con l'asterisco è il FreeBSD, diciamo, migliorato per le prestazioni. La F semplice è il FreeBSD normale. La W Windows, la L Linux, S Solaris. Come vedete, per blocchi piccoli, il FreeBSD, Linux e Windows hanno prestazioni equivalenti, alte. FreeBSD non sistemato, medie. Solaris comunque rimane più lento. Con 16K, blocco da 16K, stessa cosa. 64K invece cominciano a notarsi delle differenze. Notiamo che Linux resta il più veloce, seguito da Windows 2000, poi il FreeBSD sistemato, poi il FreeBSD non sistemato e Solaris. Con 128K, anche se i divari aumentano, io l'ho lasciato così per questione, diciamo, estetica, sempre Linux è il più veloce, sempre New Linux è il più veloce di tutti, seguito da Windows e poi gli altri, come sicuro. In particolare, con blocchi 128K abbiamo che il FreeBSD particolarmente ottimizzato è il 16% più lento di Windows è ben il 39% più lento di Linux. Anche IBM si è fatto i suoi test. In particolare ha fatto un test sulle pipes. Le pipes sono un sistema di comunicazione tra processi che permettono di scambiare dati tra due processi in esecuzione. E allora, anche in questo caso, Red Hat 7.1 ha avuto una prestazione di picco di 700 MB al secondo con una crescita per blocchi grandi di 100 MB al secondo. Windows 2000 500 MB al secondo e 80 MB al secondo, e Windows XP era la versione Evaluation, ma vedremo più avanti che anche la versione Professional non ha prestazioni migliori, molto deludente. Cioè una prestazione di 220 MB al secondo. Bene, IBM ha fatto anche altri test. Velocità di generazione dei processi, cioè quando tempo ci metto a far partire, non a far partire un nuovo programma, ma quasi, perché là ci sono tante cose. Creazione dei processi significa creazione di tutte le strutture interne del sistema operativo affinché un programma possa partire. Questo è il test del febbraio 2001, quindi nuovo. E abbiamo Red Hat 7.2 300 processi al secondo, Windows 2000 200 processi al secondo e Windows XP Professional 160 processi al secondo. Test di creazione dei thread. Thread è un metodo, un sistema per spezzare un programma in tante parti tra loro indipendenti che lavorano in contemporanea. La creazione di thread è più veloce della creazione di un processo. E infatti abbiamo che Red Hat riesce a creare 10.000 al secondo, Windows 2000 5.000 al secondo e Windows XP 6.000 al secondo. Si è rifatto poi. Parliamo ora di scalabilità. Intanto scalabilità è una cosa difficile da spiegare. Scalabilità significa che possiamo utilizzare la stessa soluzione per cose piccole e cose grandi, senza bisogno di fare grandi stravolgimenti. In particolare, New Linux e NetBSD supportano il maggior numero di piattaforme hardware di qualunque sistema operativo. Come dicevo prima, la scalabilità è poter utilizzare lo stesso sistema per progetti piccoli e grandi. In particolare, New Linux gira su PDA, i palmari, vecchi PC, nuovi PC, mainframe, cluster, cioè tanti PC collegati in rete tra di loro a fare un unico PC virtuale, supercomputer e anche su un orologio da polso, un piccolo esperimento di IBM di qualche anno fa. E gira su tutti questi processori, la famiglia X86, l'Itanium di Intel nuovo, gli ARM che sono utilizzati nei palmari, Alpha, Spark, MIPS per grosse workstation, Motorola 68000, PowerPC e anche sui sistemi AS400. Chiunque conosca un altro sistema operativo che gira su tutte queste piattaforme, faccia avanti. Fino a qualche anno fa era stato criticato al sistema di sviluppo open source il fatto che mal si adattasse allo sviluppo di grossi progetti. Va bene, una cosa è fare un programmino che fa il editor di testo, una cosa è fare una cosa molto più corposa. Invece i programmi che ci sono lo dimostrano, il sistema di sviluppo open source ha dimostrato di essere in grado di fare questo. Per esempio la Red Hat 7.2, ormai vecchia, contiene 17 milioni di linee di codice sorgente. Slot significa source line of code, quindi linee di codice sorgente, equivalente a circa 4.500 anni di uomo di lavoro. La versione 7.1 ben 30 milioni. Qualcuno potrebbe dire, beh sì, però una volta che il progetto si divide in più sottoparti è come se fossero di progetti piccoli, di lavori piccoli, quindi si può fare questa cosa. Questo è vero, ma non è vero, perché il kernel per esempio non è possibile suddividerlo in tante sottoparti e ci sono ben 2 milioni di linee di codice, soprattutto nei driver, che vanno comunque organizzati in modo centralizzato, vanno seguiti in modo continuo e centralizzato, non si può suddividere parte del kernel a una persona, parte a un'altra e infischiarsi nel lavoro che fa uno, quello che fa l'altro. Sicurezza. Anche qua la sicurezza è difficile da misurare quantitativamente. Non abbiamo il metro per la sicurezza, un misuratore elettronico che ci dice questo è più sicuro, questo è meno sicuro. Però ci sono degli indicatori. In particolare c'è un'assicurazione americana che in particolare fa assicurazioni per attacchi da hacker. Quindi ti ripaga i danni se un hacker ti attacca al tuo sistema. Bene, questa assicurazione chiede dal 5 al 15% in più se come sistema per il web usate Windows anziché New Linux o Unix. Non so, diceva prima Alberto che qualche tempo fa, quando c'era PHP Nuke, avevano modificato la pagina iniziale. In quel caso il sito si dice che è stato defaced, cioè è stata modificata la facciata. Bene, la maggior parte dei siti che vengono modificati, che vengono defaced, sono ospitati sui sistemi Windows. E la proporzione tra i siti defaced che girano su Windows e quelli che girano su Apache, sul New Linux e Apache, è sproporzionata se si considera che il market share, cioè la quota di mercato come sistema operativo lato server è più o meno uguale, ma come web server è completamente diverso, cioè Apache è 3 volte la quota di mercato di IIS, però il numero di siti defaced con Apache sono molto molto inferiori a quelli di IIS. In particolare c'è un sito che fino a qualche tempo fa teneva queste informazioni, fino al dicembre 2002, ha trovato che il 59% dei siti defaced sono spinti da Windows, il 21% da Linux, 8% Solaris, 6% BSD e 6% altri. Attrition ha smesso, c'è stato un altro sito che ne ha preso il posto e fino a luglio 2001 ho trovato che il 66% dei siti defaced sono spinti su Windows e il 17% su Linux, quindi sono aumentati in percentuale quelli su Windows, sono diminuiti quelli su Linux. Ancora, BugTrack è un altro sito che tiene traccia delle vulnerabilità dei diversi software. Statisticamente vede che il sistema operativo in generale meno vulnerabile, soprattutto il meno vulnerabile tra tutti, è un sistema operativo open source. E tutti i sistemi operativi open source sono meno vulnerabili di Windows. A meno che si vogliono contare le vulnerabilità di Linux più volte, cioè facendo la somma, cioè tutti i Linux, le distribuzioni come se fossero sistemi operativi diversi e si sommano. E qua c'è una tabellina che lo mostra. In particolare vediamo che il più robusto dal punto di vista è OpenBSD, che infatti pubblicizza il suo nato per la sicurezza. Un altro esempio di qualità dell'open source nel campo della sicurezza. La velocità di risposta alle vulnerabilità, cioè quando c'è una velocità a risolvere una vulnerabilità grave nel proprio software. Allora, Red Hat è stata la più veloce di tutti. È stata la più veloce di tutti. Microsoft media, però guardate quante segnalazioni che ha avute. Solaris, cioè Sun, guardando che ha avuto poche segnalazioni, è stata la più lenta. Basta vedere l'ultima colonna in cui c'è il tempo medio di risposta.
1: Non è che non lo vedi circa
0: il suo abitante. Esempi recenti: nel 2002, questo giugno, c'è stato un piccolo bug scoperto in Apache, la patch è stata rilasciata 2 giorni dopo. Settembre 2002, un bug piuttosto serio su OpenSSL, una libreria per la trasmissione crittografata delle informazioni su internet, la patch è stata rilasciata lo stesso giorno. Windows XP invece ha sistemato la stessa cosa, il bug dell'SSL, nel service pack 1, senza avvertire minimamente i suoi utenti di questo pericolo. Un altro problema che ci fu tempo fa con SSL, con l'implementazione di SSL nei browser Conqueror di KDE e Internet Explorer di Microsoft, fu risolto in giornata dal gruppo di sviluppo di KDE, mentre la Microsoft rilasciò circa una settimana dopo una nota in cui diceva che era una cosa da niente, una fesseria. Quindi questo è il modo di affrontare i problemi di sicurezza da parte delle diverse società. Vabbè, ora vado un po' veloce perché sono tardi. Apache praticamente ha un record di sicurezza migliore di IIS circa le vulnerabilità serie. Infatti l'ultima vulnerabilità serie di Apache risale a gennaio 97. Una meno seria è gennaio 1998. Da quel momento in poi non ci sono stati più anni da serie per Apache, mentre invece da gennaio 2000 a giugno 2001 la Microsoft ha rilasciato ben 21 bollettini di sicurezza per IIS, di questi 5 altamente pericolosi. 3 precedenti al 2000 si riferivano a IIS 4. Tutti questi bug di IIS in genere sono sfruttati poi dai worm, si pensi a Code Red, Nimda e cose varie. Non devo aggiungere altro. In pratica, da giugno 98 a giugno 2001, in 3 anni, Internet Information Cyber ha avuto 8 vulnerabilità serie, Apache niente. Non solo, una vulnerabilità su IIS è più pericolosa che su Apache, perché IIS è installato in modo tale che fa parte del sistema operativo, quindi una persona, qualcuno riesce ad entrare, acquisisce il pieno controllo del sistema operativo, mentre invece Apache viene eseguito con pochissimi privilegi, per cui anche se si riesce ad entrare si riesce a fare poco e niente, al massimo si modifica il sito web. Vediamo la distanza tra gli annunci di sicurezza tra i diversi sistemi, cioè tra un annuncio di vulnerabilità e un altro nei diversi casi. Come vedete sono passate 12 settimane e 44 settimane nel caso di Apache, mesi, scusate, invece in IS 4 mesi, un mese, 18, quindi sono più frequenti. Chiaramente non esistono programmi invincibili, però se ci dobbiamo basare sulle prestazioni del passato si può scegliere con abbastanza sicurezza. Vabbè, questi altri numeri li leggete rapidamente. Il numero di volte in cui è stato attaccato IS è molto maggiore di quello di Apache, considerando il fatto che ci sono molti più sistemi Apache. Già questo dovrebbe indicare la differenza di qualità. Gartner Group, che fa un sacco di indagini di mercato che spesso e volentieri vengono pubblicate su un sacco di riviste, consiglia di passare ad Apache o i Planet, perché IIS non è affatto sicuro. Le spese necessarie per riparare i danni da diversi worm sono state ingenti, 1,2 miliardi di dollari ad esempio. Vabbè, questo caso lo passiamo velocemente. Rapidamente, discorso, ci sono troppi virus per Windows, perché è un sistema che è molto diffuso e quindi attrae gli sviluppatori, e anche per scelte insicure dal punto di vista progettuale. Infatti le macro di startup di Word, il fatto che Outlook segue gli allegati, il fatto che molte directory di sistemi Windows non hanno protezione da scrittura, facilitano il lavoro degli sviluppatori. Chiaramente la Microsoft non ha, cioè, non gli interessa spendere soldi da questo punto di vista, perché non ha un competitore serio sul lato, diciamo, sui grandi numeri. Inoltre il fatto che il codice non è aperto non permette a tanta gente di vedere dove sono i difetti, cosa che invece un codice open source permette. C'è ad esempio un caso di Borland, che rilasciò un proprio database come open source, aveva una backdoor, fu scoperta dopo qualche mese dagli sviluppatori open source e quindi chiusa.
1: Va bene.
0: Mettono fretta.
2: No, che siamo fuori tempo, dai.
0: Un'altra cosa, che il miglior scanner di vulnerabilità per le reti, quindi dei programmi che analizzano i computer, dicono cosa c'è che va bene, cosa c'è che non va male, quindi quali sono i punti deboli di un certo computer, è un software open source che si chiama Nessus. TCO, il discorso è questo: non importa se un software all'inizio ti costa poco, l'importante è la somma che devi spendere durante tutto il ciclo di utilizzo del software, quindi addestramento delle persone, manutenzione eccetera eccetera, per usarlo. Chiaramente anche in questo caso TCO è sensibile alle assunzioni fatte, e per ogni prodotto che si sceglie esiste uno studio che ti dice che quel prodotto ha il TCO minore. Quindi bisogna individuare quali sono gli elementi di costo principale, fare una stima e quindi decidere. I costi che non bisogna mai dimenticare sono l'amministrazione, i costi di supporto, gli upgrade. Alcuni vantaggi che fanno, alcune cose che fanno in modo che il TCO di soluzione open source sia basso: il costo iniziale minore, la spesa, costo iniziale minore. Linux per esempio si può anche scaricare dalla rete, lo abbiamo qua in distribuzione a un po' di soldi. Facciamo un esempio. Realizziamo un web server.
2: Chiudilo al prossimo argomento, perché
0: questo è l'ultimo argomento.
2: Ah, perfetto, dai.
0: Allora, se realizziamo un web server pubblico con email, file server per internet, computer, ci va database, queste sono le spese che dobbiamo fare, quindi non siamo Windows, non siamo Linux. Le tre cifre del sistema Red Hat si riferiscono a tre diverse, diciamo, soluzioni: standard, professionale e server. Non c'è bisogno di commentare. Anche il costo di upgrade nei sistemi open source è minore, inoltre non si è vincolati alla politica dei prezzi dei fornitori. Il supporto tecnico chiaramente va acquistato a parte, però così sul supporto tecnico c'è concorrenza da parte di diverse aziende. Non c'è il problema del costo di gestione delle licenze, mentre i rischi legali, come ho già detto prima, la possibilità di usare anche hardware vecchio, in particolare si può utilizzare hardware vecchio come application server, quello che Microsoft va pubblicizzando come terminal server, già gli sistemi Unix lo facevano dagli anni 80. Infatti vecchi computer come si terminano. C'è anche uno studio italiano al riguardo che mostra come i sistemi Linux hanno un TCO molto minore di Windows. Uno studio di questo gruppo, Robert Friends, riesce a mostrare la stessa cosa. E anche Microsoft ha recentemente ammesso che i propri sistemi, le proprie soluzioni costano di più. Alcune aziende che hanno ottenuto grossi risparmi utilizzando sistemi open source: Amazon, una città in Florida, una città di Largo in Florida. Dell, che chiede meno soldi per avere l'hosting se si sceglie per il sistema di Linux, e anche Intel ci ha risparmiato parecchio. Conclusione: abbiamo visto che il market share di molti prodotti è ampio, l'affidabilità è buona, le prestazioni sono di tutto rispetto, sono spesso i più sicuri, scalano quindi da piccoli sistemi ai mainframe, hanno un buon TCO, quindi quando si deve scegliere una soluzione hardware conviene almeno indagare le soluzioni open source. Ci sono qua alcuni riferimenti, vabbè, in particolare
2: comunque
0: l'articolo
2: le trovano sul sito, sul sito, dillo, che li trovano sul sito. No, scusatemi, io ho trattonato un po' Francesco perché l'argomento è particolarmente interessante, ma ora ci avviamo rapidamente alla conclusione. Voi tra l'altro ora prego anche gli altri colleghi che hanno preparato, cioè potremmo discutere fino a dopodomani su Linux, chiaramente non è. Però tenete presente che voi potete trovare sia le slide che noi abbiamo presentato che tutti i riferimenti nel nostro sito e nel sito del Bricknet da lunedì, che è lug.linuxsicilia.it e www.freaknet.org. Allora, a questo punto entriamo nel vivo della discussione, entrano le ballerine sostanzialmente. In maniera ragionevolmente breve vi vorrei presentare Fabrizio Torrisi, che ci spiegherà perché scegliere Linux.
3: Allora a tutti, sono Fabrizio Torrisi, mi occupo di hardware e software prima su piattaforma Microsoft, adesso lo vediamo su piattaforma Intel, e ho imparato a pensare a questo sistema operativo per l'uso sia giornaliero che aziendale. In queste mie slide cercherò di spiegare quelle che sono le applicazioni di Linux in azienda. In particolar modo cerchiamo di rispondere a quelle che sono le principali domande del perché scegliere Linux. Innanzitutto pensiamo che una nostra azienda, anche formata da 2-3 computer, possa un giorno svegliarsi il signor Bill Gates e dire: se vuoi da oggi, vuoi utilizzare il sistema operativo che hai sempre utilizzato, mi devi pagare X, perché non risiedono più sul tuo computer, sono sulla mia rete e decido io qual è il prezzo. Quindi, detto questo, i dubbi diventano ragionevoli. In particolar modo, cosa ci spinge a passare a Linux? Innanzitutto la famosa schermata blu che tutti penso conoscono, che una volta nella loro vita utilizzando Windows hanno visto. Almeno una, eh. E poi magari quando stiamo digitando un documento di Word e siamo giunti a 5-6 pagine, dice: Word è eseguito un'applicazione non valida e pertanto verrà terminato. Ricordiamoci che in questo particolare caso il recovery del documento di Word non funziona, quindi abbiamo perso tempo, denaro se siamo una persona che lavora in un giornale, se scrive un articolo. Vogliamo più sicurezza ed affidabilità e quindi stabilità, quindi scegliamo Linux per i motivi che abbiamo visto prima. E poi ricordiamoci che Linux è adattabile alle nostre esigenze, alle nostre necessità. Se il nostro computer è particolarmente vecchio, ragionevolmente girerà Linux in modo altrettanto più veloce di quanto girava il vecchissimo Windows 95, con la possibilità anche di riconoscere periferiche nuove. Ricordiamoci anche che Linux nel passaggio di dati non è avido di risorse, quindi possiamo utilizzarlo anche sul vecchissimo hardware che non girerà più. Questo fantastico sistema open source, che non costa nulla, è anche un sistema open source che non risente dei virus che attualmente stanno attaccando i sistemi informatici con frequenza altissima. Quindi, se voi fino ad oggi avete utilizzato Windows, sicuramente vi siete resi conto come i vostri 10 MB, 20 MB di vostra elettronica spesso vanno persi perché attaccati dei virus che i noti, anzi notissimi sistemi di antivirus commerciali non riescono a rimuovere. Il codice open source sul quale è sviluppato il mio Linux è liberamente modificabile. Significa che se voglio cambiare qualcosa o scrivere un programma che faccia qualcosa, sono libero di poterlo fare e di poterlo utilizzare ed eventualmente divulgare a tutto il mondo. Ricordiamoci anche che l'aspetto grafico di Linux è molto simile a Windows, quindi non subiamo uno shock. La segretaria che lavora in azienda, che da 5 anni utilizza solamente il suo bel applicativo, non viene totalmente scioccata nel passaggio. I dati di Linux, al contrario di quello che fino a poco tempo fa veniva sotto Windows, adesso anzi con le versioni 2000 e anche parzialmente con NT, i dati sotto Linux sono dell'utente che li usa. Che significa? Significa che se il mio utente X che viene creato sta lavorando con i suoi bei documenti e con i quali dati io ho avuto accesso alla macchina, tranquillamente nessuno potrà vedere i miei dati. Cioè, se mi staccherò con quel nome utente, potrò accedere con un altro nome utente senza vedere i dati dell'altra persona, quindi potendo lavorare in piena sicurezza e stabilità con il mio sistema. Quindi i dati che io ho inserito, i miei documenti, non sono visibili ad altri utenti che lavorano sulla stessa macchina. Abbiamo già detto appunto che Linux è un sistema operativo che non è avido di risorse, quindi non ha bisogno dell'ultimo Pentium 4, l'abbiamo fatto vedere anche a SMAU. Linux è un sistema operativo che parla con tutti, innanzitutto perché è un sistema operativo sviluppato su più piattaforme, come abbiamo visto prima, sia sistemi Intel che sistemi AMD girano senza nessun problema, e sia perché la documentazione di Linux è libera e fruibile sulla rete, quindi possiamo tranquillamente, se abbiamo bisogno di template per conoscere delle caratteristiche di un programma sviluppato e scaricato da internet, possiamo tranquillamente scaricare dei documenti che ci spiegano come utilizzare il programma. Veniamo forse a uno degli argomenti più importanti che interessano anche l'utilizzo del sistema Microsoft: la migrazione dei dati. Effettivamente, se io ho i miei bei dati sul mio sistema Windows, spesso quando mi dicono sì, questo è il sistema più bello, funziona bene, sì, ma i miei dati cosa ne faccio? I miei applicativi che prima, i dati che prima utilizzavo, .doc, .excel, abbiamo già detto nei precedenti interventi che non ci sono problemi nell'utilizzare questi dati, nell'acquisire il documento fatto con Word ed eventualmente scriverlo e poterlo rileggere nuovamente con Word. Ricordiamoci anche che la posta elettronica tutti i messaggi che avevo prima con Outlook possono tranquillamente essere importati sotto Linux con tutti gli applicativi che girano di posta elettronica. Linux in particolar modo gira senza nessun problema con i dati di Windows, quindi se nella mia rete sto facendo l'esperimento di mettere una macchina Linux, potrò leggere tutti i dati delle altre macchine, avendone chiaramente i permessi per poterlo leggere, e quindi mettere in comunicazione quella macchina per poter leggere tutti i dati. Quindi non ho una macchina isolata che sta funzionando solo ed esclusivamente su se stessa, ma una macchina accessibile dall'esterno. Le stampanti che prima utilizzavo sotto Windows possono tranquillamente essere utilizzate sotto Linux. Quindi posso continuare a stampare anche le più nuove stampanti laser, ricordo Samsung che è partner della Lexmark e molte altre stampanti commerciali nuove, non parliamo di prodotti vecchi, sono tranquillamente installabili sotto Linux. Quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Vediamo quelle che sono le applicazioni che andiamo a trovare, sono, credetemi, quelle che ho messo sono soltanto alcune, non sono tutte, sotto Linux. Innanzitutto il programma più importante è il programma di Office Automation, cioè il programma che prima chiamavo Microsoft Office e adesso chiamo, visto che sono sotto Linux, OpenOffice. Questo particolare programma è il programma con il quale state vedendo le slide ed è un programma che riesce a visualizzare anche le slide di programmi proprietari come PowerPoint. Programmi di grafica, The Gimp, che è un programma come Photoshop, forse anche più complesso e più completo. Programmi Media Player, XMMS, Notune, ce ne sono tanti altri. Programmi per video, MPlayer, li potete leggere tranquillamente. I programmi diciamo più caldi sono i programmi di browser, di internet, tra cui Mozilla e Netscape, che nella versione 7 ha sviluppato il suo browser per Linux, e anche Opera, che non ho messo per motivi di spazio, che ha sviluppato la 6.1, che è l'ultima versione di browser, prima per Linux e adesso forse la farà per Windows, perché si è resa conto che l'utenza sta crescendo. Non mancano anche ingettonati programmi di peer-to-peer, quindi da Kazaa per Windows a LimeWire sotto Linux, che funzionano regolarmente con un tasso di sicurezza sicuramente più alto di quello che siete abituati a vedere. Ho comunque anche il piacere di dirvi che assistendo come operatore del settore quale sono quelli che sono stati gli incontri con Intel e AMD come partner per l'azienda per la quale lavoro, mi è stato ufficialmente detto da queste aziende che ormai Linux rappresenta un riferimento nella creazione di qualunque tecnologia. Cioè dire, mentre prima una piattaforma Intel o AMD veniva provata esclusivamente sotto i server Windows, adesso questo non avviene più. Innanzitutto Linux è entrato nella schedulazione dei sistemi operativi con il kernel 2.4x che vengono effettivamente testati. Questo che vi dico io sono le parole di chi chiaramente crea l'hardware su scala mondiale, che sono Intel e AMD. In particolar modo AMD ha fatto una prova su un server dual processor presso l'Università di Pisa. Sul sito dell'Università di Pisa trovate l'ampia documentazione, dove la ricompilazione del kernel in termini di velocità di ricompilazione era il doppio più veloce rispetto a un sistema Windows 2000 server. Questi sono dati alla mano che trovate sul sito dell'Università di Pisa. Linux e il Wi-Fi. Oggi sicuramente con l'avvento di questa nuova tecnologia onde radio, Linux è entrato come riferimento per tutte quelle che sono le schede wireless e gli access point che oggi girano. Anche Cisco ha deciso di organizzarsi al meglio per supportare Linux nei suoi standard. Non ci sono problemi essenziali anche per quello che concerne l'hardware per i notebook. Questi notebook che vedete girano sotto Linux senza nessun problema. Volevo concludere dicendo che questi sono i link che trovate in questa slide, da cui io ho tratto parte delle informazioni, tra cui credo di poter citare in ordine non di inserimento della slide ma di importanza il sito del Pluto, che è il sito che scrivono tutti gli sviluppatori fondamentalmente. Pluto.linux.it/journal è sicuramente un punto di partenza per quanti di voi si accostano al mondo open, e naturalmente non può mancare il sito del Linux User Group di Catania. Io spero sinceramente che molti di voi che ancora non hanno installato questo sistema operativo e che si sono fatti sicuramente un'idea di di quello che è oggi Linux, più che un'idea, una realtà, prendono in considerazione almeno di creare una partizione sul proprio hard disk per dare vita a un progetto che prima era un progetto, oggi è una realtà. Grazie.
2: Ancora un aspetto riguardo la dimensione di Linux e Linux da parte della scuola. Cosa si può fare Linux a scuola, all'università, nel mondo in pratica diverso da quello del mondo dello sviluppo sostanzialmente? Ce ne parlerà Paolo con Angelo Lupailla.
0: Bene, buongiorno a tutti. Cercherò di essere il più breve possibile, non mi preoccupare. Dunque, sono qui per parlarvi di New Linux nella scuola. Il discorso lo suddivideremo in tre punti: i motivi per i quali conviene adottare questo sistema nelle scuole e comunque nelle realtà didattiche, poi analizzeremo insieme i problemi relativi all'utilizzo ed infine daremo delle proposte di lavoro per chi vuole cimentarsi, enti pubblici, scuole, nell'utilizzo. Dunque, i vantaggi si possono suddividere in due parti: economici e culturali. Dunque, i vantaggi economici sono un'immediata conseguenza della licenza libera. Sono comunque cose che già ha detto Internet: basso costo iniziale, basso costo degli aggiornamenti. Come cosa succede nel caso del software chiuso? Nel caso del software chiuso, i produttori di software propongono nuove versioni dei propri pacchetti vantandoli come rivoluzionari rispetto alle versioni precedenti. In realtà questo non è vero, perché i nuovi prodotti non portano vantaggi funzionali agli utenti e sono costretti a passare di nuovo a un prodotto che ha incompatibilità con le versioni precedenti. Un altro vantaggio economico è la indipendenza dal fornitore. Facciamo un esempio. Pensiamo per esempio alla correzione di problemi riscontrati all'interno di un software. Nel caso del software libero possiamo metterci le mani, possiamo modificare il codice e porre subito un rimedio ai problemi che abbiamo durante l'utilizzo. Mentre invece nel caso del software chiuso dobbiamo attendere il rilascio di una patch, che di solito può avvenire nell'arco di 2 mesi o 3 mesi dalla scoperta del bug. E nel frattempo, cosa non importante, l'importantissima, resta illegale intervenire sul software, quindi noi non possiamo metterci le mani dentro. Un altro vantaggio è la flessibilità di impiego delle risorse economiche. Guardiamo questo grafico. Nel caso del software proprietario, il maggior capitale se ne va in spese per le licenze e comunque per l'hardware che viene acquistato dall'ente. Mentre nel caso del software libero, proprio perché le licenze costano poco, addirittura anche niente, si può dedicare la propria spesa alla fornitura di servizi, quindi di categoria diciamo più alta rispetto a quelli che si potrebbero offrire con una soluzione chiusa. Poi abbiamo la possibilità di fornire liberamente gli strumenti di lavoro ai nostri studenti e ai nostri docenti, un'altra conseguenza della licenza libera. Possiamo utilizzare il laboratorio obsoleto, questo è già stato detto. Ecco, andiamo invece alla cosa che ci interessa di più, soprattutto in ambito didattico, cioè i vantaggi culturali. Innanzitutto volevo sensibilizzare a una definizione importantissima, che è quella del verbo insegnare. Insegnare non vuol dire ammaestrare persone a utilizzare un particolare ambiente, come per esempio un applicativo che può essere Word oppure altri applicativi chiusi, ma significa mettere la gente in grado di comprendere i metodi informatici e quindi di cavarsela da solo in un futuro. Permette di studiare integralmente i meccanismi di funzionamento e rende consapevoli delle procedure svolte e, cosa importantissima, non alimenta stereotipi e pregiudizi che sono presenti oggi, per esempio il fatto che il New Linux è uno strumento malvagio oppure il New Linux è uno strumento utilizzato dai pirati informatici oppure il fatto che il software libero è inaffidabile in quanto traduto. Queste sono tutte delle cose che sono da smentire categoricamente. Il software libero educa all'uso di formati aperti per lo scambio di informazioni. Questa è una cosa importantissima, specialmente negli enti pubblici. Quanti di voi che usano per esempio Macintosh o Linux non riescono a leggere formati DOC emessi da enti pubblici, come per esempio la Regione Sicilia oppure altri enti pubblici? Tutti dobbiamo essere in grado di leggere i formati per i documenti. Altra cosa importantissima è che libera dal monopolio informatico. Infatti la cultura informatica non viene solo da un produttore. E come sarebbe come affermare delle riconoscenze nel campo della letteratura italiana avendo approfondito questo di un solo lavoro. E poi possiamo condividere il lavoro fatto. Per esempio, un esempio molto tipico in questo caso, soprattutto nelle scuole, che una scuola per esempio ha l'esigenza di sviluppare, non so, un applicativo che gira sul web, che fa e-learning, quindi distribuire online i documenti, dare un minimo di supporto e realizzare dei questionari online. Nel caso di software proprietario, la scuola dovrebbe acquistare a caro prezzo un software chiuso e installato nelle proprie macchine. Invece nel caso del software libero, una scuola può benissimo andare a cercare nella rete un software che può essere stato realizzato da una scuola che ha le capacità per poter scrivere questo progetto e quindi lo condivide secondo la regola che abbiamo detto prima. Quindi questo è un importante vantaggio culturale, anche perché la scuola può andare a modificare il software, fare delle migliorie e metterlo a disposizione della comunità delle altre scuole che lo utilizzano. Permette di verificare il lavoro delle altre persone. Questa è una caratteristica del software aperto. Grazie al fatto che il software è aperto possiamo vedere effettivamente come il software tratta i nostri dati personali. Se pensiamo alla scuola, per esempio, possiamo pensare all'archivio degli studenti. E l'accesso ai sorgenti permette di sviluppare e fare nuove le tecniche antiprogrammatorie. E poi molto molto molto diffuso negli utilizzatori di Unix è che non c'è un solo modo di fare le cose. Sotto Unix, sotto Linux in generale, esistono ampi strumenti di lavoro, sviluppatori, sviluppi, software di sviluppo, compilatori, linguaggi e scegli vari. Il software libero è dedicato alla legalità. Questa la andiamo avanti perché c'è problema. Una cosa importante è che l'adozione del software libero permette alla scuola di introdurre vari argomenti di studio, per esempio nel caso del diritto, lo studio del diritto d'autore e delle licenze libere, la differenza che c'è con quelle proprietarie. Nel caso dell'economia, lo studio della libera concorrenza, dei monopoli e dei modelli commerciali. Nel caso delle discipline sociali, quindi storia della scienza che rilevanza del punto dell'informazione. L'organizzazione aziendale, la differenza tra il metodo bazar e il gerarchico. E poi ovviamente l'inglese, la traduzione di documentazione e quindi approvazione del linguaggio di studio. Vediamo cosa dice il Ministero della Pubblica Istruzione riguardo agli obiettivi da raggiungere dell'insegnamento e delle nuove tecnologie. Hanno priorità l'insegnamento della cultura necessaria al dominio della tecnologia e quindi la partenza delle logiche e delle tecniche di impiego, che portano quindi a uno sviluppo di una forte professionalità. In realtà adesso, fino adesso poco si è fatto. Praticamente si è speso molto per la fornitura di hardware e software proprietario, rinunciando quindi alla formazione del personale. È stata creata la patente europea del computer basandola su uno specifico ambiente, su uno specifico programma. Questo va contro la mia definizione personale di educazione. Bisogna mettere la gente in grado, bisogna dare gli strumenti alla gente di poter capire i metodi informatici, anziché essere addestrati sull'utilizzo di un software che comunque tra vari anni verrà abbandonato. Ma per fortuna l'insegnante può avere la libertà di insegnamento e sembra che finalmente qualcosa a livello del governo si muova. Infatti si può consultare, non so se l'hanno distribuito, un rapporto dell'autorità dell'informatica e della pubblica amministrazione che spiega tutto questo. E poi ovviamente New Linux ha acquisito maggiore facilità di utilizzo. Adesso andiamo a analizzare i problemi relativi all'introduzione di questa categoria di software, dando delle obiezioni che comunque la gente da a me personalmente anche agli utilizzatori di Unix. La prima obiezione è: dovete usare il software più diffuso nelle basi oppure dovete far conoscere quello che si usa negli uffici? Io personalmente rispondo dicendo che la scuola ha lo scopo di educare, non quello di addestrare le persone, che la scuola non può essere subalterna aziende e l'insegnante non è un piazzista ma ha uno scopo che è quello didattico educativo e che comunque quello che usiamo oggi, come ho detto prima, sarà abbandonato domani. Quindi addestrare le persone utilizzando un software è totalmente sbagliato. Un'altra obiezione è che il programma L non è professionale come il B. Beh, potremmo dire che la scuola deve insegnare vari strumenti. Potremmo dire che andare troppo in dettaglio è uno strumento dettaglio su uno strumento è controproducente. E poi potremmo anche dire che le aziende sono libere di scegliere un particolare software, ma che la scuola ha altre priorità che sono quelle formative. Un'altra obiezione è necessario il B perché tutti usano il formato L. Nessuna formazione è rappresentata in un solo formato, anzi si deve educare la gente a utilizzare più formati possibili in modo da essere compatibili con più sistemi possibili. E l'uso di formati standard favorisce l'interoperabilità. Beh, il software libero non è molto diffuso in realtà perché la libertà si paga e si paga caro. Perché scegliere i propri strumenti è faticoso. imparare un sistema operativo non è, non, comporta molto tempo e generalmente le persone non hanno voglia di imparare. Poi anche perché andare fuori da Grecia è faticoso, perché potrebbe capitare che tra gli insegnanti ci sono degli scontri, cose che può accadere e accade comunque molto spesso. E ci vuole una grande forza di volontà per questo tipo di sistema. Bene, adesso darò delle proposte di lavoro per chi lavora nelle scuole, comunque a livello didattico, a vari livelli. Dunque, i pazienti e i docenti potremmo consigliare di far prendere coscienza dell'importanza delle scelte tecnologiche ai propri colleghi, comunque agli studenti anche. Mostrare sistemi Linux ben più configurati e ricordare l'importanza degli standard reali e dell'interoperabilità. A livello ministeriale, comunque del proprio titolato, la scuola potrebbe fare presente o far valere le proprie scelte didattiche al proprio titolato, cercando questo elemento di incontro. Chiedere e proporre corsi di aggiornamento specifici, richiedere fondi per il personale tecnico e non per le licenze. E quindi, e poi infine, lavorare come comunità ECHR o con gli studenti motivati, questa è una possibilità. Molte scuole hanno all'interno persone con capacità che vorrebbero avere accesso a gli strumenti informatici, dare una mano, comunque risulta positivo per lavorare. E quindi bisognerebbe incentivare e farsi sentire questi docenti e questi studenti. Bene, alla fine vi do dei riferimenti, darò a questo delle informazioni, il nostro sito è scritto in tutto il mondo, mi scuso per la velocità che ho avuto nella scuola tedesca, ma è stato molto tempo che fa. Grazie.
2: Allora. Abbiamo quasi un minuto, in realtà stiamo anche aspettando che porti nell'ingresso, per cui se da un lato c'è questa necessità di operare con Linux nel mondo delle aziende, nel mondo della scuola, un'altra frontiera è certamente quella della pubblica amministrazione e di questa frontiera ci verrà Rosario
4: Pellorella. Purtroppo credo che il mio intervento sarà un po' sacrificato a questa ora. Allora, dicevamo pubblica amministrazione, perché Linux nella pubblica amministrazione? Perché no? Innanzitutto, già il nome stesso pubblica amministrazione ci dà la misura in cui noi dobbiamo valutare questa entità, ovvero pubblico. E di contro noi abbiamo qualcosa che attualmente consente di gestirla con i meccanismi vecchi e tradizionali, che si tratta di proprietario, ovvero software proprietario, nonché sistema operativo proprietario. Allora io vi chiedo, sareste voi dell'opinione di affidare tutti i vostri risparmi ad qualcuno di non conosciuto che ne fa tra virgolette ciò che vuole senza dirvi esattamente che meccanismi usa? Sarebbe voi questa opinione senza sapere appunto come fidarvi di questa persona? Io penso di no. Allora andiamo a vedere un pochino perché il software libero nella pubblica amministrazione. Gli obiettivi del software nella pubblica amministrazione. Gli obiettivi dovrebbero essere quelli di semplificare l'accesso ai dati amministrativi, cosa che peraltro risulta essere legiferata. Infatti questo occorre sia per l'amministrazione della cosa pubblica, sia per il cittadino. Ridurre il costo di gestione e migliorare e velocizzare il rapporto cittadino-amministrazione. Vediamo adesso con che mezzi si può realizzare questo. I mezzi sostanzialmente sono quelli dell'introduzione massiva dell'informatica in rete, perché non è difficile prevedere che nei prossimi 5 o al più 10 anni ogni casa sarà dotata di un computer che consentirà a chiunque di poter, tra virgolette, riuscire ad avere quelli che sono attualmente i servizi tradizionali andando verso gli sportelli, averceli direttamente a casa, potersi fare i propri certificati, poter in qualche modo interagire con la pubblica amministrazione direttamente da casa. Le necessità. Le necessità sono appunto nella pubblica amministrazione l'archiviazione a lungo termine, l'integrità dei dati, gli esempi diciamo, più palesi sono l'anagrafe, il fisco, sono necessità di sicurezza, perché abbiamo delle responsabilità nel caso della privacy, della confidenzialità, dagli utensili o della difesa del territorio. E in più devono avere un costo modico, perché sempre abbiamo sotto gli occhi la riduzione di budget per quanto riguarda questi capitoli di spesa e appunto una politica di riduzione dei costi. L'autenticazione del cittadino, dicevamo, proprio questo è uno dei meccanismi che dovrebbero portare alla facilitazione del e-government, proprio la certificazione di uscire a ottenere le certificazioni direttamente da casa. Parliamo adesso delle scelte di non operare. Le scelte operate portano a questo, a ciò che è stato finora, soluzioni proprietarie che hanno in mano, gentilmente offerte ai prezzi che conosciamo bene da multinazionali straniere in posizione di monopolio. Non occorre fare nulla. I vantaggi. Ma qualcuno ha già pensato per noi, basta firmare in calcio un bel contratto. È proprio così, attualmente gli amministratori non fanno altro che farsi sottoporre un bel contratto e apporci sopra una bella firma, senza sapere esattamente cosa quel software o quel sistema operativo farà dei propri dati. Andiamo a vedere le conseguenze di questo tipo di operato. Un software proprietario o monopolistico porta perdita del controllo tecnologico. Infatti, non avendo la possibilità di accedere ai sorgenti degli applicativi, non si sa esattamente cosa l'applicativo stesso farà dei nostri dati. Non si sa se questi dati verranno custoditi in maniera consona, oppure, chissà, verranno spediti a nostra insaputa da qualche altra parte. Perdita del controllo finanziario, perché come dicevamo, nel momento in cui un monopolista non ha competitor, può stabilire lui il prezzo di quanto vuol farsi pagare quell'applicativo, anche perché non essendoci alternative, la pubblica amministrazione non ha scelta. Necessità obbligata di continui upgrade imposti da volute e immotivate variazioni di formato. È sotto gli occhi di tutti che ad ogni nuova generazione di applicativi proprietari si ha sempre qualche difficoltà a poter interagire con i dati prodotti con quella vecchia. Perdita della neutralità tecnologica. Abbiamo un esempio lampante proprio nel Regno Unito, dove a causa delle scelte scellerate fatte in ordine di scelta principale di prodotti monopolistici, si sono ritrovati con un bel po' di problemi e hanno operato scelte diverse. Andiamo a vedere ancora perdita della confidenzialità. Cosa intendiamo con confidenzialità? Il terrore che ormai si ha da parte di buona parte degli utenti che fanno uso di prodotti di tipo monopolistico, di virus che vanno circolando, diciamo, al primo posto, e quindi avere l'assoluta perdita di ciò che noi consideravamo sicurezza sui nostri sistemi. Perdita della presunzione appunto di sicurezza, dicevamo, perché dal momento che non è possibile vedere cosa fanno. E in più zittire le aziende che fanno auditing di sicurezza, con conseguente diminuzione della stessa. Dal momento che non è possibile operare dei controlli, non si può avere nessun tipo di certezza. Perdita dell'autonomia decisionale, perché gli scopi del monopolista raramente coincidono con quelli del cliente. E infatti nessuna politica di prevenzione dei virus, con conseguente apertura di mercati miliardari per i produttori di antivirus. Andiamo a vedere cosa potrebbe essere l'alternativa. Restituire all'utilizzatore il controllo tecnologico, questo già sarebbe un primo passo, perché attualmente nessun amministratore di sistemi proprietari ha il controllo reale di ciò che accade sul suo sistema. Si affida semplicemente a ciò che il produttore gli dice che debba accadere. Offrire una vasta rosa di fornitori, perché, dicevamo, caduto un monopolio, ecco che si presentano molti competitor, e questo favorisce tutti. Garantire la neutralità tecnologica, proprio quello che aveva appena detto Angelo, ovvero più protocolli e formati aperti facilitano tutti, oltre a dare la possibilità a molti di poter accedere sui dati, che è la cosa fondamentale, e non focalizzarsi su un unico protocollo o un unico formato che impedirebbe la diffusione dell'informazione. Mantenere la presunzione di sicurezza, avere quindi la possibilità di dare a chiunque la capacità di controllare ciò che avviene a questi dati e garantire la perennità della soluzione. Infatti l'agenda legata alle esigenze dell'utente e non agli imperativi economici del fornitore è uno dei punti salienti. Questo è tecnologicamente, socialmente ed economicamente possibile. Infatti questo avviene

0: Quindi una volta tanto potremmo avere dei impiegati che sanno cosa stanno facendo. Standardizzazione di una piattaforma unica e scalabile per ogni realtà di sicura affidabilità e versatilità. Per piattaforma unica non vuol dire un monopolio, bensì una filosofia, qualcosa che sia possibile applicare ad ogni tipo di dimensione. Noi possiamo applicare la realtà del software libero ad una nazione, così come al comune di 5.000 abitanti. Ancora, formati aperti, quindi riusabili all'infinito, danno una garanzia sulla protezione degli investimenti fatti. Quindi io non compro il software specifico, verticale, che mi consente di lavorare un anno sui miei dati e poi dover dare mandato ad un'altra azienda che mi riconverta tutto per poter sfruttare la nuova versione del software. Sicurezza contro i virus, dicevamo, e intrusioni indesiderate. La filosofia stessa del software libero impedisce la proliferazione dei virus, perché io non devo far capo a nessuna entità centrale che, da cui attendermi una patch, una pezza da mettere sulle palle trovate dai vari virus. Posso farlo anch'io in prima persona se ne ho le capacità, e anche se non ne avessi, siccome Linux nasce e tutto il software libero nasce dalla rete, sulla rete posso trovare le mie soluzioni. Possibilità di usare fin da subito la quasi totalità di documenti generati con SuiteOffice. Infatti, come diceva Fabrizio, una volta poteva essere un problema avere un bel po' di dati nel nostro caro formato proprietario e non poterli far migrare su piattaforma Linux. Adesso non è più così. Andiamo a vedere un pochino, dare un'occhiata su cosa succede negli altri stati. Queste sono notizie provenienti sia dalla carta stampata sia da un sito che è tutto informatico. Berlino, sia Linux nuovo monopolio. Il governo tedesco annuncia una partnership a tutto campo per portare sistemi open source nella infrastruttura della pubblica amministrazione. Il governo peruviano ha deciso l'introduzione massiccia di software libero nella pubblica amministrazione e nella pubblica istruzione, malgrado le pressioni fatte da una multinazionale del software. Vi basta fare una query sul motore di ricerca che voi usate normalmente con Perù e Linux e troverete tutta la storia. Cosa succede ancora negli altri stati? Oltre a questi due abbiamo un esempio di comunque, sostanzialmente quella slide diceva questo, che governi come la Francia, la Germania, il Belgio, la Danimarca, Brasile, Argentina hanno già in fase avanzata l'introduzione di Linux nella loro pubblica amministrazione, nonché nella pubblica istruzione, e governi come gli USA hanno già deciso di impiegarlo nelle loro strutture locali periferiche, nonché nelle loro agenzie governative, tra cui ci sono
1: militari e governative,
0: tra cui NASA, National Security Agency, CIA e Casabianca. Oh, sono tornato indietro, più del previsto, va bene. Eccolo qua, questa è la slide. Andiamo a vedere un po' a casa nostra. Come il Bedonia Montecelio a Roma distribuisce già un programma chiamato Swamp Impact per la gestione di pagine dello sportello unico delle attività produttive. Questo software qui è stato espressamente richiesto da questo comune ad Infostrada con l'obbligo di rilasciare tutto sotto licenza GPL, che sarebbe la licenza pubblica. Questo cosa può favorire? Che altri comuni ne possano usufruire senza spendere neanche un soldo? Comune di Firenze, che è uno dei precedenti forti nel campo della pubblica amministrazione, già nel corso del 2001 ha avviato una conversione sperimentale dell'infrastruttura informatica avvalendosi del software libero. E un altro esempio ancora, nella seduta di lunedì 18 marzo il Consiglio Comunale di Lodi ha approvato a larga maggioranza una mozione in favore del software libero che ricalca quella approvata lo scorso anno a Firenze. Ecco perché l'adozione del software libero nella pubblica amministrazione non può che essere la scelta della ragione. Ecco, questo faccio un piccolo stralcio. Dicevo, noi diciamo.

Dobbiamo considerare anche in ottica futura il discorso del e-government. E-government può anche, vuol anche dire voto elettronico. Chi si fiderebbe nel dare il proprio voto affidando un software proprietario di cui non si sa che tipo di manipolazione può operare su quel dato? Ecco, riflettiamo tutti su questo. Riflettiamo sulla possibilità appunto di poter controllare ciò che i nostri software facciano, cosa che ci è assolutamente preclusa con i software proprietari. Grazie.

0: farvi sapere chi siamo noi. Questa manifestazione è stata organizzata dal Lupo Catania e dal Freaknet Media Lab per una pre-presentazione del Freaknet Media Lab. Io vorrei passare, si vede?
1: Volevo ringraziare tutte le terroriste e i terroristi presenti qui oggi, perché terroristi? Ma in realtà è abbastanza semplice. Cioè, la produzione del software libero è un atto di eversione economica che sovverte completamente le linee della globalizzazione, che così come le state da dobbiamo perdere questo governo, questo momento storico. Perché mentre di acquistare software e abbandonare il modello della competizione sul mercato per aderire ai principi della condivisione della conoscenza e della tecnologia, può facilmente essere bollato di emozione. Perché ogni software rappresenta il settore più strategico, rappresenta il transittore, quello che presento ovunque. Cioè, ci sono programmi che guidano i missili, ci sono programmi che vi permettono in realtà di scambiare pettegolezzi con i vostri amici al telefono, ci sono programmi che vi permettono che contano l'interesse del vostro conto in banca, ci sono programmi che vi guidano l'ascensore per salire o scendere di piano. Tuttavia non c'è un'azione quotidiana, un nostro comportamento quotidiano che non sia regolato dal software. E con l'idea di condividere software qualche modo assomiglia a quella che 150 anni fa un signore di cui accennava all'epoca di questi signori a proposito della condivisione dei mezzi di produzione. È vero che è stata caratterizzata una tradizione tipica delle fabbriche dell'Ottocento, perché come questa cosa qui del software, perché software commerciale come le macchine delle fabbriche da allora appartengono a un certo signore e l'operaio al telaio non ha diritti su di esso. Con la tecnologia informatica ovviamente lo scenario è lunga, perché in questo caso il mezzo di produzione è possibile copiarli liberamente, distribuirli liberamente e addirittura renderli più efficienti per i nostri scopi. Quindi capite la contraddizione, portate la contraddizione che introduce il software libero e tutto quello che vi è connesso. E già ne abbiamo parlato allo scorso di Misteri, della questione di come questa cosa partita dal campo tecnologico è passata a quello filosofico, a quello politico, e in maniera forse più piccola, ma non per questo meno incisiva, anche nell'etica della comunità libera del software. Da qui nasce la paura sempre crescente delle potenze di fronte al secolo che si aggira per l'internet. Allora parte la stessa crociata. Bush chiude il contenzioso con Microsoft alla faccia della libera concorrenza, ma quello che è peggio alla faccia di milioni di consumatori, e non solo negli Stati Uniti, milioni di consumatori in tutto il mondo, perché anche i paesi emergenti pagano il prezzo imposto dai datori del lavoro. Considerate che un paese povero come Favela, come il Brasile, deve andare 23 barili di petrolio per ogni pacchetto Office Windows che riceve. Stiamo parlando di scudo largo, no? Oppure, un altro paese dove la povertà sicuramente è di casa, come l'India, per stato di licenza manda 60 sacchi di soia. E un po' di gente si potrebbe stamare con queste cose qui. Ma alla fine, per ottenere che cosa? Per ottenere dei programmi chiusi, miseriosissimi, di cui non sappiamo niente di come sono fatti dentro, con le creazioni industriali. Allora poi diventa anche naturale che, vabbè, lasciamo perdere la Cina, si può dire che sono le tecnologiche, ma che paesi come la Germania alla fine adottino fatto questo sistema, contribuiscono allo sviluppo anche per paura dello spionaggio. Perché la paura dello spionaggio? Visto che non so cosa c'è dentro, allora può esserci un pezzo di codice che a un certo punto a mio comando vi prende il missile di cui parlavo prima e ve lo manda sopra i vostri tassi, oppure prende e comincia a registrare le vostre comunicazioni al telefono, o ancora l'esempio della banca, a un certo punto ritrovate il vostro concorrente completamente vuoto, oppure vi rompono dentro l'ascensore. Qualcuno di voi per esempio è stato un del genere? No? Allora siete per il software libero, per la versione economica, siete di no global e gli amici di Francesco Caruso. Siete veramente dei terroristi. Entrate anche nei guai perché la presenza costante, abbiamo fino a quest'ora, la presenza dei vostri carabinieri in borghese in quest'aula non è rassicurante. Non è rassicurante perché non è a volte fine della nostra sicurezza, della nostra protezione, ma all'accertamento della verità sociale che abbiamo raggiunto, rivendicando un diritto a scegliere, una globalizzazione della collaborazione e della condivisione contro quella dello sfruttamento. E chi non pensa idee diverse dal pensiero unico dominante, idee cioè l'esale giustizia, non può dormire sonni tranquilli, perché più probabilmente verrà arrestato di notte, portato in un carcere di massima sicurezza e vi sarà a tempo determinato accusato di reati introdotti dal fascismo e autorizzati da questo governo. Allora, io mi congedo, vi saluto, vi ringrazio per la vostra partecipazione e spero che metterete appunto un giorno nel vostro lavoro, nel vostro tempo libero, le idee di evasione economica e sociale di cui abbiamo discusso qui oggi. Ci rivedremo sicuramente agli insegni dell'anno prossimo per festeggiare insieme i 12 anni del nostro sistema operativo preferito, salvo diverse disposizioni della legge autorità di pubblica sicurezza e ricordatevi che ormai siete tutti da visto.
0: Due secondi soltanto per dire dove trovarci. Allora, voi oggi, a me da giornalista, spetta il compito di tirare le conclusioni. Voi avete visto due aspetti oggi di Linux: l'aspetto certamente politico, più politico, diciamo, che è stato esplorato dagli amici del Critnet Media Lab, l'aspetto un attimino più tecnico che è stato curato dal Linux User Group. Come Linux User Group ci trovate su web, noi non siamo praticamente neanche un'associazione, nel senso che noi siamo un gruppo di appassionati che qualche anno fa abbiamo deciso di creare un punto di incontro fra gli appassionati di questo sistema operativo. Non abbiamo sede, sostanzialmente abbiamo una sede virtuale, che è una sede virtuale su web, che risponde al dominio rug.linuxsicilia.it. In questo dominio ci sono due mailing list, una specialistica tra virgolette per i frequentatori del gruppo, per quel gruppo di hacker di cui parte hanno parlato qui oggi, e una lightning list a disposizione dei gruppi, cioè che si chiama Linux, che è una lightning list dove noi gratuitamente diamo una mano a chi si vuole avvicinare a Linux, a configurare il sistema operativo, cerchiamo di dare delle soluzioni, cerchiamo di dare. No, io vorrei precisare una cosa, noi non vendiamo niente, l'unico nostro interesse, forse siamo anche un po' stupidi, forse siamo dei precursori, cioè probabilmente quello che è il nostro sogno è che tra qualche anno queste cose che noi abbiamo detto in un mondo dove oggettivamente si userà un sistema operativo gratuito, aperto, dove realmente possiamo divertirci, qualcuno dei vecchi, così come abbiamo fatto noi stamattina, qualcuno di aperti, dei vecchi dirà, ricordandosi dei Linux Day, io c'ero. Grazie a tutti. Grazie. Ci sono dei computer dove potete analizzare i video.
2: Si conclude qua, ciao a tutti.
3: Ti posso rubare 5-10 minuti?

0: Poi non eravate in macchina con voi, con noi. Quando abbiamo tirato dritto, è perché ero distratta.
1: Sono cazzi vostri. Sono cazzi nostri.
0: Ero distratto da questo niente. Libro.
1: A nessuno me ne frega niente.
0: Prego, anche tu che te.
1: Giorgio, introduci la riunione del media, la sai.
2: Dove?
0: I mostri della notte di Natale. Che Natale sarà?
3: No, ma storicamente introduci.
0: Il capriccio un po' impaurito.
3: Ma lei, non si legge, per decidere a capire.
0: Sembra che tutti si siano accorti che la Terra è in pericolo. Anche se i tecnocrati, i cofagi, i pedecefali, i riuniti dell'aria hanno riaffermato che per prima cosa bisogna salvare gli equilibri politici ed economici del mondo. E poi il mondo. Una ventata di eco paura sconfiggiati i media, più per presa di audience che per presa di coscienza. Figuriamoci l'asse Rai Fininvest, ormai così finito e impaurito dalla realtà da affidare la cosiddetta TV verità ad attori burattini. Ma basta quei cattivi pensieri, non c'è infrazione, devoluzione o alluvione che possa fermare i doni di Natale. Questa festa durante la quale finalmente possiamo comprare in una settimana tutto ciò di cui non abbiamo bisogno il resto dell'anno. Ecco per voi i tipi più singolari di donatori natalizi. L'ansioso, soggetto che entra in ansia da regalo con largo anticipo, a volte dal 26 dicembre dell'anno prima. Ci tiene a far bella figura ed è terrorizzato all'idea di dimenticare qualcuno o di sbagliare il regalo. La vacanza natalizia è il suo periodo di maggiore lavoro. Compile elenchi di persone e donne da abbinare. Già verso novembre inizia i primi acquisti. Misura di nascosto l'impronta di un sedere sul divano, perché deve regalare dei pantaloni. Entra di notte in casa dell'amico e gli fotografa l'armadio con le cravatte. Telefona agli amici del figlio per sapere che regali vuole sul suo figlio, che deve a sua volta telefonare a tutti gli amici per dire che regalo gli devono fare. Il risultato finale è un regalo all'Omniter.
1: Questo autore è veramente divertente.
0: Potete vedere l'ansioso la settimana prima di Natale mentre gira per negozi con una serie di dossier da rifare i cataloghi. La sua richiesta può essere terribilmente precisa. Una gonna scozzese verde entrata per una signora che ha le chiappe asimmetriche. Un libro per un signore che ha 2.5 di miopia, preferisce le copertine dorate, ha una passione per i cavalli e vuole che le storie finiscano bene. L'autore faccia lei. Quando finalmente l'ansioso arriva al fatidico 24 sera, carica un quintale di regali sul portapacchi, sale in auto e stremato si addormenta nel garage. Si sveglia la mattina del 26, nessuno in famiglia lo saluterà per un anno. Il ritardatario.
1: Noi vorremmo iniziare una riunione.
0: È l'opposto dell'ansioso. Si muove solo un giorno prima e in un pomeriggio pretende di comprare tutti i regali. Fende la folla dei comitati, insulti i commessi, ruba 600 bambini, urla. Ma che cazzo ci fa in giro tutta questa gente? In 2 ore esaurisce gli acquisti, per questo soffretti il ritardatario è quasi sempre monotematico. Cioè, accappatoio rosso per tutti, per aumentare la coefficiente di difficoltà. Accappatoio rosso per tutti, vaso portafiori per tutti, dentiere per tutti, compresi i bambini. L'antinatalizio. Inizio un mese prima a martellare
1: la
0: frase. Quest'anno non faccio regali, e come voi se mi fate un regalo? Basta col consumismo. Dopo questo tic-tac, ecco cosa può accadere. 1. L'anti tiene duro, non fa regali a nessuno, ma tutti gli fanno un regalo. Sotto si sente di aver fatto una figura. Tiene duro, non fa regali a nessuno, nessuno gli fa un regalo, lui ci rimane male e fa lo spero. C. L'anti cambia idea, fa regali a tutti,
1: ma perché fai questo? Regali,
0: rispettando il suo antico volere. E lui si incazza perché
1: no, lascia mettere là.
0: D. L'anti fa regalo solo al piccolo Sergino, un letto di caramelle. Sergino glielo tira in faccia. Il riciclatore è pericolosissimo, non si sa se pisca per passimone o vizio atavico, ma riciclare i regali ricevuti è più forte di lui. Anche se un abile scartatore e infiocchettatore finisce inevitabilmente mascherato, i suoi errori più comuni: regalare una statuetta giapponese alla stessa persona che gli ha regalato il Natale prima.
3: L'ha fatta mia zia Miam.
0: Regalare alla fidanzata di nome Adele un libro con la dedica al mio bel porcone e la sua Cinzia. Regalare a gente del 1997 oppure con la scritta La banca romagnola fa i migliori auguri a tutti i suoi clienti. L'impacchettatore. A questo tipo di donatore non interessa il regalo, ma la confezione. Passò ora a manovrare fogli di castoro, nastri, pigne dorate, pallini di vetro, muschi e licheni. Confeziona scatoloni di ogni forma e colore. È capace di stare 3 ore a pensare come impacchettare un ombrello senza che sembri un ombrello impacchettato. Il risultato finale è che in quella confusione di nastri e carte non sa più di chi sono i regali. Accadono piacevoli scambi. Sci di 2,5 metri per il piccolo Sergino, una confezione di Viagra per il cane, un osso per lo zio, un reggicante per il padre, una pipa per la mamma, un cazzo di gomma per la nonna e ferri da calza per il fratello. Il gastronomo.
1: Che cazzo? Basta!
0: Il gastronomo regala solo roba da mangiare. Compra ad esempio una mortadella di 20 kg, poi pensa che è troppo grande ed è meglio dividerla in 2 regali. Mentre la divide ne mangia 5 kg. Poi in un attacco di ghiaccio ci passa il regalo e si è mortadellina. Ne mangia 4. Si accorge che il regalo è alquanto misero e prende il fascismo a mangiare le ultime 2. Si presenta a mani vuote e al pranzo natalizio vomita appena arriva in tavola la sua mortadella.
1: Questo è bello, sì. Un gesto che apprezzi.
0: Lo snob, costui non fa regali né li riceve. Snob anche il cenone, raramente fa l'albero nel presepe. Di questi individui insensibili ce ne sono parecchi, ad esempio in Zaire, in Bangladesh e in Sud America. Il tradizionale ovvero Natale. Ultima pagina. Il tradizionale ovvero Natale. Il più pericoloso di tutti. Per lui il Natale bisogna rispettare scrupolosamente. Per lui, anzi, a Natale bisogna rispettare scrupolosamente ogni rito o tradizione. Che la settimana prima inizia a controllare la casa dove avverrà lo scambio di doni. Se non c'è l'albero, lo porta lui la preda. Se non c'è il presepe, lo fa. Se il padrone di casa è auto, nasconde la grotta di Betlemme nel freezer. L'importante è che ci sia. Inizia a massacrare tutti con le telefonate. Ti raccomando, non regalare una bestaglia a mamma, che gliela regalo io. E non scordarti il bambolotto a Serena, perché io gli regalo la sciarpina. Pedire di nascosti i parenti per accertarsi che facciano gli acquisti giusti. Controlla anche il Natale di miei limitrofi, ad esempio, si fa mandare una polaroid del presente per la famiglia della fidanzata. O telefona al suo dentista chiedendogli perché non ha ancora comprato il panettone. Sceglie il menù della cena, si presenta con un certo tavolo natalizio formato da uova di abeti. Grappoli di palle e una candela alta 1 metro che è accesa a morba l'aria. Da questa petaia escono spesso scoiattoli che rubano la frutta, obblighi i bambini a leggere la poesia e i grandi a cantare Silent Night, il nonno a raccontare il Natale sotto le bombe. E tutti inchiodati a tavola fino a mezzanotte. A mezzanotte distribuisce lui i regali una alla volta. Ogni volta il donatore deve spiegare i motivi profondi della sua scelta e il ricevente deve esternare con un breve discorso la sua gratitudine. Ogni 20 regali si canta Astro del Cielo e si manca
1: Castrone. A Cuba si canta Castro del Cielo.
2: Esatto.
0: In una famiglia di 10 persone questo tipo di distruzione può durare fino alle 6 di mattina. All'alba, se il vero Natale è religioso, trascina tutti a messa. Se il laico li costringe a fare un giro di slitta. Se c'è neve, bene, se no si va sullo scalto. Per difendersi da questo pericoloso individuo, alcune famiglie passano le festività in paesi di montagna o chi può sulle isole tropicali, per vero Natale non è morte. Se vedete sull'aereo per i Caraibi un uomo con un albero di Natale e una valigia di panettone, sappiate che è un vero Natale che sta per colpire a distanza e che non voglia che per un ritardo dobbiate passare il Natale in volo con lui.
4: Fina.
1: Ma è il posto più bello.
4: Ma
1: assemblea.
4: Dobbiamo sentire gli altri 48.
1: Ma se beh, che cazzo hai fatto gli ultimi 5 metri?
4: Però in Alamanna.
0: C'è ad esempio i 7 gnomi di Zurigo.
4: Uccidili.
0: Cos'è questo scritto lì? Ok,
1: votiamo per l'espulsione di Peppone.
0: Primavera, di sotto la macchina italiana, cara Melissa, i 7 gnomi di Zurigo, il dottor Sghetto, chi salva i ragazzini dal mondo, il generale Forza.
4: Chi salva i ragazzini dal mondo?
0: Da leggere?
4: No.
0: Estate, maturità?
4: Strappategli quel libro. Distruggetegli.
0: Per me potete fare pure.
4: Eliminalo.
0: Okay. Suo.
1: Andiamo.
4: L'unica cosa che di Penny che ho letto che ti molto è quel libro di Fantascienza, non forse della ancora dei tanti. E l'unica critica che ho fatto è che ma perché gli ha messo tutte quelle cartate comiche? Potrebbe essere un bel libro di Fantascienza e da riempire di cartate. Infatti l'ho letto come una storia seria.
1: Ok, introduci.
0: No, non introduco io.
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
0: la cacca, c'è un tempo breve quindi per questo
4: no. No, tu non parteciperai più a nessuna riunione. È finita.
0: Devo fare la cacca.
4: Sono dei coglioni.
0: Devo fare la cacca.
2: Vuoi che ti mandiamo a cagare?
4: Vabbè, continueremo senza di te nel tempo della
0: cacca. Devo fare la cacca.
4: Cagare.
2: Ma cacca, secondo me invece deve parlare a cagare per sé uno che è stato quello.
5: Vabbè, Peppone, fai l'introduzione e poi
2: pensi. Più buttato ovunque, intendi?
0: E che cazzo devo introdurre? È un mese e mezzo che mi faccio vedere al lavoro.
2: È un po' che non ci vediamo. Intanto scusa, stabiliamo di che cosa dobbiamo parlare.
5: Il
2: numero
5: di
4: ordine del giorno. Ordine del giorno.
0: OTG.
4: OTG
0: è
4: la mia borsa. Sono a scrivere?
2: Ma posso.
5: Per poi mi dai la borsa che sta dietro.
2: Non c'è il computer.
4: Carta e penna.
2: No.
4: Dai, strappo.
2: Non si può scrivere di sopra.
0: Non c'è.
2: Non è multitasking.
6: Dobbiamo registrare l'assemblea.
4: Sì, voglio registrarla così. Perché no?
7: No.
2: Multitasking non esiste.
0: C'è solo la mia.
4: Sta qua la fila.
7: No.
2: In realtà si è fatto un pezzo comunque. Va bene, però poi finirà strettamente criptata.
4: Ma come ne frega, che cos'è, roba mia, come se ci avessi agitato le connastro.
6: Stabile un ordine del giorno prima?
4: ODG?
2: Sì, stabiliamo giusto per chiedirci.
4: Sì, sì,
2: non
4: se no
5: c'è,
4: non so che
5: sono. Che essenzialmente dobbiamo pianificare i prossimi mesi.
0: Segretario,
5: sono troppe cose che non
0: abbiamo.
4: Non sono portatile, testa di minchia! Ma io non sono
2: felice di questo,
4: bravissimo, per fare con più violenza la prossima. Hai una penna! Che testa di
0: cazzo!
2: Questo cano uccido. Testa di enorme, grande cazzo.
4: Testa di nicchia.
0: Avete finito di rompermi il cazzo?
4: Sì, ma lo cagare, va. È la cosa migliore.
0: La vuoi roteante o come?
5: Non lo so, aspetta che la prendo in quanto.
0: Tieni il petto aperto, per favore.
2: Dai, io già questo, va. Sullo schermo.
4: Dai, sono 800.000 lire, lo sai.
0: Ma che cosa? Non ho capito manco cosa ho preso.
4: Hai preso il mio portatile.
2: Lo
4: schermo costa 800k.
0: E come lo sai che costa 800k?
4: Perché l'ho comprato nuovo. Da mio noipad.com.
0: E come l'hai comprato nuovo?
5: Cioè, ormai potresti diventare un cliente abituale.
4: Ti potrebbero diventa lui utente,
2: ti faranno uno sconto.
0: Ti potrebbero regalare un portatile al prezzo di un monitor.
5: Secondo me se richiede un altro schermo di monitor gli dà il premio, il testimonio.
4: Allora, ordine del giorno.
2: Una rovercina di
4: al primo punto ci mettiamo questo qua.
2: A DSL.
6: Al primo punto abbiamo detto.
4: Chi è?
0: Non lo so.
2: No, no, prima.
5: C'è un numero telefonico.
2: Storia, non istoria, bilanci di cose passate.
4: Che cazzo me ne frega delle cose passate? Geno, cazzo me ne foto.
2: No. E meeting, che cazzo te ne foto?
0: Mentre parlate free, mi dite post media lab, i risultati post, scusate, post hack meeting, com'è andata?
4: Com'è andata? È andata bene, tutti sono divertiti, è piaciuto tutti. Fine.
0: Novità?
2: Giornati non fai scomparso, c'è una direzione scomparso, dobbiamo spedire Megatron.
4: Vabbè, c'è una di Vampire, sono cazzi suoi.
2: No.
4: C'è l'ora di laser, sono
2: no.
4: Cazzi nostri.
2: Perché noi abbiamo fatto salire, sono le teste di cazzo.
5: Il
2: va sopra.
4: Che c'è no, laser? Sopra.
2: No, lei c'è un vampire, sto dicendo. Lei c'è una sera dimenticata, gli ho detto già spedivano insieme a me, però se ce ne sono tutti problemi dall'arma dietro. E me che non è rimasto a CD. Secondo me è giusto che.
4: Ordine del giorno tecnico, allora, prima cosa spedire il materiale.
5: Aspetta, no, spedire il materiale.
4: No, spedire il materiale, no.
5: Non spedire il materiale che cazzo.
4: Sono due mesi che aspettano questa roba. Ma che grossa spesa? Costa 40.000 di spedire.
2: No, no, non spedirlo. Secondo me è giusto che ricompriamo le cose che abbiamo
4: perso. Lesion, sì.
0: Vabbè,
2: sono anche di
6: compagni. Sono anche
2: di compagni. Sono anche di compagni. Sono anche di cose. Ci ha dato la mano mentre eravamo là.
4: Sì, pensi.
6: Ma poi con noi si è sempre comportato benissimo. Cioè, io abbiamo scorso una macchina piena di materiale. Ecco, anche quest'anno qualcosa ce l'ha lasciato.
2: Sì, l'ho preso perché
5: cosa è che va spedito?
6: E infatti.
2: Non
6: perché
2: forse
6: non
2: sta stato
6: male.
2: Sarà una parte di simpatia per i giorni successivi alla meeting, la sua allegria.
5: Ma chi va a fare?
2: Sì.
5: Che cos'è che va spedito?
4: Sacco di materiale ce l'hai.
5: Ci scrivo così.
4: Cosa devi scrivere?
5: Cos'è che
6: fa? Non basta.
4: Va spedito, ma il computer che sta nel centro documentazione.
6: Va comprato un cellulare per la fire.
0: Dai, non mandano le carte.
4: Allora, fate silenzio che stiamo parlando di tre cose diverse. Bisogna spedire le tre casse che stanno nel CD con dentro, il computer, il monitor e un altro computer se non sbaglio.
5: Il costo.
4: No, il problema è che state parlando in 15, io sto cercando di spiegarvi.
5: Sì, avevamo cercato all'inizio di fare una scaletta di quello di cui dobbiamo parlare, ma non ci stiamo riuscendo perché penetriamo ogni volta nell'argomento.
2: Infatti, prima di scendere negli argomenti, facciamo una scaletta.
4: Ok, scaletta. Allora, consultivo meeting è stato detto. Poi, spedizione. Così ce la leviamo subito dalle palle, che è una cosa brevissima. Che è importante.
0: Futuro del Midland.
2: La nostra latina da fuori.
5: Aggiungo io sicurezza. Sì, futuro del Midland comunque.
2: Alla fine, però.
4: Sicurezza è temporanea.
2: Perché poi questi discorsi ci mettiamo quindi alla fine. Prima cosa è.
0: Situazione economica del Midland.
5: Situazione economica.
2: Buona,
0: sto. Bolletta.
5: No, io lo vorrei sapere come siamo messi.
0: Bolletta.
4: Io no.
0: Linea tagliata.
4: Vabbè, bolletta.
5: Sì, questo ne parlerà nella situazione economica.
4: Si fa del danno, si fa.
0: Non lo so, mosse preventive. Poi, prima dello sfratto.
5: Allora, aggiornamento sfratto e mosse.
4: Sfratto.
5: Nome muoversi.
2: Lo Z, cazzo.
5: Forse sono cose di dire.
4: Mosse nostre.
0: Sì.
5: No, sta facendo un comodo.
0: Stanno cercando di far diventare una fonte di ricchezza tutta la zona per le loro tasche. Mi pare che si può scordare il video del nome.
2: Ma spesso lo sei potente della polizia da me e l'altro lo soggiorno in cui hanno sgomberato lo Z a Palermo e che scaccia a Palermo. Curioso.
4: Non ci ne inizia di cazzo.
2: Ma secondo me no.
4: No, non è fatto.
0: Beh, la regia c'è sempre.
2: Oh, Sciupi!
4: Guarda caso il giorno dopo gli
2: Fino.
4: Ma loro
2: salve.
4: Ciao, vieni qua.
2: Sono Giulia, no?
5: Va bene, abbiamo quattro punti. Consultivo, meeting, spedizione, situazione economica, scala. C'è altro di cui dobbiamo
2: discutere.
6: Futuro. Abbiamo detto.
5: Futuro, io
6: abbiamo detto sicurezza.
0: No, penso a me di salsiccia, sono un cane anch'io.
5: Allora, intanto, per poter generare altri punti, bisogna chiarire la nostra situazione nei confronti dell'altro.
2: Perché è
5: inutile discutere della sicurezza e dello sfratto.
6: Ma non parlo solo di questo, ma del complesso di situazioni che si sono creare attorno a noi. Voglio dire, parlo dal rapporto dei carabinieri fino.
0: Io tutto quello che
4: c'è nei carabinieri. Io invece di sparare.
6: Allora ne parliamo. Vorrei. Allora poi introduco questo argomento.
4: Quali carabinieri? Quanto?
5: Quanto ciò di Genova?
4: Ma dove?
6: Ne parliamo poi con quel punto, dai.
0: Dove?
5: No, quella cosa che era su.
4: Ah, che dicevano che da noi sarebbero partiti a tavola.
2: Sì.
4: Vabbè, penso.
2: Che abbiamo risentito nell'articolo che uscirà oggi.
5: Dice che ci sono stati 11 tentativi.
4: Da dove?
5: Messico, Brasile, più Cordura, che c'è una
2: cosa. Ma quando?
5: Durante i giorni di tavola.
6: Ne parliamo in un punto specifico tutta la situazione.
5: Sì, io direi oltre al consultivo at meeting ci mettiamo accanto consultivo G8.
0: E poi mi fate capire, situazione veramente auro-media, un giorno io li chiudevo tutti la stessa
4: cosa. Accanto alla situazione economica mette anche la TSL, tipo piccola TSL.
2: Pure molto,
5: sì. Allora, intanto parliamo degli argomenti uno per volta, non ci sono altri argomenti che vogliamo discutere?
4: Omosessualità latente.
2: Negri di merda, ebrei.
5: Serietà.
4: Portone, giadalla, chiavi.
6: Giadalla. Ah, giusto, sistemazione.
4: Vabbè, questo rientra nel discorso
5: io
4: sicurezza.
5: Di sicurezza. Io penso che tutto questo rientri nei nostri programmi per i prossimi 5 mesi, sia la discussione dello sfratto, che essendo un argomento ampio discuterei per tutti.
4: Sì. Già dai.
5: Buone corsi.
4: Consultivo il meeting. Ciupi ciupi! Buonissimo. Bello, pianti.
0: Non è il mio questo. Au. Canna.
2: Provo il pane.
0: Ma fuori da sotto.
4: Ciupi. No.
2: Hanno scopato? Vabbè,
4: sì, no, infatti convinto, però.
2: insomma, come alla fine della nella riunione finale, alla fine che c'era chi per il prossimo macchinino che mi voleva.
4: Sì, dava un mito,
2: lo sponsor,
4: il popolare. Sono
5: ognuno è libero di dire la
2: sua amico, basta. Appunto,
4: non è una
2: amichiata.
4: No, no.
2: Scusami, niente sponsor.
4: Vedi Hacking in Progress adesso al 2001.
2: Vabbè, comunque
4: che hanno fior di sponsor e fanno.
2: Vabbè, è andato bene. E dal punto di vista economico come è andato?
4: Non lo so, penso.
7: Dal punto di vista economico io ho fatto il bilancio
4: fino
7: a... adesso non mi ricordo tutte le cifre bene, te non ci ho pensato più tanto.
4: Più o meno.
7: Io devo avere qualcosa come altre 200-400 mila lire, ci sono quelle che tu.
4: Io non mi ricordo quanto ci sono, erano un paio di milioni di cash.
2: Sono entrate?
7: Non so, quello che ti ho dato.
4: Di entrate pure?
7: No, 800 mila lire.
4: Guardate, di cash? Abbiamo speso un bordello.
2: Netto proprio? Netto.
4: Le magliette, no, proprio di costo.
2: Migliori
5: investimenti di magliette.
7: Ma io
5: vesti,
7: in cucina e sottoscrizione per cucina.
4: E hardware, ciabatte.
2: No, ciabatte non l'abbiamo preso l'osso della commedia, l'abbiamo fatto con letto al centro.
5: E anche il filo di cavolo.
2: E ci sono rimaste queste ciabatte là.
4: Sì, infatti.
2: Lunghe, enormi, con i cavi così.
7: Cerchiamo però questo materiale di non disperderlo, perché io ho visto che insomma
0: lo si inventava,
7: l'ho lasciato così.
5: Infatti stavo pensando la
0: lo
5: stessa
0: si
5: cosa,
0: io
5: metterei tutto, scusatemi un attimo, io aggiungerei un punto alla scaletta e farei del quinto punto un'impostazione dell'inventario,
0: perché l'inventario è la base anche per sapere quello che succede.
5: Lo impostiamo così tra di noi, così chi capita là si può dare da fare.
0: No, non è da pazzi, fanno gli inventari di interi supermercati in qualcosa come 4 ore.
2: Sì, ma noi dobbiamo metterci a scavare con le palle dentro le schede.
5: E si fa, se c'è bisogno, non sappiamo che cosa abbiamo in questo
2: momento. Cioè, quando ti della quantità di cose che abbiamo, delle moschee che ti controllo sono 24, non è reato, però non so quanti mesi.
0: Sì. No!
5: Diciamo, quella cosa è stato fatto.
0: Dai, ma
5: c'è un pezzo di
2: una scheda enorme. Che cos'è questa cosa? La vogliamo catalogare? Che faccio la
4: sì, come la cataloghiamo? Non è una scheda madre.
5: No,
4: vabbè,
5: no. No, aspetta, no, sto per fare la non c'è bisogno di fare l'inventario.
2: Una quantità di minchiate.
0: No, ma non c'è bisogno di fare l'inventario di singole schede. Si mette 20 schede tipo motherboard, stoccate qua, 3 schede audio, stoccate qua, schede di rete non funzionanti, messe qua senza mettere schede, Eclipse, marca, modello, anno.
4: E allora che dato ci serve l'inventario?
0: L'inventario ti serve anche per sapere in quantità quanti ne hai.
5: E per poter gestire
7: dire la mia opinione, francamente a me di inventariare cose che non sappiamo se funzionano o funzionano, me frega un po'.
0: E allora le cose si
7: avere sono... un inventario invece delle cose che sono state provate, funzionanti, e che queste cose
2: quello
7: siano
2: facciamo sempre,
7: stoccate da una parte ben precisa, anche in un posto
5: più sicuro di dove sono
7: recuperato, quello sì, quello mi interessa.
0: Io
7: ho bisogno di sapere se ho bisogno di un floppy funzionante, se c'è, oppure se me lo devo andare a cercare in mezzo.
4: Il problema si riduce comunque a una cosa che poi sicuramente discuteremo alla fine, che riguarda anche il nostro futuro, cioè siamo in pochi. Perché l'ideale sarebbe creare, assegnare una persona per un compito.
5: Sì,
4: la fase 1 è responsabile dell'hardware di questo mobile. Mi serve una scheda, la chiedo a lui, però deve essere per
5: no, perché è drammatico, infatti.
4: Perché se no arriva uno, se la prende,
5: no,
4: dice,
5: no,
4: ti fai la scheda, chi la prende?
5: Non si può fare
0: questo.
5: Se uno ha un mobile particolarmente difficile, non può mandare mai.
0: Mettiamo lì su 14.000 il video,
4: l'abbiamo apposta.
0: Ma io sarei
4: quali sono le cose?
5: Questo è un problema di sicurezza.
0: Al negozio di Isoterra hanno risolto con un responsabile della sicurezza, cioè quindi è responsabile. Fai pensi sia lui il responsabile, cioè tu la chiamette dell'armato. E si crea un protocollo, non per forza la devi prendere subito la cosa. Ci pensi un giorno prima, due giorni prima e ti prenoti per prenderla. E sai che due giorni dopo c'è lui che è responsabile dei microprocessori. E fa in modo lo becchi.
5: Sì, ma è solo questo, ma lo stesso responsabile eventuale da noi avrebbe più fruibilità del materiale che abbiamo, cioè sistemare realmente quello che abbiamo a disposizione e togliere la spazzatura, ragazzi, perché un buon quarto di quello che su cui inciampiamo è monnezza.
2: Bravo.
5: Oppure sono pezzi disassemblati. Che oltre a prendersi polvere,
2: ho
5: comunque
0: anche le cose. Io ho visto, Lauro,
2: è anche un'altra parte.
0: Laura è di fatto il vastissimo, il vecchio mezzo.
4: Sì, Laura è vastissimo, ma purtroppo noi non possiamo gestirci Laura come vorremmo.
0: Ma ascolta, io ho visto il materiale che
4: discorso
0: c'è.
4: Alla fine.
0: Io ho visto il materiale che c'è, in una delle stanze di sopra si crea dove non si ha attività reale.
4: Sono tutte piene ormai.
0: Ascolta, sì, si crea una parete, si impilano, si mettono.
4: Lo abbiamo già fatto. Forse
0: è
4: un po' stiamo soffocando lo stesso, l'unico sbocco che abbiamo adesso
0: è
4: come è possibile. Chiaramente la spazzatura si butta in ogni caso, mica accumuliamo come pazzi.
7: Si
4: potrebbero mettere nell'aula studio, ma là, oltre al fatto che non hanno nessuna sicurezza, che si pigliano l'acqua e il piscio dei gatti, c'è anche il fatto che.
8: Quale aula studio? Quella sotto, ma tu sei pazzo, esatto.
7: Ma guarda che da questa aula studio, cioè ragazzi, che cazzo di.
4: Si sono scazzati tra di loro.
8: Me ne foto dei ragazzi, io.
4: Ecco, esatto, non dipendiamo da quello.
7: Allora, visto che i ragazzi vanno per condizione, vediamo se davvero non hanno alcune intenzione. Io
8: me ne frego delle loro intenzioni.
4: Lo guardiamo in telefono,
7: cioè,
4: ragazzi,
7: l'ho chiesto
4: io,
7: mi hanno
4: riso in
7: faccia.
4: Lo
7: vino. Lì per adoperarlo quel posto ci sono dei lavori da fare che sono in mano.
4: Cioè, no, in mani, no, però più di quello che possiamo fare noi, se non c'è
7: una convenzione definitiva.
4: Di centinaia di lire a
9: testa. Sì, il tetto da rifare.
0: C'è una soluzione programmatica, questo è la scaletta dei lavori, si aprono la persona.
4: Come piano, perché noi non sappiamo se oggi stesso lo
7: iniziamo a fare. Però noi ancora non lo sappiamo se ci serve.
8: C'è un altro problema. Vabbè, ne parleremo dopo, perché il problema.
0: Ma una volta che questo lavoro è già pronto, anche se tendevi ad andare, già è tutto catalogato e stoccato. Lo porti e te lo depositi da qualche parte.
4: Sì, sì, non avevo
0: capito. Ma scusate, c'è l'affitto da 100.000 lire al mese, non si è puzzino, tempo di trovare una nuova sistemazione, se proprio si deve andare via. Ma intanto sai che cosa gli stai andando a me.
8: Io ho un punto di vista diverso, però non è se ce ne dobbiamo andare, è anche se ce ne vogliamo andare.
0: Ce lo so, ragazzi, difatti io non
8: se ce ne vogliamo andare, nel senso no, noi vogliamo rimanere, no, se ce ne vogliamo andare comunque prima.
0: Ah, ho capito. Quindi
8: e troppe cose, almeno a me, hanno rotto i coglioni, troppe porte scontate, troppa gente che se ne frega.
7: Sorte le palle dell'ora, andiamo.
0: Non c'è sicurezza,
8: non si riduce, non si è una cosa,
4: sì,
8: che dobbiamo
4: discutere. Io invece non sono d'accordo su questo. Io penso che bisognerebbe prendere le distanze in maniera chiara e pulita.
0: Ascolta, cos'è
4: Però rimanere sostanzialmente nei rapporti che abbiamo adesso, però con più chiarezza, capite? Che si possa dire, che loro possano dire con la voce pulita quelli del Midelab, senza doversi guardare attorno. Scusa,
7: vorrei dire due parole.
4: Dille.
7: Che non so due parole, cioè nel senso vorrei fare un discorso massimo.
4: Ma no, no,
7: non sei
4: no,
7: molto
8: tutta la vita. Vuoi dire, fammi cambiare idea, non è che ho un'idea fissa, ormai non voglio andare.
7: L'altro è completamente
4: io.
7: Allora, il discorso, secondo me, è questo. Cioè, non è che in questi anni sono successe tante cose con Paolo. Se uno la vuole un attimo andare a ripercorrere, analizzare, può avere un quadro in generale della situazione. Se no, se uno guarda, si ferma ai singoli episodi, è difficile.
8: Sono tanti, sì.
7: Ognuno preso singolarmente, sì. Non ti dice niente, ma il contesto, sì.
0: Fa capire qual è la posizione nel cuore di quelli dell'Auro.
7: Cosa?
4: Ognuno ha il percorso, se vuole, prego, sono prolisso, voglio dire che
7: eravamo un corpo di passo esterno a Paolo, assolutamente esterno,
8: ti sento. Lui diceva ti prolisso,
7: zitto.
8: Ci stiamo interrompendo accademici.
7: Allora, eravamo una cosa esterna di che di fatto siamo diventati poi il perno, perché voglio dire, se non ci fosse tutta la nostra attività a Lauro, con Fischio, che insomma pensavamo di poter tenere per tanto tempo, eccetera. Cioè, di fatto questa cosa ha provocato degli sconvolgimenti, io adesso sto cercando di poi ridurre il discorso. Gli effetti di questi sconvolgimenti che si vedono proprio ogni giorno in questa cosa qua. Allora, l'obiettivo che c'eravamo posti, che non era quello di dividerci dall'altro, ma era quello. sia d'accordo o non sia d'accordo, a me non me ne batto un cazzo.
10: Dobbiamo fare i conti.
7: Ci faremo i conti, ma voglio dire, questa è la cosa più logica. Possiamo continuare a sostenere questo isteria collettiva che c'è al momento in cui devono chiudere e si deve mettere il catenaccio, bisogna vedere se c'è qualcuno sopra, e gente che ci entra da dentro e ci sponda le porte.
8: Io c'è
7: tutta una serie di problemi che evidentemente si possono risolvere solo dividendo. No, che non è un significato,
11: è una zona di lavoro,
8: un cancello di ferro.
11: No, alzare un muro.
8: Vabbè, non interrompiamo.
7: Non ci vuole niente, perché già il lavoro è fatto, bisogna mettere una serratura che già ce l'abbiamo.
8: Murare. No, la porta la sfondano, la buttano giù.
7: Quale?
8: Qualsiasi che non
10: posso
8: sia.
10: Posso chiedere chi è che butta giù le porte? Sapete?
8: Tanti,
10: sì, componenti del Viderab o le persone esterne?
8: No, persone esterne.
10: Scusate, dell'Aula.
8: Anche componenti
7: dell'Aula. Senti, se ci buttano giù la porticina...
8: Così,
10: li spariamo.
7: Mettiamo una cosa. A parte che noi le chiavi di sotto le diamo a una persona dell'Aula e basta.
11: A me?
7: Già vero, ci vuole una
11: stazione. Un piccolo
7: poi
11: gliela
7: diamo
11: di
7: porta di merda da un lato e la porta scardinata dall'altro lato. Il legno è marcio, la porta è piccola, c'è una porta nuova, con una serratura nuova da attaccare dentro il muro col cemento. E a questo punto dico, visto che devo fare tutto questo traffico, allora perché non mettiamo tutti quanti i mattoni e moriamo con la cazzo di...
10: No, la porta
7: murare non se ne deve parlare completamente, a parte che non ci serve avere la possibilità di entrare e uscire.
11: Dalla palestra si può accedere tranquillamente.
10: Esatto, bisogna sistemare
11: quello. La palestra è solidissima. Perché voglio fare farsi cadere.
10: Bisogna fissare anche quella.
7: La palestra, se è chiusa, la palestra come ci accedi?
11: Ci facciamo dare le chiavi, non è un problema quello.
10: Ma io non ho capito.
11: Non
10: è un problema.
11: No, non hai capito che cosa stiamo facendo.
10: Oggi facciamo dare le chiavi. Segretario, quello è l'ordine.
11: Siamo nel caos perché l'ordinatore è stato travalicato al momento in cui stavamo facendo il consuntivo delle building. Adesso siamo. Abbiamo discusso del punto 5 e adesso siamo al punto 4, programmi prossimi mesi.
8: Allora finiamo il consuntivo e poi ritorniamo sulla discussione.
11: Va bene, faccio domanda, chi ha le chiavi del lavoro in questo momento?
7: Io.
11: Tu? Che quale di merda? Tu c'hai buona?
8: No, io non ho nessuna chiave del lavoro.
11: Cioè ce l'ha due lei praticamente, quello
7: ci trovo. Comunque la mia non si possono avere delle copie.
8: Fatta veramente schifo.
11: Comunque, io
8: non so la chiave del lavoro, vorrei la chiave del nostro portone.
11: Prima deve funzionare.
8: Sì.
7: Il portone è già praticamente quasi fatto.
8: E poi sono cazzi, perché una chiave di quelle costa un pacco di soldi.
11: Vabbè, non è meglio, anzi. Non ho capito più un cazzo.
7: È già stato messa praticamente la serratura, bisogna fare semplicemente i buchi dove vanno a finire.
8: Bisogna semplicemente comprare una fresina.
7: Bisogna allargare il buco per mettere la chiave.
8: Allargare il buco per mettere la chiave, fare le copie delle chiavi e fare i sali scendi, perché se no se si regge sulla sola.
11: Se i sali scendi escono?
7: Quelli che stanno lì, quelli li abbiamo eliminati.
8: Perché?
7: Perché non potevano funzionare all'interno, perché la serratura è incassata.
8: Ma dei sali scendi ci vogliono, perché sennò la porta ondeggia sul punto della serratura e non è salutare.
11: Ma ce ne sarà un'altra di serratura che andrà montata, quella elettrica, perché quella serve a chiudere la chiave.
7: Ma questa è anche elettrica?
8: No,
11: assolutamente.
8: Potremmo montargli un motore di una stampante rotta.
7: Vabbè, comunque sì,
11: tanto potremmo averlo
7: così, voglio dire.
6: Durante
11: l'assemblea, infatti è meglio perché loro stanno lì zitto, non devono
2: Allora, voglio dire una cosa, sì, comunque devo stare usando la meeting, oppure continuiamo. Non voglio essere ripetitivo, però visto che ora abbiamo il router multiple, eccetera, eccetera, abbiamo i soldi, visto che ora, tra poco a settembre, nei prossimi mesi c'è la messa in liberazione, dovremmo organizzare corsi, tutte queste storie qua, il media dovrebbe riaprire, perché non facciamo questa stragrande DSL?
5: Infatti questa sarà una buona idea, se magari, visto che era richiesto lì il problema del conto corrente, giusto, o del...
2: Se voglio un conto corrente bancario? Minchia, ma un conto corrente bancario?
5: No, bancario, perché non ci conviene, cioè, se si costituisce un'associazione anche solo ufficio registro, si può aprire un conto corrente come associazione?
2: Sì.
10: Certamente.
5: Allora, perché non facciamo così? E così mettiamo lì i soldi della DSL
2: che non hanno. Ma questa fottuta
5: spia.
2: Ma
5: Dio,
2: che
10: è
2: una cosa, questo è io sulla storia di costituire l'associazione siamo d'accordo. Sulla storia di fare il conto corrente l'associazione un attimo.
5: Mettendoci, i soldi servono per la DSL per un anno.
2: Sono le mie perplessità.
11: Perché?
8: Ma perché possiamo pagare tutto in una botta, contanti?
10: No, è inutile che ti togli il
6: soldo. Sì, non ti conviene perché poi non uscirà un'offerta migliore.
2: Con entrate uscite,
11: un responsabile,
2: cioè fino a che non c'è un conto corrente, uno può dire vabbè non ci sono entrate uscite, ma se c'è un conto corrente ci sono dei movimenti di soldi, poi devi giustificare anche questi movimenti.
10: No, non c'è bisogno, li giustifichi tu semplicemente con le spese sostenute. Se sei un'associazione alla fine di lucro,
2: sì, però
10: ci vuole un registro.
2: No, diciamo, per questa cosa mi dovrei prima informare. Non è un problema.
8: Guarda, stiamo nell'idea che visto che stiamo riaprendo facciamo sta cosa, e non
2: di fare l'associazione, io sono d'accordissimo. Ripeto, sulla questione di tenere un conto corrente con l'associazione, prima
11: ne discutiamo mercoledì prossimo. Quando sappiamo quanti soldi abbiamo,
5: ma in caso se abbiamo pagato questo conto, la DSL si può bloccare.
6: No. Ne parliamo, cioè, inutile che ne parliamo noi mercoledì prossimo, cioè se mi informate con un commercialista.
8: Ma chi mi deve informare io qua?
2: Segniamo la
6: ma senza neanche con calma, Giampiero, perché se scegliamo questa soluzione è meglio che ci muoviamo a farlo.
2: E dove lo trovo un commercialista ora a Ferragosto? Dove lo trovo?
6: Noi guardiamo con calma,
2: lo facciamo per settembre.
11: No, a settembre incominciamo a lavorarne, parliamone prima.
2: Vabbè, allora non ci capiamo. Sto dicendo un commercialista che, a cui chiederlo, dove lo trovo adesso a Ferragosto?
11: Che ti stiamo dicendo di telefonare
2: domani?
6: Ma io gli stavo dicendo.
10: Allora un attimo, il commercialista cosa gli si deve chiedere? Gli si deve chiedere come si registrano le entrate e uscite, se le dobbiamo registrare.
11: Questa è una serie di cose, ma secondo me non è solo questione di un commercialista, c'è anche la scienza di un mobile dietro questa cosa.
10: No, ma il tuo commercialista no. già
8: è una situazione culturale, è
10: città. Ascolta, questo è un passo.
2: Già sappiamo come.
10: Però a quanto pare il passo è un obiettivo di tutto questo.
8: Sì, ma io mi informerò per i prezzi di notare qua.
10: Aspetta, l'obiettivo di tutto questo discorso è aspettare il Midlab dell'Associazione Culturale Lorenzo Aiello.
11: Intanto crearne un'identità autonoma e poi metterla in rapporto. Quindi
10: passo, creazione dell'associazione autonoma rispetto a quella culturale Lorenzo Aiello. Quindi questo è il primo passo da
11: fare. Su questo siamo tutti d'accordo.
10: Tutti d'accordo?
11: Sì, sì.
10: Bene, la puoi mettere tranquillamente in registro.
11: Allora, la registrazione del notaio è stata
2: anche d'accordo nel traccio.
11: Sì, va bene, chiaro. Se si ha il diritto di sindacare sul lato,
8: se
11: non
8: è di questo
6: Bellissimo. Se c'è già non mi ci resta anche già dalla.
11: Vabbè, a questo
8: punto già è normale che ci sia.
11: Allora, abbiamo deciso riguardo la registrazione. Riguardo la DSL.
2: Io un modo
6: scusa, era. Secondo me era legata questa cosa, perché dice così, siccome molte delle offerte queste DSL richiedono che ci abbia una carta di credito.
8: Vi ricordate quello
6: che ha quello che rivisto?
11: No, ma quello. Allora dice.
8: Farò Castorina.
11: Dice che. Ah, a proposito, Giampiero, tu lo conosci questo uomo? Saro Castorina lo conosce ed è quello
6: che. Come non ce la regalo, ma puoi stare a sentire come
11: funziona.
6: siccome non c'è la gara,
12: sì.
6: Allora, molti richiedono un conto.

0: troppo lenta, 256k di
1: una cazzata colossale.
2: No, è molto veloce, solo che ce lo devi ascoltare, lo dia avrebbe un HTTP proxy. E poi sono sbagliato che qualcosa per dirti, non che servizio del cazzo. Non mi fa che finger sono da quello.
3: E non mi sembra
2: che si fanno 250k ogni due mesi.
0: No,
1: non è cioè, scusami, arriva a 120.000 lire ogni due mesi. Che ti dà 640k di velocità.
0: Cioè, sì, se sono sbaglio,
2: no, se non sbaglio, vuole
0: dire 60.000
3: lire al mese. Se dice che fa schifo.
0: No, non fa tanto schifo. Il problema sono le ore di congestione. Sabato sera, questo è qua.
1: Che cosa vuole dire?
0: Cities Online, la DSL.
1: Cities Online, la città.
2: No, no, è buono, Cities Online.
3: A sto punto Data.
2: Data, torniamo di nuovo alla soluzione Data.
1: Sì, spendiamo un po' di più, però abbiamo qualcosa in più dal punto di vista gestionale.
2: Basta, non andiamo avanti.
1: A meno finché il logo non si licenzia da Data.
3: Che non lo licenzia.
2: Anche perché lui è di licenza.
3: E allora paghiamo.
1: Il logo viene qua verso settembre-ottobre, starà un mesetto qui.
2: Il logo non ha più casa praticamente. Non ha più casa dopo. Praticamente l'hanno buttato.
1: Ha lasciato casa?
2: No, l'hanno buttato fuori di casa tra fine di questo mese, certo. Devo andare con i Deni. E a Firenze non trovo una casa.
1: Vabbè, ve l'ho detto, vieni qua.
2: Vedete, cazzo, mi dispiace di andarmi per in Sicilia e dice
1: fanno la casa. Intanto si fa la vacanza, gli lascio le chiavi, qui.
3: Ah, qua a Palazzo?
1: Sì, sì.
0: Lo segreti fuori da
1: Palazzo?
3: Gli dai il numero di telefono di
0: Ascolta, quindi i discorsi sono due. Uno, copertura finanziaria dell'operazione ADSL.
1: Allora la paghiamo in un'unica situazione prima.
2: Facciamo Data, dai.
3: Sì.
2: Perché quanto
1: ci Data è un po' di più. Che cazzo ne sono? Chi stai ragionando?
2: Ah, ma c'è Data a me.
1: Tirare fuori dalla macchina. No.
0: E allora nell'ordine
2: del giorno... Ah, Data è un milione di... per tutto quanto un anno. Un milione e due per tutto quanto un anno. Chi sei tutto anche in una volta.
1: Tempi. Io direi tempi. Ci risparmiamo un bel po'.
0: Io direi valutazione a questo punto, visto che parliamo tutti per sentito dire di cose che abbiamo detto un tempo fa, valutazione reale con i numeri in mano di tutte quelle che sono le opportunità oggi offerte.
2: Ma sì, licenza sicuramente, a settembre.
1: Non lo so.
2: No, perché voglio dire, altrimenti sarebbe importante, lo facciamo con Data.
1: Intanto si prende un pacco di ferie.
3: Cioè, ma effettivamente hai ragione, è determinante per la scelta.
1: Non tanto,
2: Però può impedire tanto.
1: Che cosa può impedire?
2: Che un giorno arrivi la polizia, poi vai e ci stacchi
1: il mondo. Ma questo da noi,
2: Vabbè, ma non è vero che se no c'è un grosso appoggio.
1: Se facciamo un strike da noi, è ovvio che a un certo punto lo mettiamo in conto che ci arriva la polizia.
2: Infatti devo parlare
1: di un caso.
2: Non lo voglio fare.
0: Usiamolo allora la DSL come uno strumento funzionale per accedere alla rete, per fare tutti i cazzi nostri, tranne dei cazzi che ci potrebbero comportare dei problemi.
1: Ne abbiamo già parlato, voglio dire, nel senso, queste cose qua, la visibilità, non usiamo il server in Austria.
2: Ma non possiamo, ci sono tutti i router che si loggano da noi, che non sappiamo ancora,
1: non possono combinare niente, non possono uscire, cioè io di Canus.
2: Sì, ma io di Canus...
3: Basta che un router qualsiasi vada in SSH su uno qualsiasi dei satelliti.
2: No, abbiamo tolto.
1: Ci sono le regole del firewall.
2: Le regole del firewall,
1: non esco.
3: Ma non esce più nessuno,
1: no. Esce solo chi è giudicato.
2: Comunque direi, visto che hanno connetto un modulo per il kernel 2x, e ora direi che poi si deve fare con le installazioni di Midland per tanto imputtanito.
1: Ancora? Mi spieghi per quale motivo vuoi fare l'installazione di Midland?
2: Perché ci sono un bordello di problemi di compilazione. Ci sono compilatori installati uno sopra l'altro, c'è il problema col kernel che non ci compila più un cazzo perché mancano degli header, quale patch di merda abbiamo fatto?
1: Quale patch?
2: 2019. Comunque, visto che bisogna fare con la installazione. Ci devo dire perché cazzo stavo dicendo per non farlo
0: bene. E allora posso organizzare in questo modo valutazioni delle migliori DSL secondo i criteri e mettiamo quali criteri. Ed è un'operazione che deve essere fatta più breve.
4: Allora, questo significa che mercoledì prossimo qualcuno si occupa di portare un po' di pubblicità su queste cose.
2: Però io non ci sono.
4: Come mercoledì?
2: Io già non ci sono.
4: Manchia. Vabbè, allora ti metti in contatto per rete.
2: Io l'ho detto.
3: Ma mercoledì perché è il 15 agosto?
2: Io ogni giorno
4: 15, va bene, tu fai il giorno del 15 agosto. No, io non è che la voglio fare, però... Vogliamo fare la prossima riunione direttamente a settembre?
2: No, quando ce lo siamo, è un po' più importante, vi chiamate, io leggo come sono
3: Che stiamo per
4: te. Anzi, se

0: settembre, cioè quando dovremmo cominciare a farle queste cose, senza avere neanche fatto una riunione.
1: Quindi da sei, io farla a settembre.
2: Beh, poi facciamo una cosa.
1: Mi chiamate, io vengo come sono dolce.
2: No, ma facciamo una cosa a questo punto.
3: E allora, questa roba.
2: Consideriamo i prossimi 20 giorni di ferie e chiudiamo questa riunione con gli obiettivi per settembre. È la migliore cosa, così è inutile.
0: Questo significa che per esempio per la Costituzione non può essere per pane, perché per esempio per la Costituzione della selezione del notaio. Intanto dobbiamo vedere.
1: Ma perché dal notaio? Dio Cristo.
0: Perché queste cose vanno registrate.
1: No, all'obiettivo di secondo cittadino.
0: Va bene, dov'è quella cosa? Là prima bisogna vedere chi di noi
1: ci vuole. Ma se vogliamo richiedere finanziamenti, cos'è la
0: cittadina?
1: Se
0: ci vuole entrare.
2: Innanzitutto buttiamo le basi ora e poi la valutazione di chi ci vuole entrare la facciamo
0: la prossima riunione che sarà.
2: Ma facciamo gestiamo le basi ora. La prossima riunione può essere come mercoledì o a settembre, però dobbiamo decidere ora di cosa vogliamo buttare le basi. Tu stai proponendo una sessione continuata ogni settimana di riunioni, giovedì questo, giovedì l'altro ancora.
0: Per portare a termine
2: questo lavoro, bene, chi c'è di noi in queste settimane? Alzate le mani, chi c'è? Vediamo se è fattibile questa cosa.
4: No, perché la prossima non c'è anche
0: fino alla prossima,
1: dopo la prossima,
0: fino al mercoledì.
4: Vabbè, diciamo io dubito che guarda la prossima riunione è prima della fine del mese, cioè se non hai primi.
1: L'ultimo giovedì del mese. Quando è?
4: Non si potrà.
2: Facciamo l'ultimo giovedì del mese.
5: Per me può essere.
1: Bisogna vedere quanti ne abbiamo qua.
5: Solo dal 26 in poi.
1: Oggi ne abbiamo qua.
0: 18 e
5: la prossima volta in foglio
4: 27, 28 martedì 29.
2: Allora
4: il 29 agosto.
2: Allora stiamo lavorando per mercoledì. Chi manca sa che lavoro si farà in queste riunioni e poi quando ritorna si fa un altro
0: per me e diciamo man mano che il lavoro si è svolto.
2: Abbiamoci
0: delle responsabilità, per esempio. A me vengono altri nomi, Vega per esempio sarebbe interessato a...
1: Per il CM? René Cannao?
0: Io che mi guardi così.
1: René Cannao?
0: Sì.
1: Il 30 è giovedì. Sarebbe interessato?
0: Alla costituzione del 29.
1: Ma è messinese.
0: Dici che c'è del non è colpa sua.
1: No, ma è idiota, no.
0: Come vuole, scusa.
1: No, calma, questo è un tuo problema, Giorgio. Tu cerchi sempre di coinvolgere Vega, una massa di persone che non c'entrano un cazzo.
0: Ma
1: che cazzo c'entra Vega?
0: Vega chi è quello con i capelli ricci?
1: No. Simpaticissimo, ci ha aiutato per un sacco di cose. Però idiota. Sta a Messina. Come si può coinvolgere?
0: Non vale, no. Messina a Catania.
2: Beh, ma possiamo creare anche per i livelli di coinvolgimento. Quelli che sono e l'altro quelli che sono il comitato dirigente.
4: Intanto dirigente, guarda.
0: Signora Legge, un segretario generale.
1: Un tribunale speciale?
2: Io conosco questa parola, comunque non è
4: che si può dire che è dell'organizzazione.
1: Allora, il problema invece è un altro ed è molto grave.
0: È passato da ingegnere informatico.
1: Visto che qua tutti sono in ferie, Dio porco, chi le spedisce quelle cose i torinesi?
2: No, un attimo, aspetta.
1: Air non fa un cazzo.
0: Per fare questa spedizione non è capace.
2: Asbesto, un attimo, però chiudiamo il punto precedente. Cosa abbiamo deciso per l'associazione? Quando si decideranno i membri e
1: io
2: i
1: soldi? Io mi informo, posti qua.
0: Allora, la prossima riunione è mercoledì 29, allora abbiamo detto...
4: Andiamo a chiedere ai notai.
0: Allora, se la prossima riunione è il 29 e il 29, oltre ad avere i costi della DSL, vediamo di avere chiesto e di avere le idee più chiare su chi vuole entrare nella società.
4: Sì,
0: è chiaro, perché ci sono delle persone che sono assenti e ci hanno detto chiaramente che
1: e allora io
0: che vogliono entrare, ci sono delle persone che sono assenti e che non ci hanno detto che vogliono entrare, perché qualcuno per persone che vogliono, ho detto dato, per esempio.
1: Sì, però
0: vediamo.
4: Non è perché è nero.
1: No, non è nero, è negro.
4: Ma lui ha intenzione di tornarsene
1: avere uno statuto dell'associazione firmato con tutti i soci, poi c'è Giadalla che si è andato in Calabria e noi siamo bloccati perché ci manca la firma di Giadalla, per dire.
0: No, lo facciamo.
1: Oppure che sparisce se ne va in... Oppure che sparisce se ne va e noi che facciamo? Deludiamo le soluzioni. Come l'associazione Lorenzo Iola, per cui nessuno può firmare perché i soci non si sa dove sono.
0: Noi ragioniamo in maniera diversa, non è
4: la stessa questione.
1: No, noi dobbiamo ragionare su chi c'è.
4: Comunque sia, ci sono un po' di persone che secondo me
6: qua non deve essere
2: no, ma fatemi capire
6: solo
2: una
6: per
2: cosa.
6: I lavori.
2: Io non ho capito però da
6: non esagerare, anche tu non sai di volte non sei stato presente per cazzi tuoi.
2: L'importante che non ho capito è questo: chi partecipa all'associazione ha pieni poteri nella gestione dell'associazione e distribuisce un'ennesima fetta, gestisce un'ennesima fetta di questo potere, cioè siamo 20 persone.
1: No, no, no, calma, almeno la mia idea è di organizzazione stalinista nella
2: aspetta, lui
1: ha
2: un ventesimo del
1: voglio
2: potere di voto.
1: Voglio capi, vertici, voglio piramide formata fino
2: alle ossa. Aspetta, aspetta, lui ha un ventesimo del potere di voto, oppure il voto se lo gestisce un gruppo e la partecipazione all'associazione se ne gestisce un altro.
6: Ok, lo immaginate.
1: Non ho capito.
0: No, io invece ho
2: capito. Io perché ci sono quelli che sono i gestori dell'associazione e che hanno anche potere di voto. E ci sono anche i partecipanti all'associazione che se ci stanno o non ci stanno, non ne frega un cazzo. Partecipano economicamente in qualche modo. Numero uno.
1: I sostenitori,
2: se volete tenere questa impostazione. Altrimenti gestione aperta, i partecipanti sono 1000 dell'associazione e 1000 si devono riunire in assemblea.
5: No, chiaramente non funziona.
2: Quindi dovete decidere come gestiscono i poteri dell'associazione.
4: Allora, posso dire una cosa? A me francamente non me ne frega un cazzo della burocrazia e delle cose ovvie.
2: A me me ne frega,
4: però
2: si deve prendere una decisione,
4: ma
2: deve essere funzionale.
4: Scusa, posso dire una cosa?
2: Certo, non ti censuro.
4: Però come un'associazione serve per ottenere finanziamenti, per fare cose, eccetera, c'è bisogno di un'associazione. Per me l'associazione, come in teoria dovrebbe essere l'associazione del segreto, rimane solo ed esclusivamente un'interfaccia con le istituzioni. Poi il mio modo di gestione, eccetera, l'ho inteso sempre in una maniera ampiamente democratica, non sono legato alle cose scritte, burocratiche, eccetera, manco per dire.
2: No, ma neanche io.
4: Una cosa riguarda l'associazione, un'altra riguarda la gestione.
2: Ascolta, però
4: la gestione interna noi non abbiamo mai avuto problemi di democrazia, cioè chiunque ha partecipato ha sempre avuto diritto di parola, ovviamente diritto di scelta sulle decisioni che si fanno.
2: Benissimo, ma c'è un secondo problema che non è secondario.
4: L'associazione deve rispecchiare questo nostro modo.
2: Aspetta, aspetta, c'è un problema.
4: Ma posso parlare un attimo, non mi interrompe.
2: Ma c'è un problema di cui si deve sapere. E il problema è questo. Mi state dicendo che dentro l'associazione Lorenzo Iello è tutto fermo, è tutto bloccato perché gente non ha potere di firma, perché questo comporta l'impossibilità di andare avanti con certi progetti. E allora, nella nuova associazione bisogna affrontare questo problema in quest'ottica, altrimenti crei una fotocopia non funzionale dell'associazione precedente.
4: L'associazione precedente non è funzionale non perché strutturalmente era combinata, anzi diciamolo pure, a me l'associazione Lorenzo Iello per come l'abbiamo fatta mi sta molto bene, perché noi abbiamo fatto una cosa diversa dalle associazioni normali, non abbiamo un stabile, non funziona per altri motivi.
1: Ma per altri motivi di ordine
4: che è del fatto
1: comune,
4: che chi l'ha fatta
1: per
4: questa associazione non aveva
1: peggiori, perché deve funzionare anche con gli uomini peggiori, bisogna prendere tutti i casi, non è neanche detto che rimangano alla lunga le persone solo quelle
2: in democrazia diretta nell'associazione di democrazia
1: diretta.
2: Fammi finire. Io non sono fautore del comitato dirigente che gestisce tutto e fa pure gli altri, andrebbe contrariamente ai miei principi. Io sono invece fautore di una democrazia molto allargata a tutti quelli che sono i partecipanti dell'associazione, però questo non deve impedire il regolare svolgimento. E allora che si attui dall'inizio un meccanismo di deleghe, per cui se ci stanno 1000 partecipanti e ne partecipano realmente solo 100, si delegano i 900 persone, delegano la loro fetta di potere a una parte di quei 100 partecipanti o tutti.
1: Ma come fai? Se quelle 900 persone invece di delegare se le sbattono?
2: E allora si fa in modo che quelle 100 persone hanno diritto di voto e la maggioranza a quell'assemblea sia...
1: Una cosa del genere la si può includere in uno statuto. Non so se nella Lorenzo Iello, nello statuto c'è scritto forse che per prendere delle decisioni bisogna essere un minimo di persone in assemblea, no? Eliminiamo questo minimo? Lo eliminiamo dopo n assemblee in cui non si raggiunge
2: perfetto,
1: il minimo?
2: Perfetto,
4: in realtà per come è fatta l'associazione c'erano tutti gli strumenti possibili e immaginabili per gestirla bene. il fatto che non si sia gestita bene, ripeto,
1: sì, ripeto
4: dalla volontà di non volerle gestire.
1: Volontà di chi?
4: Di tutti quanti quelli che ci partecipavano e quelli quindi che non ci partecipavano, ma che comunque la ritenevano una cosa funzionale. Non stiamo parlando della stessa situazione, noi stiamo facendo un'associazione perché abbiamo intenzione di chiedere dei finanziamenti attraverso l'associazione
2: di agricoltura.
4: Cioè non stiamo facendo l'associazione tanto per come è stato parlato.
1: Che cos'è giuridicamente un circolo culturale?
2: Non lo so.
1: È qualcosa di diverso dall'associazione?
2: Non lo so, non
1: è una cosa circolare.
4: Poi con le nuove leggi che ci sono, queste dal 94, da quando siamo entrati in Lacetti, associazioni hanno cambiato anche tutta una serie di impostazioni come erano fatte nella nostra a livello giuridico italiano, quindi si sono uniformate praticamente a quella che è il concetto associativo, l'idea di associazione, cioè tutto il resto del mondo.
2: Se non abbiamo...
4: che è una cosa che non ha praticamente regole, cioè nel senso che qualsiasi pezzo di carta dove si stabiliscono che alcune persone si sono date un certo tipo di organizzazione già vale come associazione.
2: Che però per lo Stato italiano devono essere comunque registrato, altrimenti costituiscono associazioni segrete. Comunque lo devi dire a qualcuno che ti stai associato.
4: C'è un ufficio registro per
2: non abbiamo fonti giuridiche. Fonti giuridiche, aspetta. Fonti giuridiche chi sono? Persone a voi vicine che vi possono aiutare, ci possono
1: io
2: aiutare.
1: Ho degli amici che sono studenti,
2: presto,
1: che sono laureati.
2: Oppure ci procuriamo uno dei tanti libri buffetti, sempre tenuti aggiornati.
1: Chiedo io a un paio di persone.
2: Quindi,
1: insomma, notaio la scatola.
2: Quindi ti prendi tu allora il lavoro del...
4: Ma che c'entra il notaio? Se noi la facciamo al notaio...
1: Ma non per farla, anche per sapere.
4: Sapendo lui ti dirà le stesse cose che già sappiamo, perché su questa cosa già ci abbiamo parlato, già abbiamo fatto un'associazione, ti voglio dire. Quindi se l'abbiamo fatta ci siamo informati su queste cose. Per fare l'associazione bisogna andare all'ufficio registri o da
1: Se
4: la fai dal notaio
1: è
4: come se fai anche.
1: No, noi dobbiamo fare uno statuto.
2: Ma anche per fare per scegliere la migliore forma associativa per quello che vogliamo fare.
4: Quello è la Lorenzo ieri.
1: Ah, tu hai deciso che sì.
4: No,
2: non mi piace.
4: Più o meno sappiamo come si fa, visto che abbiamo già quello là, possiamo prenderlo di riferimento.
1: Io vorrei
7: Jaromil, che ha esperienze diverse relative all'Austria e quindi all'Europa, ipotizzava un qualcosa di leggermente diverso dallo statuto nostro, che però mi deve ancora spiegare bene. C'erano delle cose che non gli suonavano strane, tutto qua. Nel senso che secondo lui poteva essere molto più semplificata lo statuto e reso un po' più funzionale, però mi dirà.
2: Però vi stavo dicendo che dobbiamo analizzare anche quali sono gli scopi dell'associazione, vedere qual è la forma associativa migliore. Io non credo che esista un'associazione con una sola tipologia che possa coprire poi in maniera legale tutte le attività che vogliamo fare. Come ad esempio, applicando un conto corrente, potrebbero anche non dartelo in quanto associazione che non abbia certi crismi.
7: Stiamo divagando in un modo pazzesco su questo.
1: No, invece secondo me
2: è importante perché ti trovi poi delle sorprese che tu non avevi idea.
1: Possiamo capire che non sappiamo come sta la situazione effettivamente, perché ci sono altre cose, per esempio le possibilità di lasciare degli attestati, come secondo che certificazioni.
2: Degli attestati, dei pezzi di carta li puoi rilasciare anche tu. Dei pezzi di carta che abbiano una validità in un certo circuito e devi agganciarti in qualche modo a questo circuito ed essere riconosciuto come competente per poter rilasciare questi certificati.
6: Cioè, si potrebbe chiamare a Pavia la San Microsystem a farci dare 5 milioni di certificato.
2: Infatti, oppure vuoi rilasciare la minchiata del secolo, la patente europea. Tu chi sei per rilasciare la patente europea? Devi essere riconosciuto da qualcuno per poter rilasciare questa patente europea, un organo riconosciuto. Ma puoi essere riconosciuto in quanto tale come associazione generico, oppure bisogna avere un'associazione particolare. Sì, no, sto ipotizzando per far capire un po' come girano le cose. Perché il burocratese è molto brutto.
4: E no, partiamo dalle cose che sappiamo. Possiamo ipotizzare, possiamo fare tutte, sarà possibile.
0: Ma comunque questa cosa
2: stiamo cercando di informarci per le cose che non sappiamo.
4: Quello che sappiamo intanto sicuramente è una base di partenza. Sappiamo che per ottenere i finanziamenti ci vuole che si costituisca in associazione. Sappiamo che le associazioni si possono fare in modi diversi. Noi abbiamo l'esempio di un'associazione in cui non ci sono responsabili e secondo me andrebbe bene. Sappiamo queste cose, partiamo da questo.
5: Un'associazione senza responsabili, poi te lo fanno il conto corrente.
2: Bravo, io stavo mirando a questo a dirti. L'associazione senza responsabile, ma chi è che firma? Non è il controcorrente, non è già di per sé un responsabile, come tutti gli altri che hanno potere di firma su quel controcorrente.
4: Che questa cosa si può girare semplicemente con un'autocertificazione.
2: Io non lo so così. So che una persona deve essere delegata alla firma e quella e o più persone. E quelle persone
4: possono dire noi siamo stati delegati dall'associazione per
2: ma perché hanno la firma depositata in banca, se non hanno la firma tu non puoi dire che io sono
0: che stiamo parlando. È la stessa cosa che fare un'associazione con un responsabile alla fine.
2: E per questo esatto. Anche a me piace senza responsabili, per responsabili
0: a me piacerebbe con responsabili, non so perché.
2: Tu sei diventato stalinista veramente,
0: proprio ha avuto un'inversione
2: durissimo.
0: La malattia gli ha fatto male.
2: È perché non è riuscito a
4: funzionare su questa cosa per una serie di motivi. Uno che poi va a finire che le responsabilità, se non sono solo le responsabilità di cassa, sono anche le responsabilità collettive di tutto quanto. Il discorso di accollare a una sola persona e poi va a finire che questa persona di fatto si ritrova a dover gestire praticamente tutte le scelte, anche quelle che, sulle quali non è
0: d'accordo. No, ma non è una persona sola.
2: Non che sia lui l'unico referente,
0: ma che sia un'assemblea. Che sia un'assemblea.
2: Ad esempio, per poter firma, è obbligatorio che ci siano quelle due o tre persone in un controcorrente. Per tutto il resto, il responsabile lo si crea progetti, se c'è bisogno. Sono d'accordo allora.
4: La situazione è fatta così. Poi ti ripeto, ognuno nel momento in cui devi ottenere i finanziamenti può essere responsabile dell'associazione per la gestione di quei soldi.
2: Sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo per questo.
4: Passiamo ad altro?
1: Sì,
2: no, ma siamo arrivati.
1: Abbiamo messo
2: molta carne al fuoco. Abbiamo detto che bisogna informarsi sulle forme associative. Abbiamo detto che bisogna informarsi sulle forme associative. Le migliori per i nostri sponsor. Numero uno. Numero due, abbiamo detto che qualcuno si deve informare per la DSL e deve portare avanti il progetto ADSL e dirci quanto costa e quanto non costa.
1: Ricordo a tutti che abbiamo una mailing list interna staff, per cui chi va a vedere un sito con i prezzi prende e scrive un
2: messaggio. Chi è che mi ha cancellato dallo staff? Vorrei ucciderlo.
1: Tutti.
2: Grazie.
1: Per
0: decisione penso che si possa fare un'anima adesso per rivotazione, si può anche rincludere.
1: Perché volevamo capire della lista staff su cui effettivamente potevamo contare, nel senso scriviamo un messaggio e qualcuno risponda.
4: Allora, c'è una cosa.
1: Ma pensa anche
2: che la lista staff è informativa. Io a distanza, pieno tempo del mio lavoro, posso sapere quello che dico.
1: No, avevamo discusso molto sul fatto che la lista staff è una lista tecnica per i problemi tecnici del Midlab e di gestione interna del Midlab.
2: Ma comunque
1: infatti ci siamo detti, vabbè, se c'è bisogno di Peppone lo chiameremo direttamente.
2: Ma così Peppone è disinformato.
1: Peppone dovrebbe anche scrivere, ma non sta di lei, di seguo.
0: Non ne facciamo una questione a questo punto, non vale la pena di
1: dire.
0: Penso che sia interessante, diciamo nella storia le due cose devono essere separate.
2: Va bene, stiamo dicendo allora per la DSL, per la forma associativa e poi dove c'erano incartati che bisognava fare.
1: Ma Martin lascialo perdere.
4: Tutto questo.
2: membri dell'associazione.
0: La nuova lista.
7: Ma membri Martin entrerebbe nell'associazione.
2: Spalle,
1: forme associative, ma è
4: perché non c'è qua?
1: Sì, sono molto incazzato perché
4: è il senatore di festival.
1: Regge festi.
7: Ehi, c'ha ragione. Altro che stare qua,
1: stato a passare a me tutta quanta l'estate. È andato a campeggio, è venuto a rompermi le palle a Palermo. Ha detto andiamo assieme da Palermo a Palazzo di Fano.
4: No, me lo andrei a
0: che è qua dietro trovate.
1: Ecco appunto. E siccome lui era che lo andavamo a prendere, non so dove per venire, e veniva alle 6, io ti trovavo a fanculo.
7: N, con N maggiore di 40.
0: Proprio si può fare.
7: È minore, quindi?
1: X 80.
2: Vabbè, stiamo dicendo i soci dell'assemblea.
1: Ancora.
2: Possibili soci, messa all'ordine del giorno. Pure questo, chiudiamo l'ordine a questo punto e passiamo a un altro.
7: Allora, passiamo al discorso spedizione. C'è da spedire Megatron, il monitor, la tastiera.
1: Comprare il cellulare Alessio e spedire il cellulare.
7: Stai zitto, il caricabatterie del Sony Vaio che sta nell'armadietto di Nigra.
0: Aspetta, se stai facendo una lista ridetta.
7: Starei facendo una lista, porca madonna. Allora, Megatron, il monitor di Megatron e la tastiera di Megatron che stanno nel CD.
1: No, non capisco un cazzo.
7: Il sacco a pelo di Ciccio che sta sempre nel CD. Se non l'hanno bruciato o usato per fumarsi le carni o come schermo per il cibo.
4: Io non capisco, questi si dimenticano il sacco a pelo, glielo dobbiamo spedire.
7: Sì, sì, vabbè, dai, non vuoi niente. La spedizione di questa cosa è unica.
0: Eh sì, va bene, ma quanto costerà?
1: Se
0: ne deve occupare, deve avere i soldi in mano.
5: Ma ci hanno lasciato dei contributi per la spedizione.
1: Sì, ma manca una cosa, la ma Megatron va a spedire il cellulare di lei, siamo
7: sì, quello adesso ce lo discutiamo.
1: Insieme a Megatron,
7: questa è una spedizione unica. Ci sarebbe il cellulare di Laser, che adesso ci discutiamo come fare.
0: Vabbè, io che
7: poi un'altra spedizione, un'altra spedizione è il caricabatterie del Sony Vaio, che è una
1: Puoi stare zitto,
0: perché erano tutte così. Allora, caricabatterie
7: Sony che sta nella maglietta del CD della si chiama Sony Vaio, c'è scritto proprio Vaio, grosso grosso, V-A-I-O.
0: È molto più semplice.
1: Cosa?
7: Manderò l'indirizzo di
0: Lula.
7: Le lenti a contatto di Cutro stanno nello stesso posto.
4: Non mi farà ridere, ma io non ce lo scrivo quando.
1: Le lenti a contatto, sei un coglione!
0: Le lenti a contatto!
4: Se l'ha capito all'inizio, l'avevo detto ormai.
0: Hai tirato qualcosa?
1: Allora, adesso informati, segna Giorgio, ascolta a me.
7: Dovevo scrivere lenti a contatto, l'ho scritto io, che cazzo ne fa, me l'hai fatto scrivere tu.
1: Giorgio, non ascoltare quello che io ti ascolto a me, insieme a me che dovrò scrivere, segnate, informarsi sul prezzo del cellulare di Lesio e mandargli un paglia.
5: Ma la stessa cosa, torna di io, dobbiamo farla con papà.
1: No, senti, con
7: papà è un cellulare. Ma abbiamo un cellulare, glielo spediamo.
1: No, perché è un casino per le garanzie, per la scheda.
5: Ma le garanzie, qualsiasi assistenza di quella stessa marca.
7: Cazzo stai...
1: Quando
4: tu hai un problema con il cellulare devi tornare dal venditore dove l'hai comprato, poi il venditore non manderà la tua casa a riprendere anziani.
1: No, no, guarda, un casino, secondo me non voglio molto. Per lui io quel cellulare di Lesio non volevo una cazzo. Ora costerà 100 carte con tutta la scheda.
7: Quale?
1: Il cellulare di Lesio. Poi c'è il motore l'8007 di Vampire che
0: non lo vendono più.
5: Che lo compriamo uguale
0: di seconda mano. Di seconda mano.
1: Cioè, Vampire mi hanno detto comprati un cellulare qualsiasi per essere un po' cosa come comunicarci. Il problema principale è la scheda che mi contattano da quello.
7: Vabbè, ho segnato cellulare Laser e Vampire.
1: Vabbè, qualcuno ha le mail delle nazioni che le danno il mio controllo scasi, no?
7: Ah, è lei che ce l'ha avuto? Che ce l'ha?
1: Alienazione è tipo enorme, no?
7: È lui che ce l'ha?
1: Sì, si è trovato nello zaino, ma te lo spedisco dal mio indirizzo, mi mando una mail e non me la spedisco.
7: Chi si occupa di queste spedizioni?
4: Ma
1: no, come si chiama?
5: Lalli.
7: Chi si occupa di queste spedizioni prima che cominci a dare tutti i vostri email alle persone che aspettano questa roba? Così si lamenta.
1: Tra l'altro, le chiavi ce l'ha solo Giampiero, una che funziona di merda, una c'è la foto stronzo di Eger, perché funziona bene invece la chiave.
7: Giampiero,
1: è vero, spedisci,
6: si doveva impegnare lui.
4: Ma spedisco qua, ma ne ha qualche ora, qualche giorno fa.
1: Spedisci domani. Che ci vuole?
6: Li fa queste cose, le sa fare, non è idiota, semplicemente si rompe i coglioni.
0: Semplicemente
6: è si chiama, anzi chiamo io e dico, Andrea, sei lui che ha le chiavi, sei lui che può uscire dall'auto, io dico, se ancora ci puoi stare, fai queste altre cose perché noi non possiamo farlo, poi ci lasci le chiavi e le facciamo noi. Ci fai la copia delle chiavi a te,
0: ti dico, oh, pure io. No, questo non...
6: È una settimana che aspettiamo la copia di Giampiero. Ora gli ha fatto a Giampiero uno
0: del... Ho capito, Claudio aveva detto, io avevo riferito a Der, che di queste chiavi non andavano fatte. Questo è il titolo informativo.
1: Chi l'ha detto?
0: Claudio quando mi ha dato questa chiave. Lo stesso giorno in cui io l'ho
6: messo
0: in
6: mano.
0: Scusa, io ho detto, io ho scritto su di questo, se mai ha fatto Claudio, gli ho detto, di questa non ne devi fare chiave. Non ne devi fare
6: Sì, vabbè, ma quanti siamo?
0: Dixit.
1: Me ne fotto.
6: Me ne
0: fotto pure io quando lo dovevo dire. Vabbè. Anzi, ha sbagliato lui a non farlo.
4: Comunque sia, secondo me, perché non aggiriamo questo problema semplicemente facendoci la chiave del portone?
1: E perché già chiude?
4: Già, praticamente è quasi fatto.
1: Cioè, ce ne sono tre di chiavi di quella sera.
4: Lo so, ma ne dobbiamo fare altro. Allora, io ce le distribuiamo tutte a sto punto.
0: Io questa volta la vorrei vedere impossibile da fare.
1: Lo so, anch'io.
2: E allora facciamogli una porta corazzata che ci
0: distribuiamo. Sì, porta corazzata no, ma sì, ci sono altri modi per farla resistente.
6: Senti, io domani chiamare a fare due spedizioni, se avete altro da fare, se mi dite che
0: poi... E domani sarà ancora lo solito?
6: No, Air, sarà la terra, perché lo so.
0: Sì?
6: Sì, perché lui ve la fa salire per lavorare a casa, ma io chiamo e le fa lui, se vuoi fare le altre cose, e io faccio qualche altra cosa. Cioè io non posso fare un cazzo perché sono fuori città.
0: Tu devi occuparti della pubblicistica della DSL.
6: Sì, allora io mi occupo di contattare questo,
0: cioè,
6: e già come tutto
0: questo c'è la DSL. Ma informati anche sui prezzi e sulle tariffe, i contratti.
6: Vedo che c'è mia lobo, perché senza di essere andato ci facciamo...
5: Infatti, dobbiamo pensarci a qualcosa che...
6: Sì, ma è messa male, perché ci se ne vuole andare, quindi...
0: Facciamo se viene da noi, non è male.
6: Sì, ma non era neanche male quando eravamo...
0: Sì,
6: eravamo tutto
0: su... È un buon contatto, 120
6: megabit.
0: È un buon contatto, cioè...
5: Ma quello che perdiamo tecnicamente è veramente qualcosa di incommensurabile.
6: Tanto se lo possiamo dar data, noi perdiamo un bordello di cose.
0: Cioè, vabbè, ma non è che gli possiamo imporre di rimanere a data per noi. Si rompe coglioni, si rompe coglioni.
6: Non solo per noi sarebbero casini. Quando è stato per il next strike con Fineco, lui non ha dato. Ora per mettere un print non ha trovato il titolo lì, non ha fatto puntare la nostra macchina dove c'è un nuovo del sito.
0: Ma noi in questo momento non siamo, abbiamo un po' le mie sacche di
6: carne. No, se sei nostro. La polizia italiana non sarà molto. Comunque io mi informo della sistema.
2: Oh, il culo della mia
0: voce. Eccolo,
6: ho cominciato la stessa media, va a controllare queste linee, non lo sarebbe meglio perché io da fuori controllo la sua vita.
0: Non mi puoi vedere sempre quando ti faccio le certe linee.
2: È
0: precedente.
2: Il tailandese è disponibile a darla.
0: C'è anche le scale che mi rimangono.
2: Il bambino tailandese è disponibile a darla.
0: Per quanto ti
2: la metti in coltura, cresci.
6: No, Giorgio, non ci vediamo.
0: Toglietemi questi cani da mani.
2: Allora, mentre siamo in pausa, vado in bagno anch'io.
6: No, pausa un cazzo, dai, finiamo sta cazzo di assemblea.
0: No, ci andiamo per
6: cazzo. No, ragazzi, se lo interrompiamo, me ne vado dal computer.
2: Ho bisogno di fare pipì. Un'interruzione per non farmi pensare con l'idea di fare pipì.
6: Un attimo, ci vediamo prossimo.
4: Ora, ritagliando ci vediamo.
6: Ci spiego più dall'assemblea.
0: Allora, una cosa per inciso. Io penso che una volta che abbiamo guadagnato questa autonomia dall'auto. Perché mi guardi così?
4: Quale autonomia?
0: Quella di essere con una porta sulla strada e la porta verde è più sicura, almeno qui.
6: Murata.
0: E la porta murata io non
6: sono. Murata.
0: Sì, mi puoi convincere un po', ma poi ti alzo e ti do due spelle.
1: No, non mi hai detto storia perché ho ragione io.
8: Ma non ci può andare.
5: Non sono d'accordo su
2: scusata.
5: Non possiamo farlo.
8: Cioè,
1: no,
8: se mai
1: apparecchiamo,
8: cosa
1: facciamo?
8: Se no,
1: ci mettiamo l'altro
8: della
1: camera.
8: Ma
1: non ci serve,
8: non si può muovere.
1: Allora, questa la volta quella fare della palestra. Una volta che la mettono con la micchia di legno.
0: No, che si fa? Allora, ragazzi, che si fa? Delle sbarre di ferro trasversali incatenate alla porta. Che si possono togliere con un
1: braccio. E se dobbiamo accedere alla Paolo,
0: ah, invece Murata
8: non si può fare manco questa, perché quella porta deve essere possibile aprirla sia da dentro sia da fuori.
1: Allora, ci spendiamo un po' di soldi e facciamo una porta precisa in ferro qua per la palestra,
0: no,
1: è sicurissima.
0: No, perché
8: ripeto,
1: ma di che porta state parlando?
8: Se noi
0: mettiamo ci stiamo perdendo, perché quello là sicuro c'è una serie di
8: cose.
0: Poi come ci passiamo? Ah, ma no, ma si passa dalla palestra, cioè ti contraddici da solo a cagappa.
1: Diciamo che nel caso in cui si voglia murare per sembrare più sicuri, noi potremmo andare a chiedere alla palestra per uscire dalla palestra. Se vogliamo
5: facciamo a uscire dalla palestra, se la palestra ha la chiave del corridoio. Hai capito?
1: Tra le mani passano, si può avere tranquillamente, tre cazzo di
8: cazzo. Ma non si può aprire.
1: Ma che stai dicendo?
0: Allora, fammi la volta, mi ascoltate un attimo, per favore. Io direi che muri, non muri, sbarre, non sbarre, catenacci. Il nostro risultato nei confronti dell'auto deve essere, secondo me, e secondo quello che credo sia anche quello che mi voleva trasmettere Claudio Floresta, era di avere una porta che possa far comunicare solamente quando tutte e due le entità, da una parte e dall'altra della porta, sono d'accordo all'apertura di questa porta.
1: Infatti l'idea era dura? No, sì, infatti l'idea era avere un tetto da una parte e un tetto dall'altra. E vedo chi arriva per bustare, si trova il lucchetto lì e dici inutile che busta, perché faccio il lucchetto.
8: E contro questa serie.
1: Ma è anche qui. Apri. Sì, mi dici una cosa.
8: Noi abbiamo l'interruttore della luce che sta sotto.
2: Sotto dopo.
8: Allora, se noi abbiamo bisogno di attaccare la luce, come cazzo facciamo? Dobbiamo aspettare che qualcuno ci apra il lucchetto?
1: Certo, quello è il problema.
8: Allora, non diciamo queste cose, per favore. Quella volta
1: possiamo far arrivare un contatore da noi.
0: Sì, questo lo possiamo
8: avere le chiavi di sotto, le chiavi di sotto, come lo sposti?
0: Facciamo le chiavi di giù, si esce.
1: Si può fare tranquillamente.
8: Ma ti rendi conto del lavoro incredibile?
1: No, non è un lavoro, sono due fili da botticellare e poi l'interruttore si mette sopra da noi, ce li abbiamo.
0: Ma se salta all'auro, se salta all'auro noi...
1: Se l'auro non salta, non ci passa niente al contatore dell'auro.
0: Ci passiamo diretta. Allora ragazzi, perché non l'abbiamo già fatto?
1: Così. Perché abbiamo fatto tantissime altre cose. No, perché il metallettico poi alla fine è stato
0: mandato fuori. No, perché il metallettico non è mai stato
1: comprato. Però non aspettiamo però a parlare del metallettico. Ora, prima di cominciare a parlare delle stronzate, i compiti che dobbiamo fare ci dividiamo. Allora, io per quel cazzo che posso fare mi informo con la DSL, eccetera. E il principale spedizione, te lo dico io, che gli chiamo domani.
0: Il 29.
1: Sì, ci cadendo. Paventagli la chiusura dell'account.
0: Allora,
1: no, ma se mi piace non mi piacciono. Ho visto fare
2: minacce a me piacciono.
1: Io non riesco a fare le minacce telefoniche. A me piacciono stare. No, a me piacciono le minacce
2: telefoniche.
0: Ma quello la fronte mi deve scicchigli. Chi deve pagare la bolletta? Deve pagare la bolletta.
5: Devo controllare io.
8: Io la sto pagando io. Quella ultima.
5: Io devo controllare le ricevute che ho. Vediamo che periodo.
8: Ripeto, l'ultima mi sembra strano.
0: Allora, intanto HKP1 non deve fare altro per raccogliere la pubblicistica sulla DSL.
1: Spero si scossa. A parte controllare meglio la da fuori.
0: Va bene, parlo per bene. Questo è entro il 29, alla riunione del 29 che ci dovrebbe essere.
2: Più Echelon per tutti.
1: Tu l'hai visto Echelon in funzione, sì.
8: No?
1: Qui non conosci Echelon.
8: Medialab.dns.org / Echelon / 2001 / allora non sai.
1: Sai un cazzo.
2: Cassetta delle
8: cose. Sistemi di controllo. I sistemi di sicurezza.
2: La cassetta è l'altro, non ti intimorire.
8: Purtroppo è una cosa che è non comunicabile per mail.
1: Il nostro metodo di sorveglianza visiva a distanza. Con motion detection.
8: Con motion detection.
0: Perdono.
8: Che già è servito.
1: È già servito a chiamare uno che cercava di entrare in Midla.
5: Midla.dns.org
8: / /2001.
1: Sì, per se c'è movimento.
2: Una soluzione del genere con la macchina Linux.
1: Certo, sì, però insomma, 800.000 lire.
2: Io ho questo problema.
1: Dammi 800.000 lire per intanto.
6: Un lavoro del media.
1: No, un lavoro mio.
2: Io ho questo problema.
6: No, non fare anche, stronzo.
2: Io ho questo problema, ragazzi, senza scherzo, al capannone, che ho un sistema perimetrale d'allarme con dei radar. Chi entra nel raggio viene
1: ascoltare
2: l'allarme. Però la criminalità in questo momento sta studiando come bypassare questi allarmi e li testi in continuazione. Io però una volta che scatta passa un certo lasso di tempo prima che arrivi la vigilanza. Aspetti, in questo lasso di tempo la persona che ha testato l'impianto già se n'è andata. Vorrei che nel momento in cui entra qualcuno nella regolazione della telecamerina faccia una foto e così so chi mi è entrato dentro il capannone.
6: Certo, la sigla c'è arrivato un SMS sul cellulare.
2: Certamente.
6: Mosso lo fa.
2: Benissimo.
1: Questo programma fa di tutto, veramente.
6: Benissimo. 40 capi di programma.
2: Sto avendo gravi problemi. La criminalità sta studiando come entrare nel
4: capannone. Tu studi come impedirgli.
2: Io sto studiando questo, infatti, la mia testa è là.
1: Se tu continui a usare Windows 2000 a casa tua, col cazzo che ti risolvi i problemi. Porco Dio. Ah, devo lavorarci dov'è? Lavoraci così allora.
0: Vabbè, i compiti per
1: Linux,
0: il 29
1: prima sono per Linux.
0: Per HKS1 sono la.
1: Comunque è una minchiata da fare.
6: Veramente, concludiamo questi cazzo di lavori. Hanno minchiata da fare, te lo faccio io.
0: Non è breve, per cui. Sì. Allora tu devi fare
1: semplicemente
6: la raccolta,
0: allora aspetta, è spedizione e basta?
1: Sì,
6: no, e tu avete chiavi del lavoro funzionanti, perché deve testare lui una quello dei file, che è la beta testa stavolta.
4: Ripeto, perché non facciamo che bene di nuovo copie di chiavi del lavoro, risolviamo il problema della serratura, eh? Facciamo le chiavi del portone.
1: Sì, ma se non ti piace che abbiamo le chiavi del lavoro.
4: Le chiavi del lavoro a me me ne basta una sola. Io la mia, se ho le chiavi del portone, io la mia la tengo lì sopra e chi ne ha bisogno si può prendere benissimo la chiave.
1: Allora, mi dimentico, se ne ha bisogno.
0: Chi riesce a scassinare da noi non ha bisogno di
1: stare. Va bene, allora ci possiamo andare a
6: compiere. Per completare il portone e fare le chiavi.
1: Una chiave di quel portone costa 12.000 lire.
0: E chi che è? È così, è così, ognuno ci pensa due volte prima di prestare.
1: Ma quelle blindate.
6: Questa è un po' più lunga.
0: Cioè, e cosa 12.000 lire?
6: Sì, è un po' più lunga, 12.000 lire.
1: Anche un stato 12.000 lire,
6: sì, questa è 12.000 lire anche, sono 81 uguali.
0: Sì, ce l'ho, ma non ricordavo che questa sarà. Allora, le chiavi del portone. Quindi bisogna anche finire la serratura e finire il bloccaggio della porta.
6: Se ne occupa.
0: Io non so com'è messa, vi direi direttamente me ne occupo io, però vorrei prima vederla per capire se è nelle mie capacità.
6: Questa? No, non è quella.
1: È già incastrata, bisogna solo avvitarla per fissarla, penso. E poi sai che escono quei quattro titoli di metallo?
0: Bisogna fare quei buchi nel legno dall'altra parte.
1: Sì, e distagli la placca di metallo.
6: Ah, vi comunico il capo,
0: per una punta delle dimensioni di metallo.
1: Però sicuramente sì, ma ti basta farlo col trappo. La maschera di ferro è già sua, c'è da qui.
0: Una punta di quelle dimensioni per il trappo.
1: Proprio di quelle dimensioni sicuramente no, ma con una un po' più piccola e facendo così la fai in un attimo. Non ci vuole niente.
0: Ma spingendo questo portale è sicuro che non si danneggia la maschera dove entra, non si danneggia.
1: Ma no, sì, una parte
4: è
1: fissa,
4: bloccata.
1: È eterna.
0: Ci vuole messo il saliscendi. Ci vogliono i saliscendi e la parte che blocca le due. Dobbiamo mettere quella cosa che non abbiamo mai messo, cioè le assi trasversali nella parte di sopra, perché se si fa i saliscendi su una di quelle due, quelle rischiano di separarsi.
1: Quali sono i saliscendi?
0: Ti ricordi? I saliscendi sono quelli che bloccano.
1: Ma come li fai i saliscendi che non li possiamo fare da questa serratura?
0: Non con la serratura, ma.
6: Ah, a mano lo puoi fare?
0: Sì.
6: A mano
0: lo puoi fare solo dall'interno.
6: Scusa, ma nella nostra serratura hai saliscendi sul posto?
0: No, è tolto adesso.
6: Perché?
0: Perché se no non c'era la scanalatura e comunque non si poteva incanalare.
6: Porci.
1: Si poteva fare altrimenti.
0: Allora come si fa a bloccarlo per bene la nostra volta?
4: Così, cioè, secondo me è bloccata. Comunque tu questa serratura è bloccata.
6: Va bene, e chi fa la porta? Si può occupare che della porta del laboratorio di elettronica? Cioè piantare.
1: Io prima comprare
6: le anelli
1: ci sono.
4: Comunque sì, io metterei a questo punto una seconda telecamerina che punti
0: sulle scale.
4: Sul portone, esatto, sulle scale, sul portone e porticina
8: quello è il discorso del cazzo, non siamo a Milano.
1: Non siamo a Milano, siamo a Catania.
8: Fanno sotto il cazzo.
1: Te ne puoi scippare quattro. No, vabbè, si potrebbe
9: trovare. Ce la facciamo trovare addosso, non è bello.
5: No, infatti.
1: No, ce la facciamo trovare al Milano.
8: Dai, comunque la telecamera.
6: Ci vediamo in ogni caso, guardare. Già abbiamo.
1: Sì, vabbè, da Milano.
6: Da Milano, però.
8: Quanto costa la telecamera?
6: Allora, quelle che ho visto io...

0: riuscito a mettere anche la serratura dell'hardware.
1: Allora, tu ci stai a vedere questa cosa assieme a me in questi giorni? Sì. 29, no, no, perché
0: questi giorni.
1: Chi ci sarà a Catania in questi giorni?
2: Bisogna riportare.
3: Quali giorni?
1: Da qua al 29.
3: Penso io.
1: Tutti prima,
3: io
1: non ci saranno. Allora, dobbiamo fare essenzialmente una cosa. Quelli che si devono organizzare la votazione si devono scendere in più. Io per questa porta... O ci riempiamo?
3: Un po'.
2: Di addosso.
3: Ma lo detto, non l'ho detto, non ce l'ho più.
2: In caso di cellulare.
3: Ma di casa
2: di cellulare adesso
3: un file, allora dai.
2: 12 agosto ne abbiamo.
3: Vuoi sentire?
2: Ce l'ho, se lo chiamo
3: quello di quando sei partito. Io ti ho chiamato e ti devo venire alla stazione.
0: Però, con questo sistema noi possiamo fare spedirci un sms ogni volta che abbiamo un'intrusione.
1: Certo, così funziona.
2: Sì, ma sì, ci spedirebbe un sms ogni volta che Martin apre il media lab e passa dal laboratorio davanti.
3: Ma fa il linguaggio alla telecamera,
0: non possiamo fare un sistema per cui questa cosa che
2: si
0: avvenga da un certo orario a un certo orario
2: non è molto sicuro,
1: perché in
2: questi giorni l'orario sarebbe saltato. Questi giorni non c'è nessuno.
3: Quando c'è qualcuno si disattiva motion.
1: Come funziona? Allora si attiva e si disattiva quando passa qualcuno,
2: si schilla e si rilancia,
1: e
2: poi te lo scordi e non lo attacchi più. Ma te lo scordi il cazzo, non esiste te lo scordi,
1: non
2: esiste te lo scordi.
1: E se invece si mettesse una tastierina all'interno con un codice, un delay fra il quando si prende
2: porta con
1: il rimbolimento dell'SMS.
2: Quando così ci sfondano, sì, se una porta ce la sfondano si ferma motion.
0: Il programmino, scusami, che lo fa partire in un modo a seconda dell'orario.
3: Allora io farò una struttura per far capire che abbiamo più tardi.
1: Non mi piace la soluzione col codice. Se il codice non viene mandato l'SMS. Una tastierina. Si inserisce un codice.
3: Lo studiamo. Te lo giuro, te lo scordiamo.
0: Io dico invece una cosa più semplice, cioè che quello deve riconoscere che a un certo orario deve spedire gli sms, a un altro orario no.
2: Ma questo è minchiato perché si può fare tranquillamente.
0: E allora questo è.
2: Ma se non ha senso, perché non è che vedo gli orari fissi in cui abbiamo.
0: È chiaro che però un'intrusione notturna l'SMS te lo deve spedire. L'intrusione
1: la motion riesce a prendere anche, cioè la telecamera riesce a prendere la luce,
2: mettiamo in pronta
1: la luce pure ridotta di notte e c'è luce ridotta.
2: No, va bene, ma se entra adesso c'è una facciamo una cosa, mettiamo in
1: specialmente
2: mettiamo in pronta che a un certo orario killa tutti quanti motion e poi lancia un altro motion con l'opzione dell'SMS.
1: Esatto,
2: questo per la notte.
1: Allora, questa cosa dell'inventario, chi ha intenzione di farla?
2: Chi c'è?
0: L'inventario, ripeto, se le cose funzionano.
2: L'inventario secondo me è l'ultima dei nostri
0: priorità. Però,
1: no, secondo me no, invece, perché voi avete visto come è messo il miglior, ci sono troppe cose dappertutto.
2: Troppe cose da buttare.
1: Ma a parte quello, ci sono proprio tonnellate di cavo nel mezzo del
2: corridoio. Ci un costo da spostare tutte le cose che non ci metteremo le mani molto tardi.
1: Molto tardi quando, se non sappiamo.
2: Minchia, ti costa che l'altro non so quanto tempo.
1: Lo so, va bene, ma...
2: Dobbiamo tenere la roba che...
1: Questi programmi hanno una scadenza, non è che li facciamo tutti.
2: Cioè, dai 4 cose in su si tiene, basta.
1: E se siamo buttati fuori... Non li date a me.
2: No, noi non buttiamo nulla, però, dico, dovevamo buttare da qualche altra parte. Perché a un certo punto lo utilizziamo, però, tipo, dai 4 cose in su si tiene via. Tutti i progetti da un'altra parte.
1: Non abbiamo spazio.
2: Io chiederò ufficialmente a Pepe la palestra. Appena posso. Non lo vedo. Non dico, Pepe, abbiamo bisogno di spazio.
3: Non è la stanza di Vanessa. Non è la stanza di Vanessa la palestra. Chiedo la punta della stanza lunga.
2: Sì, c'è da vedere finestre, un bordello.
1: Sì, c'è un castello in aria.
2: In questo caso si portano Gigos, no?
1: Dammi tu la soluzione.
0: Quello sono 3 anni che la palestra devo fare due anni di chiedere questa cosa e ti dirà, un mese la palestra funzionerà, cioè proprio.
2: Sì, vabbè, comunque abbiamo fatto loro un computer che è un mostro per
4: garage, che è la casa di mio zio che sta in Germania. Il garage è libero, gli possiamo...
2: Ma dove, a Nicolosi?
4: No, a San Pedro Pinerello.
0: No, ma scusate un attimo, non affrontiamo anche meglio.
2: No, un vicino in Vietnam, magari un po' più vicino però, voglio dire.
4: La casa accanto a casa mia è sempre vuota.
2: Lo so.
4: Possiamo
0: allora, il discorso, però, dobbiamo tenere presente questo. Noi, se ci buttano da lì, comunque una battaglia, almeno per ottenere un altro posto.
2: Sì, lo so, ma il problema è, nel frattempo, garantire la continuità del servizio. Cioè gli utenti devono potersi
3: leggere. Sì, certo, perché il caso sarà già...
2: Mettiamo un manifesto, per la vostra posta elettronica venite qui.
3: A casa di, del
2: ci mettiamo un media e un terminale, almeno questo dobbiamo dargli. Questo ci serve anche per la battaglia, per avere un posto.
1: Scusatemi, no. Io penso per poco tempo non ha senso andare...
2: Perché riceve la posta ha senso e come?
1: Sì, siamo d'accordo, ma quando tu metti un terminale a San Pietro Firenze,
5: però scusate, si possono distinguere due cose, si può usare un deposito mentre il grosso e si può piazzare Midelab, un terminale in un ufficio in centro.
2: Per esempio.
1: Ma se gli proponiamo di gestire interamente la sua area informatica, Saronieschi non...
2: No, Saro non è molto trattabile in queste cose, non so, perché è molto strano, almeno l'ho visto quando non ci lavorava Massimo da Saro, era particolare.
0: Neanche io non ci conto. Però se domani gli dovessimo dire a Saro, senti, guarda, abbiamo bisogno per un tot di mesi
2: di un appoggio
0: di sopra, è un posto quello ce lo dà.
2: Sì, certo.
0: Sia una persona inaffidabile o meno, comunque
5: perché cominciamo
3: comunque chi lo
5: fa agli piedi lo chiedo
3: chi lo fa, chi se ne occupa,
1: è anche vero, scusatemi, che se sarà Nieschi si occupa al primo piano del Nieschi, noi sicuramente non abbiamo lo spazio per mettere tutte le cose che abbiamo.
2: Che così no, la proposta dello sbarattare le cose nel caso che ci sfrattano, almeno come la vedete io è colletta, così si chiama una ditta di traslochi,
3: infatti. Va bene, comunque non questa cosa va
2: sposta una. Il problema è la ditta di traslochi, la gente che
1: traslochi. Allora,
2: se ci vogliono i soldi, lo so, però facciamo una guerra adesso che
1: ti. Ma viene fuori con un costo di quanto?
2: Ma che cosa
1: dice la carrozza per
0: No,
1: invece secondo me sono conti che vanno fatti, perché
3: sì, no, no, pensate che chi doveva fare e cosa doveva fare, continuiamo questo cazzo di discorso.
1: No, questa l'abbiamo già
3: così poi possiamo fare tutte le cazzate che vogliamo.
1: No, queste tanto non sono cazzate. E poi
3: io sono le cose serie
1: da fare. Spesso si deve informare dei prezzi. Sì, ma questa cosa dell'associazione non siamo riusciti a dargli una competenza alla discussione.
3: Ma qualcuno si deve interessare.
1: E che stiamo dicendo che niente? Che qualcuno si deve interessare, che genere di interesse?
3: Si deve informare su tutte quelle minuzie, se poi abbiamo dei dubbi, tramite un notaio, tu sei sento anche degli amici. Poi dopo in una prossima assemblea si dice io so questa e questa faccia, ma no, in questi modi, in questi
2: allora modi. Io abbiamo deciso spedizione, adesso dovrò scrivere gli indirizzi.
1: Allora, per ora io qua ho segnato KKPS1, racconto notizie della DSL, per pagare bolletta e portare i conti dell'EC meeting, Shining, controllo delle ricevute che dicevi prima, e per la bolletta, e poi anche tu avete
5: dei soldi dell'EC meeting, del
1: sì, sappiamo quanto
0: ci sono. Anche perché io non ce li ho tutti.
5: Una parte ce l'ho io.
0: Sì.
5: Vabbè, no, segnata.
1: Poi
5: dovrebbe essere
1: 29 dei conti chiari ed esaurienti.
5: Oh, a me sono state consegnate mazzette con scritto sopra Pippo Bar 150.000, ho messo da parte, ne so di più.
0: Io di quelle che tu hai preso ci sono due mazzette che ho conteggiato nei conti che c'è io. Una affare, una
5: che sono sottoscritto. Vediamo che cosa ho io, cosa c'hai tu, dobbiamo confrontarle.
0: Io lei
1: prevedo sventura. Air ha la spedizione e le chiavi del portone da fare. Io mi devo interessare della porta e vi ho già detto che non sono sicuro di essere capace di comprare.
5: Un attimino, sulle spedizioni c'erano dei soldi lasciati da degli interessati.
6: Sì, ce li avevo io, ma sono finiti in mezzo a... erano nella casetta, poi sono stati presi tutti quanti.
5: Ah.
6: Quindi sono in sottoscrizione, vedete voi.
1: A Erchi li deve dare questi soldi?
6: Hanno lasciato circa 140.000 lire. Hanno lasciato un 100-140.000 lire. Tanto ci voleva due mesi.
5: Ma cos'è rimasto nella casetta?
2: Chi è che sta cadendo?
1: Io spero di no, io ci tornerò tra qualche giorno.
6: Nella casetta non è rimasto nulla. Perché se
2: non partire tutti lasceremo con questi soldi, perché tutti devono fare un cazzo.
1: Grazie al cazzo.
6: Mi fate finire il discorso?
2: Sì.
6: No? Quando è stato che tu hai preso tutti i soldi e li hai portati a casa mia?
2: Quando abbiamo fatto quella cena, ho portato, quando ci hanno spostato la porta eravamo a mangiare, mi ha detto portare le cose delle Pringles, quando è stato 3.000 lire.
1: Ah, perfetto.
6: Quello praticamente. La casetta era vuota, no?
1: Tu a Catania quando tornerai?
6: Non lo so. È inutile che mi fai la stessa domanda, sono due giorni e mi chiedi la stessa cosa. Non lo
1: no,
6: so.
1: È più di due mesi che ti chiedo la stessa cosa.
0: Vabbè, ma tutti quei computer che sarei per viaggiare che ci hanno lasciato.
6: La persona che doveva aiutarci a montarla attualmente
1: è morta
6: in alto mare.
2: Ma che cosa?
6: Una barca.
2: Qual è la presa?
1: Chi?
6: Antonio.
1: Ah, quel... Non le sapevi rimontare tu da solo, non ti dico tutte le cose, cosa per cosa.
6: Quando mai? Se no, mi detto aspettate, mi facevo segno, aspettate, mi facevo segno.
1: Vabbè, quello fai sentire fare e poi parto.
6: Lo so, che ci posso fare.
1: E quindi queste cose devono controllare.
5: Perché vorresti accendere il Gigos adesso? Già c'è un caldo.
0: No, no, scusa, ma tu accendi, non hai...
2: In inverno si mette
0: che cazzo ci prende il mio accendino?
1: Ma perché non ce l'ho? Non ce l'ho.
2: Ci sono altre cose da fare.
1: Poi l'accendino, sì. Sorridi.

0: specialmente sì, ripetere, sì, poi è chiaro se ci sono difficoltà.
1: Non lo so, mi interessa se seguo il corso, non c'è la problema che sia in qualche baracca o tutto
2: spedale. Ma questo tu che ne sai più
0: magari sì, te, vai,
3: allora la cagata c'è una cosa, sì, prima pensa e poi come fare un corso di 5 minuti, dove lo fai dai una corsi, come li fai esercitare, dove li metti i computer?
1: Ma che cazzo vuol dire uno spazio si trova, non abbiamo amici, contatti,
0: la linea telefonica, allora questo tuo buce un bagno funzionale,
1: sì, c'è più bene a casa mia,
4: c'è vero, le mie sigarette
1: 10 minuti da Catania,
3: avevo detto si parla con Sara, le facciamo al primo piano del
1: comunque i corsi
4: prima,
1: allora continuiamo con tutti gli altri anni a settembre quando cominciamo a vederci di più, poi c'è la festa di liberazione,
3: sì, c'è la liberazione,
1: quindi solito volantinaggio, l'anno scorso
4: bisogna fare
3: possiamo anche fare qualcosa di più,
4: i corsi poi ne parliamo quando ci sarà,
1: sì, proprio in quel momento, come al solito,
4: no, non all'ultimo momento, io su questa cosa me ne occuperei anche.
1: Andiamo a degli argomenti importanti.
3: Sì, abbiamo detto un attimino la io parlerei un attimo della situazione che attorno a noi, vuol dire noi non stiamo oggi prendo troppo sul serio il COVID, sì, ma lo puoi lasciare, è che puzza un po',
4: no, semplicemente non è mai stato lavato sto
3: caso. A me sembra che dal Lager Meeting in avanti abbiamo
4: Lager Meeting
3: in avanti abbiamo avuto molta attenzione da parte degli spiriti addosso, quindi si è presentata in forza la postale di Milano al meeting e successivamente hanno parlato di noi i carabinieri nel rapporto che è uscito lunedì prima della manifestazione di Genova dell'antiterrorismo dei carabinieri sul Corriere della Sera di martedì, infatti venivamo citati come pronti a lanciare il salto siti di No Global e a clonare il sito
0: noi come
1: come diceva il Freaknet di Catania si dovevano attaccare i siti
3: e allora io ho telefonato poi al Corriere, ho parlato con la tipa che ha scritto queste cose e mi ha letto la pagina di questo rapporto ben intero in cui veniva in cui si parlava del fake media, l'albero riconducibile al centro sociale Auro di Catania che faceva il net activism e c'erano praticamente le cose dell'articolo di Arturo di Corinto, il contenuto del seminario del net activism
4: c'era sicuramente
3: attribuito come cosa integralmente nostra non diciamo del movimento, quindi diciamo c'è questa attenzione rispetto a quello che potremmo fare. Siamo d'accordo che vabbè, non abbiamo commesso reati, non abbiamo fatto niente, però io ho scritto una smentita
1: ma quella l'ho pubblicata
3: al Corriere, che non è stata pubblicata
1: noi
2: è stata pubblicata?
3: No, non ho più visto
1: noi,
2: perché non gli facciamo
0: a questi qua qualcosa.
1: Perché è una smentita a
3: costo? Perché tanto la perdiamo visto che è il rapporto dei carabinieri.
4: E che significa?
3: Significa che loro non verrebbero condannati adesso perché le immagini visto che possono dichiarare la fonte.
4: Questo è
3: funziona così.
1: Comunque.
3: Di fatto tanto
0: cioè i carabinieri ti possono diffamare quanto vogliono?
4: No.
3: Possiamo farlo nei confronti dei carabinieri. Sì, il problema è che nessuno di noi è il signor Free.
1: Oh, e se ci fosse un signor Freeland non vorrebbe fare causa ai carabinieri.
3: Facciamo questo di proprio. Secondo me è una cosa che potrebbe anche tentare contro l'arma dei carabinieri, comunque ci stiamo come soggetto.
1: Comunque ti volevo dire

0: 500 accessi al sito ogni giorno.
1: Ma l'articolo c'è su...
2: Considera che un pochettino differente la proporzione, considera anche quello che
0: tiene un blog, fa 300.000 accessi,
2: è successo in questi giorni.
0: Altro mi dici 1.500 accessi.
2: No, quello che è successo in questi giorni, io includerei sia la bomba di Venezia, sia il sequestro del sito netstrike.it. No, su quest'ultimo caso, che è abbastanza diciamo particolare da certi aspetti.
0: C'entra la bomba di Venezia, scusa.
2: Per me quella che siamo perfettamente all'interno della della vecchia tattica della strategia della
0: protezione.
2: Si va a colpire tutto il movimento attraverso attraverso un'azione criminale come quella che
3: è senso popolare per
2: e per la repressione. Cioè in pratica quando quando si convince la gente che a mettere la bomba, le bombe sono in global o gruppi che comunque si riferiscono ideologicamente appunto alla sinistra, come appunto stanno cercando di dargliela a questi NPA, anche se Casson dice che non ha quindi. Insomma, è un vecchio gioco per poter andare a colpire in maniera molto pesante il movimento. Quello che è successo a Genova deve avere delle giustificazioni politiche per le forze dell'ordine e per il governo. Cioè, visto che ormai è chiaro che ci hanno massacrato, non si può nascondere questa cosa nelle piazze, facendoci passare tutti quanti per criminali, addandoci tutti quanti per criminali, insomma, si può coprire davanti all'opinione pubblica le ragioni per le quali, insomma, si può massacrare la gente o sospendere i suoi diritti per
3: anche perché non siamo in uno stato dove possiamo cercare di perseguire ogni azione della polizia e cercare anche giustificazioni per quelle azioni.
2: Esatto, allora dopo quello che è successo, in cui veramente le forze dell'ordine hanno avuto la possibilità di fare la mano pesante e anche di poter continuare a farlo, perché il sequestro di netstrike.it mi sembra una cosa totalmente arbitraria, totalmente
0: data.
2: Noi siamo sicuramente tra gli obiettivi più a rischio.
3: Posso fare una domanda?
2: Proprio perché, un attimo, sono stati citati dai carabinieri, proprio perché subito dopo il sequestro del sito netstrike.it adesso punta agli Star.
1: Esatto.
2: Quindi io, cioè, voglio dire, parliamo un attimo, cioè, anche delle questioni tecniche di sicurezza, un po' da
4: veramente che problemi ci vuol dare il fatto che era un po'
0: il carabinieri
5: sul motore di ricerca,
4: voglio dire, ci sono problemi nel senso che ci vuol dare problemi al server, oppure ci sono problemi nel senso che noi abbiamo messi in mezzo a questa cosa.
2: Allora, io ritengo più probabilmente sarà abbastanza difficile,
3: che cos'è un motore inferenziale,
2: fare una rogatoria internazionale. Infatti, per il sequestro del server.
4: Allora, il problema è che ci mettono in mezzo a noi in questa storia.
2: Il problema è che qualcuno di noi verrà svegliato dai carabinieri una di queste mattine.
4: Ah.
0: Cioè, di queste mattine?
1: Io sarei più probabile, diciamo.
2: Ma io punterei su di me.
4: Sfigato, solitamente.
2: Visto che l'unico ufficialmente identificato come il scritto del Fiction Media in questura sono io, visto che sono andato a dare i documenti quella volta che abbiamo chiesto abbiamo chiesto per le piazze. Ti ricordi nel giochi prima del meeting?
3: La domanda è questa.
2: Vabbè,
3: netstrike.it è stata comunque la base di appoggio di alcune attività di netstrike?
2: È stata la base di informazioni, sicuramente. Netstrike.
0: Informazione, no?
2: Alle ore 10 del 26 luglio contro questo.
4: Come si realizza e il link
3: fai tu? Semplice il reato di associazione.
0: No, non c'è nessun delitto.
3: Perché si sa quali sono gli obiettivi, si sa anche chi sono.
0: Non hai capito.
3: Ci si rivolge.
0: Il strike non danneggia nulla.
3: Aspetta,
0: quindi non è un reato.
3: Ascolta. Il sito si mette in relazione con quelli che sono i fruitori, che diventano gli obiettivi della comunicazione, e diventa uno strumento per.
2: Non c'è il carattere associativo, perché non sono i re che si mettono. Che si riuniscono, che sono in contatto tra di loro.
3: Ma il contorno
2: non c'è reato associativo in
3: questo. Il reato associativo è più tenue, è più tenue perché non comunque si conosce chi è l'obiettivo.
5: No, no, non è anche se è un soggettivo, non è il caso che ci
3: fosse una reazione. Giorno X, Net Strike.
0: Comunicare non è un reato.
3: No, comunicare è un reato.
0: Ma chi l'ha detto?
4: No, non è un reato.
5: Non è un reato.
0: Non c'è intrusione di sistemi informatici, non c'è danneggiamento di sistema informatico, non c'è interruzione di pubblico
4: servizio. No, ma al di là di questo.
3: Non è disturbo di sistema informatico.
4: Ma che no, no, ma non esiste reato, perché anche quando c'è stato... Aspetta, allora,
3: sì,
4: quando
3: c'è... Aspetta, aspetta, c'è una legge uscita un paio di anni fa che implica anche come reato il disturbo di sistemi
4: informatici. No, è disturbo perché...
3: Le sue normali operazioni.
4: Allora, se poi a legge...
0: Visitare una pagina web è la sua normale operazione.
3: Ma visitare una pagina web che passa con l'intenzione di bloccarlo è disturbo.
4: No, per poi non è
5: necessario, ma li devi
4: perseguire, però li devi perseguire
0: 500.000 euro. Gli avvocati che hanno parlato di questa cosa.
4: Scusami, quando è successo per finire che è arrivata quella cosa data, giusto? C'era scritto lì, l'operazione del strike che è stata considerata come un'azione illegale, quindi...
0: No, hai letto male.
4: No, è scritto così.
0: La vado a prendere?
4: Sì, ma non è stata considerata in quel caso un'azione illegale, ma non c'è una legge che dice...
0: Stai ricordando male, zitto, ricordi una cosa sbagliata. Quella cosa di Pinego diceva questo.
4: Parlare. Non puoi
0: concludere. No, perché stai parlando una cazzata.
4: Ce l'ho qui computer.
0: Sì, io ce l'ho stampata.
4: C'è più stampata al metodo, ce l'ho qui sul computer.
5: Ma puoi considerare una cosa
4: reato. Voglio dire, se non quello che viene caso, per legge strike non è un reato, non abbiamo alcun problema.
0: Infatti quella cosa di Pinego dice, sì, che nel caso, durante il netrai potrebbero avvenire azioni illegali, non che il netrai è illegale. Ma per cautelarsi dal fatto che durante le strike potrebbero compiere le azioni legali, intrusione, eccetera, loro volevano i log, tutto qua.
1: Vabbè, io mi sono esaurito. Non esisto più.
0: No, no, devi esistere perché stiamo entrando nel clou della discussione.
5: Ne facciamo 10 minuti perché dopo 40 cavo
1: demasiane. Ma che computer che lei?
6: Ma cosa era importante a questo punto?
0: Come? Non ho capito.
6: Che
0: hai fretta di
6: andare
0: via?
6: Sì.
0: Perché?
6: Scusate, potremmo riprendere quel discorso, voglio dire, per caso ci interessa pensare che cosa fare quella malaugurata mattina che ci sono i carabinieri a casa o un'altra situazione del genere.
3: I carabinieri a casa possono venire per motivi di indagine, ma legare questo allo sgombero dell'auro, questa vedo che in qualche modo no.
6: No, certo, sicuramente c'è anche questo in mezzo, perché no?
3: Ovviamente, dal punto di vista politico non era anche questo.
6: Sì, non era legato appunto allo sgombero dell'auro, ma sul fatto che noi autonomamente ci siamo guadagnati quella visibilità anche per le forze dell'ordine.
0: Sì, ma ci serve visibilità esterna in continuazione. Ci servono conferenze stampa, ci serve farci vedere.
6: Allora, possiamo fare una cosa. C'è ancora quella cosa di Ferri che non abbiamo poi presentato in comune.
0: Ah, non è stato presentato?
6: No, possiamo fare una cosa. Il 29 è mercoledì. Noi si potrebbe convocare una conferenza stampa per il sabato successivo in cui presentiamo quell'analisi.
0: Perché il sabato che poi lunedì non pubblicano un cazzo?
6: C'è la domenica. C'è la domenica. Io sarei felice che esca la domenica. È sempre la giornata in cui è più letto il giornale. Sabato alle 11 di mattina si presenta questa cosa.
0: Tanto non viene adesso.
1: Questa cosa che sarebbe?
6: Quell'analisi sul sito del comune di Catania fatta da Clele Ferri e Chiara al terzo.
1: Ma la pubblica?
6: Perché non ci proviamo?
5: È una critica distruttiva.
1: Non credo, perché.

0: accesso a Sicilia. Ci sono un po' di televisioni locali che comunque verrà, però. Quello di Sids Online pare che sia. C'è, diciamo, un po' di televisioni locali, comunque il giornale di Sicilia riuscirebbe. Facile, potrebbe tornare.
1: E quindi si tratterebbe di fare una conferenza stampa sul sito del comune di Catania.
2: Sì. Anche
0: su un'analisi
1: sull'accessibilità.
0: Sull'accessibilità del sito.
2: L'accessibilità
1: è come se gli facessimo una presentazione al sito. Da parte delle persone normali e dei sani. Che problemi ha la pagina? Come andrebbe fatta in realtà? Quali norme
0: vengono disattese?
1: Quali norme vengono disattese? Norme internazionale per scrivere
0: per le pubbliche amministrazioni.
2: E dopo che si fa così ti dicono grazie, sistemano il sito.
1: Magari sarebbe una buona cosa.
3: Io comunque sono su questa moda, farei
1: su cosa?
3: No,
0: ma giusto per fare,
3: nel senso, questa cosa la metterei in mezzo, però non lo farei puntando solo su questo, perché prima di tutto c'è il rischio che proprio non ti pubblicano un caso per tutta la Sicilia. Secondo, solo ed esclusivamente per parlare della pagina web del comune,
2: io credo che si possa creare un danno, però è nel momento in cui venga approvato ad esempio un finanziamento del comune verso il miglioramento, anzi verso come si dice, quando qualcuno stanzia dei fondi per un progetto del comune, comunque si possa dire no, guardate, queste persone stanno facendo cazzate perché il sito è così e quindi non sono all'altezza, non sono competente. Quello diventa un dato d'immagine, ma fare una senza tempo, senza motivazione, una presentazione di
0: la motivazione
2: conferenza,
0: che questo
2: dire il sito
0: studio
2: non funziona.
0: La motivazione è che questo studio c'è. Ci hanno consegnato a giugno, non l'abbiamo ancora, diciamo, presentato ufficialmente, se non nel seminario del meeting. Ci serve una visibilità di cui dicevamo, ma parlando di questo ovviamente possiamo sempre ricordare che siamo sotto sgombero, eccetera eccetera, bla bla bla, bla. E tornare sui giornali ogni tanto non ci farebbe male, sì, in questa situazione.
1: La seconda cosa con cui potremmo tornare sui giornali, ma prima devo tornare io a Catania, devo farci un po' di giri del giorno, è che ci dirò
3: buonanotte.
1: Ci dirò del Bonfiglio, di cui tu non sai niente. Non mi va di spiegare. Ci manca la biografia del Bonfiglio e definire le ultime minchiate per poterlo cominciare.
0: Non è una cosa da aggiornare.
1: Come?
0: Non è una cosa.
3: Comunque sia, se facciamo una conferenza stampa dove ci mettiamo questo.
1: Deve essere pronto.
3: Il fatto anche che noi presentiamo i corsi per Linux che avvieremo, eccetera eccetera, siamo tutti assieme, già la cosa è più corposa, appunto.
2: Però non è organico,
3: anzi,
0: ma non si fa più confusione.
1: Ci sono le cose che non c'entrano un cazzo,
0: infatti,
3: che non c'entrano un cazzo, sono tutti e tre comunque legati alla nostra attività. Sì, 17 settembre ricomincia l'attività del Miliard, che saranno i corsi e questa presentazione di Rombo, che
1: ma non, che non la facciamo a Palazzo Pitti?
0: Non possiamo a settembre fare la conferenza per 15 novembre, che cosa?
1: Guarda, ufficialmente invitato a settembre quando abbiamo bisogno,
0: sì. Allora, è troppo vecchio quello studio che abbiamo.
3: Troppo vecchio perché? Perché tu
0: no, perché potrebbero.
1: Perché rischiamo che rifacciano le sigle
0: che in capo delle
1: facce, non possiamo andare lavorando sulla versione.
2: Perché non si anticipano le composizioni e si prospetta qual è il futuro per noi?
1: Le
2: Ovvero, noi siamo in questa situazione, siamo dei personaggi impegnati politicamente in questo modo, i nostri appartenenti al nostro movimento hanno subito perquisizioni, mai andate a buon fine, come la verità, e ci aspettiamo che da qui a poco tempo venga interrotta la nostra attività per ulteriori perquisizioni, perché si è creato questo clima di inquisizione, dove ognuno viene guardato come un hacker, un ladro, un terrorista, un quello che vuoi tu. Così si anticipa il clima e si crea verso di noi una sorta di difesa.
0: Non solo, io infatti questo qui che tu hai ripigliato con una battuta, chiami l'avvocato, minimo di coordinamento tecnico, nel senso, visto che è abbastanza probabile a sapere, avere tutti quanti disponibili il numero di un avvocato che sappiamo sicuramente già rintracciabile, ci sarebbe utile.
1: Rintracciabile a qualsiasi ora.
0: O di uno staff di avvocati che da giorno tot a giorno tot c'è, cioè l'uno da giorno tot a giorno tot c'è, cioè l'altro.
1: E di questo chi si occupa?
3: Il numero di telefono di Duccio già ce l'abbiamo.
1: Io non
0: sì, ma non sappiamo quello che... Non sappiamo se Duccio...
1: Non va bene per lui.
0: Non sappiamo se vada bene per Duccio.
1: Perché? No, se non va bene per lui.
2: È mio...
1: Cazzo.
0: Comunque, a parte lui, cioè, sapere chi c'è, sapere chi non c'è disponibile fra gli avvocati amici sarebbe importante.
2: La verità è anche che se subiamo una perquisizione, un sequestro, alla fine ci tolgono anche tutte quelle che sono le nostre risorse per operare. Vedi il caso Gabriele, che ancora deve ricevere la ricettatura, come tanti altri, inclusi nel busting che è avvenuto, nel più busting che è avvenuto in Italia.
3: Come ti vuoi tutelare?
0: Gli facciamo sequestrare solo i cibi.
2: Francamente, vi dico sinceramente che da 10 anni dell'informatica sono un po' stanco di sentirmi sempre come quasi me la stanno mettendo nel culo. Vorrei avere un po' potere di difendermi. E come? Te l'ho detto, con una campagna per me anticipatoria. Non posso stare sempre lì a pensare che tra poco mi vengano a togliere un po' di cose e si deve poi ricominciare da capo. Perché l'idea è quella. Allora si crea un caso e si dica che non si può sequestrare così, possiamo bloccare le persone per poi chissà quando ridare il materiale, con quel tempo, con decenni. Io la vedo come l'unica attività.
1: Questo una volta che si è fatta la situazione si può fare, prima qualche numero fa.
2: Nome comunque di partecipante all'associazione Lorenzo Ieri.
1: Sì, allora dovremmo portare la...
0: Dovremmo portare in assemblea di gestione del lavoro.
3: Quello che tu dici, io
1: cioè,
3: credo di capirlo, però come lo esplichi? Cioè come funziona secondo te?
2: Come funziona? Come lo si organizzerebbe? Come si creerebbe questa sorta di audience popolare verso questo caso, questa possibilità? Credo solo con degli appoggi politici e nei mezzi dell'informazione pronti a recepire questo tipo di situazione.
3: Cioè proprio tutto quello che noi non abbiamo, perché né appoggi politici né mezzi di informazione. Ok, perfetto. Allora stiamo freschi, praticamente questo.
2: La possibilità di ricostruire, se non per oggi, per un domani, un dopodomani.
3: L'altra volta, non so se vi ricordate, quando noi abbiamo fatto Laker Zone, vi ricordate? È stato un periodo in cui c'erano perquisizioni in tutta Italia, la finanza stava addosso, Lager, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto quell'iniziativa e di fatto non c'è successo niente. È stato un mettere le mani avanti. Abbiamo fatto una bella iniziativa dicendo qua ci sono gli aghi. Dopo aver fatto quell'iniziativa che arrivava la finanza e faceva come ha fatto da tutte le altre parti in Italia, abbiamo scoperto comunque che non aveva più senso. Quindi l'unica forma di difesa in questo caso è l'attacco. Cioè se noi facciamo un'iniziativa forte in difesa del sito www.netstrike.it, sarà difficile domani vengono a farci la perquisizione per
2: ti ripeto,
3: che riguarda il Netstrike.
2: Ti ripeto quello che ho detto prima.
3: Cioè non ha senso, voglio dire, è ovvio, se noi stiamo facendo la campagna di difesa è ovvio che siamo coinvolti e che cazzo ci arriviamo.
2: Ti ripeto, sul Netstrike è opinabile la cosa, anche perché in questo senso viene molto sentita quella che è l'opinione americana su questo genere di attività. Ci sono stati molti processi interessanti di recente sul collegare quello che è dare un'informazione, le forme con cui viene data, con l'idea invece di mandatario dell'azione. E anche qui non si è mai affrontato un caso del genere. Ti ripeto, sapere che c'è un audience che ti ascolta e dire bisogna uccidere X, bisogna fare un strike Y, potrebbe configurarsi come un reato, ma qua non abbiamo precedenti legali in Italia che possano parlare questo. quindi la legge di cui ti dicevo prima, la legge per cui disturbare un sistema telematico per prendeste un po' il settore delle informazioni, esiste la Fidonet, è la famosa SISO.it, dove passò questo decreto legge circa 7 anni fa.
0: Se esistesse questa cosa qui, sarebbe questo articolo sarebbe citato nei decreti quando vanno a prendere i log, e non esiste questa cosa.
1: Non è mai esistita, credimi, mai. Disturbo. Come fai a definire in senso lato il disturbo di un server?
2: Per regolare il funzionamento.
1: Vai via, vai.
0: Allora,
1: cioè, no.
3: Cioè, se io mi collego a un server lo sto disturbando.
2: No, perché in
3: senso. Se 10 persone si collegano a un server lo stanno disturbando.
2: Ma se 10.000 persone, se 10.000 persone in maniera organizzata decidono di collegarsi in continuazione al server per non farlo
4: funzionare. Sì, ma dimostrare il fatto che ti stai collegando in maniera organizzata o non organizzata.
2: GetStrike crea il punto di organizzazione, il mandato
3: è ovvio, però poi.
2: Per questo ti ripeto, c'è qualcosa di molto finabile in tutto questo discorso, perché si crea un caso ancora più grosso.
3: Ma che cosa proponi di fare? Io ancora non l'ho capito, sono 3 ore che.
2: Per il momento ti sto dicendo di pensare.
1: Io avrei una proposta: se passeggiassimo per strada, ne chiacchierassimo per strada, che devo portare il cane a cacare, scalchiamo le gambe e chiacchieriamo per strada.
0: Scusate, questa parte c'è calda, non parlerei per strada.
1: Infatti, capirai.
4: Allora, qua Lucio diceva di fare la conferenza stampa il 1 settembre. E gli argomenti da trattare nella conferenza sono, sino adesso sono stati detti 3, sono il sito del comune, la presentazione dei corsi e l'applicazione del NET.
0: Dei corsi non possiamo farla il 1 settembre per il 15 novembre.
3: Ma perché dobbiamo iniziare il 15 novembre? Io non lo
0: capisco. Perché non molto evidente, perché dobbiamo avere il tempo di utilizzare alla festa dell'unità, alla festa aspettare che tornino le persone.
4: Ma perché non si può fare
0: aspettare che tornino le
4: persone? Perché non si può fare
0: aspettare che aprano le università? Perché si viene dimenticato.
4: Vabbè, ma uno non è che lo dice una volta sola. Da settembre a novembre, a settembre se ne parla la prima volta. Tra settembre e novembre viene fatto il pattinaggio all'università, vengono fatte le feste di liberazione lì. E nel corso si viene a informare.
0: Abbiamo altri 2 ottimi minuti.
4: Anche perché così ci diamo una smossa.
0: Guarda, prima di fare i corsi dobbiamo decidere gli orari, un sacco di programma, un sacco di cose. Non ce la faremo.
4: Non ce la facciamo. E allora spostiamo la cosa dall'1 all'8.
0: No, parliamo di quegli argomenti il 1 settembre.
4: L'ideale
0: sarebbe
4: di apertura
0: l'attività
4: del media non c'entrano niente.
0: L'ideale sarebbe anche prima.
4: Vabbè, non c'entrano niente, che c'entrano meno dei corsi sicuramente per comunque.
2: Cioè è un atto di accusa totalmente fuori contesto l'idea di pubblicizzare male il sito del comune. Quello che non c'entra niente con quello che può essere la presentazione del Media Lab e dei suoi corsi.
1: Ma che c'è? Però l'ho fatto dal Media Lab, cazzo. Per il Media, la gente che comunque ha lavorato col Media.
2: No, non ho capito.
1: Ha senso e come?
2: Cioè, cosa vuoi dire? Il sito è stato fatto male, a che pro, in che contesto?
1: Nel contesto è che il fatto che un disabile non può accedere a questo cazzo di sito.
2: È un atto di accusa.
1: Il disabile in che senso? Disabile. Cioè,
0: il non vedente, per esempio.
1: Il non vedente, il non udente, tutto qua.
2: Certo, il non vedente col web?
1: Non lo so che non prendiamo. Comunque il problema sta nei font piccoli, l'uso del Java, su alcuni browser non funziona. Siccome c'è tutto questo interesse verso le nuove tecnologie, questi ci vogliono buttare fuori. Mi sembra opportuno perché vedete che un po' di merda ce l'hanno loro.
2: Io lo vedrei qui in tema, in una conferenza dove si dice la pubblica amministrazione funziona. funziona male, l'informatizzazione funziona male, per questo.
0: E allora facciamo una cosa, lanciamo anche la campagna di informatizzazione della pubblica amministrazione.
4: Non solo,
0: seguendo come facendo.
2: Questa è una grossa cosa.
4: Sì. Non solo, ma avremo anche da presentare le firme che abbiamo raccolto.
0: Ma quelle non sono pregate, quelle sono altro.
4: Me ne foto, le presentiamo.
2: Bastardo.
0: Possiamo fare come Auro qualche giorno dopo.
4: Ma perché devi farlo qualche giorno dopo?
0: Perché così si continua a parlare più volte di noi. Questo mi importa.
4: Per esempio, abbiamo anche gli attestati di merito che abbiamo ricevuto.
0: Da chi?
4: Da un po' di associazioni e ditte di tutta Italia.
2: Vero, questa cosa può avere veramente un grosso appoggio negli interessi di tutti quelli che non riescono ad entrare all'interno del circuito statale, perché vi è propensione a prendere Windows per una serie di vantaggi che questi personaggi che appoggiano la Microsoft riescono ad avere. Non solo la Microsoft, ma tutti gli altri.
0: Parliamo di queste cose. Per quanto riguarda il sequestro in strike.it, invece, faccio un comunicato.
4: Fai un comunicato, sì.
2: Ti faccio una domanda.
4: Fai tu, allora.
2: Ti faccio una domanda.
4: Io ti do
2: una domanda un po' stronza. Tu mi accusi di una cosa, io ti dico, te ne dico un'altra, ti dico.
4: Omosessuale.
2: Tu mi accusi di non scegliere. Opzioni che contemplino Linux, ok? Ma per fare queste per operare l'informatizzazione della pubblica amministrazione, la creazione di servizi informatizzati, ci sono dei bandi di concorso, dei bandi di gara?
0: Sì, ci sono, vengono richiesti delle specifiche di solito sul piattaforma, quindi selettivo.
2: Bene, allora si può dire se la piattaforma è giustificata. In qualche modo allora è giusto che ci sia nel bando di gara. Se la piattaforma non è giustificata da funzionalità che mancano in altri sistemi, allora diventa non giustificata quella richiesta.
0: Ma c'è un ampio materiale in questo senso prodotto già dall'associazione per l'open source della pubblica amministrazione, dall'associazione software libero, insomma, che si occupa di questo. Quindi diciamo gli spunti teorici ne avremo già la
4: potenza. Metterlo fuori, metta la morte, cucina italiana dell'81, 20 anni fa,
3: Giorgio,
4: la morte per decompressione proprio.
3: Giorgio, è stato Giorgio. Dov'è Giorgio? Impicchiamo.
4: Uccisione.
2: Sodomizziamo, così ci prendiamo anche un po' di piacere.
3: Sciupi? E vedi come vieni tu, guarda.
4: Non c'è,
5: come che dal posto di amministrazione non è uscito nessuno.
2: Georgius.
4: Anche perché, tra parentesi, quando io adesso arrivo a Catania dovrò cominciare a lavorare pure io. Giorno e notte.
0: Adesso abbiamo fatto male a non invitare Corrado, per esempio, oggi.
4: Corrado.
0: Fuck.
4: E non solo. Ma i rapporti con Laura come andranno? Perché io mi sto rompendo sempre di più gli
3: occhi. Non facciamo questo esperimento col portone di sotto e vediamo che succede.
0: Tutti gli abbiamo minato. Tutti gliela abbiamo minato.
5: Chi nel bene, chi nel male, chi con affetto, chi con disprezzo.
4: Non solo, ma c'è un altro progetto che ha in parte a che vedere col video, perché coinvolge alcuni di noi, cioè coinvolge me, Giarone, probabilmente Logan e Guan. Il discorso di Net Ecology, non so chi di voi la sta seguendo questa cosa.
0: Cioè di andarvene a vivere in campagna, nella comune, sì, tecno-agricola?
4: Sì.
0: Ma già non morirai con l'asma?
4: No. Ah. Non muoio qua. No, Giarone sta scrivendo il documento per chiedere il mega finanziamento europeo, se la cosa va bene.
0: Ti dai.
4: Chissà.
0: Te ne vai a vivere in campagna.
5: In quale campagna?
4: Ah, sicuramente.
5: In quale campagna?
4: Non lo so, si comprerà un posto. Visto che a Buscemi si vendono delle case più o meno come questa, meno di 10 milioni, ci vuole un cazzo a prendere un posto da ristrutturare. A finanziamento ottenuto, voglio dire.
3: Dopodiché?
4: Dopodiché si fa questa cazzo di comune tecnologica. Ne abbiamo parlato di cose. Connessione, servizi di rete.

0: Sì, sarebbe completamente l'opposto. Sei in un posto dove la gente non ti raggiunge anche per caso,
1: Cioè,
0: quindi
1: che
0: c'è
1: non è che mi
0: lauro.
1: puoi dire,
0: Non
1: siccome tu
0: parlando
1: fai parte
0: di
1: del
0: no,
1: Meetup, devi considerare questo progetto
2: parlando
1: come
2: che se ci
1: Meetup, no?
2: dovessero sfrattare, non abbiamo un posto dove andare, se abbiamo questa opportunità, che cosa
1: Aspetta,
2: sfruttiamo?
1: sì, va bene, ma lo sfratto arriverà prima dei finanziamenti e dell'acquisto e ristrutturazione del luogo, quindi mi sembra che
2: Cominciamo a pensarci.
0: Non mi pare un'alternativa, non è un luogo alternativo al Meetup, è un'idea alternativa al Meetup, mi sembra una cosa completamente diversa.
2: Ma io non la vedo tanto diversa.
0: Ah no, eh? Cioè, allora hai 300 utenti che vengono lì apposta a guardarsi la posta.
2: No, offrirò servizi di rete.
0: Cosa?
2: Avrò 300
0: Appunto,
2: utenti, ma
0: è
2: non
0: un'idea
2: li
0: completamente
3: offrirai, a chi li
0: diversa.
3: offrirai? A Buccheri quante
2: Ma che
3: anime
2: mica li
3: ci
2: offro a Buccheri? Sono in rete, li offro a tutto il mondo. Che c'entra?
0: Cioè, non è il problema che ha Buccheri, cioè, il problema è che non ha più niente a che vedere con il nostro impianto, invece urbano, in realtà di passaggio, in movimento, dove la gente viene a prendersi una birra e casualmente incontra un
1: Cioè, è una
0: computer.
1: bellissima idea, ma è il contrario.
0: Esatto.
4: A parte che io non posso più da questa idea.
2: Sì, no, non
4: Infatti,
2: abbiamo
4: vorrei
2: parlato in generale.
3: comunque sia, sono due tendenze esatte, che poi tra l'altro io dal mio punto di vista sono tutte e due secondo me perfettamente valide, cioè, nel senso io non so ancora che cosa farò nella mia vita, ma puoi darsi pure che un giorno o l'altro mi scoccio di abitare in un posto inquinato, rumoroso, sì, che ti offra la possibilità di vederti la sera un sacco di film, di andarti a vedere il concerto, che puoi incontrare chi cazzo vuoi, se ne puoi andare in 2000 pub, eccetera, eccetera. Però voglio dire, è anche vero che è un posto che poi si distrugge, la città, la metropoli, cioè il fatto dove anche il modo di vivere, il tipo di relazioni che si instaurano fra le persone sono proprio mediate da questa cosa,
5: Già sento
3: dalla
5: l'obiezione
3: civiltà, no?
5: Già sento l'obiezione di
3: Aspetta, voglio dire, d'altra parte ci sono anche tutta una serie di questioni che però mi rendo conto che mi legano a doppio filo alla città, cioè il fatto che io agisco nel sociale, quindi chiaramente più persone ho possibilità, con più persone ho possibilità di parlare, di incontrare, eccetera, più possibilità ho di fare formazione altre, quindi un lavoro in controtendenza rispetto allo sviluppo di questa società organizzata, mi sta sparando, sbagliando. Insomma, voglio dire, da una parte sono un animale sociale, la metropoli è il mio mare naturale, dove
2: Questa
3: dormo.
2: piccola pausa romantica.
3: Non è romantica per
2: Questo
3: niente,
2: però non è
3: perché
2: un'assemblea unica, si deve
3: dall'altra
2: prendere per
3: parte invece io
2: confessione.
3: tendenzialmente, sto facendo una confessione, sto dicendo, anche detto che quello che penso io, voglio dire, non credo che
2: Sì,
3: sono
2: sono d'accordo,
3: un
2: ma
3: caso isolato,
1: allora
3: no? Allora, voglio
1: mettiamo la
3: dire,
1: decisione ai voti. Il
3: sì, ma
1: Meetup
3: secondo
1: sta
3: io non
1: scappando.
3: capisco.
2: No, non è questo il
1: Ecco,
2: discorso.
1: no, il discorso è
2: Il
1: che esula dall'altra
2: Meetup è una
1: parte.
2: cosa. Vogliamo restare con una cosa, facciamone altre, cominciamo a disseminare
3: Infatti,
2: intanto.
3: facciamone bene
2: Ma
3: una.
2: infatti,
3: Su questo discorso sono d'accordo, cioè nel
1: intanto
3: senso.
1: assicuriamoci che questa sopravviva, poi.
3: Allora, nessuno può garantirci che il Meetup
2: Perché per
3: sopravviverà,
2: esempio,
3: nessuno può
2: contemporaneamente per il discorso ci sfratta e non abbiamo un posto dove andare, non potremmo disseminare pezzi di media da ovunque, un pezzo a San Pietro Clarenzo, funzionanti ovviamente, un pezzo a casa Sì, piccole reticelle a cui i denti si possono
1: Facciamo una
2: attaccare.
1: piccola pausa, magari poi ragioniamo meglio.
2: Non ti sembra verosimile
1: Mi
2: questa
1: sembra
2: cosa?
1: assurdo.
2: Perché? Per quale motivo?
5: Perché la gente possa bussare in casa mia
1: io
5: per
1: voglio
5: fare
1: sapere
5: cose
1: bene che
0: non
1: almeno
0: puoi
1: qua, io
0: portare,
1: voglio sapere
0: le persone a casa del suo zio come servizio
1: voglio
0: pubblico.
1: sapere
2: non lo puoi fare, magari
1: come PD
2: qualcun altro lo potrà fare.
1: è il mastore d'assieme, una casa in cui lasciamo e poi andarlo a riprendere.
0: Mettiamo questa roba.
2: Il PD me lo posso portare qua io senza problemi. Posso aprire il Damuse e far fruire la gente qua a Palazzolo, già sarebbe un altro posto. Sai quante sono già ci stanno a Palazzolo? Ce n'è una decina zio. Porca Madonna. C'è un bordello di gente qua che lo vuole
1: vedere. Che volete che ti dico? Va bene, io lo vado a trovare.
3: No, va bene, non è questo.
2: Piuttosto che avere un'unica struttura,
3: no, ti voglio dire, tutti i problemi ci abbiamo in questo momento, non è che dobbiamo proprio mettere a parlare di questo, cioè che quando sarà troveremo la crisi.
2: No, ma dobbiamo
5: cercare. Il problema che è imminente, il problema
2: è che è imminente.
3: Ma perché diciamo queste cose? Io quello che ho capito, secondo l'avvocato, ancora un anno e mezzo ce lo possiamo tirare, questo secondo l'avvocato.
5: Ma questa è un'informazione che io ad esempio non avevo.
3: Secondo l'avvocato sì, perché ci sono troppi errori procedurali, quindi se ci attacchiamo i cavigli alle cose, loro devono fare tutte le regole, tutte le cose in regola, ancora un anno, un anno e mezzo ce la possiamo tirare. Questo secondo tutti e due gli avvocati.
5: Ora ti faccio una domanda. E se se ne fottessero delle regole e ti sgomberano, tu che strumenti hai per poterti fare rificcare là dentro il giorno dopo?
3: E se ti arriva una colata lavica e ti distrugge il...
5: No, se arriva...
3: Di Santa Chiara,
5: ti sto dicendo, se arriva la polizia, dice questo è uno sfratto, vinnate a ghiri,
3: sì,
5: e ti fa andare via coattamente, tu che cosa fai per rientrare?
3: Come hanno Come hanno fatto?
5: Ti fanno andare via coattamente, poi tu che cosa fai per rientrare?
3: Senti, no, ti devo dare dei termini per andartene via, no?
1: Il primo agosto.
3: Ma non l'hanno mai consegnato a nessuno di persona, ha mai ricevuto.
2: Sì, ma è stato il termine è fisso in comune. La carta che... No, chi l'ha visto in comune?
5: No, chi l'ha visto? No, se è stato notificato ufficialmente, non c'era nessuno, anche se nessuno di noi l'ha letto ed è una notifica ufficiale, per mancato ricevimento da parte, per mancato notifica alla persona,
2: ma la persona destinataria è l'associazione culturale. Perfetto. E l'associazione culturale sono loro a caso non hanno avuto nessuna notifica,
5: nessuna raccomandata,
2: no.
5: niente.
2: Io personalmente ho beccato un messo comunale davanti all'aula che doveva consegnare questa cosa a qualcuno dell'associazione, ho detto no, qui non c'è nessuno.
5: Aspetta, l'associazione dove ha sede?
2: Non ha sede all'aula.
5: Dove ha sede?
3: In via Gisira.
5: In via Gisira.
2: Gisira.
5: E allora bisogna vedere se questa cosa è stata pubblicata ufficialmente al comune e vedere l'indirizzo e dove è stata spedita. Perché se dicono, se c'è scritto è stata spedita in via Gisira col messo comunale, non c'era nessuno e quindi viene qui notificata per assenza del destinatario, è ufficialmente valida anche se tu non l'hai letta. Se anche se non te l'hanno dato
3: in mano.
5: Sì, è così.
1: Certo, c'è scritto pure sul giornale.
3: Secondo l'avvocato non è così, non c'entra. Ma secondo l'avvocato c'è la responsabilità collettiva della cosa, loro devono notificare ad ogni componente dell'associazione. Non solo, ma ci sono errori procedurali anche precedenti comunque.
5: Va bene, ma se nessuno si oppone proprio con un atto.
3: Ti puoi opporre nel momento in cui vengono e ti dicono.
5: No, ti devi opporre prima perché è stato notificato. Nel momento in cui è stato notificato e tu non ti sei opposto, allora automaticamente quello diventa non più
3: esecutivo,
5: diventa valido.
3: Valido che cosa?
5: Valido la comunicazione che ti hanno notificato.
3: Cioè?
5: Ovvero c'è una notifica di sfratto.
3: No, non stiamo parlando
5: cosa
3: di
5: c'è?
3: Di sfratto.
5: Cosa c'è?
3: Di revoca della convenzione.
5: Di revoca della convenzione.
3: Benissimo. Bene. Allora già su questa cosa c'è da discutere. La notifica di sfratto deve essere ancora fatta.
1: Io so che è stata pubblicata, cioè ho visto
3: la revoca della convenzione.
1: No, la notifica di sfratto.
2: Chi lo sa?
1: No,
3: la notifica di sfratto è possibile. E poi il giornale che ha pubblicato queste cose, le uniche informazioni che ha ricevuto erano ricevute da Marco Cozzo. Lui è l'unico che ha dato queste informazioni al giornale.
1: Sì, ma se lui dice io do lui,
3: lui
1: al
3: dice
1: comune.
3: Così perché spera che sia così, ma non è così. E comunque quelli l'hanno pubblicato, in ogni caso.
5: Allora, di revoca della convenzione.
3: Sì.
5: Revoca della convenzione che comporta
3: la convenzione per l'assegnazione dei
5: che comporta il rilascio immediato dei locali?
3: No, c'è la notifica dello sfratto, poi ti devono dare un secondo avviso. Non è un solo.
5: Ah, va bene, ok, ho capito la procedura.
3: Cioè, come voglio dire, sono le procedure normali, inutile ora veniamo a raccontare, e se poi ci buttano fuori all'improvviso, vabbè, e se vengono l'esercito con i cannoni e c'è il punto, e se ci deportano alla Maddalena, che facciamo?
5: No, io ti ritorno a fare il discorso dei computer sequestrati. se ti prendono e ti buttano fuori, con un'azione di forza, tu che tempi hai per poter rientrare da dentro con ciò che questa azione sia totalmente
3: rilevata? Va notificato almeno due volte.
5: Non ti notifichi, ti buttano fuori.
3: Non ti possono buttare fuori.
5: Non ti possono buttare fuori nel momento in cui c'è qualcuno che si oppone alla forza pubblica e gli dica no, tu non ci puoi entrare, abbia l'autorità per opporsi alla tua forza pubblica. Ma se la forza pubblica viene anche con un ordine illegale e ti butta fuori, poi tu devi richiedere, devi fare causa contro la forza pubblica e devi richiedere il reinserimento.
3: Allora ti fanno per una cosa illegale e tu poi devi fare causa e superare la legge.
5: Funziona così da noi.
3: E se il giudice fa invece anche lui una cosa illegale? E se la finanza fa una cosa illegale, se quelli fanno una cosa illegale,
5: intanto ti hanno buttato fuori, e quanto tempo hai prima di poter ottenere questa giustizia? Un anno, 2 anni, 10 anni?
3: E perché dovresti ottenere giustizia se già hai avuto un'ingiustizia?
5: Per dimostrare che hai avuto un'ingiustizia.
3: Allora prima ti devono commettere l'ingiustizia.
5: Ma l'ingiustizia, scusami, te la commettono, e anche se in logica te l'hanno commessa.
3: Senti, non mi va di
0: discutere sui sensi. Non è per niente folle, voglio dire, è quello che è successo a Genova. Non è che c'era un mandato per andare a fondare la
5: Dio. Ragionamento
3: in base ai se e ma.
0: È una cosa che in questo clima può succedere.
3: Sì, ma può succedere anche che a terra un'astronave marziana.
0: No, davvero, perché è una cosa che abbiamo visto 2 settimane fa a Genova. Non è che quelli sapevano mandato per poter andare a sgomberare la Diaz, non c'era niente del genere.
3: All'illegalità io mi posso opporre.
0: Poi si discute, no?
3: Ho capito, ma io all'illegalità più totale, all'illegalità commessa dalle forze dell'ordine, tra virgolette, come mi posso opporre?
5: E come ti puoi opporre?
0: È questa cosa qui che potremmo anche pensare a realizzare. Possiamo anche pensare se decidiamo di tirare le molotov oppure se pensiamo di barricarci dentro oppure se gli diamo le chiavi.
2: Stiamo scherzando.
0: Tocca la
2: prima cosa che faccio non sono i computer.
0: Allora decidiamo di queste linee di difesa.
3: Linee di difesa. Allora ti ripeto, se tu parti dal presupposto che loro ti vengono a fare una cosa illegale.
0: Sto dicendo che può succedere perché questo clima è già successo.
6: Ok, teoricamente sta salvando.
7: Vogliamo dare un'occhiata.
6: Sì, sì, sì. Sì.
3: Prima della missionaria
5: è sempre più
8: di La Plata ci ho consegnato sui computer, posso mettere la
2: prima merda missionaria.
0: Mi piace?
8: Aspetta, dopo
0: però la... SDN non ne puoi fare.
8: Una merda. Però ho combinato. Ti posso un bordello?
5: 140 che su SDN
2: 140.
8: Io ho la telefono.
2: Hai la tua?
8: Sì, non mia. Però vanno, siamo io, lui e io. Vanno.
0: Per due linee.
2: Vanno, ma...
0: Urbano del fan internet?
5: Sì.
2: Cazzo, sei un rampino.
0: E chi sono? Poco più, non è il doppio allora.
8: Di persone che
3: sono in mezzo. Sì, ma chi sono? Tutti quanto vorresti contribuire.
0: Ma chi sei? Paolo Nago.
5: Perché mi devi fare un telefono?
0: Ma io con lui sono così. Che cazzo?
5: No,
0: allora è Paolo Nago.
5: Certo.
0: Più probabilmente.
8: È capito.
0: Ma non ti offendere. Non dubbi.
2: Appunto per questo.
0: Paolo Nago. Della tua
2: nonna. Cosa che mi hanno inculato. Una manata del genere. Per cui chiedo.
0: Ti hanno fatto? Ti hanno sodomizzato?
2: Ma
0: per una flat barra?
2: No,
0: non mi ricordo una cosa.
2: Ma perché sei un omosessuale?
0: Ma no, quanti mesi la uso io quella flat? Da almeno due mesi.
8: Se no, se riusciamo a prendere la linea, lo vedo io. Grazie, due ore al giorno. Io ci vado tranquillamente, c'è un
2: cliente
0: che mi la linea, la linea.
8: Si vede che c'è un tentativo, solamente.
0: Ah sì? Bravo. Come fai?
8: Chiamo i BP.
2: Madonna, saremo tutti come dei, come dire, dei
0: troglioditi
2: dopo questa mangiata.
0: No, un LAN party facciamo?
2: Facciamo, no, facciamo un gnam party, a quanto vedo.
0: No,
2: ma
0: sono
2: parte veramente dei capelli di legno.
0: Che siamo.
2: Ma
0: soprattutto
2: io posso recuperare due.
0: Duke
2: 3D, io sono rimasto ai tempi di te. Se no giochiamo a Hum in re.
0: Anatolia.
8: Anatolia sto facendo io,
2: mamma mia. Non so che spara tu.
8: È più ok.
0: Ninja Starcraft. Impressionante.
5: Io sono capace di stare
2: sotto Linux?
0: Non ce l'ho.
2: Allora attaccatelo nel culo. Guarda.
0: È impressionante.
2: Pensate che era
5: io.
0: Sono abbastanza
8: capace. Ho programmi di immaginazione in giornali da Linux.
5: Meglio di tutto col Terran, ma anche con i Protoss me la cavo.
0: Con i Zerbi completamente no.
5: Qualcosa.
0: Io ho notato una cosa strana, sarcastica, antipatica. Che più di 200 unità non puoi fare. È male.
5: Cioè? No, più di 100.
0: 200.
2: Ma Starcraft non è quello famoso che c'era su Amiga?
0: No,
2: come si chiama?
0: Ma è Warcraft.
5: Più di 200 unità dici di Zerbi?
2: No, no, è uno stellare, ti devi fare le astronavi, fare le missioni per i pianeti.
0: Tu hai un tot di disponibilità di...
5: Non lo so.
0: Elettricità, chiamiamole elettricità.
5: Di full flight.
0: E lì? 200, ma.
5: Sì, sì, è quello.
0: Quindi lì
2: te lo ricordi?
0: Certo. Una volta c'è stato con un nemico, io ero il Zerg. Il Zerg, che non aveva niente, impressionante. Io sono bloccato.
5: Vi consiglio un
0: gioco
5: di War.
8: Però non ce n'è.
5: Vabbè, a quel punto devi implementare quello.
2: Cos'è? Strategia?
5: Gioco spaziale.
2: Strategia della tensione?
5: Guidi una astronave, ti fai 40 missioni. Un'astronavina che per controllarla ti serve tutta la tastiera.
2: Fai dei negri.
5: Infatti ho imparato anche a suonare il pianoforte in questo giochino. Era incredibile la quantità di tasti. Mi pare ci fossero 98 tasti in tutta la tastiera.
2: Minchia.
5: 110 a disposizione.
2: Non mi dire che è una cagata tipo Warcraft, che chiamano gioco di strategia, in realtà è uno spara e fuggi.
0: No, Starcraft è un bel gioco
2: Warcraft.
0: Di strategia.
5: No, questo è un gioco...
2: Non conosco Starcraft, ma se è come Warcraft è uno spara... È uno spara...
5: Dove
2: spara
5: la
2: non
5: la
2: è un
5: prima...
2: gioco di strategia.
0: No, no, è troppo complesso.
2: No, non è questione di complesso, è questione che rispetta i tempi, perché Warcraft devi stare lì... Prendere l'omino, per scavare la miniera, poi fare costruire le baracche, quindi poi escono quelli con il cavallo, poi vai a
0: attaccare la miniera, eccetera. Ma sono per cui tu hai lo stesso tempo
2: del tuo avversario. No, perché il tuo avversario fa così sulla tastiera, e mentre tu sei ancora lì che scavi, ti sputa lui con i cavalli alati e ti distrugge. Quindi la strategia va a farsi benedire.
5: No, invece è proprio quello, utilizzare il tempo, le risorse, nella
0: maniera ottimale.
2: Grandissima cazzata.
5: Perché?
2: Perché io non divento una puntata automatica, mi premendo i tasti e non faccio un cazzo, sto così e vinco le partite perché vado più veloce degli altri. E dove sta la strategia?
0: Non è una questione solo di andare veloce,
2: come no?
5: No,
1: No, è una questione di
2: perché a parità di scelte
1: devi avere il sostenibile.
2: Il problema è che a parità di scelte chi va più veloce vince. Questo è sbagliato.
1: Ma
2: cioè,
1: non è che chi va più veloce,
2: perché la velocità non implica la strategia.
1: Per te e per il tuo avversario è in tempo reale.
0: Nella realtà,
5: e questo è il problema, che
0: nella realtà, se tu vuoi distruggere qualcuno, devi anche sbrigare, devi avere una strategia.
1: È chiaro, in qualsiasi gioco, se non hai bene i tasti in mano,
2: non è tuo gioco di perdere.
1: No, invece sì, perché se consideri tutti i rapporti che ci sono tra le truppe, diventa strategico.
5: Strategico spaziale, o buono.
3: Non a case, come è stato così.
2: Sì, infatti.
1: No, è planare e...
5: Giocate a Old World,
2: giocate un cazzo, giocate a gioco che fate così. Se come Mahjong, per esempio. Come spaccarsi la dita a Mahjong.
1: Emma, ti apro il cranio.
0: Goli?
2: A Pong sulle console della Reggiana Elettronica, se te ricordo. Si attaccavano al televisore, bianco e nero, compaiono le sbarre con i quadratoni.
0: Sì.
3: L'ho visto in un
1: bambino panico.
0: No?
3: In un bar vicino alla gola dell'Alcantara, ho visto Pong.
5: Era stupendo.
3: In bianco e nero.
0: Ce l'aveva mio zio, poi si è bruciato. Così.
5: Io ci ho giocato sull'Atari UCS
0: e aveva come a posto dei joystick aveva delle manopole.
2: Le manopole sì. Come le Apple 2.
0: E poi è morto.
2: Già.
0: L'abbiamo bruciato.
5: Ci ho giocato sull'Atari 2006 finché mio cugino non ha messo la cartuccia al contrario dalla tab e l'ha premuta.
2: Ce ne vuole.
5: Ho sentito il crack e la cui è accesa.
2: Cioè essere testa di cippo volume 1.
5: Cosa?
2: Essere testa di cippo volume 1.
5: Se ne cercate.
2: Trasmettiamo adesso.
5: Mio cugino.
2: Tuo cugino dopo cane.
0: Benvenuto nel live.
2: Vedo della birra. Avevo della birra nel bicchiere.
5: No, faccio!
3: Io darò per accattare.
0: Oh, no,
2: la risposta è no.

0: quel cazzo che ti frega, prendi quello che vuoi.
1: Ma
0: che
1: bello deve essere. Vai giù, vai fuori, fuori, fuori di giù. Fuori di giù. Il sacchetto?
0: Quale sacchetto?
1: Quello con quello si dove.
2: Aia.
3: Non c'è l'uscio sul.
1: Non è roba tua! Emma!
0: Io ho completamente smesso.
2: Non ci credo.
0: Sto ancora soffrendo molto.
2: Cuccia.
1: No, hai capito.
0: Cuccia, fai cuccia.
1: Cuccia, cuccia, hai capito.
0: Cuccia. Quando sono stato male.
1: No. Davvero sei tu che ti stai il mio cane?
2: Sto bene.
0: Chi?
2: Tu.
0: Ma che prezzo. Dove per altro per un'occasione di tempo.
1: Dovuta.
0: E chi cazzo lo sa? Devo ancora farmi delle nazi.
2: Hai avuto anche gli aricchioni?
1: Forse sai dove sono stati? Tanto già ci pensavo. Quei fichi che hai mangiato quella volta che avevano quel fungo leggero.
0: Ma quelli 3 anni fa, il cazzo di denti.
1: Quindi hanno covato.
0: Sì, qua. Hanno covato la nicchia.
1: Può essere, può essere. In Cuba oggi, in Cuba domani.
2: Pieno di rapaci. In Cuba.
1: Pensavo che ero una ragazza da questa
0: parte. Sai il sito del contest? Ho fatto il sito del contest.
2: Ho
1: visto.
2: Non l'ho visto.
1: Ma fa mai il contest?
2: Io mi sono letto quello, dai.
0: Una faccia. Quante pagine vuoi?
1: Beh, un sito.
0: Cuccia. Vabbè, la pagina del contest, va bene.
1: E rimarrà sempre lì.
2: Perché la index.html non ha permesso di scrittura per il gruppo Facebook?
0: Credo di aver già sistemato.
2: Grazie.
0: Ma perché cosa puoi fare con l'index?
2: Se succede qualcosa si aggiorna.
0: No.
2: Sì.
3: È vero.
2: Non in senso come avviene con l'aggiornamento.
0: A mano.
2: Grazie, avviene a mano.
0: Ma se il problema è non sballare l'impostazione della pagina, per favore, grazie.
2: No, Twitter ci sta, non ti preoccupare.
0: Sì, Twitter ci.
2: Sono certificato anche io. Io me ne parlare che devo aggiornare il sito dell'ora con Dreamweaver.
1: Comunque le ore ha un passato più glorioso.
0: Quando esce pomeriggio?
1: È un futuro più fecondo.
3: Come si guarda.
0: Vende?
1: Vero, vero. Vabbè.
2: Però su internet ultimamente ho avuto un bordello di accessi.
4: Perché aggiornare politicamente scorretto. Quindi da
1: che cosa?
0: Allora, mi leggo Playboy
4: che cioè mentre gli altri quotidiani stanno sotto determinati canoni, Flora ne esce, quindi tipo se c'è un progetto sociale fa l'articolo di parte, cioè questo dà molto fastidio ai quotidiani che comunque lo demonizzano.
0: Vabbè, però ci sarà tutta la
4: fetta
0: di
4: cittadini
0: sociali che sono
4: comprati.
0: Che non è voglio spesare.
4: Sì, ma ne compro una copia sociale, sono 200 sociali.
0: Ah, ne comprano.
4: Quindi una banda copre a 100 persone.
0: Quindi per 1500 gli ha cattare lì.
4: Io lo compro.
0: Sto parlando. Ma hai distribuito solo a Palermo comunque.
4: Palermo è entrato.
2: E allora il Palermo è entrato.
0: E quanto tira?
4: Non lo so.
2: Quando una puttana.
0: No, quante copie. La tiratura dovrebbe essere scritta sul giornale, o no?
4: Sempre scritto
0: su.
1: Vediamo,
0: tiratura 3
1: copie. Non 4 perché c'è quella d'archivio.
0: Le dicono niente, rispondono. Hanno 101?
1: Una di
0: 101.
4: Apri bottiglie.
0: Lo sta. Ma chi lo fa? Certo che non lo compariscono. Uno si firma HK, sai, ma dammi con i nomi veri quando.
1: No.

0: l'università per fare.
1: E poi magari ne collezionate, quanti se ne collezionano per diventare giornalisti?
2: Pubblicismo.
3: Ah, ma scusa, quanti che non va bene comunque?
0: Ma non me li fanno, ci pagano, quindi non vado un cazzo.
1: Ma io ho firmato per l'abolizione di
3: e anche tu, se non mi ricordo male.
0: Perché lui dice che deve scendere a Palermo, ok? Più lei.
1: Ho tirato in modo strano.
2: La tiratura è di...
1: E non c'è scritto.
0: Sì, infatti mi pare che una testa di cazzo.
1: Seconda page in bus. Loro, no, direttore irresponsabile.
2: Una onda per i
0: titoli.
1: Abbonamenti, quello abbonamenti. Direttore, direttore, direttore, direttore, direttore, direttore, direttore, direttore, direttore, direttore, direttore, direttore, direttore, direttore, direttore, direttore, direttore, direttore.
4: Ma non è possibile,
0: no,
4: non conterrò mai più questo cazzo di giornale. Sono rotto i coglioni.
0: Scusami, chi fa la pubblicità, chi compra la pubblicità non deve sapere quanto sta.
1: E vai,
3: chiamo un attimo a Manuela.
2: Metti che
1: ma volendo organizzare una distribuzione a Catania, che ne so.
2: Tiratura mi
0: fai la cronaca in Palermo.
2: Sì, e li facciamo l'inferno.
1: Vabbè, gli scriviamo noi la cronaca di Catania e mettiamo come interno il nuovo mare.
2: Si tratta di passeggiare la mattina alla sera.
1: Passeggiare la mattina alla sera?
2: No, per fare della buona cronaca bisogna stare noi in
4: casa. Alleluia, piatto.
1: Però mancano i culi e le tette in questo giornale, ecco che non vengono.
0: Ah, vabbè.
1: A fare le copertine con
0: le videocassette
1: non le con il pelo che esce dalle mutande. Allora sì che venderebbe milioni di copie, anzi miliardi.
2: Per questo il suo omonimo vende parecchie più copie.
1: Esatto.
2: E si moltiplica, diventa dall'ora, diventa alle ore.
0: Alleluia, alleluia.
1: Bello.
4: Ma ancora ti sei fissato a stare con i pinetti?
1: Quanto costerà stampare un giornale così?
0: Però poi sai.
1: Io volevo fare un comunicato a nome Fitness sul sequestro di Night Drive. Mi sono trattenuto perché volevo fare una cosa sul stile poetico deprimente verso la polizia.
0: Guarda,
1: volevo dargli chiaramente degli siete idioti, che cazzo mi siete entrati in sito internet, idioti.
0: Beh, abbiamo preso una idioti nell'articolo che c'è oggi.
2: Perché non sei stato?
1: Perché sono idioti, idioti.
4: A Genova e non in relazione a Genova.
2: Che cosa?
1: Ma com'è che Sansa di minchia non ha postato il decreto?
0: Ma loro neanche lo sanno che Sansa, perché poi sono venuti da Lobo e gli hanno detto vogliamo l'IP di chi ha fatto la registrazione. Dopo ho pensato, ma che testa di cazzo, per Stefano Wiz, ne sai quelli che compare Santa.
1: E l'IP gliel'ha dato?
0: No, e loro gli hanno detto, va bene, comunque deve sequestrare, deve chiudere questo dominio. Dopo se ne è fottuto e l'ha fatto puntare a Ishtar sul mirror che c'è su Gnome.
1: Deve chiudere il dominio?
0: Sì.
4: No, sequestrato
0: perché l'Opera Registrant e CN lo stava.
4: Esatto.
0: Poi invece lo sta Ishtar.
1: Ma in base a quali... Cioè, gli hanno telefonato dicendo di
3: No, sono andato in otto.
1: Da dopo?
2: In otto?
1: In otto?
2: Avete fatto resistenza.
3: Comunque, io non ho fatto un comunicato anche perché, insomma, visto che oggi ci vediamo...
0: Sì, possiamo parlare un attimo di questo e di tutto il condotto.
1: Nel try.it comunque non funziona, Non funziona?
0: No, funziona.
1: Sì,
0: funziona.
1: Funzionava.
0: Andava su Ishtar.
3: E stamattina funzionava.
2: E quindi verranno in otto da noi?
0: No. Comunque dopo secondo me fa cazzate, cioè non può fottersene così, gli chiedono di chiudere il coso e poi invece lo può puntare a un'altra macchina.
1: L'ha fatto con cognizione di causa, non fa cazzate.
0: Di causa, quello fa il cazzo che vuole, cioè, se no è un culo.
1: Questa carta si tratta.
0: O tu mi piace diretta nel culo con l'olio.
1: Diretta nel culo, no, senza, grazie. Con la sabbia lavica.
5: Secondo me è peluccia anche.
1: Potremmo provare.
0: Allora volete morire?
5: Però non sono sicuro, magari tossiamo.
1: Ma tu ci lavori fisso?
0: Non hai fatto gli articoli sulla meeting e altro.
1: Tu hai scritto quella cosa molto bella sullo sgombero che è stato a Palermo.
5: Sì.
1: Bel messaggio.
3: Guarda quella della telecamera.
1: Ma poi te l'hanno ridato il nastro? Ma poi il nastro te l'hanno ridato?
5: Hanno scambiato il nastro, hanno sbagliato, sono preso un nastro dove c'era un mio cortometraggio. Mi hanno dato il nastro con il video dello sgombero.
1: Ne avevi due?
5: Sì. Ma loro hanno sbagliato, cioè l'hanno controllato. E poi mi hanno detto, vabbè, tieni.
1: Non vuol dire niente.
5: Mi hanno dato per loro l'altro nastro, invece no, hanno scambiato il nastro.
1: E quello che ti hanno preso non te l'hanno dato più?
5: No.
1: E non c'è male, male niente? No. Okay. È assurdo, mi devono avere il mandato di un magistrato per essere
3: qui. Semplicemente a posto di fare un sequestro fanno un furto, con questo cambia tecnicamente, no?
5: Ma dai, perché anche tu hai un coltello addosso, non è che fanno il verbale, il coltello solo si chiamano loro e poi...
6: A quarto, o mandano
5: a quarto,
1: dipende dal coltello.
6: Un sacco di materiale fotografico, video.
1: Se ho un temperino, un temperino, un cappello,
5: però se hai un hobby nel quartiere te lo portano, però non si fanno il verbale, cioè se lo sai, se lo tengono loro.
0: L'erba uguale.
5: Anche per l'erba, cioè. Ma non esiste, è difficile se faccio un verbale. Gli devi stare sul cazzo, oppure.
3: Sì, perché si accorgono.
0: E la polizia rompe il cazzo a Palermo.
1: Dio porco.
0: E se ne è troppa.
1: Ci vorrebbe il nucleare.
3: Sì.
0: Sì.
7: Ci sarebbero tre pitticchi e mezzo, magari.
6: E tu vieni sempre con queste cose, vieni quando sono di più, no?
1: Ma quanto sei, ma c'è.
2: Oddio, che c'è da fare?
7: Ma quando tu mi capisci?
1: Pitticchio.
6: No,
2: pitticchio Pasquale. Un giorno ti costringerò a lavare il tuo capo. Emma. Con lo
5: shampoo.
2: Non lavato per finta.
7: Ho messo da.
6: No, dove? No, ma che sei impazzito?
1: No, mi sbasci la sedia. Vabbè, tu. Sacrificati. Equipaggio sacrificabile.
2: precedenza assoluta, tutte le altre precedenze nulle. Equipaggio sacrificabile.
1: Tutte le altre direttive?
2: O no?
1: Tutte le altre
2: direttive
1: annullate, sì.
2: Alien. Non ci mette la guida alla sua parlare
1: con i sacrificabili.
2: Yuhu!
1: Ma la fine con l'altro non l'ha fatto.
2: Ma in base
1: all'olio non l'ha fatto. Con l'olio un po' di aglio.
2: Dovremmo fare una cosa.
6: stretto.
1: Sì, e cosa controrassegni su quel 10? Dobbiamo andare a scoprire i cazzi.
7: Io invece
6: no, sarei... una controrassegna sul lauro. Sul...
7: Io invece sarei interessato a sapere chi si è comprato una parte del, di San Benito.
1: Io.
7: Mi ha detto Giampiero
6: che Martinez,
7: alcune persone famose se lo sono comprate. Stato, tipo i Bellini, sì, erano del genere. Sì.
2: Per questo non lo
7: dobbiamo
1: tipo Enzo Bianco.
6: Sì, pure lui, secondo me, di...
7: No, è una manovra, un
1: era semplicemente una cosa
6: che se l'ha comprato lui, l'ha fatta comprare qualcuno in cambio di qualcuno.
7: Ragazzi, è uscito uno spettacolo la settimana scorsa, di cui non sapevo niente, qui è andato un mio amico, tu lo sai chi è Giuseppe Sotterra, vero?
1: Sotterra?
2: Siamo pure incontrati a lui una volta.
7: Infatti, infatti.
1: Giuseppe Sotterra, io voglio bene, in vomitare.
7: È andato lì, questo spettacolo raccontava un po' la storia di Catania degli anni, negli anni 50-60, quando c'è stata una maxi operazione nel costo Sicilia, molto simile a quella che è avvenuta oggi, solo che allora riguardava la deportazione, chiamiamolo così, di tutte le fabbriche che ci stavano nella zona e le famiglie che abitavano in zona, per poi trasformarla all'area che ben conoscete, fatta a metà, perché poi
1: a me piacerebbe che Riccardo scrivesse una storia di Catania.
2: Riccardo lo vede bene.
1: Che ha una lucidità bestiale nel ricordarsi le cose, notato. O no?
7: E si parlava di qualcosa come...
4: Stai di fuori, guarda, Gabriele, stai di fuori.
2: Basta questa storia, Giampiero.
4: Ha portato ultimamente due Catania di San Libero, era una più proprio peggiore dell'altra. In una proprio ha iniziato a sparare cazzate su confondendo proprio date, so, eventi, proprio improvvisando, book, scrivendo book, cose che si ricordava vagamente.
2: Ma
4: che scherzi?
2: Ma come mai questa cosa confondendo date e eventi?
4: Sì, sì. Vogliamo vedere questa ultima
1: idea. Ho scritto, scrivi.
4: Certo, gli ho scritto e non risponde.
2: Alleluia.
4: Gli ho scritto per allora,
2: io ho tra mille mail.
4: Poi sono stati la Sicilia.
2: Basta.
1: Guarda che ho sneccato la Sicilia.
4: Sono arrivato fino all'ultimo.
2: Forse non leggi la posta di quello
1: da Semen.
2: Anche
6: me è arrivata sulla Sicilia
2: il
1: ma libera problemi che resta il costo della connessione dentro per giorni.
6: No,
1: non ho osato uccidere,
6: non so,
1: pensavo che stessi copiando, trasferendo mail.
6: Non è il ghost.
4: Poi l'ultima email, guarda, proprio c'erano frasi testuali tipo giudici, poliziotti, questa è gente che noi dovremmo essere come eroi.
1: No, si riferiva a certi giudici e certi poliziotti.
4: Ma per favore, questo è quello ultimo, quello super poliziotto di super polizia.
2: Ma non era un super poliziotto,
6: tanto l'ultimo era un semplice capitano dei carabinieri.
4: Sì, tanto sai. Questo dopo essere andato dalla polizia ha detto...
6: Ma non fare mai capo la polizia, era il carabinieri.
4: Comunque se è pubblicato il suo nome,
1: se mi
6: pubblicato
1: il suo nome,
6: è stato buttato fuori, è stato lontano da Palermo,
1: me ne sbatto le palle,
6: ha fatto pubblicità,
1: è passato, vai là, dice la macchina, viva la mafia.
2: No, praticamente l'ha arrestato,
1: ciao regione, viva la mafia.
4: Forse per me è tutta sta retorica,
2: per la tua contata
4: morte, forse ha fatto di tutto per non toccare il terzo livello, ha semplicemente nel pieno legittimato le istituzioni in qualche modo toccando tutto la serie, però evitando completamente di toccare
2: la notazione dall'acqua.
6: Non esiste un livello medico che tocca
2: la pedottata per non fare quello di
6: evitare.
2: Perché
6: non
2: sono
6: detto il capo della mafia, non è
1: il capo della mafia, non era io il capo della mafia, questo
2: buscetta.
6: Non le leggi le sue catene se dici questo.
2: No,
6: tu
8: 5 secondi sta a dire perché quando era
9: Charlie
10: Charlie Sheen.
9: Guarda, a me le ultime due invece sono piaciute. Che te devo dire? Sarò ricchio.
11: Ricchio noi oggi. Grazie, Sbel. Taglia.
9: C'è una caffettiera grossa così da 42 tazze nel lavandino e sugli scaffali sulla una cucina c'è un tubo di plastica con una levetta che contiene il caffè. E che è il dosatore anale.
7: Con un abile manovra politica
10: hanno
7: giustificato
11: lo
7: smantellamento del Corso Sicilia. Queste fabbriche sono state distrutte, non portate via.
11: Facciamo questo momento.
7: Sì,
11: sono
7: stato di fabbrica manifatturiere.
10: Dove adesso ci sono pochi.
8: Di cosa stai parlando?
10: Minchia, ma non si può parlare se c'è.
7: Stiamo parlando di uno spettacolo che racconta di una storia della storia di Catania di.
8: Che hanno fatto dove? Quando?
7: Corso Sicilia.
9: Quando? Come perché?
7: Il Corso Sicilia.
8: Che hanno fatto dove?
7: In modo che anche qua. L'hanno fatto la scorsa settimana, non questa, l'altra.
10: Sì, ancora.
8: E chi l'aveva organizzato?
7: Non me lo ricordo.
8: Te lo dico io. Meta Catania, che è questa associazione che riunisce tutti i giovani industriali che si stanno organizzando per fare il secondo sacco di San Pietro.
7: Sì.
8: È una cosa bellissima.
10: Ma scusa, dopo che ora
8: facendo praticamente una denuncia di questo sacco di San Pietro che ho fatto negli anni 60, ovviamente di quello che sta avvenendo adesso.
10: Per cosa?
8: Non ne parlavo minimamente. Non credo proprio, perché in questa maniera fanno, si ripuliscono la faccia denunciando i vecchi, no? Le vecchie
7: magari
9: no,
7: le vecchie cose.
9: No, non lascia perdere.
11: Ma io dovevo venire.
7: Chi
9: era in direzione di Lanzo?
8: Sì, Leone, Bianco.
11: Sì, un motorino, lui era al Rechipartia,
8: ti si deve controllare a vista, te proprio da dove si può lasciare.
10: Non è un comandante, era un secondino.
7: Sai qual è il problema?
8: Non c'è possibile.
10: Il male necessario.
9: Il vero male.
7: Il problema è che se tu insisti potrebbe spuntare ancora più carne.
10: Abbiamo un altro. Più ossa.
9: Bene.
8: Comunque guarda, poi ti faccio leggere questi ultimi sul 77 proprio spara, non si ricorda un cazzo, e siccome è convinto di sapere tutto, scrive proprio senza manco andare a consultare un attimo. Quello quando ha parlato, l'ultimo email, quando ha parlato del 77, l'uccisione di Giorgiana Masi ha confuso tutto.
9: L'ultimato del 87, che è confuso.
8: Adesso non mi ricordo cosa c'è scritto. Comunque lui proprio sbaglia esattamente gli eventi.
9: Ha incrociato gli eventi.
10: Guarda, io non ecco
9: Francesco Russo.
10: Mi sembra che ci sia questa confusione.
8: Poi ti dico che
7: la vogliamo discutere alle mani.
9: Sì, sì, alle meni. Veniamo alle meni.
11: Andiamo in rete. Andiamo
10: alle mani.
11: Con la clap. Subito.
9: No. Non abbiamo mica finito di mangiare, suppongo.
11: Ah, vero.
8: Ci stanno i vestiti.
9: Ma
7: il
9: sonno
7: è già pieno.
9: Suga minchio?
10: Quante cazzo ne sei mangiate? Cioè era lui, è stato lui che ha preso quattro cose in più.
9: Ciucchiello, ma il pane con...
10: Meno male che ci sembra un maresciani.
11: Cioè me lo mangia la
9: stessa carne. La carbonella sta finendo?
8: È probabile.
10: Non
8: è
10: vero,
8: questa ancora non è.
7: Sì. sempre il Papa, discuti e rompi il cazzo a tutti. Basta, ti prego.
9: Tu. Niente.
7: Lo stai uccidendo, poverino.
9: Uccidendo.
4: Ti sto uccidendo, forse.
10: Voglio toccare con mano quel coso.
9: Non ci arrivo.
6: Ma guardalo.
9: Il cagatalano lo vuoi toccare.
10: C'è tremo, solo
11: toccalo con l'altro in mano. Appare il secondo.
9: Prendilo in bocca. Dai.
6: Dove l'hai preso questa?
9: Ma non so, c'è anche
10: questo capolavoro d'arte moderna.
6: Ma scusa, questo è quello che ha ispirato il film.
11: È suo.
9: Suco, martello di minchia.
11: Che bello di minchia.
6: Cioè, chi l'ha girato? Ah, si è visto prima questo cavatà.
10: Già, papà.
7: Qualcuno si è visto Tetsuo e ha fatto il cavatà.
6: Questo sembra più antico di Tetsuo.
9: No,
11: perché no, è
6: Bruxelles. Viene da Bruxelles.
10: Ma quando mai?
6: Non c'è scritto Bruxelles.
11: Ah, cioè.
10: Sembra il mannequin piss.
7: Questo è il passatempo di qualche euro.
6: Scusa, che c'è scritto qua?
10: Sì, Bruxelles.
6: Ricordo,
10: ma sai che questo è il simbolo di Bruxelles? Non quello, non
11: l'ammiglio che piscia.
10: Togli questo e metti un pisellino di
11: con l'acqua del 10
10: di 2 anni.
9: Ah, è vero, sì, un sì, pisellino di 2 anni.
10: Ecco dove li avevo visti, a Bruxelles questi.
9: Ah sì?
10: Qua non ne vedo spesso, anche perché non frequento posti che
9: fai male. Fai cosa di vero di chi?
7: No, no, lasciamo divertire, bisogna anche lui di imparare.
9: E che c'è
6: che faccio?
7: Pensaci tu.
9: Sì.
7: Distruggilo.
9: Ci ho pensato.
6: Che sta facendo?
9: Ah, ma lascialo stare, se la cava benissimo.
7: Lascialo divertire.
9: Tanto non vorrà sempre avere ragione.
10: Comunque, se sono pronti, ce li possiamo cavare.
11: La salsiccia spero sia anche pronta.
10: La salsiccia in balena.
7: No, la salsiccia è ancora. No, aspetta. Manca
11: la salsiccia per Dio.
7: Ce li hanno messo.
10: Sì, sì.
11: Prima di tornare a casa della palla mi sto facendo fare i dread finti con l'aggiunta di capelli. Poi ho cambiato idea.
9: Non è possibile.
11: Esatto, capelli sintetici uguali ai miei fino a qua, 170.000 lire.
9: No, troppo.
7: Io ho visto
11: troppo poco,
9: perché lo hai rivolto verso di me? Cosa sta a significare questo gesto?
10: Punta
7: Shine.
10: La carica di energia.
7: Adesso
10: che c'è,
7: ho visto un ragazzo
10: che vuole essere liberato.
7: È impressionato perché ha circa 10 anni che non si taglia i capelli. I suoi capelli sono ormai lunghi fino a questo.
9: Hai visto Rasvedo?
10: Io.
7: Se si chiami così.
9: Non sono 10 anni che non si dà di capelli, Ted. Sono 30. Quanti anni ha, Dedo? Una quarantina?
6: Ne ha 42.
9: E
7: si diverte con la musica.
9: È da circa da 16 anni che non si dà di capelli.
6: Da 25 anni.
9: Da quando aveva 16 anni?
6: Di meno, 25.
9: Vabbè, sono 25 anni.
7: La storia più bella che mi ha raccontato.
10: Sì,
9: Rasta, no, capelli Rasta. Col sì, nodo dietro a palla così.
7: Perfetto.
9: Rastetto.
7: Sa so solo quello che si mi ha raccontato.
9: Anche lui.
11: Ah, non di merda.
7: Mi ha raccontato che un giorno si trovava male e si è tuffato in questo mare con i suoi mega capelli. È uscito fuori. C'era tutta la gente che si faceva i cazzi suoi. Allora ha deciso di asciugarsi i capelli come fanno le belle donne. Così. E allora tutti i capelli così. In aria, i capelli hanno fatto una mossa così grande che l'hanno sollevato da terra e l'hanno ributtato così.
9: Si è ribaltato. Rischiava anche di farsi male.
7: Sì,
9: lui ha la palla dietro perché è il nodo.
7: Dice come non mi sono rotto
9: no,
7: sul collo, non lo so.
9: C'è un nodo dietro gigantesco.
7: Ce l'ha in quel paesino del sud di Sicilia dove
9: senza il nodo gli arriva la schiena, cioè con il nodo. Senza il nodo gli arriva sotto i ginocchi.
6: Ed era quasi a terra.
9: Sì. No, di solito lui si fa un enorme nodo dietro.
7: E i suoi capelli sono molto, molto crescenti.
6: Comunque la cosa pazzesca è che a me lui mi ha detto che quando ha iniziato a farsi crescere, cioè tipo, non si sa,
9: sui 20.
6: Già lui si stava iniziando a perdere.
7: Io ti consiglio di mettere sterco di vacca sulla testa, andare a dormire con lo sterco di vacca.
8: E comunque lui, praticamente man mano che gli si staccano, gli rimangono attaccati, cioè,
2: ma poi cosa?
3: Il catrano più una volta.
9: Se tocca le piante verso le.
2: Mi sono caduti i capelli.
9: No?
2: No, cioè,
7: il sacco la
9: già si è occupato. Giubi! Giubi!
2: Giubi!
9: Vieni, Giubi!
7: Io senti se passa.
1: Ma non vai che ancora ti lasci per la porta. Giubi,
7: Giubi!
1: No,
7: ieri sono.
9: Giubi!
3: Giubi!
2: Credo sia morto.
8: Giubi!
11: Sta dormendo.
9: Giubi! Andiamo!
7: Giubi, vieni qua! Vieni qua! Bello!
9: Che facciamo? Vieni, Giubi, vieni!
7: Vieni, Giubi!
9: Fali su! Credi me!
7: Padre! Vedi la voce, ascolta la tua!
2: Giubi, dici mai bene!
1: No, vabbè, ho fatto anche i dovrei così.
9: È troppa gente idiota, pensavo. Troppi idioti!
2: No!
7: Non fate niente! Sai che non ho forza dopo mangiare.
2: E sopra cosa hai fatto?
9: Il nulla.
2: Poi.
9: Poi,
11: nulla.
9: Sai che mentre ero malato ho anche codato.
2: Lo so.
9: Sono codato, dovevo utiliti di merda che mi serviva a fare delle cose. Ho detto no, capisci di sbattermi, farle a mano, ma c'è un programma di un ciberfatto.
2: Banesto.
7: Invece di impazzire dalla scena.
9: Per convertire un file dal formato di Newsmaster in ASCII.
7: Signore, pietà. Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà!
9: Però.
11: Per fare uno scritto.
9: Io sì, mi sono di coglioni.
11: Queste cose sono belle farle in set.
7: No, quattro pittinchi, quando sono tutti, portali indietro, ma che fai?
2: Inutile del porco, togliono.
7: Ma guarda, ci mettiamo ammazzate per mangiare.
2: Sì, sì, ci ammazzate. Bello, cos'è? Tutto grasso.
11: Eccolo qua. No, nessuno?
3: E io allora.
8: L'animale morto.
7: Buono. Non vi mangiate la cotenna che ci sono i peli del porco. Voi quel sforzo sotto il naso.
8: Osserva.
3: Crescono sotto il naso.
8: È la parte più buona.
2: Porchesca.
5: Cosa lo so.
8: Questo è stato di grasso per dire.
7: Già di malato. Di grasso.
2: Poi
3: se li mangi pure.
8: Tutto quanto sta mangiando.
5: Ho messo un po' di condimento, visto che c'era una
8: scritta. Ma niente, maiale.
5: Scritto lì per cane.
8: E il cazzo.
3: E il cazzo.
11: Il cazzo a me lo vuoi
5: fare? Il cane è il migliore amico del
2: cane. Fanno io qualsiasi altro oggetto.
7: Chi lo sa? Si provienta nel
5: cibo. Cos'è fatto qua?
2: Un gatto. Come lo sciatto.
11: Esatto.
2: Culo.
11: C'è fatto un cazzo.
2: No, è il sterilizio di tossici.
7: Vedo anch'io. Ecco perché siamo tutti pazzi.
8: Volevo firmare l'intero
7: capazzo è un effetto collaterale
2: che è stato causato da un'attività prolungata vicinanza di un col uomo.
7: A volte è quella fame, quello mangia come una bestia rara.
9: Mangerei volentieri in questo momento la carne di balena, la faccia degli animalisti di merda.
7: Ma quale? La balena che uso per scopi scientifici? Di ricerca?
2: Prova a cercarla.
7: Qualche balena usata per scopi di ricerca?
9: Che cazzo stai a dire?
7: Non sai come fanno i giapponesi?
9: No, non capisco, riprova e controlla.
7: Dai,
9: lo scrivi.
7: La lotta di Greenpeace che va contro le navi giapponesi. E... con scopi scientifici e visto una bandiera giapponese con la scritta siamo una missione scientifica che lancia gli arpioni e Greenpeace gli si chiude contro gli attivisti si tuffano sulla balena e cercano di rompere l'arpione e di sabotare le loro operazioni.
9: Di masturbarsi
8: la carne di balena la schifano dovunque, tranne i giapponesi che la considerano una cosa pregibativa.
7: Io ho visto un...
11: sono fatti male evidentemente, mi passo un pezzolettino...
7: Sul Re3 ho visto un documentario...
8: No, dico quello prima...
9: Me la scrivono alcuni sul Re3 e poi glielo passo.
11: Me la passi con la gola,
9: Un attimo,
7: dove ho visto delle incredibili... Mi dai un po' di
11: La droga, la droga.
9: Che bello.
8: I
7: giapponesi hanno un modo.
9: Faccio un'amica.
11: Era un porco di lavoro.
7: Perché la succhi così? Dimmi.
10: Ah, vai.
7: Ora non ti dovrei analizzare.
9: Bene, penso che metterò un piede qua.
11: Penso che metterò la cenere dentro il tuo pantalone.
9: Penso che metterò la bocca sul tuo cazzo.
11: Ti metterò il mio cazzo nella tua bocca.
7: Penso che mi toccherete le teste tutti qua.
11: Poi ti toccherò la teste da spesso.
9: Oh, grazie. Prego, ti. Tanto gentile, tanto onesto.
7: Ma cazzo di un cazzo mio.
9: E dentro culo.
11: Quando è l'altro lo suga?
10: Annesso altrui lo suca.
11: Come che era un atleta che beveva direttamente dalla coppa?
10: Un poeta.
7: È un atleta che beveva direttamente dalla coppola.
10: Il 9 luglio.
9: Ti rimpiangeranno,
10: Hai avuto grandi addii.
9: Ho avuto
10: un grandissimo successo. Tant'è vero che ora, è stato un successo platonico.
9: Tant'è
10: vero che me ne sono andato e avevo bisogno di andare a Roseto, no, in provincia di Cosenza. Mi sono fatto una telefonata e mi hanno fatto la riduzione ferroviaria. I soldati, i ragazzi, hanno pescato carte, hanno firmato a posto di maresciallo e me l'hanno mandata per posta prioritaria. La riduzione ferroviaria
9: addirittura.
10: Tipo che riduzione, qualcosa del genere. Il motivo stai... ero ancora nell'esercito e mi spostavo. Questo ce l'hanno diritto tutti quelli che sono.
7: E quant'è questa riduzione?
10: Del 55%. E quindi me l'ha detto, gli ho telefonato.
7: Beh,
10: io questo. No, non ti preoccupare, dove che devi andare? Dammi l'indirizzo di casa. Minchia, due giorni in realtà. Subito.
7: Beh, preferisco spacciarmi per ferroviere. Avevo un amico figlio di ferroviere che è diventato poi ferroviere. Com'è che girava per tutti i pari gratis?
11: Fanno tutta la famiglia dei ferrovieri, c'hanno la destra.
7: Sì, riduzione 50%.
11: No, riduzione, non paga un cazzo.
7: Scusami, riduzione 50% sulle tratte estere e sui traghetti pure non paga.
10: No, sulle tratte estere dipende, perché alcune se le fanno belle pare. Sempre gratis.
11: E poi lui riguarda un po' di gente.
10: Io ti vedo due
11: famiglie da tre ore. No, più Albania per farsi.
10: Devo sapere
9: per far crescere che.
10: Tu devi ingravidare una donna. Anche
7: un uomo. Non ingravidare mai che sono già gravido dalla nascita.
10: Esiste almeno una donna che vuole essere.
9: Esiste almeno una.
10: Beh, non deve necessariamente ingravidare.
7: La donna sapiens.
11: No, necessariamente.
10: Mi conviene che la ingravida, perché così ha più probabilità di tenersi.
9: Ma sì, però
10: perché se mi conviene tenersi. Che preferisci che te la tieni?
9: Dipende.
10: Ma quelle donne che si infilano i serpenti, stai tranquillo. Sono a colla.
9: Però
11: e che cosa partorisco?
7: Non so, scusate. Ma perché non ho capito, c'è un gobro delle gambe?
10: Non lo so.
7: Fammi capire.
10: Non lo so, potrebbe essere un gobro come qualcosa di più.
7: C'era un amico comune che.
9: Guardate, uno specialista!
7: C'era un amico comune che un giorno impressionò la comunità.
10: Un'anaconda di dietro ce l'ha.
7: Perché stavano in un albergo a fare una gita scolastica e decisero di denudarlo. Lui era un bacchettone di più bacchettone quando girava nei corridoi dell'albergo e l'hanno spogliato ha fatto terrorizzare le persone che si trovavano davanti veramente. Ah, lui, perché gli hanno fatto l'agguato, gli hanno tirato giù i boxer e invece di fare plin fece e la gente lì di fronte girando così, rimase così col sorriso appena accennato che diventa uno sguardo di terrore.
10: Eh sì, perché erano cazzi amari.
7: Ma cos'è quello? Tipo pompa.
11: Minchia.
10: Ve l'ho detto che è quello che mi sono tirato là.
7: In che senso?
9: Cosa ti sei tirato da là?
11: Un bombino.
9: Da ancora io sto aspettando quella famosa cosa.
10: E l'ho data, c'era anche Lobo, strano.
9: Quella cosa di.
10: Vabbè. E poi sto
9: aspettando più.
10: Cos'era l'altro?
9: Che cazzo ne so? Cosa ti hai tirato?
10: Ci ho tirato telefono da campo.
11: Che ci hai fatto vedere?
10: Di quelli.
3: Di quelli a manovella.
11: Ascellare. La manovella.
10: Il lusso. Tutto in terra.
11: Ma dove l'hai visto, Gabriele? Che cazzo dici?
7: Ma perché no, a manovella?
11: Da quello dall'Acme.
10: Per caricare.
11: No, questo è. Devo dare a me. Per
10: caricare l'accumulatore.
3: No,
11: no, no, l'ho visto, te lo
10: no,
11: giuro.
10: No, non l'ho portato.
3: Come le lampade del piatto del centro.
10: Minchia, una volta con mio padre, ah, è impazzito appena l'ha visto. Vediamo, vediamo come funziona. Ah. Allora, c'era lui che tirava, che muoveva la manovella, che è pittura, forse perché è inusato da 25 anni.
11: Ma dov'è? Non magari.
10: Minchia, vado per toccarlo, arrestai il carro, non ne faccio uno. No, era al centralino. Al centralino avevano tante quelle cose che non sapevano che cazzo farsene. E io
3: ho una pulita.
10: Diciamo pulito, pulito, pulito, io ho pulito.
7: Sotto le tue mura, poi la mano facendo una cosa cadavra.
10: Equina, equina, equina. Cioè il capolavoro del furto, cosa è stato?
9: Un MG rosso così, no, con la linea di puntamento largo.
10: Non c'erano armi.
5: C'erano per distrarmi.
10: Infatti, quello secondo me è un obiettivo di coscienza, lo può fare.
3: Cosa? Rubare un MG?
10: No, lo può fare il militare dove l'ho fatto io. Perché io non ho mai toccato un'arma, neanche scarica.
5: Intanto ho fatto fare il
10: no. Che cazzo devo io facevo il centralinista? Andiamo
9: a al caso deve essere sparato.
10: E io il carro non l'ho fatto.
9: Come no?
10: Non c'è già più futuro.
5: Ah, quindi ti hanno direttamente messo la
10: centralinista. Vai,
5: sagare.
3: Perché ci avevi scritto tra le
10: natiche.
9: Tra le natiche,
3: tra le cose che vedo. Ti hanno fatto scrivere alla. La visita militare ci avevi scritto dei tuoi interessi in informatica.
10: Che cazzo c'entra lo centralino?
3: Cazzo c'entra lo centralino?
10: Sì,
3: allora ti destinano, no, no. Ti destinano, ti destinano
10: la mia destinazione del ministero
9: era un'altra. Ai miei tempi, se mi consenti, c'era gente che aveva interessi di informatica e li destinavano al gruppo Ascaltatori Battaglione San Marco, e c'erano quelli che si erano analfabeta, bene, al centro informatico. Analfabeta, ok, codice morse, pazzesco, questo è in marina, è nell'80, 87, no, ho fatto la visita, però quando facevano la selezione era così, agghiacciamo.
7: Io sono riuscito a fare
3: la visita,
7: credo sia
9: asma.
7: Dove sono andato a fare la visita, al secondo giorno c'era la radiografia del cuore. C'è quello che mi ha fatto stare in piedi, un box, ma chiuso.
9: Questo ha due cuori.
7: Riesce, cioè riapre, cioè fa la radiografia, apre, esce e mi fa, così devo rifare la radiografia, non viene bene. Sale a 40.000 elettrovolt, mi rimette dentro, ma sentivo una macchina che tremava tutto. Mi tira fuori e mi fa, guardi, probabilmente la riformeranno per l'impossibilità tecnica di eseguire la radiografia al cuore.
9: Ma perché la radiografia al cuore?
10: Ma perché la radiografia al cuore?
9: Ah, torace. No, a me non l'hanno fatta.
10: No, al torace la fanno.
7: Torace la fanno. Quindi, hanno detto, neanche a Messina hanno questi strumenti, quindi la riformano.
9: Forse ve l'hanno fatta.
10: Ti potevano mandare a Roma.
7: E poi riformo e ho messa ai sensi dell'articolo di legge, buonanotte, quando posso leggere, certo.
3: Ma io l'ho messo in cabina per l'udito a Messina.
7: Si sono scusati perché non mi hanno potuto far fare.
9: Come?
7: Ci dispiace.
9: No, a me mi hanno passato in esercito, fuori l'esercito non ho voluto.
7: Sono uscito fuori col foglio di riforma.
10: Sei stato scrivato anche
5: dall'esercito.
9: Ma io sono stato riformato, io sono stato esonerato per come di soprannumero. Per cui in realtà sono richiamabile.
5: No, fino a 28 anni.
9: Ah sì? Esatto. Fino a 28 anni.
10: Questo è già un
5: mabile. 26.
9: No,
10: champagne senza.
3: Allora laurea di quanti anni hai?
10: No, 32.
9: Devo fare gli anticristo troppo.
10: Quindi va.
7: Non può essere.
10: Non sei più richiamante.
9: Come non può essere?
7: Non ce l'hai la faccia di Cristo.
3: Lo so, però ancora devi.
9: Però
3: cioè,
9: ancora
3: puoi mettere firma per un birra.
5: Anch'io.
9: È vero, hai ragione.
5: Richiamato.
7: Ritira, me l'altro chiamo.
10: E allora lei il capolavoro del gancio è stato
9: una pugnalata sul pomo da
10: una collana di 4 libri. Di cui il primo autografato.
9: Ho vinto
10: di dovina da chi? Dal tu.
7: Luce.
10: Ah no. Con Fennino, ragazzi, con
5: scelto la birra qui dai.
10: 1928. A me il pacchetto 1928.
9: Non trovo le palle.
10: Ah, lo sei, scusate che stavo facendo.
5: Delle lacci.
10: Minchia. Ho trovato la mia attenzione. Non ho capito che cosa è successo. Mussolini che ha fermato tutto.
7: L'anno.
10: Lui si è fatto un autografo.
9: Cazzo stai a dire?
10: Mi sono preso un libro. Quattro libri, di cui il primo, autografato.
9: Da dove?
10: Con la dedica.
9: Lava.
10: Con la dedica.
5: Del Duce.
10: Del Duce.
9: Ma dai.
10: Ve lo devo fare vedere.
9: Falso, veramente.
10: Collezione privata. Ragazzo.
9: Ma di chi? A chi dell'esercito
5: italiano?
9: Collezione
5: privata.
9: Dell'esercito italiano.
5: Privata.
10: Dai, ragazzi, che qua mi restano. Dai, ci sono dai 15 ai 20 anni.
5: E il resto ne te lo confiscano senza partire le palle.
9: Quindi sassità, una sassità. Cioè una sassità, capitale di 100 anni. Forse puoi anche avere un capitale nelle mani.
10: Considerando i casi, io penso che comunque il valore sia
5: di nostalgici.
9: Sì, ma ora lo assestano, forse fa 20 anni.
10: Lo assestano pure.
9: No,
10: invece
9: io non credo, perché
10: no,
9: c'è la restrizione.
10: No, questi commerci non ti arrestano per queste cose, perché sono cose nei quei circoli, se riesci a entrare stai con persone che hanno la tua stessa paura di
5: vivere. Che cosa
10: meno male. Ma poi ti dovrei fidare della paura di
9: la puoi vendere all'Emmeghetti.
10: È la stessa cosa del commercio di
9: Emmeghetti sta in Fax Institute.
5: Perché già non ne arrestano persone che
10: mi arrestano.
7: Se esagero
10: non è rischioso andarlo a vendere, cioè il rischio non lo conforto.
9: Si chiama Ghetti.
10: No, io comunque tanto lo lascio fermo dov'è.
9: Paghetti.
10: E fra 20 anni me lo vende a Miami.
9: No, non te lo vende.
5: Te lo chiedo.
10: Ignaro, apro. Minchia, rimango pietrificato.
9: Pietrificato veramente?
10: Perché non è una stampa,
9: cioè,
10: è vero.
9: Cioè, c'è stilografica, hai confrontato la firma con qualche altra firma su internet.
10: Sì, sì. E pezzetti di giornale dentro come segnalibro, vecchissimi.
9: 30, 40.
10: Che cazzo ne so, pezzetti, mica c'è giusto.
9: Pezzetti.
10: Devi verificare. Vedo i caratteri che non sono quelli moderni. Sono rimasto
9: così. Ma la
10: dedica c'è scritto la storia del. Perché la colonnella si intitola La storia dell'arma del genio. Quindi gli italiani ne traggano giovamento.
9: Genio, siete d'accordo.
10: E poi io l'ho girato. Ed è calcato, si vede che il foglio è calcato. Minchia, sono rimasto così. Mia madre, per la vista. Riportaglielo, che cazzo di scema?
7: Riportaglielo, ci presento la scusa.
10: No, scusate, mi siccome mi sono fottuto questo qua, volevo riportare. Siccome ho pensato che ci poteva tenere. Io qua forse.
9: Carcere militare,
10: i soldi che ho preso. Che ogni giorno entrano e ti bastano. È lui quello che ha preso il libro.
7: Andranno tutti in pellegrinaggio alla sua casa per vedere chi si è preso il libro di Mussolini.
10: Allora, sì, ciao.
5: La
10: salsiccia,
5: perché
10: questa è andata a finire così. Ma abbiamo toccato il
9: fuoco. Ah, c'è
5: tutto sul fuoco.
9: Ma invece il pane con
5: vino? No, è vero, ancora.
9: Ah, là.
7: Prende il pane.
10: Ci metto
5: il pane.
9: Bastardo, non l'hai fatto, bastardo.
7: Pane con
9: vino. Mi scausa. Bastardo vostro, bastardo.
12: Qualcuno di voi ha letto Individia stamattina?
9: No, assolutamente no.
12: Però ho letto il sermone di Scaffari su Repubblica.
9: Che cosa dice?
12: I poliziotti, la squadra che ha fatto l'Instagram la Diaz, era stata addestrata per 4 mesi. Dove in quel paese?
7: Aspetta, l'ho sentito.
12: Per 4 mesi? Lauriana. Comunque, per 4 mesi dei poliziotti americani.
0: dove c'erano i poliziotti che li prendevano
2: sul
0: culo e gli dicevano bastano 20 poliziotti americani che possono sparare proiettili di gomma per la folla del G8, dice voi italiani siete tanti e non riuscite a fare niente.
9: Esatto.
0: E per 4 mesi li hanno addestrati nelle loro tecniche americane. E c'è un poliziotto che
2: la mobile di Roma.
0: C'è un poliziotto che ha dichiarato, ci hanno insegnato a usare il manganello di ferro per le tecniche che usano in America. Mica del genere.
7: Bello, che alla fine la pistolettata è il modo di prendere. Il problema è che gli americani.
9: Ani?
7: Gli americani comunque sono dei colossi, degli armati 4 stagioni, in tenuta di sommossa. Cosa ci vuoi fare con i novizi?
2: La cosa assurda, no, no, io no, è che i poliziotti nostri, cioè, scendono mascherati apposta per non farsi riconoscere, cioè assurdo, in tutte le polizie del mondo non esistono, cioè,
7: no, quantomeno
2: tu devi avere un numeretto, e certo, un numeretto dove ti si identifica, che significa uno che...
9: Il nome come i militari, nome davanti, Cristo Santo.
2: Uno che tu non lo puoi riconoscere, ma che sono banditi.
5: Proprio di polizia di Europa.
0: Ma nessuno c'era l'immagine delle magliette della polizia di Bologna, cioè Genova, gli altri c'era. C'era.
7: Cosa?
0: Che la polizia di Bologna sono fatte fare delle magliette con scritto la data del G8, Genova, io c'ero. Cosa c'era l'immagine?
2: C'era
3: però che ci parla in porta
0: c'era. Ah, l'immagine della magliette stata esterna?
5: E lo sviluppo di sopra.
0: Era quello di sopra.
7: Non ho capito.
9: Mi sa più di leggende urbane.
0: No.
7: L'ha scritto
0: con l'Auro, non solo con
7: l'Auro. Per l'Auro, no? Ce ne prendiamo 15.000.
0: Ne vendiamo di più con le magliette. Genova, G8, io non c'ero.
9: Io direi a qualcuno di voi di andare a prendere le norme.
7: Perché non ho rotto di
9: più? Vedo che basta.
0: Io vado sotto, mi porto una sedia e mi stavo il computer.
9: Guarda, la cappettiera è nell'avamino.
7: Ragazzi,
9: il
7: abbiamo una risposta comune.
9: Il col caffè e sullo scaffalino.
2: Ok, ah, io il padrone di casa.
7: Asbesto fa il padrone di casa. Caffè prende
2: il padrone
9: di casa. Ok, scusa, ma io sbaglio e prendo.
2: Sono i bettinicchi.
0: Io lo vorrei imparare asbesto con l'estetto.
2: Ma è così lenta.
7: Perché
0: piano, ma se non fai il panaspetto non si rompe le palle.
7: Mettilo al piano inferiore. Ancora più basso. Mettili il carbone di sopra.
2: Ho sentito un dolore.
3: No, l'ho preso con la punta del dito.
2: Ci vedi?
0: La nocca.
7: Ti vedo.
9: Siamo ilari oggi, perché? Perché tu metti.
7: Ora. Io mi vendico prima di andarmene a fanculo.
2: Ai ai ai.
7: Se io mi vendicassi prima di andare a fanculo.
0: Chiamo Marco Lanza, cazzo di
9: fine. Marco Lanza, a proposito di minchia.
7: Perché
3: Marco Lanza? Siamo a Palazzolo, potremmo chiamare Salvo Carigione.
9: Perché fa? Azzo! Non mi sono trattenuto. No, l'avrei chiamata.
2: Magari più caro.
9: Non ci ho pensato. Stena delle
2: lo chiamiamo così tra di noi affettuosamente, Marco Lanza l'anarchico di merda.
0: Esatto, lo vogliamo sempre io.
9: Anarchico di merda.
0: Lui deve dire di cassetta alla Calamara, c'è cioè Marco Lanza in pieno effetto.
9: Quale Calamara?
0: Ma quindi va
2: quella
0: ma
2: si è preso tre mangiate in testa e questo dopo tre cantoni sullo stesso punto.
9: Ma chi?
2: Marco.
9: Marco
2: è la seconda sera c'è la stessa in testa così.
9: Ma
2: tra chi? Ma vuoi ancora le più?
9: Quindi lui sta nativo qua. Dobbiamo modificare due feste Chicago.
2: Ha capito perché
9: c'è chi quello è

0: religioso silenzio.
1: Quello non sono usato a dare punte.
2: Per una new.
1: Quando discendermi con uno.
0: Come?
1: Mi è capitato di litigare con uno.
0: Ah sì?
1: Ma non volontariamente. Mi è capitato di dover parcheggiare la macchina. Mi tagliano la strada, una ragazza con la ciurma a bordo. Ho detto cortesemente di farmi parcheggiare perché stavo mettendo tutto, e scendono così di falchetti dalla macchina per prendere il punto.
0: Addirittura, tu sei sceso?
1: Quindi io sono sceso.
3: Si è sopraelevato?
1: Non mi è stato dato neanche il tempo di scendere, sono stato preso a pugni in macchina mentre scendevo.
0: Ma come?
1: Ma veramente?
0: Ma prima volta che mi capita, di solito tu hai un terrore.
1: Prima volta che mi capita. Infatti li ho presi, li ho trascinati un po' più in là.
0: Sono sceso,
1: l'ho bloccato e l'ho allontanato. Però nel frattempo mi è arrivato un pugno nella tempia che mi ha accusato di essere macranico.
0: Vabbè, il pugno nella tempia.
4: Come cazzo ci sono arrivati?
1: Mentre scendevo, li ho combinati che ci ho messo i carabinieri di mezzo e
0: ma non gli hai che sono spaccato un dito, le particolari spaccato la clavicola?
1: Francamente ci sono rimasto.
4: Poi poteva staccargli un dito e ficcargli un dito.
0: Sì, ma tu dici che testo di
4: destra.
0: Che manco il tuo per spaccare un dito.
1: No, non ci sono abituato a dare botte, è proprio questo. Se ci fosse abituato...
3: Se pone lo stomaco.
0: Dovresti farti una
3: samurai.
0: Dovresti farti qualche set del
4: ring,
0: insomma un po' di tempo sul ring insieme a Pepe.
1: Non so chi sia.
0: Vediamo che faccia fa Pepe.
3: Pepe, la faccia di Pepe.
0: No, perché l'ultima cosa che ha fatto Pepe è stato massacrare un mamuriano sul ring. Il triplo di lui, chi me la raccontavo tu?
4: Ma chi Filippo?
0: Non lo so.
3: No, è però.
0: Chi se l'è presa?
4: Cioè,
3: con un mamuriano.
0: Chi ha giocato?
4: Con quale mamuriano?
0: Con il casco e i guanti, se non mi sbaglio. Tutto bene.
4: Non con Massimo.
3: Ma sembra con quello che era venuto fatto.
0: Con quello che era venuto fatto?
4: Sì, è quello che ha cercato di scassinare.
3: Quello che ha cercato di scassinare sulla porta.
4: È lo stesso. Filippo. No, bene.
3: Ah, hanno scavato la porta del laboratorio di elettronica. L'ho vista aperta prima di partire da Palermo. Mi sembra che Fabio aveva lasciato aperta. Invece oggi ho visto che era scassata.
0: Era scassata come?
3: E c'era stando, non c'era un cazzo, c'è stata la chiave con la del caso,
0: so che
3: hanno spinto il legno è saltato.
5: Ma l'altro ieri...
3: Poi il legno è saltato, quello dove c'era messa il...
0: E io devo farlo chiuso.
5: Vedi che l'altro ieri era chiusa.
3: Ah, di nuovo l'hanno scassata la
0: Io quando ho fatto il backup di media l'avevo chiusa a chiave.
3: Come l'hanno scassata?
0: Quando?
3: Non so, io sono tornato oggi, cazzo ieri.
0: Oggi
1: l'hai
0: vista aperta.
1: Di backup.
3: Quindi se l'ho vista aperta.
4: E quindi quando è successa questa cosa?
3: Io mi ce ne so.
4: Allora, secondo in che altro di tempo è
3: successo? No, l'altro ieri.
4: Era chiusa l'altro ieri.
3: Quando tu mi hai dato le chiavi era l'altro ieri.
1: Era
3: l'altro ieri.
1: Ho messo che serve lo streamer.
3: No, basta.
4: L'altro ieri era chiusa. Perché sono la
0: Rosa
4: Lucchetto. Provavo a spingere per aprire.
0: Allora mi
3: non sapevo, risponiamo dopo.
0: Cazzo, te lo sei tenuto un anno con lo streamer, vaffanculo adesso.
2: Sì, sì, qualcuno si sarà spacciato.
0: Tanto a noi non serve rimanere lì a prendere polvere. Tranquillo.
1: Sì. Un po' di
3: e qua si può di salsiccia dalla finestra così.
0: Potremmo incominciare la nostra goliardica riunione, mostra che siamo così professionali.
3: Ma prima sciogliamo il medico.
4: Perché no? Sì, ma se lo rifondate, rifondatelo con me fuori.
0: Di quante telecamere abbiamo bisogno allora?
4: 7.
2: Per fare cosa?
0: Per vedere chi sfonda cosa. Una davanti alla porticina verde al piano terra, una sulle scale, una davanti alla porta di Fabi, una davanti al CD.
4: No, quella sulle scale è inutile.
3: E altre si portano pure le telecamere.
4: Basta che stai bene quella porta
3: della porta.
4: Tu non sei capace di collegare un motorino di quelli del movimento del.
0: Io voglio alzare un muro. Voglio alzare un muro, voglio chiudere, murare la porta verde.
2: Quale porta?
4: Torniamo.
0: La porticina accanto alla palestra.
4: Ma sai cosa potrebbe succedere? Che murando quella porta verde, quando verranno a chiedere il coso,
0: che cosa?
4: Si bloccheranno là. Cioè, Lauro subigliano e dalla porta verde in poi no.
0: Quindi te le immagini?
4: Perché dai, non sono capaci?
3: Come è successo già per quando hanno fatto lo sgomero, che si è alzato quel muro là dietro, con la ricerca.
4: Perché non, secondo te non sono capaci di questo?
3: E hanno poi stato abbattuto.
4: Se tu chiudi quella porta, la muri, per loro Lauro si ferma.
3: Cioè, se...
4: Il piano di sopra è l'ingresso.
3: Loro
4: sanno che il 28, diciamo, e il 26 no.
3: Ma quella parte non l'hanno toccata.
0: Ma non c'è tentativo da fare.
3: Stessa cosa, se si mette questo muro.
1: Ma a proposito,
4: no!
1: Quando è

0: Siamo ancora i soci presso hanno comunicato un caso.
1: Nessuna notifica?
0: Ma se i soci non hanno avuto una notifica, come cazzo funziona?
2: Sì, sì, ma noi al momento in cui ci scatteranno, li andremo dietro, ah, ma i soci non hanno ricevuto la notifica, e poi ci diranno.
0: Non se c'è una focale davanti.
3: Bravo. È così che funziona.
2: No, di solito non funziona così, ma lo stiamo vedendo come funzionano le cose di questi tempi, no?
3: Ha ragione Giorgio, basta.
2: Non lo so se ho ragione, però
3: hai ragione, lo dico io. Eccetera, quando succederà, chiameremo l'avvocato verrà lì e chiederà,
2: state dicendo io esattamente
3: quello che
0: dicevo. Potremmo impiccarli con le loro budella.
3: Mangiarsi il becco, perché loro intestino cervicali con lo stesso movimento peristaltico.
0: Esatto.
3: E strippare il retto e avvolgere intorno al collo e fargli mangiare lupini.
0: Si
3: comincia a pedare il movimento per istante.
2: Gabriele, il cacciavite degli occhiali.
0: Mi dispiace, non c'è il tuo conoscenzo.
3: Ah, lo so, però.
2: Ma tanto,
0: vedi, non c'è ritmo.
2: Madonna, ma perché non muori?
0: Non c'è ritmo. Dai, ma perché non usi il tuo che me lo rovini?
2: Perché il mio me l'hanno fottuto a Genova. No.
1: Ma qualcuno interessa?
3: Io trovo per
0: blog. Glielo passi. Niente, è semplicemente introvabile, suppongo.
4: Il range del
3: so, io come va al concerto.
0: Sei stato al concerto di George Jackson, sei introvabile tu allora.
4: E in effetti eravamo 4-5 spettatori.
0: Ah sì?
4: Su una sala di 800 posti, deserta.
0: Deserta?
2: Ma dove?
4: A Bologna, al centro congressi.
0: Non c'era nessuno,
2: la minchia,
0: ma veramente 4-5.
2: Mi ha sfondato la minchia.
0: Sì. Una ventina.
2: Yeah.
0: E che ha fatto? L'ha fatto il concerto?
2: Continuato.
4: Ma andava benissimo.
1: Tu perché dai qualcosa in mano?
0: Una volta successe a Zappa una cosa simile, lui la descrive sempre, perché praticamente invece di suonare fece salire sul palco gli spettatori e loro si misero a fare gli spettatori e hanno detto suonate voi, divertite.
2: E poi il prezzo del biglietto.
3: Come quello stronzo di Frank Zappa, mi ricordo, stronzo, a Palermo.
0: Mi tiro questo in faccia?
3: A Palermo.
0: Sì, ho la registrazione del concerto
3: con
0: di Palermo.
3: Tutto lo stadio sgomberato praticamente, perché hanno iniziato a tirare le cose sulle gradinate proprio così, proprio a settori.
4: Hanno fatto sfollare tutto l'intero stadio.
2: Ma perché?
4: Non ha fatto finta di niente.
0: No, che hanno fatto? Dopo 30 minuti se n'è andato.
3: Dopo 30 minuti che non c'era più nessuno spettatore, io ero fra gli ultimi rimasti allo stadio, che potremmo essere certi, però rimasti sì e no 150 persone quando lui ha smesso di suonare.
2: Ma perché?
3: Non c'era più pubblico.
2: Ma perché hanno sgomberato?
4: Perché dalla chiesa
3: era tornato al suo viaggio di matrimonio, poi la possibilità. Poi però la festa gli hanno fatto. E non ti dico come se ci siamo sentiti dopo.
0: Ma che c'entra dalla chiesa?
3: Era tornato dal suo viaggio di matrimonio con quell'altra strozza che anche lei aveva.
0: Sì, lo so.
2: E ha deciso che il concerto non gli piaceva, non voleva darsi la
3: partita. Preso il pretesto di due ragazzi che avevano scavalcato una rete, tu immagini, per due ragazzi che scavalcano una rete, la stessa cosa che a Genova. Due rompono la vetrina e lì gli attacchi tutto un corteo per 100 di euro, sono uguali. Due hanno scavalcato la rete e hanno deciso a un quarto d'ora del concerto, dall'inizio del concerto.
0: Che storia.
2: Tieni il tuo coltello.
3: Comunque ripeto, il Zappa è stato molto più stronzo.
4: Lo dirà.
2: La polizia?
3: Cioè, anche la di merda.
4: Coltello di legno.
1: Magari il suo è stato un gesto di protesta.
3: Come mai? Che ha detto, vabbè, a me ne pagano, quindi...
2: Non è
0: svizzando tutto di dietro. Se lo paghi, porca puttana.
3: È 9.
1: E come il giorno di Dio?
2: 9.
0: Sì, sì, è 9 in tuo culo. No, c'è uno stemma.
2: Guarda com'è allegro questo qua.
0: Già.
2: È felice di vedermi.
0: Sì.
2: Oh,
1: con il gentile. Ma sai
0: di oralmente.
2: No, mi potrei sederci sopra.
0: Esatto.
1: Sì, non sentiresti manco la sua presenza.
2: Questo è...
1: Ti potresti...
0: Sì, potresti...
3: Questo non l'ho fatto.
1: Ti potresti...
3: faccia dal cazzo.
1: Li tiri via.
2: Dove arrivare?
4: Cos'è la formaggia?
3: Lo smegmo.
0: Lo smegma. Con la A.
3: Cioè?
0: È la stessa cosa.
3: È una cosa molto bella.
2: Cosa tu che sei un uomo di scienza?
1: Io non conosco la formaggia dal cazzo.
0: Un uomo di scienza.
1: La conosco in mezzo alle dita dei piedi.
3: E il...
2: Non è
3: il risultato della candida.
2: Della candida di qui.
3: Il cazzo è.
1: Avete mai visto un cazzo preso da qualche malattia? Mamma mia.
3: Sull'open?
0: E tu ne hai visti tanti, eh?
1: Dietro come cazzo lo faccio a vedere? Un lotto
0: di perché tu hai specchi ovunque nella tua camera.
1: Sì. Rivedono tutti la tua bella immagine.
0: Che cazzo servirà questo agente?
2: A fare i buchi.
3: Sì, non solo raccoglie il potere. Sì, soffici, ma
0: a fare i
2: provo a bucare il tappo di plastica.
3: Tappo di plastica. Proviamo a bucare il tappo di plastica. Che di davvero ogni un calcio al cane.
0: Era. E con la punta del coltello faccio un tappo di plastica, non c'ho bisogno.
1: Posso
0: di
1: dire una cosa? Io sto guardando la salsiccia, non so perché è da un'ora sul fuoco, ma è cruda ancora.
3: Non so, sicuri che
0: alla taccia
1: non lo so,

0: Perché invece, ragazzi, voi volete la carne?
1: No.
0: Eventualmente se la prepariamo per quella, la lasciamo per questa sera, mezza cotta com'è, e accendiamo il fuoco.
1: Che schifo. Cristo maledetto, si può fare.
0: Giampiero!
2: No, non lo so.
0: No, vieni qua, Giampiero! Senti, abbiamo pensato che siccome qua gli stomaci sono abbastanza pieni, la lasciamo mezza cotta e questa sera gli diamo la cottura finale. Dico quello che ho detto.
3: No,
0: è una proposta pubblica.
1: Giampiero,
0: sei un monarca.
4: No, dobbiamo mangiarla stasera, allora tiriamo la fuori dal fuoco.
1: Fascista.
3: No, ma io poi un velo di stasera.
1: Fascista.
5: Sì, effettivamente anch'io sono porco nell'anima, non voglio
4: dire. Vabbè, va, allora questa qua finiamola. Mettiamola
0: su. Che vuoi?
5: Caniamocela tutta. E chi si è visto
0: di tutta, ferma una bottata. No, sul cazzo, non ti spiegare sul cazzo. Lui riconosce.
1: Parla piano, non dire cazzo alla tua voce.
5: Cazzo.
0: Hai generato un
5: nome. No, sarebbe proprio benissimo. Sarebbe stato meglio.
0: Che vuoi, cosa c'è?
5: Così te la becchi. Mi piace tanto fare.
0: Senti,
5: le tue battaglie per il free.
0: Io non so di chi sia stato, l'ho bruciato.
5: Questo è un free speech camp.
6: Un omicinecco.
1: Free speech camp.
6: Ma va prima.
1: Cazzo, forse devo andare in...
6: Ma non è che...
1: Come cazzo si
5: puoi
1: dice? Germania, ma forse ha dei finlandesi, ma che cazzo mi ci porta? A fare un corso dei finlandesi.
6: Divagano?
0: Corso di che?
6: Lo faccio io.
1: Qualcosa che riguarda un percorso artistico e mettere in rete dei contenuti. Non lo so, roba di Gianni. Contatti suoi. Io ho detto, sì, va bene, sì. Mi parlo? Sì.
0: Foto.
1: Il problema è che non so un cazzo di
0: cosa. Che la
1: cazzo di cosa di cazzo?
5: Io ho che annoio, è che annoio.
1: Mi date uno stuzzicaminchia?
5: Sono così.
0: Ah, che bello la disco di Rogo. Ancora non ho avuto il tempo di vederti.
5: Io sì, io sto usufruendo di quelle cose.
0: 10B.
1: Quali altri schedi ho?
0: 10B, come cazzo.
5: Con tutto quello scibile informatico.
1: Ah, ve lo siete copiato?
0: Sì.
5: 10 CD sono.
0: 10 CD e altri 10 CD di MP3. 10, 6, 7,
3: 8. 10 CD di MP3 è l'enciclopedia della musica.
5: C'è uno cazzo di ce ne ho 32.
0: Ne abbiamo 32 da queste schede.
5: Sì, vabbè, però sono lo stesso.
1: Cicadenti?
3: Cosa?
1: Va bene, sei un
0: bucchione. Non so se tutto quello che c'è, perché c'è tutto.
1: Ma l'ho trovato.
5: Tutto. Anche Brigantoni c'è.
0: La mia
5: diretta
0: è 10 GB, 2399 canzoni sono, più gli altri 16 CD che ho preso da lui.
3: Sanno tutte schifezze, te ne
0: conosco. C'è di tutto.
1: Ce l'hai in dischi?
0: Sì.
1: Tutto? Pure quello nuovo?
5: Quello nuovo sto
1: cercando compatto, disco nuovo.
0: Vabbè, da qualche marocchino compro.
1: No, da qualche marocchino e gli invisi non li trova. Gli
6: invisi che trovo...
0: Sì, che li trova.
1: In Spagna.
3: Ce l'hai mandato.
1: No, gli invisi.
0: L'ultimo?
3: L'ultimo?
0: No.
1: Ti trovo visto gli invisione negativa.
6: Mi ha detto, ma questo mio compito è che l'anno passato sono andato a stare durante la
1: fine. Cosa?
6: Che gli invisi.
1: Due vecchi l'anno passato.
6: No, sono 10.
1: Tutto CD nuovo?
6: Non lo so se è quello nuovo, ma l'anno passato durante la meeting, ma sei Sandman. Ma del mio computer lo è.
0: Ho preso un programmino e ho iniziato a convertirmi anche alla mia collezione di CD, di MP3.
1: Io dovrei passare quelli miei.
0: Abbiamo una lontana proposta, io e Iron, se la volete accettare.
6: No.
0: È calato il prezzo dei DVD masterizzabili. La Itachi si sta vendendo a $9.51.
5: 9.51.
0: 20.000 lire,
5: 4.7.
0: Vorremmo dividere la spesa di un masterizzatore DVD fra tutti.
1: Ma se non è il lettore.
0: E ce lo teniamo a turno chi ne ha necessità.
1: Ce lo teniamo a turno.
6: Perché ha portato al Media Lab.
3: Scusiamo, un lettore di
1: DVD. E già al Media Lab.
0: Io.
1: Pure.
5: No, io no ancora.
3: Io non voglio averlo.
1: Ma dai.
3: Sì.
0: No, a me funziona, però mi volevo togliere dalle palle un sacco di CD che
5: appunto, non è per il film, è per lo spazio.
0: Perché
5: ma
0: film,
5: anche per
0: film, film te li converti in DVX, con due CD già il film. Ma è per togliermi veramente tutti i CD che ho, perché ho
1: ma io già le conversioni me le posso fare benissimo anche in MP4, per i mattoni.
0: Non hai capito.
5: Non hai capito un cazzo.
0: Serve per il backup, per toglierti la collezione di CD e te la metti tutta là dentro.
1: Il backup di che?
0: Backup dell'hard disk.
1: In DVD.
0: DVD, certo.
5: Sul supporto, quindi 4 giga e 7.
1: 4 giga su un CD.
5: E 7. 5
1: giga. Parla lì, lo parla lì. CD normale devi comprare i CD appositi.
0: Il DVD masterizzato.
1: E magari anche doppia faccia.
0: No, solo la faccia. Doppia faccia DVD masterizzato perché ancora non ne ho visto. Anzi, a dire la verità, non ho visto manco DVD già masterizzato doppia faccia.
1: Questa non è una cosa.
0: E non so manco se i DVD lettori leggono quelli a quadrupla densità.
5: Buttagli un po' di sale. Magari non preoccupare.
0: Tu ti immagini un DVD masterizzabile a quadrupla densità, 16 giga?
5: Sarebbe inutile.
0: Anzi, quasi 20.
5: Inutile. Ne avresti 3 e basta. Massimo. In 3 DVD ci puoi mettere l'inferno.
0: Tu pensa solo se...
5: Per esempio, solo lo scimmione umano che c'è là, con tutti i bookshelf della Orelli. Orelli, come cazzo si chiama?
0: Orelli.
5: Orelli,
0: va bene.
1: Orelli.
0: Stiamo sindacando.
1: Orelli, è bellissimo.
5: I reli del Sarawak.
1: Ci scriviamo.
5: Cioè, ma quindi quando te lo succhi tutto il docs
1: il nostro
5: online PG?
0: A proposito,
5: tutto da
0: succhi. Shining, come cacchio fai a succarti il docs online PG senza farti sgamare e farti mettere quella pagina che...
5: E devi essere via human. Così un cazzo non un robot. Temporizzato correttamente, sono i 10.
0: Qual è la temporizzazione?
5: Io l'opzione non me la ricordo.
1: Ma di che cosa? Mi cambi user agent. Ma di che cosa?
0: Io sto usando...
5: Per sbucare un intero sito da posti dove...
1: Un po' di connessione. DFT eccetera.
5: No, dove hanno... No, dove hanno... Io sto un po' di connessione allo stesso IP. Ti danno dei tempi.
0: Ascolti, io sto utilizzando un tool convertito da Unix per Linux che si chiama HTTrack. HTTrack, sì, una cosa del genere. Dove ho la possibilità di settare pure queste temporizzazioni. Ma gli ho cambiato l'identità. Ho messo non robots, gli ho calato il numero di byte al secondo che può prendere, una sola connessione. Mi sgama sempre dopo un po'.
1: Ti dice sei un maledetto.
0: Che gli devo dire? Fermati e riprendimi o farmi una pagina ogni 10 minuti.
5: Mica, c'è bisogno, te la fai a mano.
0: Me la ridigito, lui legge, io ridigito.
5: Provaci tu.
1: No. A mano.
5: Entro domani mattina.
0: Col Buget 6 mesi fa Zoom non ci riusciva a prenderlo, aveva scaricato 60 megabyte con la DSL.
1: Ma di che?
0: No, scusami, 150 megabyte.
1: Ma cos'è che non riesce a
0: scaricare? Docs online.
1: Docs online?
5: 150?
0: 150 megabyte.
5: E allora sei a niente. Sono sei manca 10%. Là sono un paio di giga.
1: Facciamo lì, se ne stappiamo di Windows.
0: Ma quindi voi avevano una DSL a disposizione?
1: Non ancora.
0: E qualcuno di voi ha utilizzato un linguaggio chiamato Rebel?
1: No, fortunatamente.
0: Sì.
1: Un altro linguaggio? Ancora linguaggio?
0: È stupendo.
5: Linguaggio?
1: No.
5: Ok.
0: Ti permette di utilizzare i protocolli di Reddit come se fossero nativi?
1: Ma no.
0: E farti tutto quello...
1: Sembra in C.
0: No.
1: Mi ricorda vagamente qualcosa che mi ha detto. Che...
5: Oh. Che cazzo.
1: Vengono l'acqua calda.
5: Bene, se non muori.
0: Guardati il verbo.
1: Guardati
5: il verbo. Faccio il bene. Ok, aspetta, non lo farò più.
1: No, non lo conosco.
5: Sì, questo. Detta anche la scelta di Belgio.
1: Ci fa tutto. Che cazzo me ne
3: frega. Avevo un computer con sistema operativo. Poi è venuto lui.
0: Bastardo.
5: E cosa la prende con me?
0: Ha ragione.
1: Invece convinto la deve prendere lui che non
0: dai, l'ultima cosa, io ci dico, io le custodie Slim, sapete che
5: comprarle a passione?
0: Le custodie Slim,
1: Abbiamo detto che non sono contente.
5: C'è da dire una cosa. Di tutti quelli competenti è stato il più disponibile.
4: Avevo detto e tu non sei serato.
3: Ero sicuro che saresti arrivato a quel punto. Questo te lo dico onestamente.
1: Si scoprono gli altri. Sì, ma detto che si sta rompendo la sorella. Scommetto che poi alla fine. E mi ha detto tu di iniziare.
5: Ora sei con le spalle al muro.
1: Già, con la spalla di Dio, lo vuoi il pane se no?
5: Le spalle
1: no, si fa il contrario, quello sì. Olio,
5: rispondo che fuori se ma qui smetti che io non lo voglio dire.
1: No, io ho fatto la mia natura. Ma vuoi lancio la lavagna di lancio.
5: Bella madre. E allora è supportato fino a un certo punto. Irce lo fa.
3: Irce non l'ho provato.
1: Però ci va bene così, esatto.
5: Cioè da che sta lavorando e improvviso smette di ricevere.
1: Hai un buco
5: in faccia, rimane su, quindi se non ce la fai ti a spendere soldi. Per consacrare e poi vai a cappare il pane.
7: La metà quindi, però la messa cattolica.
1: Zitto.
7: Una
5: vera merda.
7: Tu che hai brusato in
1: cucina,
7: cosa c'è di
5: più? Puoi parlare? C'è l'inferno. Dovrebbe parlare, lascia
7: No, invece ho fatto con noi.
5: Intanto la. C'è una collezione di TC Yourself,
7: ma ascolti, io ancora non so.
5: Da lì ho preso TC Yourself C in 21 giorni.
1: Ce l'abbiamo sul media online da play anche TC Yourself C in 21 giorni.
5: Cosa? Quale abbiamo online anni?
1: Il corso di C lì per imparare.
7: Io ancora però non sono riuscendo a trovare il TCP Illustrated su.
5: Ce l'ho tutti.
1: Qui è TCP Illustrated.
5: Ce la siamo.
1: Io invece dovrei diventare ovviamente un scemo mio.
7: A me serve una
1: giustizia. Anche me. A parte che dice che devi fare.
5: Che cosa?
1: Allora, dovrei diventare semplicemente un
3: nemico
1: che ha delle videocassette con un corso di CTP del Cineca.
5: Il 3 c'ha questo, se non sbaglio.
1: È molto interessante.
5: Sì. Perché andrò a fare?
1: Perché devo diventare quello del pagamento.
5: Tieni, comincia con questo.
1: Ho già gli ho 3, sono già tutto.
3: Con la CTP dello I.
7: Io non so dove le prendi.
1: Vorrei
3: a distribuire senza dire la provenienza, sai,
1: ma chi?
7: Ascolta, sono per caso gli stessi che avevo pure
5: ora. Ce l'ho anche qua. La cosa bella è che c'è
3: da distribuire per la provenienza, dove sta qua te lo dovremmo tagliare.
1: La provenienza è della O'Reilly, che piace di dire l'unico.
3: E taglia, dai.
1: Sì, taglia cazzo.
3: Dai.
1: Sì, guarda, però tutto. Questo finisce proprio su Radio Cybernet.
3: Sì, già non mi commissega le gambe.
1: Come segnale orario, segnale.
7: Niente, lo devi per forza censurare.
3: Ok, sta sul mio computer in FTP pubblico, prendetelo. Lo distribuisco io.
1: Chi sei tu?
3: HKS1.
1: Nome reale? Abiti in via? Numero? Telefono?
3: Salvatore.
1: Qual è il tuo ND?
7: Ascolta, ma è la stessa collezione che c'ho lui di libri.
5: Ce l'ho anche già, meticcio. C'è il portatile che sta giù.
3: Si però sbaglio, mi sono
7: giù con giù.
5: No, meticcio sta per bastardo.
3: Esatto.
7: E quindi ce l'ho anch'io, voglio sapere solo questo.
5: Che cazzo sei? Se tu non mi vai a pigliare la Wix,
3: sono uomo, vedo
7: la faccio a mano. Sequestrare il portale.
1: Senti, ma nuove invenzioni linguistiche tipo banco della tonnina e cose del genere?
5: Ne ho avuta, però non le sono scritte. Di getto, le vado lanciando.
3: Ma giornata il Fortune.
1: Ormai non te le scrivi più.
5: Il Fortune quello si occupa Shine.
3: Tu dammi delle
5: spunte. Sì, io ti manderò via email qualcosa. Quanto prima.
7: Ma i costi li avete già in programma qualcosa?
1: Sono sì, abbiamo in programma un corso.
3: Esatto, di azione.
5: Un corso di azione.
1: Abbiamo fatto un corso di Arex.
7: È stupendo.
3: No, io direi.
7: Tu non sai che ci ho fatto
3: il corso di uso effettivo della Mosella.
1: Un corso di ottimizzazione di OS2.
7: Tu non sai quanto è bello l'Arex.
3: Io già ho un paio di iscritti per i corsi a settembre. Rifacciamo i corsi.
1: Sì, anch'io. Per fatti hanno messo. Un po' di
5: vita.
7: Facciamo un corso di
1: Ari,
7: ci sto,
1: corso
7: di
1: G-Cos. Ma io mi sono rotto i coglioni di corsi e non voglio più fare corsi, basta.
7: Io li faccio.
5: Cos'hai detto?
1: Mi sono rotto il cazzo dei corsi e non voglio più fare corsi.
7: Vabbè, mi potete veramente considerare fuori.
1: No, il problema è che tra l'altro non voglio iscritti ai corsi che poi se ne fottono dei corsi.
0: Vabbè, basta che pago.
4: Alto il prezzo.
0: Che problemi hai? Basta che pago.
1: Esatto.
0: Avete visto che c'è qualcun altro che sta facendo corsi su Linux?
1: Cioè, lui mi ha dato 1.200.000 corsi di base. 1.200.000 corso di base o 6 ore di corso.
6: Uguale al nostro, sì.
1: Luca Catania, 8 ore.
6: E chi sarebbero questi che fa?
1: È lui.
6: Internotto Alberto Marcedone, stragatto.
1: Alberto Marcedone è un tipo che giovedì, ultimo giovedì di luglio, non è stato in grado di installare una Red Hat 7.1.
0: Lo so, lo so.
1: Io conosco
6: però
1: Alberto
6: Marcedone.
1: Però
6: suo figlio ha 11 o 13 anni.
1: No, suo figlio aveva, sì.
0: Suo
6: 11 anni e mi ha chiesto la sintassi di SSH se è uguale a quella di R-Login. Suo figlio, ok.
1: Sì, sì, sì. No, anche Alberto, perché è uno della vecchia guardia. Però non c'è più il tempo di seguire tante cose.
6: Lo so. E come cazzo si mette a fare il corso?
1: Memoria. Non è che tu
6: devi impegnare 2 per 6 ore.
1: Insegni,
6: ma se però voglio seguire un corso può fare stragato bene.
1: Dici quelle cose, va.
6: Il corso può fare stragato bene.
4: Ma bisogna vedere cosa il corso cosa prevede.
6: Più o meno prevede.
0: Però 1.200.000 è tanto, cazzo.
1: Sì. Sì, ma infatti nessuno. Cioè non hanno fatto un solo corso, nessun niente. Neanche una volta non lo fa.
3: Sono una concorrenza terribile.
1: No.
0: Ma poi chi altri stanno spiedata facendo corsi a Catania?
1: Chi era che facevano i corsi anche di Linux a Catania?
3: Io facevo l'opera. Io facevo
6: sì, l'opera universitaria.
1: Ma cosa? L'opera ce l'hai Unix? Quando mai?
6: Ah, lo sai che hanno promosso Commis?
1: In che senso?
6: Ancora?
3: Rettore, però.
6: No.
3: Cioè, appunto,
6: l'hanno tolto dal dipartimento di matematica e l'hanno spostato a piazza università.
1: A fare che?
6: A fare quello che faceva prima, solo che adesso come nome ha un altro nome la sua funzione. Ora, prima era il funzionario del centro di calcolo del dipartimento, ora è proprio il padrone della rete dell'università di Catania. I DNS che prima erano là se li è portati appresso.
1: I DNS non prendono più la lista degli host. Già, non usa più il telnet, quindi non sapendo usare il telnet si riporta appresso il DNS.
0: Non apriamo,
6: effettivamente
0: utilizziamo.
6: La banda più larga, non c'erano là, come alla cittadella.
4: Tutti arrivavano lì a stare in cittadella.
6: E basta. E poi il resto della rete cittadina fa pena, come il DBA.
1: No, anche fisica. Siamo solo alcune edizioni.
6: Infatti no, c'è differenza, c'è l'Istituto Fisica Nucleare che è una cosa, l'Istituto Nazionale Fisica Nucleare, sì, che è la cittadella.
1: Aspetta, non è l'LNS.
3: Che fa parte del CNR.
6: È il
1: laboratorio nazionale.
6: LNS è il
1: laboratorio nazionale del sud.
6: E questa è una zona di cittadella, sì.
1: Sono una cittadella ma non sono universitari, sono privati questi. Molti poi alla fine sono professori
3: di fisica nucleare, non è privato.
1: Non è per niente privato. Ma l'LNS? Non è per niente
0: è
1: rotto al che dice un mignolo di cemento.
0: Ma tu perché ti ho bloccato da 3 ore?
1: Il generatore di particelle
6: provo, toccando se trovo un'energia.
1: Sì, ma è
0: giusto.
6: Sì, si converge tutto sulla zona. Io la tocco.
1: Allora il tandem è
0: ciclotron. Che cos'è il ciclotron?
1: Il generatore di particelle.
0: Portatile?
1: Ve lo ricordate? Aldo
6: Fagà? No, ci vuole un
1: cambio. Ve lo ricordo, Giorgio, te lo ricordi Aldo Fagà? La mostra che abbiamo fatto assieme a lui.
3: No,
0: ma perché quello del
1: Chagina? Quello che abbiamo qua.
3: Quello che hanno in Ginevra è più lungo.
0: 32 km.
1: Vi ricordate Aldo Fagà, la mostra Art Science, quella che abbiamo fatto in collaborazione?
6: Ma che fine ha fatto?
1: Aldo è riuscito a entrare all'LNS tranquillamente per realizzare delle opere con delle immagini del generatore di particelle.
0: Ci dai soldi?
1: Per la serie Ingegneria Sociale. È riuscito a coinvolgere i ricercatori dell'LNS, di come cazzo si chiama, per fare della sperimentazione, ottenere delle immagini dall'acceleratore di particelle e
0: usarle come opera.
3: Usarle come
1: fare una mostra con queste.
0: E giustificare il costo dell'acceleratore.
1: Giustificare il costo. L'artista chi è?
6: Lui.
1: No.
0: manda nell'acceleratore.
3: Come gli esami,
0: si sostiene il costo della struttura che gestisce l'acceleratore.
6: Il costo è già
3: ottenuto. Il costo per la di idea. Una cosa mica cavata.
0: E di fatto, che se ne parli.
3: Comunque già quando l'hanno completato era già superato, infatti quel video dopo hanno si sono buttati su quello di
0: no, io sapevo che erano 4 anni,
3: neanche un anno,
6: ci parla qualcosa,
7: l'acceleratore l'hanno usato il tandem quando l'hanno finito, era già obsoleto
3: il tandem,
7: il tandem è l'altra struttura che hanno alle NS, hanno il ciclotrone, il tandem sempre un acceleratore
6: è lineare. Ciclotronica deve essere una bicicletta enorme.
7: Tu sei pazzo. Tanto
6: abbiamo un acceleratore lineare.
3: Invece questo è
0: pazzo.
6: Ecco Giorgio, le spiegate andare meglio da voi di mia madre, non hai capito. Quando è fatta la fornitura del fattore dinamico del ciclo.
7: Le pompe. La parte aerodinamica.
6: La parte aerodinamica del ciclo. Devo spiegare sempre il settore.
7: Cioè la pompe parte...
6: Pompe a d'olio.
7: Pompe elettrici.
6: Chi all'albera.
7: All'albera mi negra.
6: All'ivapore? Mio padre lavora, sì, nella fluidodinamica, esatto.
7: E cioè, anche noi facciamo molta fluidodinamica.
6: Con l'ingoio.
0: Esattamente. Noi
6: fluidodinamicamente. Che tristi, come siamo tristi.
3: Vediamo.
6: Ho preso quel fondo di birra.
3: Che non abbiamo mai componenti femminili, amica.
6: Che con i corsi non riusciamo a pagarci le operazioni, che cazzo vuoi fare?
0: Voi non sapete
6: a DSL
3: questa è l'unica maniera,
6: sai che l'unico modo è piantare le vagine
7: a DSL subito.
0: Voi non sapete una cosa, che le donne quando si uniscono non c'è nessun uomo, sono molto peggio di noi,
6: che cazzo,
0: cioè voi vi state
6: vergognando, questo cane loro direttamente si scrivono la lingua in mezzo alle gambe,
7: lingua nell'anno,
6: lingua nell'anno.
0: Sono stato molto vicino.
6: A chi?
0: E sono stato anche accanto a persone con cui ho un po' di confidenze che mi raccontano qualcosa.
7: No, lui lo sai cosa ha fatto? Ha messo la webcam dove no. Si spogliano le amiche di sua sorella quando
6: no, io amica. Mi spoglio in webcam con la mia.
3: Perché normalmente le amiche di
6: sua sorella. Io ho una foto del tuo fantastica qui.
3: Sì?
6: Ti mette da qualche parte.
3: Abbiamo un libro. Non abbiamo spogliato.
7: Sì.
3: La sorella di quel po'.
7: Fammela vedere, subito.
6: Metti
7: subito,
6: che ne so,
7: subito.
6: Torna alla
0: famiglia.
7: Non è vero, questa
0: sera.
7: Si può, si dovranno può spogliare, no?
3: Certamente.
0: No, comunque è vero che hanno un mondo privato tutto loro veramente inaccessibile, dove...
7: Per esempio io mi voglio organizzare in questo.
0: Dove non capisci realmente...
7: Per mia sorella, per le amiche sue.
6: Ok, bene, prendere la buona e ti proprio manda.
7: I manga fanno bene, ok.
0: Se leggessi troppe manga ti direi che le donne...
6: Basta, riprendiamo il suo discorso. Sono bellissime manga.
7: Con i capelli così ti sta meglio il cappello.
6: Che per una vedere a Ferragosto.
0: Gocce sul
6: mistero. Ok.
7: Ah, Allah.
0: Disgustoso.
6: Allah.
7: Sì. Che programma che abbiamo?
6: Dica, ma come faccio talk già da Allah? Da Palermo, e lui fa talk già S1. Mi risponde, ciao, io sono Giadalla. Minchia, sotto ma fatti che gli ho risposto tutto scritto in minuscolo. Ma Cristo, certo che sei Giadalla, se scrivo talk Giadalla. Mi fa, ah ciao, HKS1, che tutto quanto con le lettere.
3: E qui che con le lettere?
6: No, se no HKS1, scritto HKS1.
0: Simpatico,
6: però. Idiota. È idiota, è vero.
7: Negro.
3: Politica di corso.
7: Negro.
0: Si dice
6: negro. Sport. Ah, si dice diverso, hai ragione.
7: Si dice extracomunitario.
6: Malato.
7: No, Giadalla non è extracomunitario.
6: Malato.
7: Lui vive a Cosenza e scritto.
6: Giadalla sarebbe un extracomunitario anche da questo bianco.
7: Ecco da dove era quell'accento. È un cosentino.
6: Esatto.
7: L'avevo sentito da qualche parte.
3: Cosentino è tifoso di cui.
7: No, Giadalla. Questo no.
6: Siete gli ebrei.
0: quando
4: ha ragione in che senso?
1: Eh?
4: Ha ragione in che senso?
0: Che sono le pazze saltate, ma
1: vero?
4: Sì, come no?
0: E condizionate.
1: Molte palestinesi
4: ebrei stanno proprio
1: anche gli ebrei. Gesù è un porco. Continuate. Giuseppe, Gesù semplicemente.
0: Gesù di dov'era?
4: Da.
0: Non pensateci così tanto.
4: Non mi fai niente.
1: Di cazzato di minchia,
6: sì, però qua di solito volevo mettere sta
4: lingua. mangiando.
6: Me lo vuoi dire una cosa? Secondo quel nipote che ci taglia il telefono e chiamiamo per sapere cosa c'hanno sempre i terminali spacciati?
0: No,
3: perché Martin c'è stato. A proposito, il computer sotto che l'ha montato.
6: Ah, appunto, manca il monitor di Apollo 11 e manca il Mariner 2.
4: Cos'è?
6: Ma quello è andato a perdere.
4: Cioè, si sono sequestrati?
6: No, no, Rapala 2, ma quello è andato a perdere il computer da perdere.
8: Apollo 11 era quello nella...
6: dentro
8: cucina,
6: la scusetta, sì.
4: Manca il monitor di Apollo 11.
8: Ma c'era fino all'altro ieri, cioè quando l'ho visto io c'era.
6: Ma no, ma sono un coglione, l'ho visto al metro, come ho preso il monitor del tutto.
4: Allora sei un coglione.
6: Sono un coglione.
4: Chi gliel'ha portato il monitor di Apollo 11 lì dentro?
6: E poi mi chiedo. Intanto è lì dentro, meglio così.
4: Sono ancora. Il monitor di Apollo 11 dove? Nella scanzia dei monitor.
6: Il pensiero di quest'acqua poteva essere usata in una batteria della macchina.
0: Giusto, l'acqua sintetica.
3: Non c'era l'acqua sintetica si può fare anche a casa, ripeto, basta avere i
6: quella non è la sintetica quello che dice. Questa è acqua distillata, ex acqua distillata.
3: È come se fosse, perché però praticamente da 16 litri con c'è cioè una specie di membrana, 16-15 litri a seconda.
6: Osmosi,
3: non osmosi.
0: Si può dire.
6: Minchia, lo sto facendo dammi il cotone.
4: Osmosi lo dice.
3: Il rubinetto di un litro d'acqua potabile.
0: Ma no, che
4: quando?
6: Sì,
4: minchia. E il resto?
6: Io non sprego di altri biscotti.
4: E non inquino. Succhia forte, Iron.
6: Scusa, ma non ho capito.
4: Iron Eagle.
3: C'è praticamente un apparecchietto con una membrana che fa passare l'acqua solo quella perfettamente potabile, tutto il resto la tutto.
0: Ma perché
3: non l'applichi? Ma costa qualche un milione, costa.
0: Ma cosa serve?
3: L'applica il rubinetto e c'hai l'acqua potabile del rubinetto.
6: Ogni sedile ce l'ho anche senza la membrana.
0: Io non sai cosa credo.
6: L'acqua è fantastica.
4: Qua, ma no, una
6: costa 50.000 lire dal baffo, il coso che tu rubinetti fa per l'acqua.
4: Ah, una cosa! Avete visto il baffo che sta prendendo ora? Avete visto la console con 1000 giochi tipo del Congo,
6: sì,
4: lo presentate? C'è per di su un portatile, il monitor LCD, mi sembra di soluzione.
8: Ma che monitor? Ma quando mai il monitor? Non c'ha il monitor,
4: c'ha le cartucce che diventa videogame.
6: Questo è un altro modello.
4: C'è il monitor LCD, 640x480, e c'è mi sembra Windows 2.0 o cosa del genere, che c'è il Microsoft Word. C'è, ci sono dei giochi del cazzo. Quindi se io scopro, e costa 120 carte, se io scopro quella è l'architettura, e sei Inter86, gli metti il lusso, c'è una porta parallela.
6: Ma che cazzo è il buffo?
4: Il buffo, lo batte le rende.
6: Ah, il buffo. C'ho mille...
0: Ma io l'ho visto.
6: C'ho un G8,
0: non
6: c'ho il
0: mame.
6: Mi compro il buffo?
0: Cioè, io vedevo che metteva la cartuccia, no! No, che metteva la cartuccia, ma era collegato a una TV. Il monitor era disegnato.
6: No, i giochi li puoi usare come cazzo.
4: Beh, il telefono, non è impegnativo.
6: Le roba,
4: porta qua.
8: Che cazzo vuoi che ne sappiano quelli
0: del telefono?
6: No, sono fratello. Prima me la devi sucare.
8: Certo, ma questo è ovvio. Ma dove l'hai presi?
6: Poi me la stui, sempre con la lingua.
8: Ovviamente. D'attorno.
6: Proprio cesellata.
8: Certo.
6: L'hack meeting me l'ha dato quel ragazzo che ho portato.
4: Ok, ma tu hai fatto la suconia
6: dalla Calabria. Masterizzato dalla
0: Calabria. Cosa hai preso l'hack meeting che io non ho preso?
6: Il MAME, non te l'ho dato?
0: Il cazzo, ah sì, perché 3CD.
6: 3CD, biondone.
0: Il
6: 3CD, no, no. Allora il G8 non ci può fare il sasso tu.
8: Minchia.
0: Un G8 di mamma c'è tutto.
8: Allora, io sono tutte le ROM uscite, la storia...
3: Tutti i giochini del mondo, c'è persino Defender.
8: Ma Defender c'è...
6: Defender c'è anche
4: ritardo che mi ha fatto cagare.
3: Defender, il più grande...
0: Non lo dire perché ti
3: l'unico gioco al mondo, capito, che proprio... Cioè, ancora ci giochi dopo che è uscito dalla sortita di 20 anni.
6: Giochi!
3: Giochi tu,
6: tu.
3: Gioco,
0: cioè, tempo tu non salire, mi dovresti prendere il marsupio.
4: Il mito, se permetti, è asteroide.
0: Il marsupio deve essere nella stanza da letto, non quella doppia, quella singola. Dove c'è la collezione
3: all'invesco.
4: Adesso
3: c'è tutto, lì dentro c'è tutto.
6: Ma c'è il vino. C'è, ci sono 5 litri di vino.
0: Vero.
4: Se siete ammalati, io cosa ci posso fare?
6: E tu l'hai dimenticato.
1: Io invece sono fottuto perché non ne prego.
7: Va bene, verrete stasera. Io non verrò perché dovrò accompagnarti a casa.
1: Perché a casa?
7: Perché tu sei con me in macchina.
1: Non potete tornare più tardi, sono per i coglioni. Cazzo, è domenica.
4: Ma quando torneremo, mi dovrà pure accompagnare a casa.
1: Ah, ok.
7: Perché perché ci sono i biglietti, non vorrei più che lo scroccare. È un guadagno per te.
4: Sì.
7: Guardi, stavo così.
1: Io organizzerei a breve veramente un altro meeting tra di noi, però dedicato unicamente alla intramasterizzazione.
7: Ci sto.
1: Allo scambiarci i CD.
4: Condivisione violenta.
1: O miliardi di dati. Miliardi di cose.
4: Per questo dico che volevo pigliare il DVD. Non per il DVD, me ne fotte un cazzo.
1: Sì, me ne fotte.
7: Anche a me il DVD pure per fotte, ma il DVD serve per...
1: Quanto costa un lettore DVD?
7: Sulle 180 carte, anche 150.
4: Non costa
1: il masterizzatore?
7: Il masterizzatore è una milionata.
1: Una milionata? Io con una milionata mi compro 6 artisti da 20 giga.
7: Tu ne
1: milionata. Anche 40 giga Fujitsu che costano un cazzo.
7: Ma tu ne milionata.
1: Uso quelli.
7: Ma tutti quanti lo compriamo, siamo 8-9 persone, con 100 carte a testa ce lo facciamo.
1: Ma io mi compro 40 giga artisti e ecco le cose.
4: Io dico una cosa, non è...
7: No.
4: L'idea non è male, però... la penso fra Shining, cioè se
1: allora vendi Shining, tenerlo al media,
4: tenerlo al media, io non leggo la posta ma ascolto e penso che sia quella la cosa, cioè
7: come si può diventare di serie,
4: quando si condivide una cosa a passaggio finisce sempre che
7: sì.
4: Ci si abitua ad averla
1: e vabbè, ma non è la stessa cosa, la tieni al media, la
4: poi dai,
7: io gli raccontavo questa storia 8 anni fa a Pisa, aveva voglia di dischi da 100 mega,
1: sì, ma voi siete amici, siete
7: e c'era bisogno dello streamer e ci siamo comprati uno streamer un 3070 della Commodore che faceva le cassette da 150 mega e a turno ce lo tenevamo, quando uno aveva bisogno andava dall'ultimo e se lo faceva dare dall'ultimo al secondo.
4: Quanti eravate? E poi Pisa è una città diversa.
1: Eravamo 7-8 persone.
7: Ma perché qua non c'erano tutti amici che non è meglio?
4: Potremmo diventare nemici con
1: tutti i rari amici che la si mette in culo. Allegramente.
7: E quindi cosa facciamo di volta in volta? Chi ne ha bisogno se lo...
4: Ma è esterno questo qua di una milionata?
7: Quindi è un esterno.
4: Allora non è più una milionata, è una milionata.
7: No, non è milionata, non è milionata.
4: Ma è
7: cosa?
4: È interno quello che è.
7: È interno quello di una milionata?
1: Ma è esterno con un esterno.
7: Ragazzi, se avete malissime intenzioni, avvi una ricerca, però non ricerca di un migliore.
4: Interessante, trovagli uno sotto.
7: Qua possiamo mettere la testa
4: il bambino più coglione del mondo, anzi della Via Lattea. No, no, la risposta è no, no.
7: Non ci entra uomo.
4: No.
7: No. Uomo, c'è la più piccola.
1: No, non tornarti qui.
7: Ah,
1: ho le mutande strette. Saranno anche cazzi miei. No.
4: Che bello, mamma mia!
1: Fatto una volta.
7: Ma chi?
1: Io. E lui subito dopo mi ha spento la sigaretta sulla scarpa nuova. E sta dici come ne fate queste cazze di bruschette?
4: Stai nel fuoco.
1: Stai nel fuoco, sono due ore che nel fuoco.
4: Lo vuoi
1: retro, caldo, con la
7: ruota. Il problema è che mancava il carbone, lo sta facendo il
4: pane.
1: Ora io dove me ne metto 22 mega di string di merda che non c'è spazio sulla disk.
4: Su un mega disk?
7: 22 mega.
4: 40 giga?
1: Hai il masterizzatore con te?
4: No, non ho masterizzatore.
1: Io non ho masterizzatore.
4: Senta di cippo.
9: Io fa coglione.
1: Oh, 199.000 lire. Masterizzatore Trax Data. Sì, Trax Data.
7: A proposito di
1: messo per ID, anzi supporto parallelo.
4: 8 o 12.
7: A proposito dei masterizzatori, avere Yamaha 6424, 6416 da vendere, volermi togliere per prendere uno più grosso. Dite voi, non so io che
1: ho 50.000 lire.
7: Quando mi io gli metto 100. I cuccini dentro.
1: 100.
7: Mi metto i cuccini.
4: Quant'è?
7: Gli metto 6, 4, 6.
1: 50.000
7: euro. Ma circa 35 CD.
4: 35.000 CD.
1: Quindi 6, 5,
4: 5, solo 5, quelli 5, che ti ho dato io sono 37.
7: Quelli che mi hai dato tu sono... sono
3: 30 minuti.
6: Hai bisogno di altro hardware?
7: Quante scelte facciamo?
6: Devo fare un
7: io altro. Faccio gli MP3 non ho altro. No. Servono soldi da aggiungere per prendere un set.
6: 80 carte.
1: Cosa cazzo devi prendere?
6: 80 carte.
7: 16.
6: Io gli do 100.
1: Ma perché? Quant'è?
6: 100 carte.
3: 100
6: carte.
3: Però come bastardo. Media.
6: Scasi?
7: Sì,
6: 105 carte.
7: 105 carte.
6: 115. 106.
7: 115
6: carte. 150 carte.
7: Addirittura.
1: Tu non hai
6: basta.
7: 150 carte.
6: Ultima offerta.
1: 800.000 lire.
7: No, troppo.
6: Il mio
7: mi deduci per truffa.
1: Ok.
7: Sai che se si compra qualcosa in Italia, se tu compri qualcosa oltre il prezzo ragionevole, puoi denunciare la persona che
6: ti ha venduto per truffa. Ok, vendi ma poi ti
7: denuncia. Il prezzo comune inteso per quell'oggetto ha aumentato di circa 40%. Se tu sfoli...
6: Il prezzo comune è il prezzo medio?
7: Il prezzo medio inteso con cui le persone identificano
6: con gli
1: aspetta, sei... E che cazzo non
6: più il 40%?
7: Cioè, un nuovo sarebbe...
6: Enorme,
7: se questa cosa di 140.000 euro io la vado a vendere a 600.000 lire,
6: no, non c'è la soffetta, era
7: 150.000.
6: Poi loro hanno coglionato.
7: Quindi bisogna
6: fare loro.
1: Ma per farci risarcire 600 più le
7: euro? Ma una cosa.
6: No, no, io però il mio è 8.
1: Ma questa qua si
7: scasi.
6: Come cazzo
1: ma non so sì,
6: che
7: il controllo è però
6: c'è la cosa no,
7: ma non lo so io
6: quando me l'hai detto
3: c'è un attenzione
7: non lo so non lo
1: so ma
6: sai
1: un sacco di materiale ma quale magazzino dietro camera
6: non lo perdi Mariner
7: sì,
6: no a parte non lo perdi Mariner c'è il 2x di come cazzo si chiama il 2x2
1: sì
6: 2x
7: ragazzi se non
6: lo sei un
7: 6x
6: e non fa riscrivibile tra l'altro questo
1: non fa
6: quello che abbiamo non fa riscrivibile secondo
1: il mio
6: scrittura è 16 è uguale a un altro PC 1020 praticamente
7: solo che per il 16 ci voglio 150.000 di lire ci voglio
1: e c'hai tutta ferretta nel preciti vuoi per forza il 16
7: sì
1: ma
3: come mai
7: perché non ho tempo da stare altro computer
1: ma tu non ci stai davanti cambia scelta
7: quando ci sto con la rete mi devo fare quei 5-6 CD io non ho
6: la possibilità
7: con 2000
1: ah, ecco.
6: Come con 2000
1: tu masterizzi
6: con qual è il problema? Con Windows 2000
7: con Windows.
6: Perché non puoi toccare il computer mentre
7: no.
6: Non è vero
1: e quello sarebbe un amichista
6: non è vero.
1: Lo voglio ricordare
6: mi piace anche Windows 1000
1: il me, quello che mi ha dato il MAME non ha spento il Windows 2000 per due giorni è masterizzato cazzeggiato è fettippiato se l'è minata sempre con quel computer davanti che masterizzava.
7: Sì, ma nel 2000 non ci sono problemi a masterizzare.
6: Me ne ha sprecato
7: un completamente. Non ho avuto mai problemi in questo senso, mai un buffer under.
6: Sai niente. Cosa ho fatto?
1: Ma
6: ho installato FreeBSD.
7: Cosa?
6: Cosa? 4.3.
1: Buffer
7: adora. Quando il buffer in termini di masterizzatore si
6: sposta. Ora me la dai.
1: E come me la ora la volta, questa è la volta
7: che poi necessari alla scrittura, quindi si ferma il
6: buffer.
7: Si ferma il lager
6: e
7: non riesce a riprendere, cioè non può riprendere la traccia. E questo è più grande.
6: Quella salsiccia si cotta al sole?
7: Succede quando il flusso di dati da
6: computer si blocca.
7: No, quando si blocca, ad esempio, hai 2 mega di
6: fatto. Vieni, ho fottuto a me.
7: Stai masterizzando a 6.
1: Cioè, questo secondo te
7: è il passo. Significa 900 hai 2 secondi e mezzo.
6: Non ci volevi.
1: Colpete.
7: 2 secondi e mezzo.
6: E il sale e l'olio perché non c'è altro.
7: Al masterizzatore.
6: Che cazzo ci volevi?
1: La carta. Con la mare di ascelli.
7: 2 secondi e mezzo. Si svuota. E non ha più niente da scrivere.
1: Vabbè. Cristo, hai pure fatto 20 lezioni di corso di informatica con noi.
7: Scusa, hai tirato il mio accendino. Tu hai tirato il mio accendino, quello giallo.
3: Quello giallo era mio.
6: Ah, questo l'ho voluto dietro.
1: Tu hai guarda, io. Ma poi ci sto consumando il gas. Così.
3: Come
7: se
3: questo è di
7: qui. Il bar
0: proof è una tecnologia per cui viene riposizionato il laser, però c'è un piccolo gap fra il punto in cui si è fermato e il punto in cui è ricominciato.
4: Quindi c'è uno spreco di un paio di mega.
0: No, uno spreco di pochi bytes, poche centinaia.
4: Che non c'è di
0: in pratica è un errore.
4: Un momento di silenzio.
0: No, è un errore che però la tecnologia di protezione dell'errore ti leva e non te ne accorgi. Non è un dato
4: non
0: rotto.
4: Lo leva dal disco, lo leva nella sua interpretazione.
0: Lo leva nella sua interpretazione, non è un dato corrotto, è semplicemente un dato scartato e viene preso poi ciò che c'è dopo.
4: Ho capito. Ma come si fa di far correndo la spirale?
8: Mi voglio fare una foto con questa
0: bottiglia. La, si riposiziona sulla,
3: scusa, qua, dove...
0: sulla spirale e riesce a riconoscere il punto dove si è interrotto.
3: E come è stata fatta entrare?
4: Di là.
8: Con perizia e violenza.
4: Sì, ma cazzo, spengi.
0: Addirittura i masterizzatori 20x, gli ultimi usciti 20-24x, non hanno poi nemmeno questo ghetto. Però lì ci vogliono 600.000 di dollari. Per finire la sua masterizzazione in 2 minuti anziché averlo di 10 minuti e 5-4 minuti. Cioè, oltre una certa velocità, ormai non serve più il andare.
4: Mi piace un po'.
3: Ma che sta funzionando di gatto?
0: Lui, il maledetto.
4: Mangiavano le palline.
8: Non la viene da dentro.
0: Beh ragazzi, veramente io me lo devo levare, mi voglio prendere il masterizzatore più grosso.
4: Non ho i mezzi.
0: Chi lo vuole?
4: Fai le gambe.
0: Se lo prendo.
4: Ok, no, 140 allora sono rimasti d'accordo, no?
0: Sì, sì, tranquillamente.
4: Quando? Che?
0: Questa settimana.
4: Ammattiamo il mercato, ma ci sono.
0: Come si fa? Con un colpo di
4: scopo. Ci sono
0: stasera, torno solo, quando vuoi.
4: Domani, ma domani che giorno? Lunedì. Lunedì è della... E il telefono?
0: Ma pure la prossima settimana.
4: E del mese la potresti in risposta. Per me?
0: Il 15. No, il 13 domani.
4: Questo?
0: Sì.
4: Ti accorderai.
0: Pure la prossima settimana.
4: Quindi? Sì? No, io vado di...
8: Sì?
0: Però se te ne vai via, che ti serve? Te lo dire in
8: caso. Daniele? Un attimo solo che glielo passo, eh? Sì, grazie.
0: Pronto?
4: Pronto.
0: Dimmi.
4: Sì.
0: Sì, dimmi.

Sali quello zaino mio, quello, quello,

0: stalla, cosa non installa, quanti
1: ma
0: pagare,
1: che cosa?
0: Il Dream BSD.
1: Io voglio la BSD ora. Ma che stallo ora?
0: Ma anche se io.
1: Hai il BSD qua?
0: No. Sì, il Dream BSD.
1: Oh, grazie. Quello a maglio o quello che fa?
0: Quello.
1: Quello 4.3.
0: Onetet.
1: Martin si è scaricato al meglio su BSD
0: 4.3. Perché non
1: c'è ora?
0: Mentre che c'era, perché non si scaricava il l'OpenBSD 2.9?
2: Immagini,
1: no, file per file, poi magari la luce un po' di volte, però mi metteva l'opzione del DGS per fare il recovery.
0: C'è un cervello, sembra fottuto, eh? Io l'ho preso da Lobo questo qua, era in un CD fatto a cazzo di cane. Poi l'ho sistemato, mancava un file, gliel'ho fatto scaricare a Jordi, gliel'ho fatto schiaffare. Me lo sono installato.
1: Ma che è il file con le librerie?
0: No,
1: era un file. Perché compariva quello che mancava nella 4.2? RDL,
0: No.
2: Ma adesso scarico, non prendi, li spendi. Però fa quello, l'ho spento, zitto. Oh, 3.000 animazioni per dispegnersi. Dio cane.
1: Cioè che mi ha combinato questo per fermarci.
3: Mi sono programmato con bellissima verità per stamattina mentre aspettavo.
2: No, ieri sera.
3: Aspetta, con Giorgio.
2: C'è Gnomines, quello del campo minato di Gnome,
3: che te lo puoi configurare. Ho messo il campo di 30x30, con quindi 900 quadrati, con 899 mine.
1: Ovunque clicchi,
2: e ti riempie tutto di mine tranne un quadratino. L'unico modo per vincere è beccarlo al primo gol.
0: Quindi è solo culo.
4: Esatto. A quel punto fai il record, perché per forza.
0: A quel punto sei Dio incontrastato del culo. Bravo, l'hai indovinato. Avrei scommesso tutta i miei averi, tutta la mia vita.
4: Una napoletana. Una napoletana.
0: Una napoletana a coppe.
1: No, no, napoletana quello che uso sopra così.
2: Io odio i napoletani. Odio una mattina di posto. Fammi passare.
1: Ma vuole anni.
2: Sono delle teste di cazzo, non sono le poche.
0: Minchia, proprio.
4: Senti, ma che c'è da dove italiano?
0: Non è
4: da?
0: Che italiano, non prende però. Bene. Qua non esiste.
4: Il mio computer là. C'ha il cappeggio.
2: Tanto vuoi.
4: Mi
2: sta sbattendo le gran palle, te lo sento il caffè.
1: Asbesto davanti, dietro, tutti quanti.

0: il sondaggio anale.
1: Cioè,
0: viene trasformato il capo. Come fida con questa carnificazione?
1: Così come?
0: Dai, dai, però stavolta una quantità esagerata. Secondo la Frontia.
2: Certo, super spazio. Space, Last Frontier. Tese aree.
0: Pronto caffè.
2: E poi al gesso. Il capitano.
0: E figlio di puttana.
3: No, e allora...
2: adesso sei per il come era un pezzo stampa della
1: commissione. Sì, sì, procreato
0: da sì, era incestuoso.
3: Tu ci vieni?
0: No.
2: Dove? All'incesto?
1: Giustamente diceva qualcuno, oggi come oggi noi riusciamo a clonare, no?
2: Per tre persone.
1: Per cui
0: oggi come oggi.
1: Voglio dire, tutte quelle lacrime che di sangue che uscivano.
2: Cloniamo.
1: Se uno gli prendesse il DNA,
0: poi sì, riesce a fare purtroppo è asceta, ma c'è, non è pure nessuno morti
1: mortale. Le lacrime di sangue, no? Che
2: ma la Madonna le mestruazioni non l'ha mai avuta.
3: Come no?
1: Scusate, le lacrime di sangue della Madonna
0: che sono quelle che escono dalle statue.
1: Facciamo una statua che
0: è un clot
1: del sangue.
0: Ma che
1: a questo punto direi facciamo un clone, a parte che è una figata pazzesca, che saremmo gli unici esseri che clonano il proprio Dio.
2: Sangue di San Gennaro,
1: cloniamo San Gennaro,
2: poi stupriamo.
0: Facciamo la folla di San Gennaro. Puoi clonare allora tutto, anche tutti i resti, tutte le reliquie, tutti i santi.
2: Ma questa è l'acqua,
1: no? Aspetta, devi riuscire a estrarre il DNA, non sempre si riesce.
2: Ah no?
1: Dipende
0: e con tutti i pezzi che hai, non è abbastanza fare, bisogna che il campione sia preso.
2: Beh, relativamente preso. Siamo un pezzo sano. Un pezzo sano che sia poi replicabile.
1: In teoria è possibile, per esempio i capelli.
2: I pubici.
0: Le parti morte sono buone di solito.
3: Buone da mangiare?
0: No, per la parte morte, no.
2: Tipo,
0: facendo quei capelli.
2: E i peli pubici.
0: Peli
2: da ninde.
3: Ma
2: come dicono gli scienziati. Se volessi usare la terminologia scientifica,
1: ci hai rotto il cazzo per cortesia.
0: Quale? No, lo Scottex.
1: C'è questa sintetica.
0: La finta Coca-Cola. A quick introduction.
2: Quanto la passa l'ora?
1: Praticamente è sempre tutto empirico. Prima la bottiglia d'acqua, ora questo.
2: Ok.
3: Ma tu ti sei fermato di mia mamma, non ho capito.
2: No, sto mangiando.
3: Come la fa?
2: Aspetta.
3: Guarda
2: gli stessi bicchieri.
0: Cazzo me lo fa?
2: Sciacquiamo. Lo so, ma li sciacquiamo e via.
0: No, per ora sto facendo il flesso.
3: Tu leggitelo, dall'inizio, che è interessantissimo.
2: Non vi preoccupate. È tutto.
3: Lo prendo per curiosità.
2: Ne ha già. Ma poco si fermerà da sola.
3: No, ma leggilo bene.
1: Io no, anti-coffee movement.
3: Ho preso questo linguaggio, sto proprio il tuo linguaggio. Solo perché è uno degli ingegneri.
2: Mi sembra facilissimo.
3: È una minchiatona. Però ci fai un sacco di cose.
2: Minchia. Godine.
0: Ma c'è.
2: Ma stai parlando la tua. Perché non fate fuori un po' di bottiglie e non facciamo un po' di sacchi di immondizie, così? Facciamo un fallout radioattivo su questo lato.
0: Tutta questa mondezza è.
2: Ah no, è terra, questa. Non è terra.
1: Cioè cazzo è il colore.
2: Vedi questo effetto.
1: Uno di questo, lo metto qui, di default.
3: Di default oppure se la parola invece è utilizzata in qualche modo, lei prende il valore.
2: E altri lapida?
0: A voi portate.
2: Che si pratica e insegnazione
3: no, se ad esempio green è dato un valore, se qui va sempre il valore di green, green può essere anche un blocco con le date all'interno, strutturato, non può essere il suo valore di green.
2: Ma in sì, c'è questo manuale?
1: Repo.
2: Ma quel cazzo di linguaggio di merda, mamma.
3: È stupendo.
1: Ma è scripting, non è
2: sì. Portabilità zero,
3: no, ovunque.
2: Ma se c'è tu bus VMS e
3: Rebel.
1: Non è Rebel.
2: Voglio vedere.
1: È Rebel.
3: Rebel si pronuncia.
1: Ma allora no, si pronuncia è?
3: Sì,
2: no, questo me la diamo.
1: Secondo quali fottute regole?
2: Preziosissimo barato.
1: Preziosissimo. No, che si pronuncia non l'ho mai
3: sentita. Rebel, così lo dico.
1: Rebel. Ma che cosa? Cos'è
2: Rebel? Non sono cazzi voi, sono cazzi tu.
1: Scrivere
2: è un linguaggio, un rebel,
1: lingua di programmazione.
2: Sì, sì, che poi. sudanese, Cirneco dell'Etna.
3: Lo sviluppatore capo che si occupò del
1: Kernel.
2: Eccolo lì, eh. Ah, adesso è bellissimo.
3: È stupendo.
2: Sì, sì, sì, come l'amica.
0: Io non la voglio, la puoi portare una zia.
1: Anche per me, io non ne voglio.
2: Io non bevo coffee. Tu non bevi caffè?
1: Io non bevo caffè.
2: Ma quando?
0: Ah, ma tre le puoi
3: fare. È già la
2: mia. Difficile saperlo. Lei va. Come mai? Cippo.
1: Sto riprendendo.
2: Allora, devo quella...
3: Grazie.
4: dei ricchi.
0: Ma nemmeno era due mesi che aspettavano quasi poco.
4: Sì, però gli ho portato una grossa quantità. Tutto di appeso morto sulla nostra specialità.
1: Il nostro Dio.
3: Adesso...
1: in carnificato. Questo è il sangue del... carne e la sua carne.
4: Questo è solo.
1: Di Cristo grasso e forte.
4: Praticamente dove andrà?
3: Il corpo di Cristo.
1: Grazie, che dobbiamo finire qua, tra l'altro ci resterà la musica del vino. Per le bestemmie continuate.
3: Grazie, va bene, Dio.
1: Noi abbiamo tirato molti di viso che.
4: Il vino, il vino.
1: Anche perché sul fitness c'era una delle prime aree, ti ricordi che lo sfogatore? Questo è il mio nome.
0: Vanessa,
3: l'ex conto.
1: Ah, vero, l'ex conto. Che derivava dalla vecchia dita.
0: No, dall'altra parte, è
1: qua.
0: Cioè, ma
3: la conto.
1: La conto.
0: La cagna.
3: Che poi è stata
0: conta.
1: E quindi per risposta si è aperta la era mezzo nel panorama di italiano perso
3: la più devastante cafega esistente.
1: Cazzo, si tolgo questo pane troppo
3: lì a passo il DRCD per le prime volte nelle sue parti embrionali.
1: Cosa?
3: DRCD c'erano estratti da parte dei creatori.
0: Com'è?
4: Adesso già
1: io cosa mi
4: nulla
0: che faccio? Lo prendi, sì?

0: good with that side.
1: That's a what?
2: The Dinizio.
0: So then guarda le solite
3: cose. Sì, c'è anche la salsiccia, no? Non va.
2: Ah, sì, c'è un punto...
0: Dipende, perché da...
2: Le cose tranquillamente. Un po' semplicata la parola che so.
1: Senti, io bastavo, non ho le cartografie che cerco. Mi devo scrivere le word di sinistra.
4: Il prende...
1: Cerco le mappe militari italiane dell'Istituto Geografico Militare, scala 1 a 25
4: minuti. Io sono stato sul sito del Sole 24 Ore, ha pubblicato un link con un articolo all'interno, pieno di link con tutte le cartografie immaginabili, cartografie geografiche, militari, antiche, moderne.
1: Le rubi. Da Germino.
4: Sì.
0: C'è una pressione qua fortissima.
2: Ti hai mai scoppiato qualcosa?
1: A parte i coglioni, no? Ma che cazzo? Siamo veramente con me. Ma segue strade di tutti.
2: Ma lo aspetta.
1: Deve lanciare veramente una campagna a livello nazionale che qualsiasi vostro sito internet registrato in Italia rischia di essere censurato. Emigrati, non registrate più siti in Italia.
4: Qualcuno sta seguendo Slashdot per vedere le sorti del russo che hanno arrestato? Perché ha spiegato ad un convegno come decrittare la collezione dei file PDF.
2: Dei file PDF?
4: Sì, file PDF hanno una...
0: PDF sono, scusami qua...
4: Portevoli come format.
1: Non è
4: dall'Acrobat.
1: Non è
0: l'Acrobat.
4: Sì, è per quello. Lui ha creato un programmino in Russia, venduto a $99, che serve per decrittare PDF, cioè per ritornarli e farli ritornare in formato editabile. È andato in un convegno in America.
2: E poi per vedere l'Acrobat.
4: Cosa? Sì, è andato in America, ha partecipato a un convegno, la Adobe ha chiesto il suo arresto. Poi dopo una forte reazione pubblica... No, la DOB si è ritirata, però il Dipartimento di Giustizia sta con loro e l'FBI proseguono la loro strada.
1: Mi è piaciuto il tuo modo di pensare.
2: A un certo punto. Ci vuole la Coca-Cola.
4: Questo sempre per il famoso DMCA. Che chi lo conosce, il Digital Millennium Copyright Act, che ti impedisce di bypassare le cose, come si chiama, le protezioni digitali poste su un formato
1: in Italia.
2: E infatti a lui gli hanno messo nel culo quando era là. E lui perché questa conferenza non l'ha fatta avere? Evidentemente è idiota.
4: Ma per questo di VMC stanno accadendo un sacco di cose.
1: Cane!
4: Ad esempio...
1: Secondo voi, quindi? Il semen.
4: Il semen qual è? Secure music, digital, eccetera.
1: Il semen è il nostro relativo. No, dai, veramente
4: no.
2: Il?
1: Semen accusativo. Semen in generale.
2: Semen.
4: E Rusticacanello ci sta veramente bene.
1: Rusticacanello.
4: Veramente bene.
1: Rusticacanello, quello da 1.000 lire ogni 18 litri.
4: Basta da qualche
0: parte. Ma come dico, più collante è 164.
1: Ma che ci mettono nella
2: sta scopando, no?
1: Sono affari tuoi.
2: Yeah.
1: È di naturale generale dello Stato? Ci mettono in deaturante generale dello Stato.
2: Assemblea del Milan.
4: No, davvero.
2: Ora, adesso.
1: Non so cos'è. Però è questa roba qua, Lenny Kem di
2: Giorgio.
1: Sì, lo
2: diretto dopo.
1: Sì.
2: Giorgio.
0: Lo posso dare?
1: è un ottimo. Tu dai le ossa al cane?
2: Io le ok.
1: Hai mai sentito parlare di bronocoscopia al museo, all'ospedale veterinario di Messina?
2: No.
1: Bene, presto ne sentirei parlare.
2: Muori. E passami con tutto.
4: È un imparato dalla Bibbia, Giampiero, ci legge.
3: Sì, un tecnocrate ecofago.
1: Tenocefalo.
4: Forse.
1: Termocefali.
3: Tenocefali.
1: HK-cefalo.
2: Ed ecco che come la fonte della pietra l'uomo si ricava le zollette.
4: Ti brucia il culo a te.
5: Gabri, ci resta invece di trattare la brandy?
2: Sulla mafia, spegni.
4: No, poverino.
2: È il culo se la faccia, no?
4: Certo.
2: Ed eseguirai il lancio della zolletta?
1: No, dai, sporchi dappertutto.
4: Addirittura, zolletta con caffè.
2: Chi ce
4: l'ha letto? Lo
5: leggo
4: io.
1: Allora, aspetta un attimo, vi do il stop e restringo il registro dal
4: capo. Ma fa culo! Perché registri da capo?
6: Tu non sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
7: Affrettati, le scorte sono limitate.
8: Dimmi, no.

0: guardò dalla serratura e vide un magnifico giardino. «Come vorrei andare in quel giardino», pensò. Ma la porticina era troppo piccola per passarvi. Però vide sul tavolino una bottiglietta. Sull'etichetta c'era scritto I.O.A.
1: I.O.A. Che vuol dire?
0: Istituto di obbedienza animale. Diventata piccola piccola, passò dalla porticina e giunse nel bellissimo giardino.

0: アゲスレオディがそのままでしょ。
1: ワンカスレディがゲットオディ。

Signori, oggi ho perso ben 7 ore per scrivere una minchia di funzione in C che mi passava una pagina HTML, cioè sono un ramerazzo praticamente. Alla fine ho scritto 40 righe di codice in 6 ore. Ma niente, sto scrivendo un programmino per me. Poi ve lo faccio vedere, se mai arriverò alla fine di questo programma. No, no, non è questo. Ma è un programma che dovrebbe fare delle cose che non ho visto fare finora. E non vi anticipo niente.

0: con gli stessi sentimenti.
1: Mi sente molto piano questa musichetta di sottofondo per Radio Cybernet, che riprende dopo mesi le nostre trasmissioni.
0: Niente per rivalità.
1: Probabilmente non ci sta ascoltando nessuno.
0: Niente per vanagloria, ma tutto con umiltà. Guardando i desideri degli altri, stimando gli altri superiori a sé, avendo i sentimenti di Gesù. Il quale, essendo Dio, non tenne conto della

0: come avrete capito, Cristo Gesù è il Signore. Io adesso stacco Zappa in sottofondo, c'è un eco fastidioso, ecco, che elimino così, e si sente piano questo microfono. Io non capisco perché con questi stracazzo di driver mi deve dare il problema che si sente piano, almeno questa è la mia impressione. Prova, si sente piano. Un attimo solo che vediamo di sistemare questa cosa. Non c'è. Ah, ma qua sono, porca puttana del santo padre di minchia. Allora, vediamo. Vabbè, le trasmissioni di Radio Cybernet riprendono un po' a caso oggi, dopo un po' di vacanza estiva, che è un eufemismo per dire che ci siamo fatti un po' i cazzi nostri. Dall'interno di quel grandioso e meraviglioso A Club che è il Poetry A Club di Palazzolo Acreide, nel quale in questo momento fervono i lavori.
1: L'alleluia.
0: Questi sono i lavori, appunto, i lavori che fervono. Ecco, mi dicono infatti che si sente piano, ma il problema è dovuto agli sciacazzo di driver. Alza, devo tirar su le utility. Ecco, vediamo un po'. Alza utils, vediamo
1: un momento.
0: Mi si sente bene unicamente quando prendo il microfono e me lo ficco in bocca.

Allora. Sì, qua mi dicono, ecco, io le alza utils ce le ho già. No, non ce le ho già. Mi dicono il microfono lo usi male. Ora, quando mi dicono una cosa del genere a me, che i microfoni li costruisco, cosa devo rispondere a una cosa del genere? No, mi sembra esagerato rispondere vaffanculo. Anche perché dovrei scomodare i miei amici vaffa e in culo e metterli insieme per formare la parola magica vaffanculo. Non è il cazzo. Visto che questo microfono autocostruito funziona perfettamente, il problema è che non ho su questa cagata di Aumix, non ho il settaggio per tirar su il guadagno del microfono. Quindi vediamo se con gli alza mixer riesco a farlo. Va bene. È una trasmissione sperimentale, come tutte le trasmissioni sperimentali durerà poco. E nella realtà non abbiamo neanche molta musica da mettervi in sottofondo, se non qualcosina di zappa. Zappa che non viene assolutamente apprezzato qui al Poetry Club, ma si sa, non tutti possono avere una coscienza musicale. No, invece ho la mia directory FTP messa da parte e dovrei avere forse nella directory Giappone qualche MP3 assurdo di gruppi giapponesi trovato qua e là. Vediamo se ne trovo. Va bene, ascoltiamo questo. Non so neanche cosa sia.

0: Adesso sì che si sente bene il microfono, Cristo Gesù. Ok, ma no, si sente veramente bene ora. Salutate i nostri ascoltatori. Ah, come sono felici. Qui sono tutti contenti che qualcuno ci sta ascoltando. Nella realtà se ne fregano. C'è qualcuno che rompe il cazzo col clacson più che suona. Vabbè, questa puntata ha contenuti zero. Soprattutto abbiamo tante bestemmie da dirvi. Quando Ram si libera probabilmente potremo intervistarlo, così gli nostri ascoltatori sapranno cos'è questo Poetry Club. In realtà tempo fa è girato un comunicato su Hack Meeting, su Movimento, un po' su tutte le liste, su che cos'è il Poetry Club. Però da più parti io mi sento sempre chiedere, ma che cos'è il Poetry? E quindi a questa preziosa domanda risponderà Ram. Tra pochi istanti verrà qui. Vieni qua. No, sì, stai lavorando, stai minchionando.
1: No, sto lavorando.
0: Sì, stai lavorando a che cosa?
1: Aggiornando il sito del Poetry.
0: Guarda che io ho aggiornato la Secure Shell là,
1: Hai fatto benissimo.
0: Comunque abbiamo qui con noi Ram.
2: Buonasera a tutti.
0: Applauso finto. Comunque.
1: Che finto? Applauso, tutti. Applauso.
0: Vabbè, cose finte. Si sieda, facciamo. Si sieda.
1: Noi del Poetry
0: no,
1: Club siamo
0: no. È vero.
1: Ah. Si può fumare qui?
0: Purtroppo sì. Ah, vabbè. Sì. Dunque, allora, Poetry Club, da più parti, come si dice, da tutti gli angoli piovono cazzi in culo alla Madonna. Narra una frase famosa, storica, rimasta mitica di un caro amico.
1: Scritta da?
0: Invece la da Phalanx, che non è qui ad ascoltarci. Invece io dico da più parti si domandano tutti, ma che cos'è il Poetry? Il Poetry, grazie, abbiamo
1: prego,
0: ascoltato.
1: Prego.
0: Vabbè, facciamolo finito.
2: Diciamo che è un'entità che non esiste.
0: Come non esiste?
2: Effettivamente. Che è nata su per caso, è stata messa su per caso. E
0: quando e come?
2: Quando, non me lo ricordo.
0: Quando?
1: Noi abbiamo perso il rullino.
2: Tempo fa.
0: Abbiamo perso il rullino di quelle
2: foto. Sì, abbiamo perso il rullino, devo andare in camera mia in mezzo al bordello che tu hai visto. Sì, che tu hai visto l'altro giorno, che ho sistemato, il bordello l'ho sistemato.
0: Sì, però il rullino non è spuntato.
2: Non è saltato fuori, sarà in mezzo al bordello che è rimasto. Dovremmo trovare quel rullino e metterlo in rete, sì, mettere le foto in rete. Perché è stata una bella nottata. Tu te la ricordi quella nottata?
0: Sì, me la ricordo quella nottata.
2: Sotto l'alba la nottata.
0: Quando è che abbiamo deciso di prendere tutto il materiale e portarlo qua? Alle 3 o alle 4 del mattino?
2: Sì, più o meno 2:30 alle 3 erano. Io sono spuntato a casa tua e abbiamo detto.
0: Ma che cazzo stiamo aspettando?
2: Si fa l'ACLAB o si muore. E sì, si è morti.
0: In realtà abbiamo fatto l'ACLAB e siamo morti.
2: Siamo morti, effettivamente.
0: Abbiamo riempito la tua macchina proprio completamente di hardware.
2: Già,
0: che avevo a casa poi.
2: La Bingo che adesso non parte più.
0: Bene, giusto.
2: E sì, abbiamo portato tutto qui, abbiamo acceso la prima macchina che si chiama Morte,
1: che ancora è attiva.
0: Era no, non era un 386 Morte, era un 386 con 16 mega con mini.
2: Sì, ed è, no, quella è la seconda che abbiamo acceso. La prima è ancora questa qui, quella che adesso si chiama Etrom e sta qui.
0: Ah.
2: Ed era Morte, siamo pisciati alle risate. Abbiamo avuto succo di frutta a scassare, multivitaminico. E poi siamo andati via, praticamente. Siamo visti l'alba come due allegri frocetti.
0: Via da queste sponde.
2: Esatto, come due allegri frocetti alla panoramica.
0: E poi siamo andati a dormire, se non ricordo. No, siamo andati a farci una succosa colazione da Corsino.
2: Dopo non mi ricordo.
0: Famoso bar www.corsino.it per chi volesse.
2: www.corsino.it.
0: Corsino.it esiste veramente.
2: Sì, sì. Andate www.corsino.it.
0: Evitate quel.
2: Esporta dolci ovunque.
0: Sì, sì. Ovunque. La mafia dei dolci, va bene.
2: Nel Burundi.
0: Non esageriamo. Stiamo scherzando, logicamente.
2: No,
0: tutto quello che ascoltate in realtà è un enorme evento teatrale. Per cui c'è un copione scritto, siamo attori, stiamo recitando, per cui in realtà noi possiamo dire quello che vogliamo, ma fa parte dello spettacolo. Quindi
2: vogliamo, non quello che vogliamo, dobbiamo attenerci a quello che è scritto nel copione.
0: Esatto.
2: Se no il regista ci fa un culo così.
0: Se dico che Berlusconi è il dottor Mengele, è scritto, vabbè, non ci possono denunciare perché è un copione, un'opera artistica, quindi okay. Continuiamo a recitare, in realtà stiamo anche recitando adesso.
2: Possiamo anche benissimo dire che questo governo è un governo
0: birichino, dicevo birichino.
2: Ok. È un governo un po' teniamo birichino, però è scritto nel copione, insomma. E leggo anche che possiamo benissimo dire che Silvio Berlusconi è un minchione, c'è scritto nel copione.
0: Sì, anche. Tutto. Comunque, tornando al nostro, che cos'è il poeta?
2: Il poeta rinasce quella notte come fantasia, diciamo, più che altro, come voglia di fare qualcosa. Perché effettivamente mi ricordo che non è nato come A-Club, è nato come un posto di ritrovo inizialmente. Poi dopo ha preso la forma di A-Club a tutti gli effetti. Diciamo che è stata più la voglia di fare qualcosa, di non alienarsi nella manna noiosa di questo paese del cazzo.
0: Dove non c'è un cazzo.
2: E fare qualcosa. Poi di là sono venute fuori 2000 idee, 2000 cose che non abbiamo mai fatto e che rimangono e rimarranno sempre come idee. E che non faremo mai.
0: E rimarranno tutte nella nostra mente.
2: Esatto. Ma il concetto del poeta è quello: fare tutto come poesia, fare tutto, scrivere tutto e non realizzarlo mai.
0: Neanche scriverlo, decantarlo.
2: Decantarlo e basta.
0: Decantarlo e farlo decantare.
2: In effetti siamo tutti froci qua dentro.
0: Sì, letteralmente froci proprio nell'anima.
2: Esatto, letteralmente.
0: Abbiamo delle foto enormi di Pierpaolo Pasolini.
2: E di D'Annunzio che se fa inculare dai marmi, dai cazzi di marmo. Questa è la verità, questa è una storia vera.
0: Adesso non scadiamo nel trascendentale, esatto. Ripeto,
2: Speriamo
0: che stiamo recitando.
2: Serio,
0: sì, stiamo sul serio. D'Annunzio, poi bisogna essere molto seri.
2: Adesso prende forma il poeta.
0: Prende forma e diventa?
2: Diventa Poetry Atlas.
0: Io vedo qui un ammasso di hardware. Ce ne vuoi parlare?
2: Dell'hardware?
0: Ma sì.
2: È un ammasso di hardware.
0: Ah, vedo, in effetti avevo notato.
2: Potete vedere tutto il nostro hardware.
0: Ma in effetti noi abbiamo una webcam. Abbiamo anche una webcam, ma sul sito del Poetry ci sono delle foto.
2: Le foto dell'hardware che abbiamo.
0: Sito è?
2: Sito è che in questo momento non funziona, non capisco perché.
0: Come no?
2: È poetry.freaknet.org.
0: Come Freaknet? Freaknet mi ricorda qualcosa.
2: Sì, Freaknet sono un pugno di deficienti che stanno a Catania e che ci supportano, diciamo così, ogni tanto
0: ci sopportano
2: sì. E ogni tanto ci hanno pacche sulla spalla e dire bene, continuate a fare cazzate nella vostra vita e noi continuiamo allegramente. La webcam funziona?
0: Io non lo so, stavo verificando appunto questo con i nostri potenti mezzi a disposizione qui nello studio.
2: Il nostro legnabile,
0: che poi è mio, non è nostro.
2: Nostro. Qua non esiste, mio, tuo, una bella cosa del poetry, qua non esiste.
0: Siamo comunisti nell'anima.
2: Esatto, ed è tutto di tutti. È il culo di asbesto, è il culo di tutti in questo momento. Nel momento in cui qualsiasi cosa entra qua dentro.
0: Va bene, la webcam è completamente ferma.
2: Perché Morfeo sta sucando.
0: Tu in realtà nella webcam sei ancora seduto. Perché Morfeo.
2: Può ruttare?
0: Sì, si può ruttare.
2: Mi stavo vomitando mentre ruttavo.
0: E abbiamo anche un ospite qui con noi che sta tentando
2: una
0: installazione.
2: Una delle cose che abbiamo fatto,
0: fatto i corsi di informatica.
2: Abbiamo infornato tutti i corsisti. E qua abbiamo uno che adesso sta installando Linux sulla sua macchina. Non dare botte a Pilù, mentre parlo dei corsisti, porca puttana. Ed è cavaliere, lui.
0: È cavaliere nell'anima.
2: Nell'anima, nello spirito.
0: Non è come voler dire frocio nell'anima che è rivolto a noi, ma è... Lui invece è cavaliere nell'anima perché ha una saggezza che traspare.
2: La saggezza di cavaliere.
0: Esatto.
2: Che tempo fa è uscito un volantino suo.
0: Grazie a lui che abbiamo.
2: Raccontiamo questa cosa, che non so se l'abbiamo online. Abbiamo la foto online di questo volantino noi. Tempo fa uscì un volantino suo, durante le elezioni di Palazzolo,
0: sì,
2: con la sua effigie raffigurata, diciamo così, la sua foto, e sotto scritto Palazzolo verso la DSL.
0: Sì,
2: ed
0: è grazie a lui
2: che è arrivata la DSL a Palazzolo. Fu un evento. Non ce l'abbiamo, cioè, comunque.
3: Ha accusato il WTO di essere al servizio delle grandi società agroalimentari. Questa organizzazione non è in grado di risolvere i problemi della sicurezza alimentare, dello sviluppo rurale e del mantenimento dei posti di lavoro, ha dichiarato Kush.

0: Torniamo in diretta con Torino, con Tony, pronto?
1: Ciao.
0: Ciao, allora, fino a pochi minuti fa avevamo notizie di ancora di durissime cariche o comunque di rastrellamenti intorno a Piazza Castello.
1: Sì, diciamo che la situazione ha rasentato abbastanza l'assurdo, nel senso che il corteo stava per terminare appunto in Piazza Castello, quando lo spezzone finale si è spaventato per l'arrivo laterale di un gruppo di carabinieri che proveniva da un commissariato, di fatto lì vicino invece della polizia, tutti si sono messi a correre dalla paura e la polizia non ha fatto altro che caricare. Le scene che sono state veramente brutte, io stesso ho avuto modo anche di litigare con i titolari della libreria Feltrinelli di Torino, facevano entrare delle mamme con dei bambini sanguinanti dentro all'interno della libreria, per minacciarle, di sfondargli la vetrina per farle entrare. Comunque le cariche sono state molto violente, ho visto due teste spaccate di brutto nell'ultimo giro di cariche. Il corteo si è disperso nella zona centrale di Torino, che è quella della di via Garibaldi, isola pedonale, ci sono stati anche dei blocchi stradali, alcuni incendiati all'altezza via Barbarù, via Garibaldi, per tagliare la strada alla polizia, e a gruppetti tutti si sono diretti appunto verso questa zona che è quella del mercato più grosso di Torino, piena di immigrati soprattutto ad oggi, e adesso si stanno ricompattando, ricercando in quella zona lì.
0: Quindi la situazione in questo momento esattamente dove ti trovi tu com'è?
1: In questo momento in via Garibaldi, dove sono io, è tranquilla. È tranquilla nel senso che non ho ancora visto, io personalmente però, non ho ancora visto situazioni di caccia all'uomo post scontro. Ci sono state delle cacce all'uomo durante lo scontro, violente, c'è stata la ricerca del fare male più che del portare via le persone, perché persone portate via attualmente non se ne sa, non ho visto scene, li ho fatti tutti, i gruppetti ci ho girato tutto attorno e non se ne sa, però caccia all'uomo posteriore non ce n'è stata. Anche perché c'è da dire che c'è una situazione per cui il corteo, che è stato completamente distrutto e sfaldato in Piazza Castello, di fatto è rimasto in Piazza Castello e la tiene tuttora occupata. E quindi non ci sono state scene di poliziotti che andavano a cercare in mezzo alla gente.
0: Senti, un'ulteriore notizia, le cariche sono state fatte dalla polizia o dai carabinieri?
1: Allora, le ultime cariche sono state fatte dalla polizia che teneva e chiudeva lo spezzone del corteo. Tutto è partito dalla paura che i carabinieri intervenissero di nuovo sul lato del corteo, ma le cariche sono state fatte esclusivamente e gestite dalla polizia. Anche se devo dire che oggi infatti la situazione era molto strana perché erano equamente divisi come forze. L'antisommossa sia dei carabinieri che della polizia era equamente divisa, abbiamo mandato anche le segnalazioni in radio a blackout, che i carabinieri erano tutti muniti di tonfa anche con rivestimento in ferro, non c'era altro tipo di arma in piazza se non quello dei carabinieri, mentre gli scontri precedenti, che erano stati diciamo voluti e in parte ricercati non in quanto scontri ma per tenere fuori i carabinieri, ci sono stati con i carabinieri all'inizio quando si volevano tenere al di fuori del corteo, il corteo stesso che ha tentato di tenere fuori il gruppo di carabinieri, mentre i poliziotti ridevano allegramente in quella situazione.
0: Cioè, in qualche maniera possiamo cominciare a dire che l'atteggiamento, fin dall'inizio della manifestazione, c'è stato un atteggiamento di provocazione da parte dei carabinieri presenti in piazza con la complicità della polizia alla manifestazione?
1: Sì, di fatto sì, erano equamente divisi in due, se la sono gestita così. Si sono sempre viste come le solite scaramucce di gestione di piazza, nel senso che la polizia ferma mentre i carabinieri se le prendono o viceversa, la polizia che attacca e i carabinieri stanno fermi. Questo si è visto anche oggi in piazza, si è vista questa situazione qua, la polizia è quella che ha avuto più il reparto mobile che cercava di inseguire questo spezzone antifascista che si aggirava nelle zone del centro, è stata la polizia che ci ha inseguito diciamo lungo tutta la manifestazione. Comunque sì, onestamente la gestione da parte della Digos, della mobile, è stata quella veramente fastidiosa di provocazione in piazza, nel senso che anche minacciosi verbalmente, erano molto arrabbiati di quello che stava succedendo, perché appunto lo spezzone è riuscito a sfuggire dal primo concentramento, dal primo accerchiamento, e li ha fatti galoppare per tutto il centro di Torino fino a quando non sono riusciti a bloccarli dopo un'ora di corse.
0: Senti, una valutazione se ti senti di farla, anche se capisco che in questi momenti è difficile, quando ancora la cronaca, diciamo...
1: La domanda che mi hai fatto, c'è un po' di rumore.
0: No, ti dicevo, una prima valutazione anche del significato, al di là della città di Torino, di questa decisione, quando possiamo dire che un po' in tutte le città l'atteggiamento della polizia in tutte queste manifestazioni, anche in tutte le manifestazioni contro la guerra che si stanno svolgendo, è molto attenta a fare, a costruire una specie di muro di gomma intorno alle manifestazioni. La sensazione che hai avuto è quella di cercare comunque di raccogliere o di cercare comunque una provocazione per determinare degli scontri di piazza da parte della polizia o dei carabinieri?
1: La sensazione secondo me è molto particolare per la vicenda torinese attualmente, di questi ultimi giorni, visto anche quello che è successo. C'era una tensione elevatissima, carabinieri e polizia hanno cercato in tutti i modi di fare un cuscinetto attorno al, soprattutto allo spezzone che riguardava l'area antagonista. Con area antagonista, per specificare chi c'era, c'erano case occupate e c'era la scatta su una di area autonoma e alcune aree libertarie. Questo era lo spezzone che è completamente rimasto isolato dal cuscinetto della polizia. Sono intervenuti in una situazione anche militanti di Rifondazione che hanno evitato almeno la prima volta che tutto andasse a finire a rotoli, questo proprio all'inizio della manifestazione. Comunque la sensazione, soprattutto di alcuni personaggi di spicco della dirigenza della Polizia di Torino, era quella di isolare il più possibile e far pagare a molti pezzi di militanza torinese lo scotto di tutto ciò che non gli hanno fatto pagare ultimamente, nel senso che ci sono ferite ancora molto aperte a Torino e l'area che è abbastanza piccola è sempre ben mirata dal, diciamo, dalla repressione. Questa è stata la mia sensazione di oggi. Non ho visto, ad oggi non ti posso dire, io per quello che ho visto, io un accanimento nella ricerca di arrestare in situazioni di piazza queste persone, però ti posso dire invece che nel corso del mese ogni occasione è stata buona per portare via delle persone, sono state arrestate in più occasioni. Diciamo che il sangue amaro ce l'hanno e soprattutto rispetto a un'area che è quella libertaria e autonoma, per cui tutte le volte che possono vanno a acchiappare delle persone, e gli arresti delle ultime settimane anche a Torino lo dimostrano, insomma.
0: Senti, noi Toni ti ringraziamo per questo contributo, anche per cercare di fare più chiarezza possibile che è successo, magari se proveremo a risentirti magari più avanti anche per capire come sta proseguendo la situazione, anche perché mi dicevi all'inizio di questa tua corrispondenza, di questa tua di questo tuo intervento, in realtà c'è ancora una situazione di scontri in atto verso il quartiere, mi dicevi esattamente?
1: In questo momento c'era una situazione di blocco, cioè il tentativo era quello di non farsi più rincorrere, di non far più picchiare determinate persone. Un elemento importante che invece mi sono dimenticato di dirvi prima è l'elevatissima partecipazione di immigrati e di immigrate che abbiamo raccolto durante la manifestazione, che hanno partecipato di fatto alla mobilitazione contro la repressione, se per usare un eufemismo, sono stati attivi.
0: Mi sembra tutto molto chiaro, insomma.
1: Come?
0: Tutto chiarissimo.
1: Esatto, e questo devo dire che è un elemento che io personalmente, che faccio militanza da un sacco di anni, non avevo mai avuto il piacere di vedere e sono stato contento di vedere oggi in piazza invece.
0: Toni, ti ringraziamo, se ci fossero novità ci sentiamo magari nei prossimi minuti, nella prossima mezz'ora. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie a voi, ciao.

0: adesso detto che non è in pericolo di vita. E poi c'è un'altra compagna che è stata rilasciata dall'ospedale, dimessa dall'ospedale, e l'hanno accompagnata alla caserma di Via Moscova, caserma di carabinieri, dove intendono sottoporla ad alcune domande in merito alla dinamica dell'omicidio. Cioè, tra l'altro, parlando con una compagna che non era presente al momento dell'omicidio e che è stata fermata perché anche lei massacrata davanti all'ospedale. Questi sono gli ultimi aggiornamenti, tutte le persone che erano state fermate sono state rilasciate e niente, questo è lo stato delle cose in questo momento. Per domani c'è un appuntamento alle 6 domani pomeriggio all'Orso, che è il centro sociale dei compagni che sono stati aggrediti, e in cui si valuterà il da farsi ed eventuali aggiornamenti o ultime notizie.
1: Franza, nel frattempo sono più chiare le dinamiche dell'aggressione?
0: Ma le dinamiche dell'aggressione sono un po' quelle che dicevo prima, nazisti balordi che hanno aggredito a sangue freddo questi tre compagni fuori da questo pub, da questo locale, e li hanno aggrediti immediatamente, coltelli alla mano. Tra l'altro alcuni racconti proprio della dinamica, cioè coltellate date al corpo, cioè, non so, bisogna pensare proprio per uccidere, con l'intento di uccidere, nel senso coltellate date in più punti del corpo, e anche il compagno morto era disteso per terra, cioè continuavano a coltellarlo anche una volta che era disteso per terra, anche una volta che era privo di conoscenza, per cui una dinamica abbastanza agghiacciante.
1: Franza.
0: Sì.
1: Tu prima ci dicevi che non ci sono dunque più né compagni fermate, perché questa era una notizia che molti e molte chiedevano, di essere sicuri che appunto non ci fosse nessuno in stato di fermo.
0: Non ci sono più persone in stato di fermo, appunto c'è solo questa compagna che viene portata in caserma dei carabinieri perché gli facciano alcune domande, ma hanno già dichiarato che non è in stato di fermo, per cui una volta terminate le domande verrà immediatamente rilasciata.
1: Voi adesso resterete lì all'ospedale?
0: Noi stiamo ancora un attimo qua all'ospedale, stiamo attendendo che quelli compagni che non vengono ricoverati escano tutti, in maniera che trovino qua noi nel momento in cui escono, e dopodiché andremo via. Questa sera, circa un'ora e mezza fa, tre compagni erano in un bar in zona ticinese, un bar solitamente frequentato da compagni, vicino a molti centri sociali, e sono stati aggrediti a freddo da due fascisti, senza nessun motivo, senza nessun pretesto, senza nessuna causa apparente scatenante, e immediatamente aggrediti a colpi di coltello. Tre compagni sono stati feriti, uno di questi molto gravemente, che ha perso immediatamente conoscenza, addirittura sembra che sia arrivata prima la polizia dell'ambulanza, nonostante sia stata chiamata l'ambulanza, e quando è stato portato in ospedale molti compagni hanno cercato di raggiungere l'ospedale, e mentre quando siamo arrivati qua la situazione era che c'era pieno di polizia e carabinieri che hanno aggredito i compagni che arrivavano, sono state massacrate alcune decine di persone, non so se 10, 20, 30, non sappiamo ancora, non abbiamo ancora capito quanta gente è ferita, quanta gente è stata portata via, e nel frattempo arrivava la notizia che il compagno ferito è morto, e polizia e carabinieri facevano il massacro qua fuori dall'ospedale, e questa è la situazione, adesso si

0: stanno radunando un po' di compagni qua davanti all'ospedale, la situazione è lievemente tranquillizzata, però appunto non sappiamo ancora quanti compagni sono stati portati via, non sappiamo quanti compagni sono stati feriti, ma con robe allucinanti, c'era carabinieri con mazze da baseball in mano e con estensibili di ferro, ovviamente tutte le grida, gli insulti del caso, per cui cioè da comunisti di merda vi ammazziamo tutti, e atteggiamento di questo tipo, decine di persone fermate, manettate, alcune siamo stati già rilasciati, altri probabilmente sono stati portati in caserma i carabinieri in questura centrale. Adesso stiamo cercando di mettere assieme tutte le notizie, di far curare le persone che sono ferite, e questa è un po' la situazione in questo momento.
1: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
2: Semplice. Si è affidato a noi.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Costruttori di mentalità vincenti.
3: Io sono un fallito. Mentre tu sei un uomo di successo. Puoi avere tutto quello che vuoi. Inoltre, tu sei bello, mentre io sono brutto.
4: Non abbatterti, Carmelo. Ciò che dici è vero, ma non dimenticare che il successo non arriverà se ci lamentiamo per le doti che non abbiamo.
3: Hai ragione. Sei un vero amico, Federico.
1: Era una scena dal film Una luce che viene da lontano. Se sei proprietario di una sala cinematografica, intanto puoi ricevere gratuitamente una copia omaggio della videocassetta. Chiamaci oggi stesso. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.
5: Pronto?
6: Sì.
5: Ciao Andrea.
6: Ciao,
5: ci vuoi raccontare allora com'è andata?
6: Stasera verso le 10 più o meno, ci sappiamo qua. Tre ragazzi sono aggrediti davanti a un bar comune, un pub, perché un paio di loro sono stati riconosciuti dal figlio di un signore che poi ha agito con coltello e ha aggredito i ragazzi. Uno è morto e uno è grave, non si sa dove, che, come sta, e un terzo sembra che sta bene perché poco dopo ha parlato con i ragazzi, con noi, dopo quello che è successo. E niente, sembra che il ragazzo si è segnato perché è stato un po' preso in giro, aggredito nei giorni passati dai compagni per via delle toppe che aveva addosso. E lui ha riflettuto quanto il padre. Ed era un mezzo mafioso, insomma, come agito, no? Più che una cosa politica, a differenza di quello che dicevano i giornali, le ansie, così, è stata una ritorsione a mafiosi, perché il padre è sceso giù con tanto di pitbull e tre amici del figlio, e con l'intenzione di fare qualcosa, perché aveva il coltello in tasca, e quando li hanno visti che erano tra i locali, gli amici, così, gli hanno chiesto di uscire, a quel che si è saputo, e 4 secondi è andato fuori il coltello e ha beccato i due, uno alla gola, e l'altro sembra il ventre, però sta bene, e un terzo non si sa ancora niente. La polizia lì a 50 metri di distanza, perché in via Brioschi è successo, c'è un distretto di polizia lì di Brioschi, e la polizia è andata subito con un casino di macchine sgommate, da uno di sgommate per tutta la ticinese per fare 100 metri di distanza, mentre l'ambulanza è arrivata in ritardo 10 minuti, e pare che il ragazzo sia morto perché per ritardo ovviamente il sangue alla gola esce. E si dice che l'ambulanza sia andata via anche senza sirena, perché ormai era fatto così, è successo tutto. Dopodiché, dietro la voce, c'è stato un presidio sott'ospedale, le macchine sono andate lì, cioè i ragazzi sono andati tutti in macchina, così in motorino, sotto la scuola di San Paolo. Ovviamente c'erano già posti di blocco per strada, io per andare lì con gli altri amici, dove siamo anche a distanza di 300-400 metri di distanza dall'ospedale, e hanno fatto attraversare dei cortili di palazzi perché in macchina sono potuto arrivare. E lì fuori siamo arrivati che c'erano una quindicina di volanti, un paio di cipolle della polizia, volanti tutti dei carabinieri. Fuori con i gipponi alla polizia, e i primi ragazzi che sono arrivati, che è una ventina così, giustamente hanno chiesto di entrare e sapere così, volevo sapere. Ha fatto resistenza, i ragazzi sembra che sono riusciti ad entrare nel salone della hall dell'ospedale e hanno iniziato a caricare, e, cioè, tutti quanti hanno detto con bastoni di ferro, con tubi di ferro, ferraglia, manganelli da baseball, mazzi da baseball, tanto che adesso ci sono i ragazzi, sicuramente due o tre messi male, perché uno guarda appunto in testa, un altro faccia gonfia, e niente, così hanno caricato per le corsie dell'ospedale, diciamo mezzo ai lettini, diciamo ricoverati, cioè con cose d'altro mondo, come Genova, hanno detto, come Genova, uguale. E niente, adesso io sono rimasto lì fino a 15 minuti fa e mi hanno promesso di chiamare dei miei amici così per far sapere. Purtroppo sempre le voci che girano così è sempre difficile se riconoscere chi sta male, chi ha preso le botte, chi è fermato, perché sono anche fermati dentro poi, perché i ragazzi che sono entrati dentro all'inizio ne hanno presi alcuni, ne hanno messi nei volanti, ma noi altri così siamo accorsi, io mi sono aggiunto agli altri dopo, quanti ragazzi, siamo messi davanti al cancellato dell'ospedale, mandano a far passare altre macchine. Il problema è che poi c'è l'aspettanza, ma è grande la zona, mi importa, una cinquantina, il recinto dell'ospedale grande, da una città secondaria sono uscite 3-4 pattuglie sgommando e non si sa quante persone hanno fatto via, si sa solo che sono in Moscova, la polizia di Moscova, e niente, è così. Un altro ragazzo che era dentro una pattuglia di polizia, che era all'interno del quartiere davanti a noi, l'ha cancellata, l'hanno rilasciata, anche lui col sangue in testa, perché aveva ammazzate. E adesso io purtroppo ho dovuto lasciare tutto perché comprendeva la gente, mi sono promesso di chiamare gli amici lì per sapere ragionamenti in merito. Ok?
5: Va bene.
6: E purtroppo, ti ripeto, per sentito dire si dicono le cose, ma non fanno sapere niente. Sono andato da una delegazione, è andata dentro per sapere, e niente, c'è in attesa. E basta. Comunque è stata una mafiata, insomma, una cosa così, e non si sa, cioè sembra che l'aggressore non l'ha ancora preso, era conosciutissimo in zona, era conosciutissimo in zona perché abita qua nei paraggi, lo conoscono tutti, e insomma, abitoso di quelli convinti, non l'hanno preso, e si dice così, mezzo ridendo, lo prendiamo solo perché è scappato il morto, ma nessuno ci mette la mano sul fuoco, boh.
5: Ok, per adesso bene così, casomai ci sentiamo più tardi.
6: Sì, se ho qualcosa magari chiamo.
5: Okay, magari ti richiamo. Okay. Ok, ciao.
6: Ciao.
1: Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant, il clistere dei manager americani. Occupant, progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com.
7: In pratica, uscendo dal locale, sono uscita dal locale e c'erano una macchina della polizia, un po' di gente fuori e c'era questo ragazzo sdraiato a terra in una posizione un po' assurda con parecchio sangue intorno. E mi sembra due ragazzi che urlavano fasci bastardi, continuavano a urlarlo saltellando da una parte all'altra. In quel momento praticamente era appena arrivata la polizia e c'era solo questa macchina. Avevano già chiamato l'autoambulanza e ci ha messo altri buoni 10 minuti per arrivare, quindi tutti stavano più che altro sbroccando perché non c'era l'autoambulanza e non arrivava. Ovviamente frasi del tipo non puoi lasciarlo morire qua e cose simili. Poi praticamente in contemporanea sono arrivate tipo altre 6 macchine della polizia, se non ricordo male, e una macchina penso di paramedici. La gente urlava, i poliziotti non facevano assolutamente niente, proprio niente, niente, niente, non tenevano distante la gente, non hanno chiuso la strada, sembrava che non avessero mai fatto una cosa del genere, nel senso che non sapevano cosa fare, le persone stavano intorno al corpo del ragazzo e non dicevano nulla a nessuno e basta, praticamente c'era questo via vai tra l'interno e l'esterno del locale, persone che parlavano e due ragazzi di prima che dicevo che urlavano continuamente. E vabbè, un tipo è passato urlando che uno di questi, presumo uno degli aggressori, abitava lì vicino e che quindi prima o poi sarebbe dovuto tornare indietro, una cosa del genere. E basta, questo è quanto. La sensazione era che sapessero chi, cioè comunque che ci fosse un'idea di chi fosse stato ad aggredire. Presumo che, nel senso, il ragazzo che è stato aggredito non era lì da solo, penso, nel momento dell'aggressione. Poi vabbè, le notizie che a me sono arrivate è che ci fossero anche altri ragazzi feriti, poi non so se sono vere o meno. La scena, cioè c'era tipo una bicicletta ribaltata, quindi nel senso ci sarà stata della colluttazione e c'era della gente intorno, quindi non so, la sensazione era che sapessero chi aveva aggredito.

0: Ciao.
1: Tu stai registrando?
0: Mm?
1: Registrando
0: per il gioco. Sto facendo delle prove, sì. Però sto anche lavorando ad altre cose. la merda. Thank you.
2: Sì, abbiamo... Questi
0: mandibole. Sì, stavo pure ma adesso entro dentro perché c'ho freddo.
3: E mi sono pure...
0: No, sto continuando a streamare. Tanto sono in wireless. Cazzo, me ne frega. Perché poi mi dici?
2: Perché non posso dire le password al popolo intero, no?
0: No, oh, capirai, le segrete password. Sicuramente di qualsiasi tipo, anche errore sconosciuto. Che errore sconosciuto, cose di Windows. Porco Dio.
4: Questo tavolo.
0: È probabile.
2: Ma stasera è la puntata di Radio Cyber, ho detto, no?
0: Oggi è martedì, in effetti.
2: Si ricomincia Radio Cyber.
0: Allora do l'annuncio.
2: Eh sì.

Se io che adesso ho un museo, ma in effetti gli potrei dare un